0: Vita, che è la tratta che stava dicendo Mauro, tratte italiane interne. Se invece l'idea è fare un viaggio incentrato sul Sud Italia con il nuovissimo treno lusso, la Dolce Vita, quello che dicevi tu,
1: Sì.
0: esistono itinerari dedicati, Roma-Napoli, Sicilia oppure la tratta Jungle Route che tocca Roma, Napoli e Firenze. Questo treno non parte direttamente da Parigi, quindi richiede di raggiungere Roma in autonomia, magari abbinandolo a un Venice Simplon
1: Simplon da
0: da
1: Parigi.
0: Parigi, non fatelo, andate a piedi piuttosto. Gli itinerari da 2 o 3 notti a bordo della Dolce Vita che passano da Napoli partono, scusate, vabbè, no, dai,
1: Agatha Christie.
0: portano circa, partono.
1: Partono da circa
0: Ok, se è un treno
1: 6.500.
0: porta, non parte, vabbè, scusate.
1: I prezzi
0: Part sì, pa
1: partono.
0: sì, certo. Partono da 6.500 euro fino ad arrivare a 7.800
1: A
0: euro a
1: persona,
0: persona.
1: cabina
0: Cabina
1: standard.
0: standard. Con cosa include il prezzo? Tutte le tariffe includono la pensione completa a bordo firmata da chef stellati, ovviamente, bevande selezionate, l'intrattenimento ed escursioni guidate dedicate durante le soste e il servizio steward H24.
1: E il
0: Ma lo
1: servizio steward,
0: standard, perché poi c'è la cabina suite che è, volendo anche più hotel, 21.000 euro sempre a
1: a persona.
0: persona. Oppure c'è la grande
1: Dimmi.
0: suite più hotel, volendo, 30.000 euro a
1: Persona.
0: persona.
1: Bene, a persona noi vi salutiamo, non nessun regalo, preferisco il diamante da 1.000 euro, così sei più contenta,
0: Sei un
1: grande,
0: pioccione. Che
1: dai, bene, viva,
0: pioccione.
1: arrivederci cari amici, ci vediamo dopo con l'almanacco e per voi
0: Partono o portano? Sigla.
1: una cosa,
0: Sigla.
1: vedete.

0: Le immagini shock degli attivisti della flotilla ammanettati, bendati, inginocchiati con la faccia a terra, fermati da Israele, hanno rapidamente fatto il giro del mondo e del web, soprattutto perché in mezzo a loro passa, irridendoli, il ministro per la sicurezza nazionale, Ben Gvir, che ha diffuso il video su X. Il filmato ha scatenato la reazione indignata del governo italiano. Sono infatti 30 i nostri connazionali in mano alle forze israeliane. Quanto emerge dal video del ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, che d'intesa con la premier Meloni ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Interscambio intelligenza artificiale Mediterraneo e Indo-Pacifico, difesa, cultura e turismo sono sette gli accordi scambiati tra Italia e India nel corso del bilaterale che si è svolto a Villa Pamphilj a Roma, dove la Premier Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro di Nuova Delhi, Narendra Modi, alla sua prima missione bilaterale in Italia. Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto anche a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni, ha sottolineato Giorgia Meloni, che ha aggiunto: possiamo quindi dire che ora Italia e India sono più vicine che mai.
1: La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l'eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica. È chiaramente un'integrazione che apre occasioni di business, investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità.
0: Modi, che ha invitato la Premier ad andare ancora una volta in visita in India, ha evidenziato che c'è una nuova fiducia. Stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti, annunciando la partnership strategica, sottolineando poi che gli scambi commerciali bilaterali stanno rapidamente raggiungendo l'obiettivo di 20 miliardi di euro. Più di 800 aziende italiane, ha aggiunto Modi, sono presenti in India e partecipano in maniera attiva alla crescita del paese. Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall'altra i delicati colloqui di pace per l'Iran, nella speranza che lo stretto di Hormuz venga riaperto limitando i danni all'economia mondiale. Due avvenimenti che sono legati perché in gioco ci sono nuovi equilibri mondiali. Mentre Trump ha annunciato, su invito dei paesi del Golfo alleati, di aver rimandato un imminente raid sull'Iran, si sono conclusi a Pechino i colloqui ufficiali fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Nel corso dell'incontro, durato quasi 3 ore, i due leader hanno parlato anche della situazione geopolitica mondiale, e Xi Jinping ha dichiarato che l'unilateralismo e l'egemonia rappresentano gravi minacce per l'ordine internazionale, che rischia di tornare alla legge della giungla. Sono stati recuperati alle Maldive, durante una nuova missione, gli ultimi due corpi dei 5 sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, e della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, la prima vittima italiana riportata in Italia dalle Maldive. I magistrati capitolini procederanno, una volta che le salme verranno riportate nel nostro paese, a disporre le altre autopsie necessarie e a stabilire le cause dei decessi avvenuti durante l'esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Tragedia sfiorata nel quartiere Scampia a Napoli, a quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuta a pochi metri da un condominio limitrofo. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

0: È la maldita Bad Bunny che ringraziamo sempre per questi belli e bella fine di queste canzoni, no? Che tu bloccano. Ma che caspita, ma falla una canzone che si va a sfumare un pochino.
1: Non va più di moda.
0: Non va più di moda.
1: Che carità, Nanai e Elisa.
0: Non avete più voglia di fare niente, non avete più voglia di fare. Manco più cantanti vogliono lavorare. Cari amici, ben ritrovati. Terza parte di questo appuntamento che si chiama Yes We Are, dal lunedì al venerdì. Ma oggi questo è il momento dedicato, lo sapete, all'almanacco del giorno dopo.
1: Sai che sto imparando un sacco di cose? Perché tutto quello che poi io, almeno io, leggo sulla cucina, sul benessere, poi mi resta.
0: Certo.
1: Diciamo le cose che ritengo più interessanti, come quando abbiamo letto della salvia, che
0: sì,
1: le foglioline della salvia, se fatte, cos'è col verme?
0: Se passate sui
1: denti e sulle gengive, sono un antinfiammatorio naturale per le vostre gengive, e non solo, ma rinfresca anche l'alito. Questa cosa mi è rimasta moltissimo e la trovo molto carina.
0: Sì, decisamente sì. Allora partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, nuovo appuntamento con Yes We Are, l'applauso scroscianti dal cielo per Simona Monaco, Mauro Caputi qui con voi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici che ci ascoltate, ci volete così tanto bene, grazie. Se volete scriverci e parlare con noi, 338-5914-319, come vi dicevo, è il momento dell'almanacco del giorno dopo, perché noi potevamo dirvi l'almanacco di oggi, ma siccome andiamo in vari orari in trasmissione, magari uno che ci vede in replica la sera dice: ma me, e che me frega dell'almanacco di oggi? E quindi vi diciamo quello di domani, così anche se ci vedete la notte già sapete a che ora vi sveglierete domani mattina.
1: Però,
0: per
1: e questo è verissimo, ma anche detto il giorno stesso è molto carino, secondo me, perché comunque ti dicono delle cose che, anche se sono le 23:48, tu dici: no, ma davvero? Ma è davvero successo così? Ah, ma non sapevo che quest'erba potesse o avesse.
0: Beh, è vero, potrebbe essere anche un'idea. Magari la prima parte del programma la faccio io con l'almanacco del giorno stesso, e poi rifacciamo
1: carino
0: il giorno dopo
1: con
0: te, eccetera. Potrebbe essere, potremmo valutare anche questa
1: tanto
0: idea.
1: Io mi aggiro comunque come una presenza in studio lo stesso.
0: Che ansia, che super ansia, che super ansiosa, che sei, che ansia. Allora, l'altro giorno ho parlato di Tom Cruise, comunque.
1: Ah, sì, certo. Madonna.
0: Di Top Gun, dei 40 anni, comunque, volevo dirtelo.
1: No, volevo dirtelo che è incredibile la tua passione così straordinaria per questi due film, sia per Top Gun che anche poi per Maverick. E tra l'altro ho sentito, che non so se è vero, che vogliono fare il terzo.
0: Sì, se sembra che vogliono fare Maverick 3 o Top Gun 3 o Top Gun, vediamo come lo
1: o Maverick 2, Top Gun 1000. Che tra l'altro è molto carina questa cosa, perché sul successo ovviamente che ha avuto nelle sale ancora la riprogrammazione di Top Gun e di Top Gun Maverick, che ha veramente sbancato il botteghino.
0: Absolutely.
1: Avere anche subito un Tom Cruise di Maverick che non ha altri 80 anni, perché sono passati un po' di anni, e sarebbe stupendo.
0: Sì, esatto, perché poi più lo porti avanti più
1: non sei credibile.
0: Esatto, no, per quanto tu possa voler volare, fare tutto.
1: Non solo, ma tu sei comunque adesso lui, se non ricordo male, in Maverick.

0: che era era comunque
1: un istruttore, poi ecco, si lanciava comunque con a salvare il suo allievo che era il figlio di Gus, quindi figurati, aveva questa ansia da prestazione perché appunto doveva salvare Gus. Ho voglia di rivedere Maverick come ho voglia di rivedere The Fall Guy, ma lei non me li fa vedere, lei non ne ha proprio verso di farmi
0: ma io
1: vedere.
0: Dico, ma io me ne vado a letto, tu vieni a letto sempre alle 1:30.
1: Ma Top Gun dura, Maverick dura 2 ore. Cioè,
0: ma
1: se non ci dobbiamo vedere
0: 11.
1: Il film Farfallini, e cioè non posso vedermelo.
0: Ma perché? Io me ne vado a letto alle 11. Ultimamente sono talmente sfranta che me ne vado anche a letto che sono le 10:30, 10:45. Guardati quello che
1: ma
0: fai.
1: Ma io ho bisogno comunque dell'audio, cioè di sentire, devo
0: no,
1: sentire.
0: Lui mi deve avere.
1: Devo capire. No, devo sentire, non posso tenere il volume quando che poi amore.
0: Abbassi.
1: Vuoi abbassare il volume? Esatto, no, devo trovare il modo di mettere le cuffie.
0: L'altra sera,
1: so.
0: La settimana scorsa, non mi ricordo, stavi guardando 007, ho preso un infarto.
1: Lo so, ma 007 parlano tutti James Bond, e poi
0: esatto, c'è stata un'esplosione, mi sono spaventato.
1: Capito, cioè io non è che posso fare niente dei gay, cioè nel senso così è.
0: Dai,
1: cioè,
0: allora
1: andiamo. Buonasera. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Ci avviciniamo alla quiete del fine settimana, accompagnati dalla dolcezza di questa nuova stagione, che è la primavera ovviamente. Domani sarà venerdì 22 maggio, la chiesa festeggia la famosa Santa Rita da Cascia.
0: Santa Rita, io la amo Santa Rita, lo sai?
1: Sì,
0: davvero. Sì, la amo perché è l'avvocata di Cristo, di Gesù.
1: La santa degli impossibili e protettrice dei matrimoni difficili. Ecco perché la amo.
0: No. Quando mio padre ebbe quel brutto incidente,
1: sì,
0: uno dei tanti, ma ne fece uno brutto, io cominciai a pregare come una pazza Santa Rita. Infatti, se non ricordo male, ma devo andare a vedere bene, perché assolutamente lo voglio fare, le rose di Santa Rita. Cioè, se raccogliete delle rose o comunque prendete una rosa, in un certo senso c'è una procedura da fare per una sorta di benedizione, poi la mettete in un sacchettino, la mettete sotto il letto e avrete la protezione di Santa Rita. Ma probabilmente ve lo dirò domani, la studio un attimino e domani nella puntata di venerdì, proprio visto che comunque è Santa Rita venerdì, ve lo dico.
1: Bene, mi piace questa cosa, bellissimo. Il sole sorgerà alle 5:36 e ci saluterà al tramonto alle 20:36, giustamente, secondo meno. Guadagniamo ancora preziosi minuti di luce e un invito a rallentare e osservare il mondo intorno a noi. La storia, cosa ci racconta domani la storia? Il 22 maggio è una giornata densa di storia letteraria ed impegno civile. Nel 1885 l'intera Francia si strinse intorno alla figura di Victor Hugo, uno dei padri della letteratura mondiale, siamo ad Agatha Christie, che si spense a Parigi. Poi, vicino a noi, nel 1978, anno dopo la mia nascita, dovevano festeggiare il 77, però io sono a 5 giugno, quindi va bene, in Italia veniva approvata la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, una norma che ha segnato profondamente la storia sociale del nostro paese. Ma domani è anche una data dedicata alla Terra. Si celebra infatti la Giornata Internazionale della Biodiversità istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci l'inestimabile ricchezza e fragilità delle specie viventi sul nostro pianeta. Quindi, cari amici,
0: sul viventi ti è venuta la voce di tua madre. Natura e biodiversità, appunto.
1: Su natura ti è venuta la voce di tuo padre.
0: Ora no, niente, non molla niente. Venerdì è il giorno tradizionale legato a Venere, simbolo di bellezza e armonia. In questa giornata della biodiversità celebriamo la straordinaria varietà degli orti italiani. Parliamo dei pomodori antichi come il costoluto o il fiaschetto.
1: Costoluto è buono, dovremmo avercene qualcuno a casa forse.
0: Sì,
1: no?
0: È quello tutto fatto a coste, che è uno dei miei preferiti, tra l'altro.
1: Che con le mozzarelline gli va alla grande.
0: Coltivare varietà rare sul proprio balcone non è solo un hobby, ma un piccolo atto di salvaguardia.
1: È che diventano rare sul nostro balcone, nel senso è raro vedere un qualcosa che fiorisce sul nostro balcone.
0: Ebbene sì, solo panni puliti, panni stesi.
1: Esatto. Quando...
0: Ma dai. Ma il piccolo atto, dunque, ma è un piccolo atto di salvaguardia nella memoria botanica. Per il benessere dei pomodori, non farlo, Simo, non farlo. Allora, questa per il benessere naturale del corpo, domani vi suggeriamo l'uso dell'equiseto. E non lo so.
1: Cosa sia l'equiseto?
0: Non lo so. Andate a googolate un attimo e andate a vedere cos'è la pianta. Questa pianta antichissima, ricca di silicio, è perfetta sotto forma di decotto per rinforzare unghie e capelli in vista dell'estate.
1: La natura... Ecco perché questi bei capelli e tutti ti dicono: "Wow, che bei capelli, che bei capelli, che bei capelli".
0: La natura nasconde la sua forza nei dettagli più discreti.
1: Hai ragione. Sì. Bello, mi piace questo equiseto, non lo so, ma è come un di quei lampi della luna, tipo un Moulin Shadow, dopo ci dirai anche una ricetta con l'equiseto.
0: No, si fa solo come decotto.
1: Bene.

0: Beh, che canzone ti ho messo giù, eh? Che meraviglia. Moonlight Shadow, Mike Oldfield, featuring Maggie Reilly. Bella, ok.
1: Torniamo indietro negli anni. È sempre un tuffo nel passato.
0: Sì, sì, assolutamente. Bene, cari amici, bene, rientriamo in studio.
1: Bentornati,
0: perché è il momento per continuare con... l'almanacco del giorno dopo, meglio con quello che ne rimane del poco che è finito dell'almanacco. Tocca alla cucina.

0: famiglia e con la cucina del benessere.
1: Bene.
0: Per la cena di venerdì il mio consiglio si sposa con i profumi liguri, un pesto leggero di maggiorana fresca e pinoli per condire dei troccoli o dei fili di pasta integrale. Non ve l'ho dato io questo consiglio, ho detto una bugia, ve l'ha dato l'almanacco, fa cagare. Allora, la maggiorana ha un aroma più dolce e delicato rispetto all'origano, verissimo, perfetto per la primavera avanzata. Aggiungete un filo d'olio a crudo e un pizzico di scorza di limone grattugiata all'ultimo momento, un piatto fresco, ricca di antiossidanti e profumata. Allora, profuma di sole di mare, sì. Allora, perché preferire la maggiorana all'origano? Perché l'origano ti si ripropone. Per esempio, la maggiorana è della stessa famiglia dell'origano perché ha lo stesso sentore, eccetera, però è veramente decisamente molto molto più leggera. Però mi capite bene che per fare un pesto di maggiorana e pinoli, solo i pinoli costano 99 euro al chilo, forse anche di più, che costavano 99 euro al chilo 3 anni fa, adesso costeranno sicuramente di più. No, fate come vi dico io, fate una misticanza di erbettine con dentro sicuramente la maggiorana, poi potete mettere della salvia e anche, no, direi di non usare del basilico perché tende ad essere più prevaricante come profumo, quindi però invece di mettere il pinolo che costano la follia, l'ira di Dio, mettete anche tranquillamente delle, oddio, mandorle. Frullate tutto e viene fuori una cosa buonissima. Ovviamente aggiungete un po' d'acqua, un pochino d'olio se lo avete più aromatizzato, anche un cicinin di aglio,
1: famoso cicinin, che è una unità di misura
0: milanese, esatto. Però va bene, del nord, però è un cicinin, non riesco a capire.
1: È bello, carino, no, è figo, così, sono quei sogni onomatopeici che ti fanno capire.
0: Eh sì, è
1: cicinin e si capisce, cioè,
0: sì, sì. E questo è, vi darà il sentore proprio di avere una crema tipo un pesto, però diverso dal solito pesto. E sì, ha la scorza di limone, assolutamente a crudo. Una volta che avete pronto, sempre, non fatelo mai scaldare, avete pronta la pasta, condite a freddo e poi scorza di limone. Se volete anche del grattugiare del pecorino, qualcosa.
1: Sì, volendo, io preferisco il pecorino, c'è chi ama il parmigiano ovviamente. Sapete, io
0: quello
1: sono
0: che volete voi.
1: Famiglia pecorino, pegoreccio.
0: Famiglia pegoreccio.
1: buono questo piatto, quando me lo fai?
0: Quando mi vai a comprare le piantine di maggiorana, di timo, la salvia.
1: Perché dobbiamo far morire? Perché dobbiamo far morire una pianta muore? Ogni volta che Simona va, una pianta muore.
0: Ogni volta che io
1: ogni mie... volta, esatto, ogni volta che Simona decide di fare qualche cosa, una pianta di timo muore, una pianta di maggiorana sviene.
0: Sai cosa farò stasera?
1: Ecco,
0: posso dirtelo?
1: Dimmi.
0: Voglio fare, ci sono delle albicocche che stanno scappando di casa.
1: Ecco.
0: Le voglio fare tagliare a fetti.
1: Sì. Ecco, la ricetta che abbiamo dato l'altro giorno.
0: Esatto, brava. La ricetta che abbiamo dato l'altro giorno, ma con
1: il mascarpone. No.
0: La crème brûlée. Ma te la faccio.
1: Dai. No, io c'ho il mascarpone da finire che poi dopo.
0: Va bene, allora te la faccio col mascarpone.
1: Esatto, quando rientro la prossima volta. Va bene, detto questo tocca a me, perché passiamo al pensiero profondo. Pensiero profondo. In questa giornata dedicata alla biodiversità, provate a riflettere sulla ricchezza della diversità umana che vi circonda. Spesso la fretta ci spinge a cercare la somiglianza, la comodità di chi la pensa esattamente come noi. Eppure, proprio come un prato fiorito e meravigliosamente splendido, perché appunto è composto da tante tipologie, da maggiorana, da timo, da tiglio, da basilico, rosmarino, da tutte queste mille erbe diverse, no? Come ci diceva lei. Così la nostra quotidianità si arricchisce quando accogliamo un punto di vista differente. Quindi non ascoltate, cioè guardate, sentite, seguite le ricette anche di Simona. Domani provate ad ascoltare un'opinione diversa dalla vostra con autentica curiosità. È difficile perché c'è gente che non è che ha opinioni proprio. Comunque, va bene. E con autentica curiosità, senza il bisogno di giudicare. Bene, questo è vero. Cioè, ecco, tu prova a fare una cosa. Vai su Facebook, leggi un commento di qualcuno e prova a non rispondergli. Questo è il tuo approccio alle biodiversità. Non sbroccare con nessuno su Facebook. Il pensiero del giorno, e qui chiudiamo, il pensiero che vi lascio stasera è dello scrittore e filosofo Ralph Waldo Emerson. In ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto di più che cerca, di ciò che cerca. Bello, vero?

0: La natura, è vero, noi quante volte nella natura, anche alla pelica, abbiamo trovato emozioni, sentori,
1: Mi
0: eccetera.
1: raccomando, comunque, non fate le fighe. Quando camminate nella natura, che sia un parco, che sia in montagna, calzettoni sotto il ginocchio, perché ci stanno
0: Beh,
1: le
0: sì.
1: zecche.
0: Le zecche, ci stanno un sacco di piante orticanti, ci stanno anche
1: Non fate
0: piantine
1: le
0: con il
1: magnifiche calzettoni al
0: calzettone, bella,
1: ginocchio.
0: una bella scarpa della Dolomite, quelle lì, belle da montagna, da trekking, poi
1: Esatto.
0: possibilmente sì, pantaloni lunghi, io ve li consiglio comunque sempre, perché dice fa caldo, sti cavoli, però intanto io che c'ho, ma
1: È un attimo
0: comunque
1: inciampare.
0: sotto comunque i calzettoni sempre alti, le scarpe abbastanza comode, che perché appunto vi sorreggano la caviglia, perché qui abbiamo e conosciamo bene una che di caviglie se ne intende e riesce a farsi male anche camminando sui San Pietrini in un paesino andando a teatro, e lei ce la fa, la amiamo per quello. E signore e signori, la sua beltà dice tutto, la sua grazia ci rende felici ogni volta. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Grazie Simona di esistere per noi. E da Mauro Caputi è tutto, e ci vediamo domani ovviamente, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio. Bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava. Per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece, la serata inizia comodamente a 21:45. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare, un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Re e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. E lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto, ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo. Non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon.

soprattutto rosso, e sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: Madonna, l'avessi fatto, e invece no. Cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è autoadottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria. Le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo veg, di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po' in realtà mi fanno molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non ha un problema un cane con difficoltà, non ha un problema, se è anche un mongoetto come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni.

cane, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare, è veramente assurdo. Cioè, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui, non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni. Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'inciso dei zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio cervello aveva bisogno del sapore dell'estate, quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola, l'estate è solo da luglio ad agosto, al limite un bricchetto, cioè mi compro, invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo, al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no, vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile, perché dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi, quello è lo zucchero, quello pesante, quello quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi la frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, mio corpo ha detto, oh, ok, sto bene, sì, no, il zucchero, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata pronta a dirgli, guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sei, come si chiama, dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi, perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi, Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero,
un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, che come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è impossibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia. È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché gli è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra è Agatha, ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista. Ho fatto questa cosa proprio troppo di. Sono stata un po'. Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista e, in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro, attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano, mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, e serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, e gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta.
È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo, prima o poi mi ci scondo.

0: perché vabbè, la gatta può vivere anche fino a 20 anni. Però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo si sape Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto,

0: che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Caso. Dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari, non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve, perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male, però secondo me quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il brufen, sono, se non lo prendi per 3 giorni di fila è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori, e il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia, mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché ha un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino, perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni, perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi a dividere la metà si divideva anche il nocciolo, non mi piace, no? Allora aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa, poi cosa succede? Faccio il mascarpone, avete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine, era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui, era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale, non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni, gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli, quindi 250 grammi io uso 2 tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma, sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto... Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sodi, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che si sono

0: arrivano alla giusta maturazione, sono forse le pere più buone in assoluto. Allora, questa precoscia l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.
1: Secondo appuntamento di giornata, ho mantenuto per qualche altro giorno ancora, per poche ore ancora, questi miei tre compagni di viaggio, che ormai mi fanno compagnia da un po' di tempo. Ci sono degli aggiornamenti che vi devo dare e soprattutto non voglio andare in differita facendo 5-6 minuti su Conte che va via, perché è una storia di ieri sera, è una storia battezzata, è una storia che appartiene a un accordo tra De Laurentiis e Conte, è una storia che ormai andiamo oltre con il giusto tributo, perché altrimenti ripetiamo e cerchiamo di stare in diretta e non in differita su cose note, trite e ritrite. Ci sarà il giusto tributo al prossimo giro, ultimo di carte allo stadio San Paolo, al Maradona per meglio dire, contro l'Udinese. E ora che succede? Il discorso è molto semplice. In questo momento, come vi sto raccontando da diversi video, l'Atalanta più che altro è una proiezione a sorpresa per Sarri dello scorso maggio, quando ci aveva pensato, poi lasciò la palla ad Amico che decise di andare su Juric e non è stata una grande pescata, con tutto il rispetto per Juric. L'Atalanta, ho dato poco fa in esclusiva il contatto diretto tra Giuntoli e Sarri. Il pressing è sempre più alto, confermando le notizie che avevo dato sull'Atalanta assolutamente presente con più forza rispetto all'anno scorso, perché c'è un grande rapporto tra Giuntoli, Pompilio e Sarri, e perché l'Atalanta vuole ripartire con un progetto clamoroso di investimenti sul mercato, di una squadra che deve ripartire, di giovani e meno giovani. Non una rifondazione totale, ma sicuramente un modo per poter andare dentro una situazione competitiva. E l'Atalanta ha fatto un'offerta che, per quanto mi possa risultare, è un'offerta superiore dal punto di vista economico rispetto ai 2 milioni e 7, 3 milioni scarsi, ma più vicini ai 2 e mezzo che ai 3 milioni del Napoli, un'offerta superiore, una durata contrattuale apparentemente la stessa, 2 anni, ma con possibilità da parte dell'Atalanta di mettere un'opzione o di fare direttamente 3 anni di contratto. Il rapporto è importante, il Napoli dobbiamo tenerlo assolutamente dentro. Quello che devo dire è che non ci sono stati accordi, stretti di mano, ma c'è una proposta che è stata fatta nei dettagli a Sarri. Credo che Sarri, da qui a poco, oggi è martedì, da qui a giovedì tirerà le somme, perché l'Atalanta vuole una risposta, il Napoli è assolutamente sul pezzo, ma l'Atalanta sta alzando il pressing per convincere Sarri al netto dei rapporti che ci stanno. Qui il discorso è molto semplice. Una squadra forte, perché il Napoli resta una squadra forte, la Champions, la possibilità di lottare per vincere, anche un ritorno che, come tutti i ritorni, molti sono bravi a chiacchierare questi ritorni, capisco le loro motivazioni dopo quei 91 punti, il calcio spettacolare che aveva fatto, quindi le riflessioni devi farle a 360 gradi rispetto a due grandi amici di Sarri, Giunto e Pompiglio, una proprietà solida, una società che può investire, una squadra che vuole ripartire con un programma tale da poter restare nel giro, comunque da tornare nel giro che conta delle squadre anche in Europa nel giro di pochissimi anni, chiedo scusa per la ripetizione, nel giro. Quindi dobbiamo aspettare, tutto il resto in questo momento fa parte del gioco. E quando mi avete chiesto, come mi avete chiesto di Allegri, io vi devo ricordare che l'anno scorso a maggio vi parlai di un incontro a Roma tra De Laurentiis e Allegri, un incontro tra una partita degli internazionali di tennis e un'altra partita degli internazionali di tennis, perché Allegri è un buon gustaio del tennis, gli piace andare a vedere le partite, e sarebbe stato Allegri se poi non ci fosse stato il colpo di scena di Conte e De Laurentiis, che trovano l'accordo in quel famoso incontro. Allegri in stand by con gli accordi raggiunti, Allegri che poi decide di firmare per il Milan, e Allegri che si trova a 3 punti dalla Champions, battere il Cagliari e poi incassare non soltanto il posto Champions, ma anche il rinnovo contrattuale in automatico per un'altra stagione, nuova scadenza 2028 rispetto all'attuale 2027. Il punto è questo: aspettando la decisione di Sarri, che dobbiamo aspettare, dobbiamo anche aspettare quello che deciderà di fare Allegri, perché Allegri Ibrahimovic, e questo è anche il senso di questo video, il punto focale di questo video, più o meno è come Comolli e Spalletti, sono incompatibili, due sono di troppo. Poiché quei due siano Allegri e Spalletti, oppure Comolli e Ibrahimovic, oppure facciamo un misto fristo, uno resta e l'altro va via e non è obbligatorio che restino i due allenatori, questo è un discorso acclarato. Che poi debbano restare in presenza di chiarimenti, nel senso che la proprietà dice: caro Spalletti, io ti ho fatto un contratto, non mi aspetto scelte avventate da parte tua, miglioreremo i rapporti con Comolli, faremo in modo che le cose vadano meglio dal punto di vista dei dialoghi e dei rapporti, questo è un discorso che appartiene a un compromesso. Il discorso del Milan appartiene a un compromesso ancora più grande, perché che io sappia tra Ibrahimovic e Allegri non c'è dialogo, c'è proprio una rottura, una frizione, un muro contro muro, un muro altissimo. Quindi per costruire le squadre e per avere l'idillio dopo tutto quello che è successo, Spalletti dirà: bene, hai fatto un contratto pluriennale appena un anno fa a Comolli, e adesso che facciamo? Devo inseguire Comolli per tutto gennaio, Comolli e i suoi uomini alla ricerca di una punta che non mi hanno poi preso? E riuscirò ad avere voce in capitolo magari con un rapporto diretto con te, John Elkann, che hai speso delle bellissime parole quando mi hai confermato e abbiamo fatto quel video che è diventato virale? Ecco, qui si gioca una partita importante. Io penso sempre che la Juventus, quando prende un allenatore, non possa utilizzarlo per 6 mesi e poi mandarlo via, in generale, perché riparti da zero. Però dobbiamo aspettare chiaramente che tutto coincida, che Spalletti sia soddisfatto, mentre nel caso di Ibrahimovic e Allegri c'è una matassa ancora più grande da sbrogliare, una matassa infinita, perché Allegri ha un buon rapporto con Tare, la proprietà ha deciso di sollevare Tare, ma Tare era domenica a mezzogiorno accanto a Cardinale. Cardinale convoca Ibrahimovic a Londra e nello stesso tempo spende bellissime parole per Allegri. Delle due l'una, qui c'è incompatibilità. E quindi se convochi Ibrahimovic a Londra e spendi belle parole per Allegri, siamo all'interno di un circuito in cui tu non puoi fare entrambe le cose, perché lì molto più difficilmente, secondo me, rispetto al discorso Comolli Spalletti, nel caso di Ibrahimovic Allegri, secondo

siccome ci sono minori margini di manovra per poter trovare un idillio. Però dobbiamo aspettare, anche perché c'è la nazionale di mezzo, c'è la FIGC, Allegri, Conte, sorprese,

Io ascolto delle considerazioni per me non tanto aderenti alla realtà che dovrà decidere De Laurentiis. Io credo che De Laurentiis abbia abbastanza deciso e che comunque le decisioni vanno prese in due, mettendo sul piatto della bilancia e dunque soprattutto sulla bilancia più che sul piatto, su una bilancia senza piatto, facciamo così, scherzi a parte, i pro e i contro, l'opportunità e la non opportunità. Quindi credo che dipenda molto anche dalla decisione che prenderà Sarri. Poi è normale che De Laurentiis non aspetterà in eterno questa decisione, ma fino a quel momento dobbiamo tenere Napoli e Atalanta in attesa di una fumata bianca, sottolineando però che l'Atalanta nelle ultime ore ha alzato il pressing con contatti diretti. Prudenza, realismo e soprattutto notizie. Vengo a bussarvi molto presto, eh? Ci vediamo prestissimo, perché qui le cose cambiano o si intensificano ogni 10 minuti. Ciao e grazie.

Siamo tornati un po' indietro nel tempo con questa canzone Cry Me a River con Justin Timberlake, che ci piace sempre, è sempre figo il suo sound, il suo modo di fare musica rimane sempre interessante. Bene cari amici, bentrovati, benvenuti, una nuova puntata di Yes We Are. Giusto per chi ci vedesse per la prima volta, sappiate che questo è il primo programma diffuso nella televisione italiana. Cioè cosa significa? Adesso vabbè, non è che ce lo vogliamo per forza atteggiare così tanto, ma è un programma suddiviso in tre parti che voi potrete guardare in tre momenti diversi della giornata, oppure tutti assieme la sera dalle 11:30 in poi su Nexun Channel, ma anche su Teleroma 56. Quindi io con questo apro ufficialmente la puntata di oggi, l'apriamo come fanno i bravi presentatori, quindi signore e signori, benvenuti, per voi sigla. Appuntamento dal lunedì al venerdì, come vi dicevo, su Nexun Channel e su Teleroma 56. E allora oggi devo parlare necessariamente perché mi avete scritto al 338-59-14319 perché sapete che con Simona noi facciamo l'almanacco del giorno dopo. Questo è il, abbiamo ripreso il famoso almanacco, ve lo ricordate, quello che iniziava così, no? Esatto, questo qua, amori. Ci siamo divertiti a riprendere un po' l'almanacco del giorno dopo e condividerlo con voi nell'ultima parte di questa puntata, di questa tranche. Ora, molti amici però mi dicono, sì, ho capito, ma è vero che del giorno dopo, ma significa, qui entriamo nel mondo dello spazio temporale che diventa complicato, se io lo guardo del giorno dopo, ma io vorrei sapere anche oggi, perché magari la puntata la vedo oggi, quindi oggi proprio eccezionalmente, perché magari lo faremo in maniera un pochino più veloce anche nelle altre puntate, visto che ieri era martedì, oggi è mercoledì e quindi ieri noi abbiamo parlato dell'almanacco del giorno dopo, quindi di mercoledì. Oggi che è mercoledì vi parlo in questa prima parte dell'almanacco di oggi, cioè poi con Simona parleremo dell'almanacco di domani. Intanto in questa prima parte vi racconto oggi mercoledì 20 che cosa succede, proprio perché magari alcuni di voi non l'hanno visto, non ci hanno seguito ieri, non hanno fatto tempo a vedere questa prima parte di appuntamento, quindi ho l'ultima parte di appuntamento con Simone, quindi io lo racconto io ragazzi oggi, ovviamente in maniera un pochino più ad cazzum, come dicevano gli antichi romani. Poi la parte seria dell'almanacco di giovedì lo faremo poi con Simona e più tardi. Quindi allora, giusto per oggi è il mercoledì 20 maggio, la chiesa, cari amici, ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Il sole è sorto, perché ormai siamo qua, quindi è già sorto, stamattina alle 5:38, quindi sappiate che se avete visto il primo raggio, potete, noi vi diciamo questo perché, perché se vi succede anche a voi di vivere con una persona che non sopporta il buio totale in camera, io invece voglio il buio totale, Simona invece no, zero, non c'è verso, devono per forza essere 5, 6, 7 sfesette della tapparella aperta, in modo tale che la mattina quando sorge il sole d'un dritto, se vi doveste svegliare, dovesse succedere anche a voi una cosa del genere, può succedere, sappiate che appena vedete il primo

primo raggio di sole che si conficca nei vostri occhi, perché lei lo deve tenere a preferenza aperta, sono le 5.38, domani saranno poi le 5.39, via così. E il sole è tramontato o tramonterà, in base se ci state guardando nella prima parte o in replica, alle 20.34, un tempo che si dilata invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E questa è la cosa bella, la luminosa primavera, che ancora tarda, sì, più o meno è arrivata, però adesso speriamo che poi finalmente inizia, perché non mi sembra, cioè non mi sono trasferito al sud per stare al caldo. È vero che sicuramente sono in camicia, da altre parti magari fa più freddo, però per piacere, mi continuate a dare pure una gioia, datemela per piacere, no? Il 20 maggio, diciamo giustamente, è una data legata, è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, ma che posto strano per morire, comunque, Cristoforo Colombo. Sapete chi è Cristoforo Colombo? Sì, quello lì che è famoso, che ha scoperto l'America, pensava di essere arrivato in India, ma in realtà ha scoperto poi le Americhe, l'uomo che aveva aperto le porte del nuovo mondo. Secoli dopo, da questo nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, il 20 maggio del 1927, Charles Lindbergh, che per noi aviatori, dico noi aviatori perché come sapete io da piccolo volevo fare il pilota di aerei, e i miei, assecondando questa mia follia, hanno deciso di iscrivermi al tecnico aeronautico. Io lo consiglio a tutti, anche se ora apriamo una parentesi sul mondo dell'istruzione. Voi dici, ma tu fai il presentatore televisivo, che cazzo c'entra con il come si chiama, a fare il tecnico aeronautico, a fare il pilota? Sì, perché il mio sogno da piccolo, comunque da adolescente, era diventare un pilota. Ora, diventare, come al solito, ho sempre avuto sogni decisamente high level, che non significa che uno non ci possa diventare, ma ovviamente il cerchio si restringe, perché io comunque volevo entrare in accademia, volevo fare determinate cose, e il mio orgoglio, la mia testardaggine, non lo so, mi ha portato a, se non riesco a fare quello, non lo faccio. Quindi per vari motivi non sono riuscito ad entrare in Accademia Aeronautica, e quindi basta, chiuso, basta, bel blocca tutto, magari lanciando, buttando via dei periodi di studio, di scuola, che magari potevano essere utili. Però consiglio a tutti quanti i ragazzi appassionati di volo, perché non c'è solo il pilota, ma ci sono mille altre cose che si possono fare all'interno del mondo dell'aeronautica, quali possono essere, che so, il meteorologo, il controllore del traffico aereo, il meccanico, il progettatore, l'elicotterista, quante cose si possono fare. Comunque, dicevamo, secoli dopo, nel 1927, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata in solitaria dell'Atlantico, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Voi immaginatevi una persona che per 33 ore, scusate, e vola in solitaria, da solo, attraversando l'Atlantico, con tutto quello che era non la tecnologia di oggi, ma volando probabilmente a vista, perché non c'erano gli strumenti, volando con solo con gli strumenti, che era la bussola, con le indicazioni, con le mappe, con una pianificazione, un piano di volo, così si chiama tecnicamente, molto dettagliato. Questa è una cosa meravigliosa, meravigliosa, grande Lindbergh. Sapete, poi è successo anche una tragedia, in questo caso nella famiglia, però vabbè, quello li rapirono, se non sbaglio, e uccisero la figlia. E comunque oggi si celebra anche il 20 di maggio, celebra anche un'importante ricorrenza civile, la giornata mondiale delle api. Che carini che sono le api Maya, ve la ricordate? Sì, istituita per ricordarci quanto questi piccoli insetti siano vitali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Ragazzi, a quanto pare sì, cioè è incredibile come un insetto così piccolo, e alcune volte anche fastidioso, perché se ti punge un'ape di sicuro non è che proprio sia, non faccia male, ma la senti in qualche modo, sia così importante per noi. Allora, poi oggi è il giorno anche di Mercurio, perché mercoledì è Mercurio, che è simbolo della comunicazione e dello scambio. Quindi, in onore della giornata mondiale delle api, parliamo di fiori.
quindi, ok? C'erano dei fiori amici degli impollinatori.

fiori praticamente, che sono la borragine e il rosmarino. Ma pensa a te, il rosmarino, bello. Comunque, lasciare un angolo del nostro giardino un po' più selvatico può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco, l'infuso di fiori di sambuco con l'alcol, possibilmente, grazie. Anzi, lo sapete che prima ho bevuto la spuma? Cioè, prima avevo sete e sono andato a bere la spuma. Voi sapete che cos'è la spuma? L'avete mai provata? Io adesso non so se c'era in tutta Italia, ma è una bevanda decisamente vintage. Cioè, la spuma, adesso io ho fatto una ricerca, perché ora se vado a ragionare proprio in termini proprio tecnici, che cacchio è la spuma? Giusto per apriamo una parentesi, la spuma bionda è una bibita analcolica gassata dal gusto dolce, delicato e aromatico, con note prevalenti di caramello, agrumi, limone e arancia ed erbe aromatiche come rabarbaro, sambuco, quello che ho detto adesso, o salvia. Ora, la spuma, io non so se vi ripeto, era una cosa... Perché è una bevanda dal sapore vintage, in realtà molto vintage, adesso l'abbiamo trovata al supermercato e l'abbiamo presa. Ha un sapore appunto molto retro, caratterizzato da un equilibrio tra dolcezza dello zucchero e la freschezza degli aromi naturali. Allora, io per esempio sul Lago di Garda a Salò ho preso, c'era la cedrata, la Tassoni, è lì. La Tassoni però fa anche il tamarindo, che è un altro tipo di infuso di pianta, di frutto, che dà un sapore buonissimo, sto tamarindo, che ricorda forse un po' la spuma, non lo so, vabbè, comunque. E le caratteristiche principali della spuma, se la trovate bevetela, è dolce e caramellata. Il caramello è un componente base che dona un retrogusto dolce e una leggera nota tostata. Aromatica ed erbacea, spesso arricchita con aromi di erbe, sambuco, rabarbaro, appunto, vaniglia e spezie, e agrumata perché ci sono accenni di scorze di arancia o limone che ne conferiscono la freschezza, è un po' frizzante perché l'anidride carbonica la rende una bevanda dissetante. Nata agli inizi del XX secolo, la spuma bionda è considerata una bibita della tradizione, spesso descritta come un gusto unico e fonte, no, che fonde note dolci e speziate. Vabbè, questo è quello che sappiamo di questa spuma, che io vi invito a bere, ad assaggiare, capito? Però comunque, tornando al discorso, stiamo parlando di infuso di fiori di sambuco, che potrebbe essere comunque interessante da assaggiare e da bere, perché è una bevanda rinfrescante, depurativa, ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio. Quindi questo è quanto ci può dire su questa bevanda, o comunque vedi, i fiori di sambuco ricorrono spesso. Bene, e se non vi va un fiore di sambuco, vi bevete un bel mezcal, ve ne andate in Messico mentre cantate La Bamba, e bevete mezcal, per esempio, La Bamba.

Ammettetelo, la Bamba è sempre bella, è sempre bella da ascoltare, una canzone meravigliosa, in questo caso la versione di Play for Change. Ne abbiamo già parlato altre volte per questo progetto che unisce tutti i vari cantanti e musicisti da tutto il mondo. Sempre bello, sempre piacevole ascoltarla e divertirci con la Bamba. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, è la prima parte di mercoledì 20 maggio, e siccome appunto molti ci hanno detto, ci hanno scritto, sì ho capito, ma la vedo giovedì e poi eccetera, dici quello che è, allora oggi vi racconto in questa prima parte un po' l'almanacco del giorno di ieri, cioè del giorno dopo, che abbiamo detto ieri nell'ultima parte di questo programma. Lo so, è un po' incasinata come cosa, ma non vi preoccupate. Quindi siccome abbiamo accennato appunto al 20 maggio quello che è successo, la giornata mondiale delle api, comunque la cucina, parlando di cucina, che è poi un argomento di solito tratta Simona, ma in questo caso in questa prima parte sono da solo, celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele, perché giustamente api uguale miele, ci sono mille versioni del miele. A me il miele da piccolo non piaceva, forse perché dipende, ci sono alcuni mieli più buoni, quelli lì più... ci sono quelli più liquidi e presente quelli più duri, adesso non so, quelli che sembrano quasi più cerosi, non so come descriverli, però ci sono dei mieli buoni e dei mieli, o meglio no, boh, per me sono tutti buoni. Simone ha tipo 9 o 10, io ne ho di me, cioè ne ho di meno, io non, forse il miele al propoli, quello lì è quello che mi piace di più perché mi aiuta con la gola dovendo parlare ore e ore e ore. Però a quanto pare si suggeriva a Simone ieri di fare una ricetta per un dolce molto buono, quindi prendere le albicocche, visto che ancora non sono magari molto mature, alcune sono un po' amarognole e aspre, e spadellarle con miele di mille fiori e timo fresco. Potrebbe essere un qualcosa di sicuramente molto buono. E, visto che si è parlato di api, il consiglio che diamo oggi è quella di osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti, soprattutto quelli quotidiani, quelli di base, non contino troppo, ma come ci insegnano le api, è l'insieme delle tante piccole fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Quindi sempre qualcosa di buono. Cercate di essere operosi nella gentilezza e nella cura dell'ambiente che vi circonda. La bellezza del mondo dipende anche da noi. L'abbiamo scoperto, l'abbiamo parlato lungamente quando abbiamo parlato del mare e di come va tutelato e di quanto sia importante tutelarlo. Il pensiero di oggi, quindi, prima di lasciarci, cari amici, vi affido una riflessione di Victor Hugo. C'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi con la stessa meraviglia con cui guardate il cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Noi andiamo a chiudere questa prima parte di SVR. Ovviamente noi ci vedremo dopo con Simona per continuare a chiacchierare su vari argomenti, perché questo è SVR. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, le ultime condizioni di instabilità si attardano al sud Italia e sono legate alla vecchia circolazione di bassa pressione che lentamente si va spostando, colmandosi verso Levante, ma lo scenario cambia radicalmente proprio nel corso delle prossime ore per l'arrivo di un promontorio di natura subtropicale che tenderà ad invadere gran parte dell'Europa. Due sono le considerazioni da fare su questo anticiclone in arrivo. La prima è il rapido passaggio da condizioni piuttosto insolitamente fredde per la prima parte del mese di maggio a causa dell'arrivo di aria più fredda di natura artica marittima legata al vortice polare che si era piano piano dissolto ma che aveva lasciato ancora degli strascichi sulla circolazione delle medie latitudini. Cessato questo apporto dall'alto, la situazione tende quindi radicalmente a cambiare e lo fa in maniera molto veloce, tant'è vero che si passa da condizioni sottomedia a sopramedia, ma questo sopramedia è anche piuttosto rilevante, soprattutto sull'Europa occidentale, in particolare tra la Spagna e anche la Francia. Le temperature sono destinate sensibilmente ad aumentare. Questo promontorio poi tenderà ad allargarsi, ad estendersi a gran parte dell'Europa fino a coinvolgere buona parte della nostra penisola, ma lascerà le regioni del sud Italia più esposte a delle condizioni più fresche in arrivo dal nord Europa. Infatti il promontorio ha questo asse dall'asse il promontorio più spostato ad ovest, dunque in questi casi è sempre l'Europa occidentale e anche centrale ad essere maggiormente coinvolta dalla sua azione stabilizzante anche calda. L'altra considerazione che va fatta è che non è necessario che l'aria calda arrivi direttamente dal Nord Africa, infatti la massa d'aria che arriva dalle latitudini, diciamo di natura continente tropicale, quindi una massa completamente diversa da quella dal Nord Africa. Ecco, non è necessario che la massa d'aria arrivi dal Nord Africa per determinare caldo piuttosto intenso, perché oggigiorno partiamo con una base climatica più alta e quindi basta poco perché queste temperature possono essere anche piuttosto elevate, anche in contesti fuori dall'estate. Infatti, questa onda di caldo si metterà anche in evidenza per le temperature insolitamente elevate per essere la terza decade del mese di maggio. È un promontorio ben strutturato a tutte le quote, ma è notevole soprattutto a 500 ectopascal. Infatti questa immagine mostra come i valori, l'altezza del geopotenziale 500 ectopascal va a raggiungere i valori praticamente record per il periodo e quindi di conseguenza l'azione di subsidenza di questa massa d'aria non fa altro che scaldare maggiormente il suolo. In pratica, ecco un altro motivo per cui questi promontori così intensi possono generare degli effetti al suolo piuttosto rilevanti. Notate infatti, ecco, notate proprio da questa immagine come la massa d'aria provenga dalle latitudini dall'Atlantico tropicale, quindi non è una massa d'aria calda e secca che porta temperature sia più elevate, ma in questo caso poi incide molto anche la durata, e questa durata sembra essere diciamo piuttosto duratura, ecco, questo anticiclone per essere il mese di maggio. Dunque, una situazione che è destinata a rimanere stabile per diversi giorni, e quindi questa situazione dovrebbe accompagnarci almeno fino ai primi.

del mese di giugno, poi sarà tutto da valutare cosa accadrà dopo, ma intanto vi faccio anche vedere le temperature che sono previste per quanto riguarda l'Europa, con su alcune località, su alcune città importanti come Madrid 33 gradi e Parigi anche, e anche Londra, che sono temperature piuttosto elevate e superiori alla media tipica del periodo, ma temperature superiori anche ai 30 gradi sono possibili al nord Italia, notate anche Milano, per esempio. Per il momento mi fermo qui, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

0: Sì, lei che ha una bella voce. Mamma mia.
1: Commento, guarda, mi hai fatto venire la pelle d'oca questo commento, sembrava il commento di Eletta Lamborghini ai, come si chiama, all'Eurovision.
0: Sei di una crudeltà, guarda, ti giuro, sei di una crudeltà che non ha uguali.
1: Come... ma sì. Così, ti giuro, il commento all'Eurovision, ah, questa bella voce, wow, complimenti.
0: Allora, io non sono una cantante, lei poteva anche esprimere un attimino di più le sue cellulini grigie, invece non lo fa, non lo fa proprio per niente, è di una banalità che mi ha veramente crepato la faccia più volte. Da me un commento molto semplice, uno solo potrebbe anche aspettare.
1: No, no, è
0: non
1: quello.
0: Sono una cantante. Tante.
1: Perché ti devi così, come dire, denigrare? No, non c'entra essere cantante. Oggi
0: allora,
1: uno può essere cantante.
0: Se io avessi voluto esaltare le doti canore di Cyndi Lauper, l'avrei messa a confronto a Madonna. Cioè, quindi non si fanno queste cose. Tu mi insegni che non sono brutta e cattiva. Non si fanno queste cose. Quindi diciamo che Cyndi Lauper è una voce straordinaria.
1: Beh, rispetto a Madonna, è meglio Cyndi Lauper, no?
0: Sì, sebbene non sia calda.
1: Sì, è una voce molto
0: particolare, una voce molto molto particolare.
1: Però è riuscita anche una canzone lenta come questa a renderla comunque emozionante, no?
0: Sì. A me piace, è una delle mie canzoni preferite. Perché non è che ne abbia fatte, cioè nel mio panorama della mia conoscenza musicale non è che ne abbia fatte, chissà quante.
1: No, esatto, c'è cioè, True Colors, c'è
0: True Colors,
1: c'è Time After Time, e poi l'altra è quelle più
0: time after time.
1: Sì, due ballad le ha fatte comunque.
0: Ciao a tutti, buongiorno,
1: ciao, ben ritrovati cari amici, finalmente la seconda parte del programma, perché io adesso farei la prima parte da solo un
0: da
1: po'.
0: Noi.
1: Sì,
0: ma io ti seguo.
1: Non c'è scambio, non c'è litigio, non c'è emozione, non c'è vibrazione.
0: Questa cosa del litigio
1: Me lo scrivono sempre, Simona litigate sempre in televisione.
0: Ma non è vero che litighiamo sempre, lui è pesante.
1: Vedi?
0: No, allora c'è da dire che quando vuole farmi arrabbiare, allora adesso sono 2 settimane, 3 quasi, forse quasi un mese adesso, così non mi ricordo bene, che sto facendo una cura di una sorta di erbe, non so, una cosa bio ovviamente, si chiama Awanagana, non so esattamente, è un nome difficilissimo, lungo così, tutto in schwazwawa, tutto pieno di ZHW, insomma una cosa che avete già capito, io lo so che avete capito di cosa sto parlando, ma non so pronunciarlo. Questo affarino qua cosa fa? Preso uno la mattina e uno la sera. Alla mattina ti aiuta a non avere ansie, a tenere comunque tutto sotto controllo, anche se succedono delle cose negative, comunque mantenere un certo aplomb. E la sera, se lo prendete quella mezz'ora, quell'ora prima di andare a dormire, che tipo mi alzo perché ho sete, ecco, in quel momento che sono le 9:30, 10, prendetelo e vi aiuta a conciliare il sonno. Io da quando lo prendo mattina e sera mi sta aiutando tantissimo in questa nuova vita. Per questa nuova vita uno dice: oh, ma sì, ma stai bene tu, vivi al mare. Sì, è vero, ci sono i pro e i contro come in tutte le cose, amo questa città, amo questa vita, ma c'è sempre bisogno di un piccolo supporto, e dal momento in cui uno psicologo costa 70, 80, 90 euro e non ne ho bisogno, almeno non ne ho più bisogno, queste pilloline veramente ti aiutano con una, diciamo che sono la mia dose di serenità. Vanno utilizzate, è tutto prodotti bio, sono tutte comunque erbe, io vi dico, se avete quell'ansietta, quella cosa, prendete.
1: Possiamo iniziare il programma con la sigla, poi partiamo?
0: Volevo dare questo consiglio.
1: No, lo diamolo, giusto per partire, cari amici, benvenuti con la rubrica I consigli di Simona, ma come fanno i bravi presentatori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento, voi vi riconoscete quando Simona si stranisce da come dice sigla, perché quando è felice allora dice sigla.
1: No, allora, vi stavo dicendo...
0: Chi siete voi, barboni?
1: No, per me non è assolutamente così, no. Allora, noi non è che litighiamo, però lui sa come pungolarmi e darmi fastidio e non riesco io a far finta di niente.
0: Si chiama Amor,
2: su nuovo vengo da Or.
0: Bene, dicevamo, allora, la pillola della felicità. Regalaci
1: sì,
0: sta pillola.
1: Perché spesso, ogni giorno è una sorpresa, soprattutto se vivete con una persona come lui. Non sai mai quello che ti aspetti. E allora dico, vabbè, nel frattempo può anche crollare mezzo mondo, però io ho queste pilloline che mi tengono belle tranquilla. E ripeto, sono erbe, non so...
0: Vita va vissuta, sennò diventate noiosi, tanto diventa,
1: allora,
0: tutto uguale.
1: Se dovete sperimentare, dovete avere al vostro fianco un uomo che ha sempre paura di annoiarsi, che ha sempre paura della normalità, dategli una calmata, perché veramente possono succedere cose che, se succedono a 25-30 anni, dicevo beh. Ma quando si superi i 40, certe avventure manco meno. Quindi io mi doso questa pilloline di contro l'ansia.
0: Lei in 5 anni con me ha vissuto tutte le avventure che non ha vissuto in 50 anni da sola. Quindi...
1: Chi è che ha 50 anni, scusa?
0: No, in generale ho detto non vivi in 50 anni, credo, cioè nei 50 anni da sola, quindi quello è. Bene, allora possiamo continuare a dare qualche altro consiglio di pilloline varie o... Oh, no, perché no?
1: Ti tratta male.
0: Ti tratto male.
1: E poi quando insisto, lui dice mi fai carcerare.
0: Io non
1: tratto.
0: Questa
1: cosa mi va troppo
0: ridere. Sì, perché lei è in grado di mettersi a urlare, aiutami, mi ha picchiato, non è vero. Cioè, nel senso, no?
1: Ma quanto mai? Ma se niente ti meno io, cioè, quanto
0: sì,
1: mai?
0: Tu mi meni, ma tu urli al lupo e quindi mi carcerano
1: che
0: a me.
1: Falsità, che falsità.
0: No, vabbè. Comunque, cari amici, ovviamente sempre noi giochiamo perché ci divertiamo così. E a parte, visto che hai dato un po' di consigli, gli amici ci hanno scritto perché i fedelissimi di SWR dicono: caspita, non fai fare più l'oroscopino a Simona, non ci dai più consigli, eccetera. Siamo a metà settimana, visto che l'hai fatto a Gosvip e magari alcuni non l'hanno visto, ti va di fare, lo facciamo assieme, l'oroscopino della rimanente settimana?
1: Abbiamo
0: questa
1: tempo
0: mezz'ora?
1: Abbastanza, sì, dai.
0: Sì,
1: allora, stelle e sapori, cari amici. Se abbassi un po' Mork e Mindy, perché mi disturbi, più di quello che già sono.
0: Grazie.
1: Dai, vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me.
0: No, non vorrei mai.
1: Vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me. Vieni qua.
0: No, per davanti le dive, e poi dopo noi poveri esseri umani normali dietro. Prego, prego. Così. L'attore.
1: A proposito di attore.
0: No, non dire niente, zero, vai avanti.
1: Davvero?
0: No, non si può.
1: Non possiamo dire quello che abbiamo fatto.
0: Sì, ho capito, ma poi dopo tu vai nei commenti e se per caso guardo non è bello. Vabbè, allora lo riassumo brevemente. Siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale.
1: Ci siamo dimenticati però di dirlo ai nostri amici.
0: Esatto, siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale per Simona e anche per me. E alcune volte era come vedere uno spettacolo teatrale a New York o in Inghilterra. Era in napoletano, ma per noi era come se fosse in inglese. Non abbiamo capito.
1: E ve lo dico, cioè, capite me, ma lui, cioè, che mi traduce. Avete presente? Vi ricordate quella traduttrice meravigliosa che sta dietro alle superstar di Hollywood e che gli dice: lui così. Io facevo semplicemente questo gesto. Mi aventavo da lui così, senza dirgli.
0: Faceva la superstar di Hollywood.
1: Sì, praticamente sì. No, io semplicemente eravamo in prima fila, io mi dirigevo verso di lui in questo modo e lui sapeva che volevo che io volevo che lui mi traducesse quello che assolutamente non capivo.
0: Quando non capivo neanch'io, inventavo.
1: Me ne sono accorta, perché mi avevo chiesto: ma senti, ma questo è un personaggio, ma questo Lui aveva tradotto tutta un'altra cosa, però è bello così.
0: Allora, iniziamo ovviamente suddiviso tra segni di fuoco, cioè i vari segni non sono in ordine, ma sono segni di fuoco, segni d'acqua.
1: Ecco, amiche di Gomesville.
0: Beh, lo so, l'ho detto perché l'ho sentita dire, mi hanno confuso, ma la redazione, la regia mi ha stampato le cose nell'ordine di...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a

0: L'epoca del grunge degli anni 90, torniamo indietro, Crash Test Dummies, i Crash Test Dummies praticamente sono i pupazzi, quelli lì che vengono utilizzati sì. per farsi schiantare le macchine, quelli sono, loro sono anche quelli che hanno scritto la canzone...
1: L'avevo riconosciuta dalla voce, ma non sapevo sì. dove
0: beh,
1: l'avevo
0: unita. Bene, torniamo con l'oroscopino della maga Simona, con i segni
1: del fuoco, manca Sagittario, amore, dialogo difficile a metà settimana, lavoro, rallentamenti burocratici risolvibili con grinta però, certo, salute, sì, attenzione alla postura e alla schiena, fortuna, la sorte vi premia sabato, il 3, il 22 e il 48 sono i vostri numeri, il viola è il vostro colore, il piatto è la paella mista.
0: Che non mi piace.
1: No, anche a me, è troppo asciutta.
0: Te.
1: Segni d'aria, gemelli, amore, protagonisti con il sole nel segno. Lavoro, creatività al massimo, idee d'oro.
2: Batti il palmo, nano, nano.
1: Non ho tempo, la smetti.
0: Scusa, vai.
1: Salute, tanta energia, occhio alle vie respiratorie. Settimana d'oro, giocate bene, giocatela bene. 11, 24, 88, il colore è il giallo e l'insalata, il vostro piatto è l'insalata di pollo e mango, fresca
0: buono,
1: e originale.
0: Mi piace, vado.
1: Segni di terra, toro, Venere regala dolcezza infinita, weekend a sogno, lavoro, bilanci finanziari positivi, scusa, e nuovi insegnamenti.
0: Scusa, ma bilanci acquario non lo dici?
1: Eh?
0: Bilanci acquario non li dici? Ha letto il mio gemelli e se ne figurano gli altri.
1: Scusate. A bilancia, armonia, momento di parlare di convivenza. Lavoro, successo in PR e affari legali. Salute, perfetto equilibrio psicofisico. Fortuna, chiamata fortuna lunedì mattina. E poi basta, quindi ve la siete già giocata.
0: Bene,
1: numeri 7, 15 e 39, colore blu. Piatto è la sogliola, la mugnaia, c'è di meglio. Acquario, amore, sorprese elettrizzanti, giovedì è top. Lavoro, progetto digitale decolla improvvisamente e non si sa dove vada. Salute, mente iperattiva, staccate nel weekend, mi raccomando. Fortuna, fortuna via nuovi contatti social. Perché ridi?
0: Fortuna, fortuna via nuovi. Mi piace.
1: Numeri 17, 36, 81. Il vostro colore è il turchese. Piatto e il sushi misto, anche no. Toro, vi dicevamo, Venere regala dolcezza infinita, weekend da sogno, bilanci finanziari positivi e nuovi investimenti. Qualche stanchezza mentale, dovete dormire di più, è un consiglio che do sempre a tutti.
0: Ai toro, ai toro.
1: Incontri furtivi venerdì. Oh. 5, 33, 50, verde smeraldo è il vostro colore, risotti, funghi porcini, questo profumo di terra legato ovviamente al vostro segno. Vergine, siate più elastici e meno critiche, lavoro, salvatori dell'ufficio grazie alla vostra precisione, salute, sciogliete le contratture con il calore, fortuna, guadagni in attesi mercoledì, domani. Oggi.
0: Venutata di zucca, venuta zenzero.
1: Di zucca e zenzero. Capricorno, amore, partner apprezza la vostra solidità, pace. Lavoro, lavoratori instancabili, traguardi economici, salute, ottima resistenza, ossa forti, fortuna, notizia ufficiale positiva. Numeri 4, 20 e 71, antracite, piatto spezzatino con polenta in glass.
0: Bene, gli altri segni aspettate 7 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, un'oretta, quello che è ve li dico nella prossima puntata quando andremo
1: non so
0: anche
1: leggere.
0: Con l'almanacco, ciao, ci vediamo dopo, per voi
1: sigla.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia? Ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni. Mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla. Ecco, dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi. Dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Coné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, ma che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore, che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ho avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ho avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente, poi con il cambio sicuramente come allenatore nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, Palestra, hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ah, visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, non, io non, se lo prendo lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a Palestra, ma credere, dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta e mi faccio una stagione intera, ecco. Quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa

0: non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
1: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
0: Sì, penso sia sfuggita, perché ha avuto due occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina, dove effettivamente non ha raccolto solo un punto, e quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
1: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te, oppure è esente da colpe, tra virgolette?
0: Ma che dire, cioè è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite, non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente, cioè ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine, cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci voleste molto, ecco.
1: L'impressione però è che sia come lì il DG a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
0: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50-50 di responsabilità, cioè io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille e arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene e qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
1: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
0: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione, anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando i due derby, un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più, cioè avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà andare in Champions penso sia un'occasione unica, e per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
1: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
0: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto. Il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
1: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
0: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con un grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve rischia molto, ecco.
1: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire secondo te da chi, e soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
0: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli, Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché

0: Sicuramente un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti, oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo attore nazionale e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore è giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
1: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
0: Sì, senza dubbio, Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
1: Antonio, grazie mille per il tuo
0: Grazie
1: intervento. Alla prossima, buona
0: Lorenzo,
1: giornata. Parliamo
0: grazie Lorenzo, grazie.
1: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
1: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera, e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare

0: stato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa e ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
1: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
2: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
3: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, sono un'unicità di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
2: Cioè, le premiazioni corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile, sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il viaggio di Atalanta a livello di risultati?
3: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo di un settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta, quindi ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possiamo diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
2: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali per il colore.
3: Sì, d'altra parte partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come in volata vince la tappa della corsa ciclistica, ma in questo caso noi nelle ultime tre giornate abbiamo sicuramente pagato dazio un po' per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato, quindi sei squadre che si contenderanno.
2: Qualcuno farà una domanda?
4: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma già abbiamo letto nomi disbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, Samaden Sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
3: Beh, oggi siamo qui per un premio, quindi però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta a raccoglierle.
1: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
5: Il ritorno alla Roma è possibile?
6: Sì, domani sì, torno a Roma.
5: Alla Roma oltre che a Roma?
6: No, a Roma sicuro.
5: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto?
6: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
5: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
6: Lo conosci?
5: Credo di sì.
6: Eh sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A che dovrà dare tanti verdetti soprattutto relativi alla lotta Champions ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Jolin. Ti ho messo la tua canzone preferita in versione remix. Intanto vogliamo dare una botta di vitalità, di dance a questo programma. Jolin in questo caso, Dolly Parton, versione ufficiale, nel senso che la Dolly ha detto ok, falla, vai con la dance e puoi campionare la mia voce.
1: Lei è un genio del marketing.
0: Sì. Cari amici, ben ritrovati, qui applausi scroscianti per Simona Monaco. Ci avevate lasciato nella puntata precedente, qualche ora
1: vi
0: fa.
1: Vi avevamo lasciato,
0: ma l'avete trovato. Stavamo oggi, questo è il momento dell'almanacco del giorno dopo, ma siccome appunto i nostri tempi sono quelli che sono, avendo suddiviso il programma, ci mancavano tre segni zodiacali da leggere ancora,
1: sì,
0: che sono i segni d'acqua, e quindi per non scontentare gli amici che giustamente hanno sentito tutti i segni di prima, ma se ritrovano diciamo come io e i segni miei non me li legge più, no, adesso te li leggo, te li la Simona prima di passare poi
1: segni d'acqua
0: all'almanacco del giorno dopo. Segni d'acqua.
1: Cancro.
0: Andiamo.
1: Lasciate il passato e accogliete il nuovo. Lavoro. Preparate i piani futuri in silenzio. Ricordate quello che avevo detto.
0: Quello che ti sei detto.
1: Sì, è vero. E quello che mi hai detto.
0: No, ci siamo detti. Viaggiamo a coppia. Così.
1: Salute. Proteggete lo stomaco con cibi semplici.
0: Certo.
1: Siamo ancora a maggio e vi ricordate cosa abbiamo detto nell'almanacco precedente? Cibi semplici. Non ci sono premizie perché ormai a maggio fiorisce tutto. Cibi molto molto semplici. Il venerdì sarà il mio appuntamento per voi con il Cosvip nel mio salottino, dove si parlerà anche di cucina, piccoli consigli, cose veramente molto amorevoli.
0: Belle.
1: Fortuna, momento magico sabato sera, mi raccomando. Cancro, 2 18 e 63, il tuo colore è il bianco. Piatto e gnocchi alla sorrentina, che a lui non piacciono, perché spesso mi dice ma che c'hanno di particolare questi gnocchi alla sorrentina? Per me non mi dicono niente. Allora,
0: sono gnocchi al sugo, cioè per me, vabbè, non entriamo, non mi voglio dilungare troppo.
1: È la materia prima che è fondamentale, che poi ognuno, allora io l'unica cosa che posso dirlo è fate i gnocchi in casa, veramente, potete anche farne di più quella volta, e poi possono anche andare messi congelati e tolti dal congelatore e messi nell'acqua bollente.
0: Questo di congelatore, ho rivisto che abbiamo ancora quei famosi
1: tortelli
0: che
1: ho fatto
0: di scampo.
1: Buonissimi.
0: Quando ce li mangeremo, vediamo.
1: Dobbiamo andare a comprare il timo fresco e la salvia.
0: La salvia, sempre comprare. Vabbè.
1: Ci mandiamo. Mi serve la pianta.
0: La pianta addirittura, no? Paio, no, compriamo la pianta, poi le facciamo morire come tutte le altre piante sparse per casa.
1: Mia.
0: No, non è colpa
1: mia. Non è colpa mia, non sono stata io.
0: No, è vero. Prego, continua.
1: Scorpione, amore, passione travolgente, irresistibili. Vai piano, Pino.
0: Ecco questo.
1: Lavoro. Seguite il sesto senso per gli affari. Salute, fase di potente rigenerazione. Fortuna, favoriti nei giochi di strategia. A risico siete i numeri 1. 8, 13 e 90, il vostro colore è il bordeaux. Piatto che vi assegno, sì, spaghetti al nero di seppia. Pesci, cari pesci.
0: Hai visto quello lì che il nero di seppia ha deciso questo signore di utilizzare il nero di seppia? Guarda come dipinge, come colora, e si è praticamente messo tutto il nero di una seppia, pitturandosi veramente le mani di nero, sono diventate veramente nere. Solo che cosa ha fatto? L'ha fatto asciugare. E il nero di seppia è inchiostro, ma non è inchiostro normale, si cristallizza sulla pelle, entra dentro la pelle, come se fosse un tatuaggio. Quindi per mesi ha avuto le braccia nere finché la pelle non si è sfogliata e l'ha tolto, perché sennò era
1: un genio. E poi puzza di pesce.
0: Esatto.
1: Ok. Pesci. Sensibilità ai massimi Niente drammi, eh? Siete sensibili, ma niente drammi. Il consiglio che vi do, pescioline mie, è che quando sapete che siete in quel periodo un po' troppo sensibile, eccetera, ditelo al vostro compagno o alla vostra compagna, ditelo, perché è devastante. Lui non sa da che parte girarsi, perché voi un momento sorridete, un momento dopo avete una pippa di muso così, oppure che non parlate per ore e ore perché qualcosa ha stonato nella vostra testa.
0: Oppure vedete un qualsiasi film che parla di alieni e piangete come se fosse un film d'amore.
1: Esatto, quindi avvisiamoli sti poveri uomini, no, d'accordo? No. Lavoro. Intuizioni per risolvere intoppi. Salute, bisogno di sonno e idratazione, ma non bevete prima di andare a dormire, altrimenti alle 3 di notte avvalzate per fare la pipì. No. Fortuna, entrata di denaro venerdì, mi raccomando, numeri 12. 29 e 66, verde acqua il vostro colore, e il piatto una bella impepata di cozze.
0: Oh, ci manca, anche se uno adesso ha un po' paura dell'impepata di cozze, no?
1: Per quello però che sono cotte, però sono... sulle crudità.
0: Ma è sulle crudità. Cotte, sulle cotte. Bene, bene, bene, allora passiamo all'almanacco del giorno dopo, che ovviamente oggi leggiamo l'almanacco di
1: giovedì.
0: Giovedì stamattina, per gli amici, ho letto l'almanacco di oggi, proprio perché giustamente chi non ha seguito la puntata, cioè, va bene, uno scorso spazio
1: vabbè,
0: temporale,
1: capito.
0: Avete capito come va a finire questa cosa. Allora, buonasera, buon benvenuti, buon pomeriggio, buon tutto, quando è che ci state guardando, va bene, ci prepariamo a vivere insieme la giornata di domani, che è giovedì 21 maggio. La Chiesa ricorda San Cristoforo Mogalannes, non lo so, San Cristoforo comunque, e compagni martiri tutti assieme, e San Vittorio. Il sole sorgerà alle 5:37 e tramonterà alle 20:35. Continuiamo il nostro viaggio verso il solstizio di estate, godendo di ogni minuto di questa luce preziosa. Spera, Il 21 maggio è una data legata alla cura.
1: Accade
0: del
1: storia. Mi piace che lo dici.
0: Ah, cosa accade nella storia il 20, perché la storia è il 21 maggio. Conduttore, il 21 maggio.
1: Dai,
0: il 21
1: dai.
0: Maggio. Il 21 maggio. È una data legata alla cura del patrimonio e dell'esplorazione, punto. Nel 1904 veniva fondata a Parigi la FIFA, virgola, l'organizzazione che avrebbe reso il calcio un linguaggio universale, punto.
1: Mamma mia, non smettila subito,
0: Piaceva leggere.
1: Smettila subito.
0: Quindi va bene, giustamente l'abbiamo detto la settimana scorsa, perché nasceva la FIFA e perché il calcio me ne può fregare di meno, quindi l'ho detto proprio in maniera così. Però molti anni dopo, nel 1927, Charles Lindbergh completava la sua trasvolata in solitaria. Ne avevamo parlato qualche giorno fa, proprio perché è partito, cioè 33 ore fa l'abbiamo parlato,
1: sì,
0: perché è partito, esatto, così. E è atterrando a Parigi, ma domani è soprattutto la giornata mondiale per la diversità culturale. Ah, vedi, diversità culturale addirittura, e per il dialogo e lo sviluppo. Ricordiamo inoltre che nel 1932 Amelia Earhart, è difficile dire il suo nome, perché
1: sì.
0: Ear è orecchio, Heart è cuore, Earhart diventava la prima donna a volare da sola sopra l'Oceano Atlantico.
1: Sì, hanno fatto anche un film, e anche Notte al Museo. In Notte al Museo,
0: ah, c'è lei. Grandi sfide che allargano i confini del possibile. E adesso, signori, vi passo alla rubrica Natura e Cultura, condotta da Simona.

0: Monaco.
1: Giovedì è il giorno di Giove, pianeta della saggezza. In onore della diversità culturale, parliamo di come le piante viaggiano e uniscono i popoli. Consideriamo il basilico, originario dell'Asia, mica dei Liguri. È diventato il cuore della nostra cucina mediterranea. Domani è il momento ideale per piantare nuove piantine sul balcone. Ah, sul balcone. Sì, dobbiamo andare a comprare del basilico e togliere quello che ormai ha 102 anni. Amano il sole e il terreno ben drenato. Mi raccomando, il basilico va innaffiato dal basso, non dall'alto. Per il benessere, riscopriamo la melissa. Un infuso fatto con le foglie fresche è perfetto per calmare l'ansia e favorire una serata di relax. È un piccolo dono che la terra ci fa per ricordarci di rallentare.
0: Bene. Vuoi fare già la cucina? No?
1: Vuoi fare la... non so se...
0: vuoi mettere la canzone? Bene, va
1: che
0: bene.
1: Che canti io?
0: Sì, dai.
1: Saremo io e te per sempre.
0: Ragazzi, non abbiamo parlato in questi giorni, giusto apro una parentesi, ma è in lutto, cioè è in lutto.
1: No, io sono molto, io guarda, allora, onestamente, lui... cioè, lui
0: non volevamo ci... parlarne perché se ne è parlato
1: vabbè,
0: tantissimo.
1: Sì, esatto. Lui ci credeva, ci voleva credere, ma è giusto così, anch'io ci avrei creduto fino alla fine, però nel suo cuore sapeva che non avrebbe potuto vincere, però se non succede, ma se succede, è il classico, no, che dici, però io sono molto contenta perché ha avuto comunque un successone straordinario in Europa, perché è veramente una bella persona. Andiamo.
0: Bene, allora vi regalo in questo cao i Duran Duran con Come Undone.

0: quando per colpa di Simon Le Bon tutti iniziarono a portare i capelli tirati verso l'avanti col frangettone, e in questo caso c'è qualche cosa che suona lì, perché giustamente siamo là e siamo pronti a iniziare con la prossima parte dell'almanacco del giorno dopo.
1: Allora,
0: contiamo con la
1: bentornati. La cucina di questo giorno non sono moltissimo d'accordo, adesso ve lo leggo come lo dice, poi lo sapete che io vi devo dare quello che è la mia idea invece di cucina leggera. In cucina domani celebriamo la freschezza con l'insalata di misticanza, fiori, eduli e noci. Maggio è il mese dei petali colorati, assicuratevi che siano bio e usateli per dare allegria al piatto. Un filo d'olio del Garda, ma anche della cugina
0: Cecilia
1: della Costiera Amalfitana, e qualche goccia di limone, sempre della Costiera Amalfitana, completeranno un pasto leggero e nutriente. Fiori e noci, ma che stiamo a scherzare? Mangiare i colori della primavera non è solo buono, è un modo per nutrire anche la nostra allegria interiore. Allora, no, perché se avessi voluto essere una capra, ecco, mi mettevo. No, non, i fiori edoli sono buoni, sì, quelli bio, eccetera, non tutti sono edibili, attenzione, ma servono tanto per decorare, per decorazione. Voi non mi potete nutrire di fiori, a meno che non mi mangiate due girasoli grossi così. Allora si può essere, fateli panati e fritti, magari. Potrebbe essere un'idea. Comunque,
0: sì. Prende la fuoco la cucina.
1: No, ma perché tu sai che ci sono dei fiori, ora non mi, tipo che assomigliano al glicine, ma sono di glicine selvatico, se non mi ricordo, che hanno questi fiori a grappolo, dove una volta tolti quelli un pochino più secchi, possono essere messi in una sorta di pastella e fritti, e sono molto buoni. Ora, ragazzi, parliamoci chiaro, io preferirei arrostire o comunque far friggere un bel girasole, dovrebbe essere più sostanzioso, ma i fiorellini con le noci, capisco leggerezza, capisco che siamo a dieta, però non va bene così.
0: Quindi, cioè, non sono una cavara, come direbbe qualcuno.
1: Sono una cavara.
0: Esatto.
1: E quindi cerchiamo un attimino piuttosto di fare una misticanza di pomodori. Pomodori ce ne sono di tantissimi colori, tantissimi tipi.
0: Tu l'avevi fatto quella volta per la misticanza
1: una
0: di pomodoro. Una
1: cosa pazzesca.
0: Da paura, con il crunchy sopra che avevi fatto con Mado. Poi adesso abbiamo i pomodori di Sorrento.
1: Bravo, lo posso fare.
0: Abbiamo fatto.
1: Stasera a cena lo facciamo, perché andiamo a mangiare.
0: Brava.
1: Sì, andiamo a mangiare dagli
0: amici.
1: Mi piace.
0: Perfetto. Bene, mi piace questa idea. Bene. Andiamo e passiamo all'intervista. Soft, calma. Stai calma. In occasione, questo è molto interessante, attenzione, ascolta bene. In occasione della giornata della diversità culturale, domani provate a fare una piccola scoperta in generale, no? Che ne so, leggete una poesia di un autore lontano, come quella che mi ha letto stamattina, che ancora non ho capito, perché questo autore lontano, io capisco, provo anche a essere biodiversità, ma questo è proprio. Comunque l'abbiamo letta. E ascolta un genere musicale che non conosci, o magari parla con qualcuno che ha una storia diversa dalla tua. In generale, già che parliamo io e te, abbiamo storie diverse. La diversità non è una barriera, ma una ricchezza infinita. Spesso abbiamo paura di ciò che non capiamo, come la poesia, vabbè, ma basta un istante di ascolto per scoprire quanto siamo tutti profondamente vicini. Questo in parte è anche vero. Quindi il pensiero di chiusura di questa terza parte del programma qual è? Il pensiero di Amelia Earhart, la pilota.
1: Ora che cuore.
0: L'avventura ha valore di per sé. Che il vostro domani sia un'avventura fatta di piccoli passi gentili e nuove scoperte. Cioè, tutto deve essere un'avventura. Credo, cioè, vivere con uno come me è una continua avventura, perché se no non la vivi questa vita, la lasci scorrere e muore lì. Invece no, fate piccoli passi, piccole avventure, piccole
1: rimanete
0: scoperte.
1: Appesi a Positano,
0: rimanete qualsiasi cosa, però poi dopo, quando torni a casa e l'hai vissuto, ti fermi e dici: io l'ho vissuto. Tu vai a zompare sui cubi a CrossFit, questo è, cioè, o a fare qualsiasi altra roba.
1: O a fare le polpette. E a friggere i gamberi.
0: O qualsiasi altra roba. Vivetela la vita, cioè, questa qua si è attraversata, una donna che ha attraversato l'Atlantico da sola con l'aereo. quante cose le potevano succedere di strano, eccola, quante sì. cose ha rischiato, però se ne è sbattuta, ha detto sai che c'è, io ho le palle, vado avanti. Siate come quella donna, cari amiche e amici. E detto questo, signore e signori, arrivederci, grazie per essere stati con noi, come fanno i vari presentatori.

0: saluto, eccoci qua pronti per cominciare, prima puntata anche di Telema 53. Allora Ciccio, intanto ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo.
1: Siamo a livello di
0: 56,
1: tutti bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato. Poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calciomercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, date queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. C'è stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma. Cominciamo subito da là, perché è chiaro, ti faccio gli scongiuri, perché manca una giornata e manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato, però e c'è già stato un miracolo.
1: Beh, Ciccio. Ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno, tra Bailey, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto anche, si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo, ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato Malen, il Remida, è bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi due gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire a rientrare nelle prime quattro posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
0: Sentito la Domenica Sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto riferimento e mi preme, lo sai che con te sono ormai anni, no, che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche e soprattutto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo. Cioè, va bene lo sfottò, va bene, no, lo scambio.

0: però è chiaro che quando poi si va nella violenza anche verbale, perché? Perché, cioè, Ciccio, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, cioè, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale. Cioè, se noi diciamo Juventino hai perso, eccetera, è un conto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie Milanista pezzo di, cioè, per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra, deve essere un pezzo di merda? Perché?
1: Perché purtroppo non riusciamo a scrollarci questa maleducazione sportiva che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince, è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo. Però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano, perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare quel momento così bello. Perché noi diciamo sempre, tra tifoserie è tutto lecito, certo se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria, però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene. E a volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a seminare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e il laziale ci si prende un po' per i fondelli, ma va bene, anche tra amici, poi deve finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione e soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
0: Ciccio, senti, ritornando brevemente, no, alla Roma, poi l'approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima, un po' per tutte quelle impegnate, sia nella corsa all'Europa, sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto, insomma, rischiano la retrocessione. Cioè, abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona-Roma. Un Verona ormai retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare attentissimi.
1: Però hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus.
0: Esatto, due
1: E,
0: settimane
1: tra
0: fa.
1: l'altro la Juve sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, eh,

0: perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che portavano, toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio due partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno ed è giusto che sia così, a me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, non si dà dei vantaggi e non si dà dei svantaggi a nessuno, si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso rispetto a ieri ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio. Però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele, questa è la verità, perché
1: Senti,
0: non c'è più una partita scontata.
1: certo, sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche giornate, un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì. Qualora non dovesse raggiungere le prime quattro posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori, se non fai la Champions, magari rischi che non te vengano, e soprattutto calciatori che adesso prendi per elevare la qualità e migliorare questa squadra, sono calciatori che costano. Quindi, senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, il rischio che ci possa essere una difficoltà enorme ad allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose. Perché io, Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco, anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per tre giocatori, con Mainz a quel tempo, però non c'era Como lì. Hanno preso Openda e David, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto a inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente i partiti. In più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili, e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe già in Champions da un paio di settimane. Però questa è la verità. Adesso vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
1: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
0: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato dietro le spalle di tutti. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.
1: Forse
0: Quindi anche quando.
1: gestiva meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?
0: Eh beh sì, perché hanno fatto dei debiti ma vincendo. Questi invece fanno dei debiti facendo fatica ad arrivare dalle prime quattro. È chiaro che poi quello che ha fatto saltare il banco
1: Ronaldo.
0: l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. Lì, nonostante avessero vinto i campionati, però non hanno vinto la Champions, e quindi sono andati un po' un po' in difficoltà anche lì con la fase finanziaria. Qualcuno mi dice, beh, però tutto sommato, ricostruire un po' questa squadra qui, no, Raffaele? Ricostruire questa squadra qui, pensando di indovinare quello che c'è da indovinare. E fare come dire, un'Europa League da
1: Vincente,
0: vincitrice
1: esatto,
0: o
1: vincente.
0: vincente. Allora magari potrebbe andare bene anche così. Levi tutto quello che di negativo oggi c'è dentro quella società e cominci a programmare eventualmente anche un'Europa League da potenziale vincitrice. Perché ora va bene la Champions, ma tanto se devi fare. A volte mi viene questo dubbio. Se devi fare una Champions per arrivare poi a passare il primo turno e a uscire poi nel secondo, quando c'è l'eliminazione poi diretta, oppure fare un'Europa League e arrivare in fondo e magari con la potenzialità di vincere, qualche volta bisognerebbe ragionare. Forse sarebbe meglio fare un'Europa League a vincere, secondo me.
1: Ciccio, senti, una volta c'era un film dell'indimenticato e indimenticabile Massimo Troisi che diceva Ricomincio da tre, no? Te lo ricordi, negli anni Ottanta.
0: Cioè, come no? Bellissimo.
1: Non è questo però proprio il riferimento che possiamo fare ad Antonio Conte, che tranne alla Juventus non è mai rimasto più di 2 anni. Uno, 2 anni, uno, 2 anni, e dove andava ha sempre vinto. Qualcuno dice è un vincente, ma non è uno che crea i cicli di non di vincente. Anche a Napoli è arrivato come dire, l'epilogo, ha annunciato ieri sera, tarda serata, il suo addio alla città del Golfo proprio a fine stagione. Ultima partita con domenica con l'Udinese al Maradona e poi altri lidi, probabilmente Juventus.
0: E beh, sai, qui può succedere tutto, anche se francamente alla Juventus hanno appena contrattizzato Luciano Spalletti. Sarebbe un controsenso, perché vuol dire Luciano ha qualche responsabilità, ma non ha le colpe di non essersi
1: Anche perché
0: qualificato
1: arriva
0: in
1: a
0: Champions.
1: stagione iniziale, a metà stagione, no,
0: È
1: Ciccio?
0: arrivata a stagione iniziata prima di tutto, ma poi sotto la sua gestione, ora a parte le ultime 4 giornate dove si sono rimangiate tutto quello che di buono avevano fatto precedentemente. Però Spalletti può avere qualche responsabilità, ma io non posso pensare che oggi la Juventus stia pensando di cambiare il condottiero. Semmai cambiano alcuni calciatori, hanno secondo me già le idee chiare su chi deve rimanere e chi deve andare via. Questo sì, staremo a vedere, però che oggi Conte vada alla Juventus io più di qualche dubbio ce l'ho francamente, perché poi è vero che Antonio Conte lasciò la Juventus e andò subito in nazionale. Dopo la nazionale andò all'Inter, dopo l'Inter andò al Chelsea, dopo il Chelsea andò al Tottenham e poi è tornato a Napoli. Ha sempre avuto la tentazione di andare a vincere più che a programmare. Ecco, lui se devi pensare ad Antonio Conte dice lo prendo un paio d'anni, vinco e poi arrivederci e grazie. Questo oramai sta diventando il suo status da allenatore. Lui non crea cicli, no, tranne un po' alla Juventus. Ma lui dice sempre, io se non arrivo prima arrivo secondo. Chi mi vuole sa che deve attenersi a queste due cose. Voglio vincere, voglio una squadra da subito che mi dia questa opportunità, non voglio costruire, non voglio lavorare con i giovani in prospettiva. Questa è la sua realtà.
1: Certo, Ciccio, l'altra romana, no? La Lazio, quest'anno è stata una stagione, come dici, da dimenticare, perché probabilmente così in basso non è mai arrivata. Ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione, ormai del rapporto che non esiste più tra la piazza e la società, non la squadra, è la società. Se tu fossi Lotito, cosa faresti a questo punto, no? Stagione finita. Ormai per la Lazio è finita la stagione, non ha nulla da chiedere nemmeno all'ultima giornata. Che cosa faresti? Cioè, come ricominceresti se ricominceresti? Per esempio, no, ci sono dei giocatori come Noslin, il quale quando è stato impiegato, quelle poche volte è stato impiegato, ha sempre dato qualcosa di. Però poi inevitabilmente lo mettono in panchina, lo mettono in tribuna e così per tanti altri. Che cosa manca a sta Lazio?
0: Mi verrebbe da dire da subito la serenità, mi verrebbe da dire una programmazione triennale, D'altronde hanno ripreso Sarri.

questo. Poi cosa succede? Sarri viene a sapere che a luglio non puoi fare mercato. Si riapre il mercato e quindi devi tenere quelli che hai, anche quelli poco contenti.

0: punto di vista della competitività. E di nuovo Sarri ha dovuto sottostare a queste logiche della società. Però se la società si prende tutta lei la responsabilità, io allenatore sono tranquillo. Io dico, se mi dai una squadra competitiva io provo a fare qualcosa di importante. Se non me la dai mi arrangio, faccio quello che posso. Ed è quello che è successo. In più cosa succede dentro quella realtà della Lazio? C'è una frattura netta, credo a questo punto anche insanabile, tra una buonissima parte della tifoseria e la società, oppure possiamo dire con lo Tito. Però anche qui bisognerebbe trovare qualcuno che aiutasse a far capire e da una parte e dall'altra che così si fanno i danni al proprio amore. Cioè il tifoso deve capire che se va avanti così ci rimette tanto anche lui. Ci rimette tanto perché perde la fiducia, perde l'entusiasmo, perde l'affetto, perde la partecipazione. Perché poi quando si è tifosi sempre nel bene e nel male. Io direi indipendentemente da chi è il presidente. Se poi tu ci vuoi andare allo stadio ci vai, se non ci vuoi andare non ci vai. Però non ci devi non andare per protesta, secondo me, verso una persona che oramai, ripeto, per il 70%, forse anche l'80% dei laziali non è ben vista. Però la Lazio è la sua, la Lazio è di Lotito. Poi mi verrebbe da dire che tutto il resto apparterrebbe ai tifosi. Però io credo che debbano trovare una soluzione. In che senso? Lotito forse deve fare un passo verso i tifosi e cercare di capire il loro malumore, le loro delusioni, i loro dispiaceri. E però anche i tifosi devono capire le difficoltà a volte di gestione che ci sono per portare avanti una società di calcio, perché poi abbiamo visto che quando arrivano sti fondi, quando arriva altra gente, gente sconosciuta, non hai dialogo, non ci puoi parlare. Allora, ecco, io la logica sarebbe che prima la società con lo Tito e dopodiché anche la gran parte della tifoseria ci potesse essere una condivisione di una logica di ritornare a stare insieme, di riprovare a ricominciare, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia. Dovrebbe succedere questo se alla Lazio vogliono ritrovare i tifosi la loro squadra e la società i propri tifosi. Se non è così, Raffaele, è inutile che tu non vai allo Stadio Olimpico in un derby così importante, che tra l'altro io dico per il tifoso laziale, poter non mandare la Roma in Champions, se voglio dire, sarebbe stata una soddisfazione grandissima sotto l'aspetto sportivo. E invece sono rimasti fuori e la squadra forse si è sentita anche in quel momento un po' abbandonata, perché poi io adesso voglio mettermi anche nei panni di un calciatore alla Lazio, no? Se c'è una possibilità di andare a giocare da un'altra parte, ma quello la vuole cogliere subito, perché dice c'ho una società che non investe, c'ho una tifoseria che non viene allo stadio, se le cose non vanno bene ci contestano, ma che ci sto a fare qua io? Se posso cambiare, cambio.
1: Certo. Ciccio, noi ci fermiamo per oggi, l'appuntamento con te poi è a domani, approfondiremo ancora alcuni argomenti perché si avvicina quest'ultima giornata con tanti responsi che sono importanti, ma soprattutto poi già si parla della prossima stagione e si parla del campionato del mondo dove, ahi noi, l'Italia non sarà presente. A domani Ciccio, grazie e buona serata.
0: A domani, ciao Raffa.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa, qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere la Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per 2-0, tre reti a zero con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola, ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa del Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno diciamo continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco e di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang.
1: Già.
2: Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di

0: tenersi stretta la zona Champions è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un'Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
1: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare,
0: che lo ha comunicato ieri sera,
1: che proprio per tenere la squadra sul pezzo, fa benissimo, ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
0: Ieri clamorosi.
1: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre non le principali del campionato, ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari, cioè non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco,
0: ma questione solo tecnico o anche mentale, direttore?
1: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
0: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
1: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata, che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui, e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli, in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
0: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona, reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un

0: poi in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
1: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati,
0: ecco, con semplicità, ma chiarezza estrema, sì.
1: Ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori, e un po' veramente per spiegare. Tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande. È stato talmente esaustivo, talmente esauriente, che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande. Che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto. Questo perché devi passare indietro il pallone al portiere? Non c'è motivo. Perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa? Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori, e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi che in qualche modo abbiamo seguito il cambiamento della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, Bremer era quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo, favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano, perché
0: non a caso,
1: domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
0: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta, e fa da tempo, due precise richieste: il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
1: Che è Lobotka, cioè la figura che dovrebbe essere riferita a Lobotka.
0: Lobotka o Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque, esatto, giocatori,
1: ma non nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di lavoro.
0: E l'attaccante con la faccia di C, che però sia fisico e cattivo. E lui infatti ha elogiato Vlahovic, Poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Yıldız. È vero che c'è il momento del fioretto, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse di responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu. E invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
1: perché diceva, spiegandolo,
0: sì.
1: Ma, guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo.
0: Bravo.
1: Perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
0: esatto,
1: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no 3 o 4 giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, poi insisto su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro, secondo me 2 centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto, sulle fasce non solo hai i titolari ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Yıldız, Boga e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. Al centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose, cioè non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo
0: no,
1: detto con tutto il rispetto per Bremer.
0: Certo.
1: Quindi vogliamo abbondare? Io direi 2 difensori, 2 centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
0: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
1: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
0: Guarda, il più che altro, il secondo gol, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
1: la
0: frame.
1: Testa. La testa.
0: Esatto, che però testa. Non era non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito
1: nell'azione.
0: Che è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico, giusta.
1: Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo. Si può dire gergalmente mancia.
0: Sì, esatto, mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non ho capito perché.
1: Ci sono state le occasioni che ha avuto Renzo, sta incredibile, ma anche il palo di Zegrova, insomma.
0: Sì.
1: Poi vedi quel Zegrova della mattonella di Zegrova, dei 5 minuti di Zegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato a dribblare.

0: tirando due giocatori andando verso la propria metà campo, di addribbare tutti e due e andare verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevoli, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco,
1: sì,
0: perché vuole concretezza sotto porta. Quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso. E ha ragione, però De Gromme è uno che può essere realmente pericoloso
1: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
0: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Reims su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
0: Ho letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo, cioè il 101esimo è il gol della vittoria, perché il rigore discusso, tutto il VAR eccetera eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire, mi lascia perplessa soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
1: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
0: esattamente
1: perplesso.
0: Questo perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza. Hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic, proprio per il caso Vlahovic, quindi per me giudizio negativo sull'esito finale. Però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile.
1: Già.
0: Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera,
1: Chiaramente, certo.
0: Che pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se Napoli vince stasera due vanno in Champions.
0: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire,
1: sono in Europa.
0: Del piazzamento in Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla, non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare io, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente.
1: Sì.
0: Nel Milan non vedo questa sicurezza, e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante che ha agganciato il Milan, ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti, il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata odiata antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte

0: partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la Lecce più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Lecce più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno dal Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
0: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta. È la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus. Sicuramente è una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario. Quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici. Non si può porre rimedio e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
0: Ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo. Non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore

0: Però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, e si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedo, no, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del Toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori. Io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca, il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio, dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertono per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato, perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire

0: da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Quali sono le proprietà, lo può bene, e poi raccogliere i suoi obiettivi di come la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre a avere un montaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola prudenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato o comunque avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso sia la corretta, ma non solo per l'ospite, ma per tante squadre, certo, magari non hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico, del campo, perché l'ospite è totalmente pressione proprio che ti permette di fare un certo tipo di lavoro.
4: L'ultimissima domanda riguarda i playoff di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four, ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, il Brescia, il Catania e la Nitana. Ovviamente voi avete affrontato il campionato Union Brescia, le chiedo quale squadra vede favorita per la vittoria di questi playoff.
3: Allora, penso che i playoff sia campionato a parte, quindi i valori vanno un pochino rivisti rispetto a quello che è il campionato. Sono andato a vedere anche delle partite dal vivo di quei playoff, sono andato a Salernitana Caserta, andrò probabilmente a vedere il ritorno di Ascoli Catania, quindi mi piacciono avere chiaramente il Brescia col Casarano, quindi posso dire io vedo il Brescia in questo momento molto in palle, molto in condizione, ha recuperato tanti giocatori, penso che Corini abbia dato il bandolo della morte. Adesso il Brescia l'ha trovato, per lunghi tratti mi sembrava ancora alla ricerca di quello che era forse già il giusto vestito, perché ora Corini il giusto vestito l'abbia trovato alla perfezione, abbia messo a posto i tagli giusti. Io vedo Brescia molto forte, poi chiaramente è una semifinale bellissima con la Serenità, dove c'è un fattore del Bico che incide tantissimo. Io ho una squadra che ha un potere offensivo clamoroso, che è la Serenitana con i Duranti, di Ferrari, una squadra molto tenibile. Io vado un po' controcorrente, vedo il Catania quella un po' indietro di tutte le quattro, poi per quello che ho visto anche in queste ultime partite di playoff, sono squadre un pochino più in difficoltà. Di contro

0: gioca l'Ascoli, che sulla carta secondo me è la favorita eccellenza, perché quella regular season è anche vicina alla, diciamo, alla vittoria del campionato.
1: Sì.
0: Però di contro l'Ascoli secondo me ha tante energie nell'ultima fase del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, solo fisicamente, perché sono soltanto quelle mentali, quante energie l'Ascoli sono rimaste a livello mentale per fare questi gol.
1: Dottore, grazie mille per essere stato con noi, le diamo i complimenti a lei e a tutta la squadra, grande stagione e in gruppo per il futuro.
0: Grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie mille, ringraziamo ovviamente Paolo Musso, direttore sportivo dell'ospitale, e restiamo sintonizzati ovviamente, perché lunedì ci sarà l'annuncio da parte dell'ospitale, ci ha detto il direttore, del nuovo, o la conferma molto del tecnico Quaresmini, che ha fatto molto bene quest'anno, trovando la squadra con ben 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora, torniamo, riavvolgiamo un attimo, perché sto per far sentire le parole di mister Coni, tecnico della Serena, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a mister Cosmi.
2: Purtroppo per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff, di partite dentro fuori, questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato quella sera, in caso ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Casella abbiamo fatto un grande tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari, che se tu fai un primo tempo molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendono le misure, no? Quello che è successo al calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu la partita d'andata noi facciamo un primo tempo arrembante, avremmo meritato il vantaggio minimo. Poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato e poi riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi dopo, se fai il conto generale della gara, è un risultato mirato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come box, no? E quindi sono contento, non guardo dei momenti della partita in cui stiamo bene, altri in cui temo, ma io perché sono non perfezionista, no, ci sono le situazioni che mi fanno, mi mano manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra, invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni, questo è successo relativamente. Quindi non credo sia stata la più bella partita, è stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interno poi ci sono gli avversari e credo che abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti superiori alla numerica ne abbiamo approfittato e dopo l'1-0 credo la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare, dopo il 2-0 era ovvio che Venna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894

0: 800 32 81, o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
5: Scusate, non so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però sono goloso, non te la glicemia, sono goloso. All'estremo.

0: seconda parte di UTC, quindi dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, di Lucio Biglieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta. In questa ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di UTC.com. Con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare, perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di parlare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumane ha confermato l'acquisto di Villani, che resta nel 2028, è in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. La notizia di giornata è l'addio con Pinetto, con Mr. Tishin non ha rinnovato il contratto con il club Abruzzo. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità attive. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, che prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati nel four, ci sono Union Brescia, c'è Catania, c'è l'Asp, c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana, poche sorprese.
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo di playoff che sono all'8, sono comunque una giostra piacevole da vedere, perché ci sarà sempre grandi emozioni. Quest'anno grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esatto del Casarano, ha fatto le sue imprese, per carità, il Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria in Italia, però obiettivamente sono le 4, almeno 3 più una che pronosticavamo la vigilia di questi playoff, e sono arrivate tutte e 4. Quindi fatico tra queste 4 a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento forse il Lecco, da giocarsi era il Lecco, però insomma ci fosse stato il Lecco piuttosto che Salernitana sarebbe cambiato veramente un poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere, perché comunque c'è stato poi Catania Lecco e Salernitana Arena. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo lo spettacolo ai massimi livelli, che sono le 3-1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le già promosse ovviamente.
0: Domanda completissima: chi vedi come favorita finale per la mozione in Serie B oggi? Ovviamente
1: io l'ho detto anche l'altra volta, la favorita è l'Asp, però l'altra volta avevo detto che dopo questa mia sparata di una brutale eliminazione da parte del Pensa non è stato eliminato. Alla fine per le seconde, il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque a un mese di pausa sostanziale in attività. È vero che magari fanno amichevoli con squadre di serie D, squadre d'eccellenza, ma non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro insomma l'Ascoli si era creata una bella rugna, per Potenza si sta dimostrando veramente una scoppia, o comunque da turni di eliminazione diretta, è un po' come la Gianerino, che è un'altra squadra che quando inizia i playoff è una specie di Siria in Europa League, praticamente già quando arrivano i playoff dei, quindi l'Asco aveva veramente l'avversario più insidioso tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'assato non era brillantissimo, e poi insomma, parliamo di 0-0, 1-0, tra l'altro maturato in minuti finali, quindi col brio fino a 10 minuti dal 90°. Però aver fatto questo ostacolo secondo me potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine dell'utente, perché insomma l'aveva ripreso e alla fine non è uscito il suo passo in extremis.
0: Io ti dirò, fosse iniziato subito l'Ascoli la davo come favorita anch'io, però questi 20-25 giorni di stop potrebbero, come dimito, aver un po' influito. Sembra che non abbiano influito sull'Union Brescia, che è partito a raso 3-0 in casa del Casarano, poi ha gestito tranquillamente al Legamonti chiudendo a 0 e passando il turno.
1: Sì, è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli si era un po' programmato di playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8 sì. giornate tipo il campionato, quindi sì. in pratica il Brescia invece di fare le amichevoli con i dilettanti come squadra d'eccellenza ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie C da,

0: l'asse che mi hai fatto, non torniamo su quello, però a quel tempo lì del Brescia è strettamente legato quello che è successo al Trapani con il presidente Valerio Antonini, che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver vinto la causa contro il fisco, no, per la questione dei sostituti d'imposta. Difficilmente però questa cosa potrà avere un risvolto sul piano sportivo.
1: Sì, quasi, no, direi senza difficoltà, letteralmente impossibile, sì. Anche perché diciamo che è stato riconosciuto il fatto che non c'è stata l'intenzionalità, ma questo non significa per la giustizia sportiva che quei pagamenti siano avvenuti nei tempi. I pagamenti lì non sono arrivati, c'è stato un problema con quei crediti più o meno fasulli che fossero. La giustizia sportiva, chi ha fatto cosa e perché, interessa relativamente, interessa che le cose vengano fatte nei tempi e nei modi stabiliti dalle regole. Questo non è venuto. Antonini canta vittoria, già preannuncia suo padre riammissioni in serie basket, in serie C di calcio, scorrendo. Io non vorrei smorzare l'entusiasmo di un grande giocatore come Valerio Antonini, ma temo che quello è allo stato quale la situazione Trapani, cioè 6D e Trapani Shark, cioè radiazione da campionato, così era e così rimarrà. Poi se ha la possibilità, magari so anche tu, di scendere a Trapani per fare la colazione di Antonini, visto che l'ha annunciato sui social, non vedo l'ora di magari farmi offrire una bella briola granita e parlare di situazione del Trapani, di Telesud, ecco, e via correndo.
0: Non fai pensare al cibo, perché sono a dieta e mi mangi anche il microfono in questo momento, ma sì, sarebbe bello sentirsi proprio sentire dal presidente di persona, presidente Valerio Antonini, che sono i suoi piani. Io fossi lui mi concentrerei più sul costruire la squadra per rivincere nuovamente il campionato di Serie B, stavolta le cose per bene. Secondo me difficilmente avremo Valerio Antonini ancora alla guida del Trapani, sono mesi prospettate in cui ci saranno dei cambiamenti, però queste sono solo ipotesi e non ho notizie in merito. Matteo, cambio discorso, altro tema purtroppo delicato è quello della Ternana, perché è stata la seconda asta per rilevare il titolo, ancora una volta deserta, quindi di fatto manca ancora l'annuncio ufficiale, ma non è fallita.
1: Sì, questo è un tema scandaloso, un tema spinoso, sì. Che è veramente quello che è stato fatto alla Ternana, qualcosa che probabilmente in futuro leggeremo nelle inchieste giudiziarie, non lo so, perché è veramente assurdo quello che è successo alla società. Le ultime notizie, tra l'altro, con Bandecchi che ha acquisito il titolo dell'Orvietana, con Biagioli che è il presidente dell'Orvietana che abbia ricevuto lo stesso Andecchi l'affidamento diretto per fare dei lavori, peraltro parliamo di da 180.000 euro, non lavori da 7 milioni di euro, per sistemare una stradina per una frana sostanzialmente isolata, frazione di Orvieto. Bandecchi da presidente, da sindaco di Terni, è anche ovviamente presidente della provincia e affidato direttamente al cioè presidente dell'Orvietana, alla sua ditta, alla sistemazione di questa strada. La notizia è arrivata subito dopo l'accordo tra i due per lo spostamento del titolo Orvietana a Terni. Bandecchi ha detto che la cosa era successa già al primo, cioè che l'accordo per questo affidamento diretto era del primo aprile, la situazione il primo aprile era completamente diversa. A me non sembra che la situazione a Ternana al primo aprile fosse così rosea da far ipotizzare chissà cosa per il futuro, quindi non lo so, non voglio aggiungere altro, perché poi con Bandecchi veramente si fa fatica a capire dove inizia la provocazione e dove c'è la realtà dei fatti. Quindi chiudiamo così, ripeto, quello che è successo alla Ternana e i vari prestanome che sono stati messi a capo della società in questi ultimi 3-4 anni per far fare questa fine, a me lascia veramente interdetti e accertato, però purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D, e purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D con il titolo di un'altra squadra, che tra l'altro è una squadra che ha 120 anni di storia e una comunità che il calcio lo segue, insomma non stiamo parlando di del Milan futuro, una squadra B nata dal nulla e senza un seguito, parliamo di squadre di una città che il calcio lo segue e hanno un titolo da 100 anni, però chiudiamola così, dai.
0: Chiudiamolo. Restiamo però in Umbria, perché c'è il futuro del Perugia che tiene banco.
1: Sì, lì siamo in attesa a Perugia, ma

0: insomma anche Livorno, un'altra piazza in cui il presidente al momento non fa sapere nulla, i contratti dei giochi sono in scadenza, non sa chi guiderà la squadra, perché a Perugia non è detto che resti Tedesco, non è detto che resti Gaucci, sono diversi giorni che si postiva sempre la data delle decisioni finali, e questa data non arriva mai. Adesso è emerso, addirittura è emersa la volontà del presidente Faroni di cedere il 30% delle quote, oppure cedere interamente il partito azionario. Il problema è che il 16 giugno scadono gli adempimenti federali, quindi ovviamente ci sarebbe la volontà di chiuderla prima. Certo, siamo il 22 maggio, io non so quanto sia semplice in 25 giorni chiudere un'operazione, a meno che non sia stata messa in piedi già da prima. Se è stata messa in piedi già da prima, diciamo che tutti i media perugini l'hanno data questa notizia, quindi complimenti a
1: Esatto.
0: Faroni per aver tenuto tutto segreto. Se poi riescono a fare tutto in 25 giorni, buon per loro, insomma.
1: Vedremo quello che succederà, se ci aspetta sicuramente un'estate lunga, calda, non solo dal punto di vista climatico, non solo dal punto di vista del mercato. Io rinnovo la speranza, Matteo, che possa essere un'estate dove arriviamo alla composizione dei calendari e ci sono le 60 squadre senza X, senza Y, senza queste varie cose che ci hanno accompagnato negli ultimi anni, e che siano squadre iscritte che non facciano la fine del Rini o della Triestina, insomma, squadre esclude a metà anno, o che si portano, arrivano in fondo come 5 punti di penalizzazione. Sarà una speranza a tempo vana, però è l'ultima a morire. Matteo, grazie come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente l'amico Matteo Ferri, di collega di TuttoC.com. Andiamo avanti perché abbiamo un altro contributo da far ascoltare. L'altra squadra, una delle quattro squadre che ha raggiunto la Final Four, è il Catania. Mister Toscano, ricorderete, era stato esonerato Toscano durante la regular season, è stato preso William Ali, è durato poco, è durato 4 settimane la parentesi di Ali a Catania. È tornato Toscano, che sta guidando il Catania ai playoff. Dopo lo 0 di Lecco, ritorno, sono magari terminata 3-6 gol, però è bastato al Catania, è bastato il pari in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season per passare il turno e accedere alle Final Four. Andiamo a sentire l'ora di Mister Toscano.
2: Buonasera Cataldo, la Sicilia. Io comincerei alla fine e dai interminabili minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché alla fine, dico, ci si giocava tantissimo, si rischiava di buttare tutto con un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio, che dire?
3: Potevo perdere la prima, perché abbiamo avuto due o tre situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo. Siamo partiti fortissimi, quello ai ragazzi. Poi, dopo il gol del pareggio, un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a restare in avanti, ha continuato a dare ritmo, a fare delle cose secondo me di grande qualità. L'ha ribaltata, poi se l'avessimo prima forse si rischiava di meno. Una squadra difficile. Non l'ho vista in video, forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più. E oggi ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duca, portarti fuori alleggiandoti. Era ancora più difficile decifrarla, invece i ragazzi sono bravissimi a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei tiri, perché quando un tre parti ti porta fuori con del gol, che lo tirano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, la devi leggere meglio. La squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, quello che mi è piaciuto di più. Oltre la qualità che ha messo la partita della squadra.
2: Buonasera mister, Marco Zappalà per Citizone 6242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto
4: fatto al corso della stagione.
5: Ha fatto secondo me un layup
4: a livello di mentale, perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei, sì, comunque compatto, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti è anche la circolazione della palla, abbiamo visto degli ulteriori passi avanti, probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che accompagnava i playoff. Poc'anzi Daruma ai microfoni diceva la sofferenza finale vi servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito dopo la partita finale che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo messaggio, grazie.
3: Intanto devo fare i complimenti al pubblico. È stato oggi una cosa, io quando sono arrivato qui a Catania ho detto io voglio un giorno vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci, e spero che ci sosterrà ancora, ci spingerà nel prossimo anno. Per quanto riguarda la tua analisi, noi in tre settimane abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff, c'erano da sistemare tanto. La squadra ha perso il filo, abbiamo risistemato. Forse siamo più forti prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle tre settimane sono state veramente belle. Stare insieme, dirci le cose che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari dettagli fanno la differenza, non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, è una squadra con più coraggio, ti può ribaltare 3-0, e abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante, e quello che ho visto è la testa, con squadra forte, organizzata, sia di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la finale, che è la cosa più importante, semifinale. È questo che volevo dire, ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma, oggi questa partita deve servire, come servite tante parti durante il campionato, e oggi playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
6: Buonasera, mister.

0: però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità, è stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff, o durante il campionato, un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare, questa fortuna.
1: E come ha approcciato il playoff la squadra?
0: Bene, però ogni partita, adesso primo gradino avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera è godersi e alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene, contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene. Sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un Ascoli che si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
2: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascio il centrocampo. C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
0: Di
2: la
0: quale
2: partita.
0: periodo parli? Di quale periodo parli della partita?

0: del secondo tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo sono stati particolarmente...
1: Gli ultimi dieci minuti,
0: sì.
1: Io avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti, si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo, io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari, che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo, ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
2: Buonasera mister, Angelo Asciuto, Futura Gollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare, come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla, insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei play-off. E poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
1: Ma penso che anche la squadra l'ha speso.
2: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo senso la gestione delle...
1: Le partite ravvicinate sono per tutti, e il recupero è importante, è fondamentale, che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza, sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
3: E queste erano le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle quattro squadre che ha raggiunto le Final Four dei playoff di Serie C insieme all'Ascoli, all'Union Brescia e alla Salernitana, quindi nessuna sorpresa, perché hanno raggiunto la fase finale le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto più la Salernitana, che è una delle squadre che... ha lottato per gran parte della stagione, poi si è dovuta arrendere al dominio che ha messo in atto il Benevento nel girone C, ma resta comunque una delle squadre più forti del girone C e di questi playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra trasmissione, l'ultima della settimana, ritorneremo ovviamente lunedì mattina alle 9.45 come sempre, ma ovviamente restate qui con noi perché su TMV Radio, dopo di noi, dopo il TMV News di giornata, storie di calcio e poi Football Rewind, quindi scaricate la nostra app, seguiteci su TMV Radio e sul 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
5: Andiamo a dare il buon pomeriggio come sempre a Niccolò Ceccarini.
6: Ciao Nick,
5: ben trovato.
7: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Stefano, ma dov'è Massimo?
5: Adesso eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni, ecco, ciao Massimo.
8: Non è uno che si nasconde.
7: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Noi viola si dice sempre, Massimo, non ti preoccupare.
5: Senti che ti ha messo il regista, guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
8: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo
5: sì.
8: Bonanni.
5: Sì, a Massimo con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo.
8: Ciao Daniele.
9: Ciao ragazzi, Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
5: Io no, caro. Sì.
9: Caro... perché tu non leggi i giornali attentamente.
5: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto "Ma no, poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava avevo preso una giocatina da 50 euro, non un 2 euro, capito? Cioè, e quindi ho detto, ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato, va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
9: Chiederemo i danni.
5: Sì, infatti faremo una telefonatina a fine campionato. Allora, poi volevo comunicare una cosa a Bonanni, che la sua giornata negativa, caro Massimo, tu hai fatto 0 punti, e io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono a

0: proprio addosso a te, Orlando, ad una giornata dal termine. C'è un punto che ci separa, eh?
1: Attenzione,
0: Hai capito, Massimo?
2: Sì, vabbè, ragazzi, ma io non so se avete visto la gogliardia di quando io ho detto il risultato.
0: Lo so, gogliardia, però insomma, io invece sono stato tremendo, volevo questi tre punti.
1: Massimo, 3-0.
0: Io no, Massimo ha detto 0-1.
2: 0-1, con tanti saluti a Stefano in Pallavolo.
1: Vero,
0: 0-1.
1: Vabbè, sbagliato di poco,
0: sbagliato di poco.
1: Io 4-1, però insomma, sì, parlo di doppi, poteva essere un 4-0, però qua alla fine.
0: Va bene, dai. Invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina, ha dato il pareggiotto.
1: Ma no, lui
0: invece,
1: però, ha fiutato.
2: Guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia.
0: Aspetta,
2: io
0: che
2: non
0: ci andiamo.
2: Sono uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare che, perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
0: Adesso
2: troppo
0: ci andiamo.
2: Troppo facile giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
0: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
2: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
0: Vado da Impallomeni.
1: Beh, io li dedico ad Allegri, perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di rene clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
0: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
1: Sì, però alla vigilia il Milan sembrava quello più
0: vero.
1: In difficoltà.
0: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
3: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto, perché la Roma non era sicuramente una delle quattro migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore a Gasperini, perché veramente sono qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
0: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
4: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha passato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta, e quindi ti dico che se li merita tutti.
0: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
1: Noi che abbiamo seguito anche...
0: È vero, Stefano.
1: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
0: Però, sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come
1: play-off, pensavamo che il Palermo potesse far valere il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo...
0: Sì.
1: Per questo motivo, quindi Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene,
0: Assolutamente, assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby. Sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
5: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano, è inutile. O per scelta

0: una società o più scelte un allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
1: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
2: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto, lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente, sto dimostrando, quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società, cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro, però se è troppo da una parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
1: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
2: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
1: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, dichiarazioni?
3: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto: io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare. Poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro. Io non vedo, non ne percepisco come parole d'addio, per adesso.
1: Tu dici più un'attesa di capire?
3: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario.
1: Dignitoso tatticamente,
3: sì, però
1: pochezza tecnica.
3: È isolato.
1: Sì.
3: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Tito deve risolvere questo problema.
1: Detto.
3: Ma che roba è? Cioè, c'ha il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estate vuoto?
1: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
3: È quello, secondo me, noto, che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
1: Buonanni.
4: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente, non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà, sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire da Lazio, la partita di ieri, tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile, e come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo, quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
1: Daniele, sono parole d'addio?
5: Secondo me sì, secondo me sono parole d'addio, anche perché se Lotito fa Lotito non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, con una guerra che continuerà con i tifosi, quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lotito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
1: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
5: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta, e come al solito sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
1: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
3: Sì.
1: Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Giuntoli?
2: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo.

0: che in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Toni D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
1: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
2: Ma, secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so, io insomma se dovessi dirlo così di gesto direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore dell'Atalanta, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma ci vede chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
1: No, è chi si prende questa cioè una bella patata bollente.
3: Beh, però insomma la piazza no, è importante, però... credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano, che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che
1: no, però senza insomma, coppe, non è una situazione proprio
3: senza Europa, perché no, provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo. Cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma è scarica, è isolato, non c'era nessuno, la curva vuota, ma che cioè non tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno, sì. Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi, c'è nessuno, non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti,
1: no,
3: ma che ma come fai, cioè, voglio dire, ma la società veramente... ma non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
1: Sì,
3: è una cosa grave, oh. Secondo me non risolvibile.
1: No, pure io penso
3: se non in un modo, Marco.
1: Sarete andati a lui. E questo è il punto.
3: Non
1: e come fai,
3: dire, ma...
1: come pensi che possa andare via un presidente?
3: Vabbè, ho capito, ma
1: la vedo durissima.
3: Rispetto ragazzi. A te, cioè, non è che.
1: Non lo so.
3: Questo è bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario, io parlo in generale, non fatti spesso, quindi però devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo,
1: sì.
3: Una tifoseria, anche se poi la tifoseria non detiene le quote, ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
1: Hai ragione. Vediamo, sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori, vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
4: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato, a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto, se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club, qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
3: Non lo so, bozzo, tanto io sbaglio. Per me resta.
1: Per te resta? Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
3: Il presidente ha detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due cose, va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
1: Quindi, qualche ritocchino e si riparte.
3: Non è che altrove trovi di meglio.
1: Nick, qual è lo scenario, sentendo anche queste parole?
2: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento il contratto di un anno
0: è diciamo il

0: ponte che collegano lo stretto di Messina, no? Voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha, prima voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione del
1: quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
0: La domanda è, ma già sa
2: il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, da un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
1: Però che cosa farà?
0: Quello che ci dicono loro,
2: ma lo sa, detto, ma, no. Sa, ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
1: La mossa è quella che rimane.
2: Non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo. Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la mossa, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente no, non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
0: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
2: Ma perché ha detto lo dia, giusto che lo dica, lo dica, siamo amici, e fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io? Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
1: Quindi la soluzione già l'hanno trovata, sì, ecco, questo è un po' il punto. Però ancora...
2: Il nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi, dove? Cioè, in Italia dove va a allenare?
0: Dura.
2: Uno
0: c'è niente.
3: La Juve.
1: No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
3: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, sì, mi meraviglierei per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte, che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, e quindi non lo so, può succedere di tutto.
2: Sì,
3: io francamente, cioè, queste le parole di Conte a me fanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo da un tavolo e faremo un programma.
2: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
3: Sì, ho capito.
2: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
3: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci, però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso? Boh, non lo so, mi sembra, anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, quindi qual è il motivo? Per me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra.
2: Ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutasse, o no?
1: Sì.
2: Potesse salutare. Ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
1: La Juve.
2: Ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non lo so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
3: No, ma sono d'accordo con te, di certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
2: No, per carità,
3: se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
2: Sì.
3: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua idea di campagna, quindi non lo so, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga, che
2: è no, ma per carità, è interessante, intrigante. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo, o Napoli, perché all'estero, boh, non lo so, Mourinho adesso va a Madrid,
3: non va più all'estero, secondo me.
2: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
1: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare, che sensazioni hai?
4: Ma le sensazioni sono un po', personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
1: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
0: L'incontro vero è Spalletti-Elkan.
1: Spalletti-Elkan, perdono.
0: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo, sarà oggetto anche di una notizia che tra poco, con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo, Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli a fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà secondo me sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole. E quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato è anche giusto che venga accontentato, dopodiché se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
1: Io prendo solo da tutto Mercato Web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto, no? Perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, che è un disastro, no?
0: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero: se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
1: No, ci sta. Va bene.
0: Giuntoli è arrivato in Champions, Giuntoli ci è arrivato.
1: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
0: Quindi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Stabilità. Allora, ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
1: Ben trovato. Buon lunedì, caro Massimo. Poi... c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao Francesco.
6: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
1: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Alessandro.
7: Non ti sei guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
1: Ah, sì, sei rimasto
7: fermo
1: lì.
7: Qui da ieri dopo
1: sei rimasto
7: le 4
1: lì.
7: Ore e un quarto di colpo di tacco, sì, sono sempre qua, guarda, non mi muovo da qui da ieri.
1: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
7: Già.
1: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
7: Sì, una doccia fredda con tante riflessioni, insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave, a volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori aggiungo i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri 2 anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui... Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri che sembrava già all'inferno ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che
1: insomma,
7: abbiamo visto.
1: Ma di chi è
7: ieri
1: la colpa di questo disastro però, allora, scusami?
7: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello,
1: arrivo,
7: fa quello
1: Francesco,
7: che può
1: arrivo.
7: Fare, se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori che però non ci sono, Io la vedo molto semplice, okay, perché okay. Se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
1: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un...

0: un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai, Francesco.
1: Allora, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è cioè, possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 62, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei due rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio, non ci sono più gli uomini di Agnelli, i Paratici, i Marotta, i Manna, i Nedved, tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono 6 anni che la Juve in queste condizioni. Non è un caso. La risposta ha un nome, è John Elkann, non ce ne sono altri.
0: Ok, altro punto di vista.
2: Giustissimo, guarda, ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina. Verona e
0: No, ti
2: Fiorentina.
0: sento scatenato. Aspetta, Massimo
2: No, sono
0: Rado.
2: incazzato. No,
0: Va bene,
2: sono
0: io c'è.
2: incazzato.
0: Ci sta pure l'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
3: No, Ale e Francesco hanno detto le cose. Giustissime, è vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai,
0: Sì.
3: e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus, perché
0: Pure
3: è
0: per
3: vero
0: battere
3: che
0: Verona e Fiorentina?
3: no, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato Juventus gli sta girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol, però
2: Massimo,
3: come
2: non c'è un
3: diceva
2: portiere. Hai ragione, Massimo,
3: no,
2: ma non c'è un
3: sì.
2: portiere.
3: No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male
2: Bravo,
3: dei
2: certo.
3: giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque, Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità in più. Poi se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con 6 salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta, però ti tira sempre addosso. Insomma, tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare, ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
1: Posso fare una domanda io voi al volo?
0: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
1: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
0: Messo sulla dirigenza e poi
1: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè le squadre, queste squadre qua, hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne presa la Juve, gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino di quella squadra sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davidson diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai, perché lì anche il pareggio non è
0: Certo,
1: accettabile.
0: assolutamente.
1: Oggi tu vedi un
0: Poi
1: capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. La Juve non funziona così, ragazzi, è colpa tua. Alla quarta volta che lo dici prendi la valigia e vai, Carlo Catelli, arrivederci.
0: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi Alessandro, Stefano,
4: No, io
0: scusami.
4: non ho detto niente.
0: No, volevo sentire il tuo pensiero su Annuiri quando parlava
4: Sono state
0: Massimo.
4: dette, sì, Alessandro è stato perfetto secondo me, insomma, adesso è anche, voglio dire, Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona, retrocesso, credo che
3: sì,
4: non ti serva,
3: ma
4: per dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
3: ragazzi, dire, chi è che ti parla
4: e la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina.
2: Dai,
4: con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League?
2: Dai, dai, Stefano,
4: allora Stefano, poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, ti apri di cielo, se tocchi Idis, tocchi, ma Idis, allora chi non ama Idis non ama il gioco del calcio.
0: Okay.
4: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B, ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate? Questo ragazzo nel giorno di ritorno, voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo, andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso, con una doppietta, una partita col Cagliari. Ha portato un punto col Sassuolo in casa. E poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist stati decisivi. Ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a...
0: Sei
3: milioni l'anno di bonus.
4: Ragazzi,
3: di bonus.
4: Allora la domanda è, torno al discorso di Oppini, la Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente, su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
0: Sì.
4: Siamo alla Juventus.
2: Sì,
4: alla Juventus,
2: sì, sì.
4: Alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus,
2: bravo,
4: la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tipo sono juventino, uno tifa Juventus, è abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però,
2: voglio
4: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere d'accordo.
2: Quello che dici, quello che
4: e allora,
2: dici
4: se
2: è
4: tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire ha giocato a grandissimi livelli, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile.

0: www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serve. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
4: Vostro onore. In Pallomeni?
5: Niente da aggiungere.
4: Anche tu? Copia e incolli?
5: È stato perfetto.
4: Non aggiungi nulla?
5: No, se non una piccola cosa.
4: Vai.
5: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
4: Era incacchiato.
5: Sì, quindi...
4: L'incavolatura
5: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
4: Sì.
5: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi... rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
6: tutto,
5: attenzione, perché se no
4: non è tutto da buttare.
5: No,
4: giusto.
5: No.
4: E, aspetta, vengo, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
7: No, sei il filosofo Spalletti. Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. La Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
4: Francesco Pini.
6: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incazzato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League, invece, io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa ha fatto di più rispetto a quello che ho proposto oggi.

0: oggi sta in Europa League, perché attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, io non meriterebbe di più, è inutile che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra, ti licenzi in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90, mi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente si dice oggi.
0: Ma ragazzi, sì, ok, ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve a Porto Milano. E infatti i dati adesso sono la sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti, ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti.
0: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Che lì non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio a Juve? Con chi parli?
2: No,
0: con Elkan? No. Col figlio Oceano? Con chi parli? Vuole
2: no,
0: la
2: no, situazione
0: perché
2: questa
0: è quinto o sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa, secondo me è inspiegabile come sia lì davanti perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile, ma è comunque...
1: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo Stefano, non sei d'accordo.
3: Tra i primi quattro, cioè.
1: Tra i primi quattro ce la metti tu?
3: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa?
3: No, ma non vuol dire che c'è...
1: Per te era da primi quattro posti,
3: sì.
1: È da primi quattro posti, pure per me.
0: Per Spalletti non lo è.
3: Vabbè.
1: Capito? Vedremo adesso.
0: Ma non l'hai mai fatto quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta, quando è arrivato? Quando è arrivato? Senti un po' che ha detto. Quando è arrivato?
3: Bene, aspetta.
4: Io spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo, in questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto, perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Vabbè, questo era un po' l'avvio però, eh?
0: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
3: Che tra i primi quattro ci può arrivare anche, no?
0: Ma,
3: è questa
0: ma,
3: la verità.
0: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto
3: dall'inizio. Va bene.
0: La Juve dall'Europa League. Non è l'Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi
1: dirlo.
0: Quando arriva la Juve dopo tutto.
3: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League. Dai, la media è che doveva stare tra le prime quattro.
0: Lui ha fatto degli errori.
3: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti un po' arrivati tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
0: Fuori faccio fatica a sentirti, se alziamo la voce faccio fatica. Allora il discorso è questo, La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali, iniziamo da questo.
3: Vabbè,
0: ci sono 12 punti di chiara, allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene niente, nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
3: No, conta anche per le altre squadre.
0: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve, ragazzi, vi spiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma non l'ho detto io,
3: Vabbè.
0: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora qui c'è.
3: No, questo è vero, perché sei stata penalizzata. Allora, questo
1: qui un ascoltatore
3: però,
1: ci scrive.
3: Allora a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
0: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo seri, dai.
1: Aspetta, no. Alessandro, vengo.
3: Certo, è stata penalizzata. Ti ho detto questo, Francesco.
1: Allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
3: Hai capito?
5: Io. Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, si ritorna a parlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Non mi esprimo, Marco, perché io ripeto tutto quello che volete. La Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions. Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato. si è bloccato mentre strillava, è Orlando, hai capito? Si è bloccato mentre era sbloccare. Sbocchiamo Santarelli, lo voglio sbloccare.

0: fare, hai capito Massimo? Si è bloccato,
1: no,
0: mentre
1: no,
0: stava...
1: guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato, insomma è un allenatore che ancora studia,
0: vabbè, studia, ancora studia,
1: e questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus, ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
0: Addirittura, hai capito? Chissà se ti ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Santarelli non c'è, non torna più. È caduto proprio, si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare, va bene. Io penso, lui non è contento, Santarelli, secondo me non lo vuole.
2: No,
3: posso dirti una cosa? Posso?
2: Vai,
3: la risposta è che con Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nella squadra e non ti fa uscire.
0: Anche questo può essere.
3: Non ti fa uscire.
0: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ale, ci sei?
4: Sì, eccomi. Vai.
0: No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
1: No, okay. Ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, se io fossi un tifoso della Juventus sarei la persona più felice del mondo.
2: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente.
0: Però non sei d'accordo, però non sei d'accordo.
2: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa. Cioè,
0: sei
2: io
0: diviso a metà, veramente... Alessandro. Sei diviso
2: farei
0: a metà.
2: Una fatica. No, farei ti una capisco. Fatica clamorosa. Farei ti una capisco. Fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che.
0: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
2: grande
0: verità.
2: Grande Alessandro. No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
3: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
0: Vai, rasserenati, cosa ci
3: riesci? No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta di
2: Juventus,
3: Conte ferma tutti. E ci mancherebbe, mi piace, ma io non salto.
2: Va ci bene. Mancherebbe.
0: Vediamo poi se si era rasserenato così.
3: La ex moglie, no? Ti litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
0: E vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio.
2: A ciao, Francesco. Ciao,
0: grazie ragazzi. Ad Alessandro Santarelli. Ciao, Alessandro. Forza, Ale. Forza. Ciao. A presto, grande.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
6: ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ti sei ripreso dalla finale di Coppa Italia, sì?
6: Dalla noia.
0: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Collegamento con noi c'è anche Mister Gigi De Cagno. Ciao Mister, ben trovato. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi. Ciao Stefano.
0: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è Mister De Cagno, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te, Stefano, ritorniamo un attimo. Io voglio rifar sentire a Mister De Cagno le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
2: Chi meglio di Gigi poi ci può capire.
0: Dai, sentiamolo un attimo, risentiamolo un attimo al volo, dai. Conte, via.
8: Presidente. Rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto, se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
0: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure si deve incontrare?
1: secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente. Io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Già, è una piazza molto impegnativa e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
0: Cugini, che dici? Parole di addio?
6: Allora, io... Ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto: se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
0: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister. Sì. Tu vedi uno spiraglio, lascio, sì, te lo lasci uno spiraglio, cioè secondo te hanno deciso comunicare al presidente di continuare un altro anno?
9: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi, che possa restare.
0: Che possa restare. Mister De Gagno?
7: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto. Non situazioni dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
0: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
6: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. Migliorare vuol dire fare meglio in Champions League. Oppure migliorare, secondo Conte, vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto.
7: Quali sono le cose
6: dove deve migliorare il Napoli?
7: Ma scusi, non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona, per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle che possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che

0: che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
1: Quindi anche tu, mister, ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni. Sì, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare una. Però voglio fare allora.
0: Come diceva chi ha parlato prima?
1: Mimmo Cugini.
0: Mimmo Cugini, sì. Massimo
1: Orlando prima. Massimo diceva.
0: No, mi sembra che Cugini che diceva. Migliorare la squadra,
1: sì, dove migliorare, meno, sì.
0: Eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di vedere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
1: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
2: Come sempre, Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, lui decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurenti, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
1: Ma la Juve, però, ragazzi,
2: sia
1: onestamente,
2: un pochino più furbo.
1: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
3: Sì, ha già rinnovato.
1: Io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va comunque
4: monitorata. Andiamo a cercare delle cose, credo, veramente.
1: Boh, io non mi sembra che. Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
3: Comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è per esempio sul Milan, Inter e Juve, anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato un allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato 30° in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi, e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli giustamente forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione, e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del posto scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli De Laurentiis.
1: Stefano Matteo, faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte e si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli?
4: Non lo so,
1: per rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto?
4: Potrebbe, non so dirti, insomma, io ritorno.
1: Sarebbe un ritorno, no? È molto amato, guarda.
4: Sarebbe bravo, dai.
1: Sì. No, per carità,
4: la squadra sarebbe ugualmente competitiva. Potrebbe magari proseguire un certo tipo di lavoro. Però potrebbe essere, sicuramente all'altezza del compito, però non so dirti insomma che

0: i ritorni non,
1: anche a me non è convinto. Che mi entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
2: che
1: tutto ci hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
2: Sì, sì, assolutamente, a meno che oggi non il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma mi sembra insomma che ci sia una rottura totale con il profitto. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico. Non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli Conte, se restasse, sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta, i tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure insomma c'era anche da dire qualcosa. Dunque secondo me è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
1: Mister De Canio, potrebbe essere eventualmente in caso di partenza di Conte l'uomo, il ritorno di Sarri giusto, oppure meglio andare per un'altra strada?
3: Ma io credo che questo piacerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri non ha, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato, così come è successo invece a Napoli. Per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
1: esatto,
3: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato
1: quello
3: splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
1: Mimmo, io la vedo molto così come il mister. Non so
4: d'accordo col mister, sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
1: Esatto.
4: E quindi ripetersi è non complicatissimo. È
1: ma anche perché, Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello,
0: sì,
1: perché Sarri, perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso, e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli, e non è facile insomma
0: replicare quello che ha fatto. Mi sembra molto difficile.
1: 91 punti fece questa stagione, giusto?
0: Giustamente diceva Gigi il mister, è difficile replicare però insomma secondo me potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
3: No, non discutiamo, scusami Stefano.
0: Sì, sì, il valore assoluto dell'allenatore.
3: Spero di non essere stato...
1: È stato chiarissimo, chiarissimo.
3: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta e che è riuscito a ritagliare uno spazio così importante,
1: certo,
3: non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro del calcio,
1: certo,
3: al centro di tutto, e allora se ci sono, l'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
1: Sì, sì,
3: quindi
1: sì.
3: Il rischio c'è,
1: dai. Sì, sì, no, ma il concetto è chiarissimo, mister. Quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di

0: rivedere quel tipo di calcio che ti era, che è piaciuto tantissimo.
1: Non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelte. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
0: Non un ritorno di Sarri, secondo me.
1: Non lo so, poi magari ci...
0: vediamo.
1: Sicuramente mi sbaglio.
2: Non si sono lasciati molto bene.
0: Infatti io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi uno...
2: il presidente gli proponeva di rimanere in rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea e insomma non fu una situazione molto molto chiara, quindi non lo so.
0: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane, oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
3: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero se dovesse raggiungere la Champions non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno, nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa, e pesa molto, e quindi non so, a meno che l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza, poi è un aziendalista e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions. Però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia, sì, tra Allegri e Giuntoli, ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla fine di Milan Cagliari se Milan in Champions.
0: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di
3: quello. Il livornese, il carattere è quello.
0: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche
3: però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
0: Bel clima,
3: figuratevi i giocatori in che condizioni sono.
0: Bel clima, Stefano, però la meta è vicino.
1: La meta è vicina, poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale, cioè un biennale, quello che c'ha, e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
0: Sto ballottaggio chi lo vince.
1: Esatto.
0: Sto ballottaggio chi lo vince.
1: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale. Quello lo sapremo il 22 giugno, no?
0: Eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
4: Ma sono d'accordo con Stefano. Una volta raggiunta la Champions, credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai, anche
0: oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non posso, uno è di troppo, insomma, il concetto
4: il
0: è questo.
4: Il tema è quello, però se si dice che è attrista, che conta così tanto, insomma, il suo parere, e se va da Cardinale gli dice che Allegri deve andare via e da retta a Ibra, perché è così. Però insomma, io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male, c'era la paura di non andare in Champions. Con la Champions,
0: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo, non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, Quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
4: Infatti, cioè, io credo innanzitutto che

0: che la squadra vada rinforzata ma parecchio anche, soprattutto in difesa, sistemare il problema dell'attaccante, perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma altri problemi nel Milan. Certo, la Champions gli consentirebbe di fare un bel mercato. Io credo rimanga, e che chiudo, e che invece nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
1: Magari mister è così, ci sta pensando.
2: Ah, sinceramente non lo so, perché credo che sia tutto ancora da definire, perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto, ma molto più importante, nel senso che vuole un uomo di grande statura, come fu Allodi quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento dell'Italia.
1: Ma la gola è all'altezza, mister?
2: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza, ecco. Spero che al vertice della federazione ci sia un uomo illuminato per risolvere i problemi del calcio italiano.
1: Bene.
2: Scusate se mi permetto una piccola divagazione. Allegri, io dirigente del presidente del Milan me lo terrei stretto. La Juve è l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era, e stiamo vedendo, dopo che è andato via Allegri, quanto la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava. Lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande disagio, e al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Falcao, insomma le cose non sono andate bene, credo che
1: ci siano dei problemi.
2: Sia una garanzia, sì, che i problemi non sono dell'allenatore.
1: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie, mister De Canio. Io vi saluto così. Saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
0: Giocatori.
1: Giocatori metti?
0: Sì, giocatori, sì. 70-80 giocatori, 20 a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
1: 80% dei giocatori. Tu Mimmo?
3: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi molto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata, invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione,
1: mentalità vincente
3: anche
1: zero.
3: Lui, sì, anche lui ha delle responsabilità.
1: Va bene, Stefano, noi prima abbiamo parlato, diciamo così, che anche i giocatori vanno messi in questa situazione, diciamo, hai citato anche
4: l'aiutone dell'allenatore nelle ultime due partite, che insomma col Verona in casa e con la Fiorentina, guarda, potevi fare quattro punti.
1: Per me erano...
4: Ti serve Spalletti?
1: Sì.
4: Sono d'accordo con Massimo, ci sono gravi responsabilità da parte del gruppo, poi sai che non ha giocata con mestiere, ti devi mettere lì, sono tre partite che non devi sbagliare, ma soprattutto due in casa,
1: per una retrocesso,
4: la Fiorentina che ormai ha dato tutto,
1: è venuto giusto per fare lo sgambetto,
4: hai fatto un punto,
1: sì.
4: Colpa di Spalletti,
1: nelle ultime quattro partite hai fatto due gol, insomma mi sembra veramente...
4: Dai.
1: Va bene, va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare, ti salutiamo come sempre, grazie.
4: Ciao,
1: a presto, un abbraccio.
3: Grazie,
1: Mimmo,
3: ragazzi,
1: Cugini. Grazie Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
4: Ciao Massimo.
1: Un abbraccio.
0: Venerdì, ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio anche a te.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo insieme a te, Stefano, ci sarà il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ben trovato.
4: Ciao Antonio.
6: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Antonio. Poi Fulvio Giuliani.
4: Ciao Fulvio.
1: The Voice di RTL. Ciao Fulvio, ben trovato.
7: Come state? Buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato, grazie. E tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, però intanto diciamo, partiamo da questa situazione. Voglio sentire un po' il pensiero su Conte anche da Fulvio, Antonio. Ieri noi ci siamo lasciati, Stefano, che insomma avevamo preso quelle sue parole, le avevamo sentite, sono parole d'addio, sì o no, ci siamo un po' divisi, però si va verso l'addio.
4: Sì, io pensavo di no, sì. Così. Probabilmente sarà così, perché tutti quanti stanno dicendo, ma soprattutto anche, voglio dire, Antonio lo sa bene, Napoli ormai sono quasi certi che
1: sì.
4: Saluterà. A questo punto non lo so, si fa largo anche questa ipotesi Juventus, oltre alla nazionale, vedremo.
1: Tu dici il destino di Conte, vabbè.
4: Per quanto riguarda la panchina del Napoli si fa il nome di Sarri.
1: Ci arriviamo, siamo anche. Però insomma il discorso di Conte, Antonio, ci confermi, no? Si va verso i saluti.
6: Sì, sì, tutte le indicazioni vanno in questo senso. Noi già una decina di giorni fa raccontavamo comunque di sondaggi, diciamo, molto approfonditi per Maurizio Sarri, quindi però dicevamo giustamente che tutto era successivo poi a, come dire, a un incontro con Antonio Conte, però evidentemente non sarà necessario, perché poi si sono un pochino sentiti nel corso di queste giornate. Da quello che ci arriva è che non si è neanche arrivati a un'analisi approfondita, semplicemente non ci sono i presupposti a livello proprio progettuale per accontentare, diciamo, quelle che potevano essere le richieste di Conte, ma non si è entrato nei dettagli, perché diciamo che veramente è stato subito chiaro in questo senso che sarà un mercato totalmente diverso da i due mercati estivi che ha avuto.
1: E quindi lui non accetta questo tipo di situazione, questo è chiaro.
6: Sì. Quindi insomma da quello che ci arriva non si è approfondito.
1: Un po' come è successo con l'Inter,
6: su grandi linee non si sono proprio, già in linea generale non c'è stato un punto d'intesa. Questo è quello che ci arriva. E poi però mettiamo sempre il punto interrogativo, perché è chiaro che comunque c'è un terzo anno di contratto a certe cifre,
1: certo.
6: E ci interrogavamo dicendo ma le parti si separano, ok, ma in che modo, chi rinuncia a quelle cifre lì? Però insomma poi lì Sky da ieri ha dato che Conte rinuncerebbe, insomma,
1: sì,
6: alla cifra, quindi una rescissione consensuale dovrebbe essere l'accordo. Ovviamente aspettiamo, perché si tratta sempre di personaggi molto
1: no per carità,
6: soltanto Conte ma anche De Laurentiis, quindi
1: sì.
6: Tanto dovrebbe essere questo il quadro.
1: Okay. Antonio, ti fermo un attimo perché saluto anche Roberto Bordini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto, ben trovato.
4: Ciao Roberto.
1: C'è in studio Stefano Impallomeni, in collegamento Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli, e Fulvio Giuliani. Fulvio, la storia di Conte si ripete, insomma.
7: Sì, assolutamente. Ma infatti io sono molto più sorpreso dall'ipotesi, dal rafforzarsi dell'ipotesi Sarri, che dall'addio di Conte. Francamente sì, l'ultima parte di quello che ha raccontato Antonio è estremamente interessante, cioè come si uscirà da quel contratto, ma se le volontà ci sono, se si vuole comunque chiudere bene l'accordo, trovi, si possono trovare mille strade, una buona uscita, un accordo, insomma in qualche modo fai, soprattutto se Conte magari ha qualche strada da percorrere abbastanza spianata davanti a sé, cosa che continuo a ritenere tutto sommato probabile, perché ok, non te la senti di andare avanti, non accetti l'idea di mercato che ti ha prospettato il presidente, però prima di rinunciare a quel contratto, tutto sommato anche a questa squadra, non è proprio l'ultima della Serie A, immagino che qualcosa sul piatto, professionalmente parlando, Conte ce l'abbia. Però tutto abbastanza come previsto, dai, sono alcuni mesi che avevamo compreso la profonda delusione di De Laurentiis per l'Europa, perché io credo che quella sia la vera ferita della stagione, senza ovviamente dimenticare un secondo posto o quello che sarà in ogni caso la qualificazione della nuova Champions e anche la Supercoppa, ci mancherebbe. Però le brutte figure in Europa ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
1: Certo, Bordini, anche Stanin Palomini coinvolgo. È successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
4: sui due anni,
1: poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, e questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
4: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no? Di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma. Pensavo che potesse rimanere, però credo che insomma ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
1: Roberto?
8: Vabbè, aggiungerei il fatto che diciamo che il mercato è stato fatto proprio per quelle le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incidenti di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Poi diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancanze che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
1: Cioè le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente?
8: Ha giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, e nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto, ha fatto un secondo posto in campionato. Quindi vuol dire che sono appunto probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
1: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaido, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno da quello che hanno riportato.
4: L'ha detto Conte a fine partita, subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, non lo, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro,
1: certo,
4: già si sapeva.
1: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri, ritorno, insomma sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis se lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa, un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve, anche lì, no, c'erano i problemi di mercato eccetera, arriva e vince Allegri, chissà insomma che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano, e poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità. Arrivò dopo Benitez e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli? Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
4: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta. Vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
1: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
7: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta, Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non si è riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, no? E che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo, al di là del risultato finale. E cominciano, sai, i malumori del dicembre. Quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico, che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri, a Cipicchi? A questo punto italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti, cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
1: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo, di questo discorso voglio sentire anche Bordin, quale sarebbe il...
9: Allora, secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diverso, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello, però anch'io sono... Il discorso italiano, sì, quest'anno l'ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, un ambiente non semplice, perché se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene.
1: Quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
7: Quelli sono... Quelli sono i sogni.
9: Io sono i sogni, logico, però se sogni bisogna averli, perché sennò Fabregas è un giocatore.
1: Vabbè, allora io se devo fare un sogno giocatore. Dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
9: Fabregas è un sogno che è arrivabile, ci si può arrivare, insomma Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso che poi fa fatica ad arrivarci. Che sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però certo. Secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto dovrà scegliere italiano
1: tu andresti su italiano, sì. Gaito,
10: sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato, perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuto anche il Napoli, poi c'era anche Maresca che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City, diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio, ti fa il nome di
1: Sarri,
10: di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo, scudetto sul lungomare eccetera eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato eccetera, il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri, perché era bloccato dal Napoli, quindi
1: lo diceva Fulvio,
10: Napoli è reduce da una stagione molto, come dire, polemica.
1: Però ragazzi, io dico una cosa, no? Prendi i giocatori sono stati belli spremuti, no Stefano, da Conte. arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì, rigenera i ragazzi.
4: Se

0: dai calciatori, poi alla fine possiamo avere anche delle belle partite con lui.
1: I calciatori ci sono,
0: perché associamo sempre Allegri al poco gioco,
1: però i calciatori ci sono, quelli che sì. Lui vuole dei calciatori comunque sempre pronti.
0: Però Napoli devi dare anche qualcosa
1: in più,
0: sì.
1: A livello proprio
2: sarebbe quello accolto peggio, ragazzi, cioè nel senso, nonostante abbia vinto però più di tutti gli altri,
1: perché siamo biglietto da visita,
2: siamo reduci da una stagione, però,
0: ma come diceva anche Roberto, giustamente, staccata, insomma, grosso italiano, fanno giocare bene le prove.
1: Esatto.
0: Quindi, cioè, Napoli predilige anche un po', no,
1: la qualità di calcio, sì.
0: E quindi Sarri italiano grosso, non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
3: Ma poi ho detto bene, sarebbe è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione, perché questo secondo anno di conto
1: è stato accolto male anche dalla Juve, mi ricordo all'epoca. Quindi sì, a lui ne fa né caldo né freddo, secondo me.
3: No, lui non ne importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando così.
1: No, però per dire, vedi, ci sono delle strane coincidenze. Ecco,
0: la Juve però non ha giocato male con lui, quando c'ha i giocatori, insomma.
1: No, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però, ecco,
0: il Napoli ce li ha.
1: No, è questo che dico, come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri, perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
0: Gli Alisson
1: sugli esterni, sì. Hojlund è un attaccante molto di lavoro, sì. Di movimento, che viene incontro per la squadra, c'è McTominay, sì. Anguissa, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda, ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero, che Sarri ritrova?
0: Il solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Callejon, Higuaín, lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però okay. Sarri, sei dai giocatori.
1: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è questo, no? Napoli... L'idea di rivedere quel.
3: Comunque, sì, di rivedere quel Napoli di Sarri di qualche anno fa. Però ripeto quello che ho detto prima, ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
1: Sono d'accordo.
3: A certo punto qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi, insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché nelle interviste che ho visto, quando parla di Napoli
1: sì, si vede che c'è del grande trasporto. C'è Alessandro che ci scrive al 331 8200213, riprende se De Laurenti riprende Sarri commette un suicidio assistito, un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
3: è un tema.
1: Sì, un tema.
2: Però ha contribuito anche Lotito, però, ragazzi.
1: Come?
2: Ecco. Ha contribuito anche Lotito.
1: Questo pure come, ci può stare. Sì.
3: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. Io come faccio io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
1: No, ma sai Fulvio, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista dell'idea di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano, possiamo trovare un po' un mix,
0: certo,
1: non più
0: stiamo parlando
1: estremista
0: di...
1: come no, era prima a Napoli, ecco.
0: Secondo me ha voglia nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello, poi dopo si è messo in carreggiata, quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata.

0: po', no?
1: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
0: mentre
1: scherzato.
0: A Napoli ritrova il suo livello. Io ti sto dicendo, di squadra, parlando del lato di Sarri, sì, quindi sì, secondo sì, me le motivazioni ce l'ha. Io non lo vedo
1: non lo vedi
0: in disarmo,
1: non lo vedi
0: i titoli di coda, le tasse, okay, cose qua. No, perfetto, assolutamente.
1: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
2: No, no, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio di tucitare, anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro, poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima la Lazio e penultimo il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato il primo magari a fare un certo tipo di gioco,
1: cioè,
2: quindi per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto, è un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non cioè, poteva fare altrimenti.
1: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
2: negli
1: poi,
2: ultimi anni è stato
3: no, ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano sì, a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta, quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
1: certo, le caratteristiche dei giocatori
3: e capire cos'è. Secondo me Sarri ha un gran entusiasmo, c'è di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano, vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
1: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? E mi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
4: Ma quale Inzaghi?
1: Inzaghi,
4: quale
1: Simone. Simone, perdono.
4: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
1: Sì, Catanzaro è una grande possibilità, sì.
4: Non credo che onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
1: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto: sta talmente bene lì,
4: credo.
1: Si è ambientato lui, la famiglia. Sì, ha detto: Marco, sto benissimo. Quindi
0: soggiorno,
1: io penso che lui in Italia in questo momento.
4: Ha un bel contratto pure, no?
1: Sì, un bel contratto, sta bene. La famiglia si è ambientata. I figli pure si trovano bene.
4: Io penso che sarebbe molto bene. Pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia,
1: apposta, quindi.
4: Ah, ci sono delle piste fantastiche.
1: Quindi io lo escluderei, Simone Inzaghi, da questa diciamo,
4: ma non credo che sia mai entrato nei radar.
1: No, assolutamente. Va bene. E tanti messaggi, dice Antonio De Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto lo Tito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio. E quindi vedi, c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla, infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri, fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro, a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio, perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta.
0: No, ma era un po' sfiducioso, cioè all'inizio demoralizzato, blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
1: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima: secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
5: Ma non lo so, ci potrebbe essere, ci va già l'anno scorso, gli anni fa, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi c'è anche questo posto libero importante per tutti quanti noi, quindi
3: Potrebbe essere anche quello, potrebbe essere.
1: Fulvio, lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di Domenica,
3: dipende
1: di Spalletti.
3: Dipende, scusa.

0: Aggiungo, ma dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
1: Tu dici aspettiamo l'ultima.
0: Aspettiamo l'ultima. Come se fuori dalla Champions League.
1: Sì, molto probabilmente.

0: Camarelli?
1: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni. Okay. Io non escluderei nulla. Tra l'altro, vado a memoria, l'ultimo a vincere fu proprio Sarri, giusto?
2: Sì.
1: O ricordo male. Perché sì, era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, sì. Ci mancherebbe.
0: Con un calcio perché lontano dal suo.
1: Ecco, esatto, questo secondo me è una riflessione che va fatta. Sia al Chelsea, dove comunque vinse, alla Juve, dove ha vinto, Sarri in entrambi i casi comunque già aveva derogato tantissimi
0: al sarrismo, esatto.
1: Sì, tantissimi.
0: Vabbè, comunque, vediamo.
1: Sì, questo è cronaca.
0: Sì, Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto?
3: Sì, io non escludo nulla, anche perché noi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove o c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso.
0: Non mi sembra proprio.
3: Oppure ha fatto male e lui già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede, lui può dire comunque li ho riportati in centro, quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me, è molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè ha rinnovato, a due anni di contratto sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus, quindi, però lui è in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso, quando sembrava fatto il trasferimento.
0: Vediamo questo intrigo, questo incastro, come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio tanto Fulvio Giuliani, grazie.
1: Ciao,
0: Fulvio, un abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Roberto Bottin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido.
2: Ciao Antonio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TNV Radio.
0: Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco, ciao Franco.
6: Ciao Franco.
5: Ciao Frank.
0: Ciao Franco, ci sei?
5: Non ci saluta neanche.
0: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
7: Sto qua.
0: Non ti abbiamo sentito. Cioè,
7: io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve sarebbe arrivata, non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo però, continuo a cercarlo.
0: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
7: A Maracanà con Marco Piccoli, conosci?
0: Come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito.
5: Questo è raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank Piantanida.
0: Un fatto increscioso, benissimo. Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio, ben trovato. Allora, lo vuoi raccontare adesso Lorenzo o dopo? Come preferisci?
5: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
0: Hai capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
5: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanida, quindi gli ho messo il segui.
7: Non ho seguito.
5: Non ha ricambiato. Sono di quelli che sì, ok, va bene, allora sì, io sai, sono Frank Piantanida, quindi vedi che mi segui, capito?
0: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto, bravo Lorenzo, stavolta sto
7: con lui. Ho visto la foto profilo, mi sono spaventato, perché ho detto, ma no, perché è grosso Lorenzo, ho detto, questo, mi sono spaventato e ho detto, questo è tirandetto, ma ammazza, non posso...
0: devi stare. Ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori: Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo Lorenzo che ha fatto anche Raimondo oggi su Tutto Mercato Web con le percentuali. Prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti. Che dici Lorenzo?
5: No, parto da questo te. Di sicuro. Guarda, allora la cosa.
0: Lo scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcano, ad esempio, che segue l'Atalanta, e Sarri viene. Viene dato anche lì, in coppia con Giuntoli. Lorenzo.
5: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale. perché quello che

0: risposta. Se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero, perché Allegri secondo me va diretto in nazionale, altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà un nome a sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, e quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale che rallenta un po' tutto, però insomma star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno al Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già avuto, già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli, e quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
1: Stefano, il tuo scenario in questo momento?
2: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che posso... Però non trascorrerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
1: sta facendo pressione, così ci raccontano.
2: Troverebbe un ambiente dove voglio dire, si respira calcio, no? H24. Poi per quanto riguarda Conte, nazionale o sta fermo?
1: E Allegri lo vedi? Al Milan? Rimane al Milan?
2: Sì.
1: Secondo te rimane al Milan Allegri?
2: Per me sì.
1: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
2: Ma non lo so, anche se non va via nessuno.
1: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
2: E chi prende il Milan?
1: Ma non lo so.
2: Va via. No,
1: anche il direttore sportivo è in bilico lì, eh?
2: Vabbè, stiamo parlando certo. della panchina, quindi ti dico Allegri al Milan.
1: Allegri al Milan. Piantanida.
3: Ma allora, beh, parto da quelle percentuali, secondo me sono 0% per Sarri Lazio, 0% permanenza Conte Napoli, neanche 5. Beh, notizie, queste, partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste, quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri.
1: Grazie, adesso perché hai visto che è grosso, gli dai ragione, mica vale.
0: No, no, ma poi è arrivata la notifica ora. La notifica ora, Piantanita ha chiesto di seguirti, no? È una cosa scandalosa, guarda.
2: Mamma mia, scandalosa.
1: Va bene,
0: no, vero o no, Stefano?
3: Il mio social media manager.
1: Ah, non sei tu, non sei tu.
3: No,
1: okay,
3: il mio social media manager all'ascolto, ma figurati.
1: Vai.
3: È solo cazzo. No, quindi sì, tu, io sono poi, se ti dico, e Allegri secondo me 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa, però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa, pare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta la partita col Genoa e sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose, ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che...
1: Quindi anche tu Conte lo vedi in nazionale?
3: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club. Quindi la cosa è o nazionale o casa, solo che la nazionale anche lì Conte ha sempre bisogno di un presidente che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. E bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo a meno di ribaltoni sarà Malagò.
1: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213. Dice, ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato

0: Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo, con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione, ci chiede il nostro ascoltatore Fabrizio?
1: Perché Palladino, dopo aver fatto tre mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno come gli appunti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
0: Male, male.
1: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman, insomma una squadra nettamente più problematica. Juric. Tra l'altro io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa proprio sul Palladino, devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo.
0: Ah, vedi.
1: Nel fare un'analisi.
0: Ah, vedi.
1: No, ma io riconosco.
0: I nodi vengono
2: alla fine
0: al pettine.
2: Di Benedetto ha sempre
0: i nodi
2: ragione.
0: Vengono al pettine, caro Fabrizio.
3: Non esaltiamolo.
1: Da Juric a Lukman sono tutti sbagliati, quindi sto facendo uno scudiscio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. Ha fatto la Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio, che sappiamo bene, ma aveva il pubblico, aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, non aveva nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi i due gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco, questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite 6-0 e 4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che sei andato ai playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato, la partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni Juric Palladino non ha fatto un gran risultato di qualità, e se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavamo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo.
0: Quindi Palladino massacrato, via.
1: Però attenzione, una sola cosa, la prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è.
0: Ma c'hanno tutti i contratti, cosa, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
1: Prima hai detto giustamente, fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio Federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima. E
0: chi è?
1: Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili, è girato il nome di Pioli ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
4: Vero.
1: A parte Thiago Motta, che è un nome che per cazzi è sempre piaciuto ai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io col 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20.
0: Che rimane?
1: Il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in quel momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
0: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
2: A me all'Atalanta.
0: Farebbe meglio?
2: Sì.
0: Andare lì? Rischierebbe meno?
2: No, secondo me troverebbe un ambiente
0: più
2: vicino al suo carattere, alla sua...
0: Un presidente molto, molto
2: artigianale, diciamo, capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte, eh?
0: No, no, una bella squadra, assolutamente.
2: Ha ragione Fabrizio.
0: Te, Lorenzo, che dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
5: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
0: no, però
5: io...
0: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano... Sono lì, ok.
5: Stefano, ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate? Mai, mai. Nel calcio non mi piacciono mai. E quindi cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa. Veniva dall'Empoli, esatto. Il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo, una Coppa Italia, forse due. La pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare.

0: con Sarri che è una persona diversa, col Napoli che è un club diverso, con De Laurentiis che ha ambizioni diverse, non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
1: non ti piacciono,
0: non mi piacciono per niente, quindi fossi in Sarri andrei all'Atalanta.
1: Te Piantanida, che dici?
2: Senza dubbio, errore, allora poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse, però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok, nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei 3 anni di sarrismo, da cui nacque, no, questo, sì, il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi, il problema è uno, il sarrismo non si è mai più visto.
1: No, bravo.
2: Fuori da Napoli, ok, e a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa. Poi io dico, se sai, un allenatore è, voglio dire, riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un, cioè stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì, che non sarebbe secondo me neanche con i giocatori tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là. Non farebbe la stessa cosa, e quindi secondo me poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si riesce, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis gli fumano.
1: No, prima mi ha intrigato Stefano quello che ha detto Fulvio Giuliani, ha detto sai, forse grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez a Sarri, tutto quel discorso lì mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo. Ma
3: per carità, non è possibile, però.
4: Beh, c'è anche Palladino volendo, che è un nome che ha girato.
1: Ma tu Palladino lo vedrà tutti.
4: No, però per lui ho fatto l'intervista al Corriere della Sera.
1: Ti ha tolto, c'è ancora un po' di contratto, tieni da lì, a Bergamo.
4: Quando era, diciamo, in momenti in cui ancora...
1: Se no ti scateno Lorenzo, dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino, se no... capito?
0: Palladino,
3: povero Palladino,
1: il povero Palladino ha detto tutto.
3: Guarda, l'ha distrutto.
1: Sì.
0: Molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee siano meglio di quello che in realtà sono, perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina in anello quelle 8
1: certo,
0: partite,
1: vero,
0: poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite. Tutte insieme, capito? In quel periodo lì, poi insomma, ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione.
1: Beh,
0: e quest'anno lo stesso, con quell'inizio.
1: C'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
0: Lui sta campando di rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma, i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali. Cioè, perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao, una partita già vinta. Anche in campionato insomma ha perso tanti, troppi punti col Pisa, insomma Palladino è questo, ancora non ha fatto il salto di qualità.
4: Lui ha fatto un'intervista con Corriere della Sera d'aprile in cui lui ha detto che non è mai stato juventino ma tifoso del Napoli fin da bambino,
1: quindi
4: mi è sembrato veramente un'apertura, come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo gli ultimi 2 anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto, poi il gioco lo vedremo.
1: Non è facile,
3: no,
1: però.
3: Non è facile, ma soprattutto no, che raccogliano un'eredità importante, sì, di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Quando insomma Conte ha vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno non è andata così. Insomma,
1: però arrivi
3: Benino,
1: arrivi anche una squadra.

0: e alla cultura del lavoro.
1: Esatto. Il grosso è a Napoli, insomma, è una bella scommessa.
0: Sì.
2: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, tu gli feci la domanda perché si sentiva esonerato, però lo esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
0: No, no, no, no, ha fatto
2: una gavetta molto lunga.
0: Molto lunga,
1: sì. Bravo, bravo.
2: Poi ha legato all'estero comunque. Non
0: secondo me la squadra
1: deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare, cioè, alla Lazio. Tutti vogliono.
0: Che ne so.
1: Non è che poi dopo nessuno sa come la sua.
0: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò,
1: sì,
0: potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione,
1: Baldini.
0: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio. E la benedizione.
3: La Madonna!
0: Che dite? È uno scenario impossibile.
1: Sì, e poi che cioè, ti serve una finanziaria.
0: Rispondiamo perché. Vabbè, Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche meno.
1: E i soldi?
0: I sogni sono desideri. È carina questa cosa.
1: Servono, è un'operazione da 100 milioni di euro, no?
0: Non lo so, però.
1: No, si accontenterebbe di poco.
3: No, no, a livello economico non è possibile. Cioè, bisogna che Guardiola dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City che adesso voglio fare un qualcosa.
0: Vengo gratis, per... Lorenzo dice.
3: No, gratis.
0: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
1: Vabbè,
0: posso
1: faccio
0: venire.
1: Sto favore.
0: Faccio
3: no,
0: sto favore.
3: Gratis, no, no, ma è più, guarda, è più secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dice guarda, sono andato, ho vinto tutto. Adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
0: mi piace, insomma,
3: c'è solo possibilità di migliorare.
1: Secondo me rischierebbe
3: un rapporto,
1: Lorenzo, se dovesse
3: tanto,
1: veramente verificarsi questa cosa qua, rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
0: Dici?
1: Sì.
0: Magari vuole Baggio vicino a lui.
1: Ma sì, è che c'è, ho capito, quindi ci parli
0: insieme, riguardano la tecnica, non so. Piantanida,
1: è dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
0: Baldini, vale.
1: Però non piace a nessuno.
0: Ormai
1: e
0: si è fissato con Baldini in Pallomeni.
1: Certo.
0: Non Silvio si schioda Baldini. Da lì. Silvio Baldini.
4: No,
0: poi.
4: È ovvio.
0: Vai.
4: È ovvio che secondo me Malagò, poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro, però diciamo Malagò, secondo me ha in mente, ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini, si è messo le prestiti.
1: Certo. Dai, si va, però è il periodo dei Baldini, capito, Frank?
0: E quindi
4: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è presidente un po' di tutto,
0: sì,
4: cioè
0: poi c'ha sto stile, capito?
4: Ok, quindi secondo me elegante. Lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diviene in nazionale nel 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al 10° posto in Serie A e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire, potrebbe anche essere, poi cioè non voglio dire di no, follia, sogno, potrebbe essere.
0: Tu lo metti
4: l'unica
0: lì.
4: Cosa, no, l'unica cosa è che mi per alcuni allenatori, tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema, è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale, cioè a noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente, il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale, solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'è una certa, e quindi è ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale.
0: Guardiola ha vinto tutto, oppure fa un sacrificio.
1: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola, 4 anni, ma non ce la fa, ma è un altro cilindrata.
0: Ma
1: se
0: addormenta,
1: si annoierebbe, dice, ma qui non c'è materiale.
0: Dice, partite d'Italia.
1: Ma qui se dice,
0: ma come lo dico che si fa la pennichella mentre giocano a tennis?
1: No, però, secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
3: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza.
0: Può essere pure questo. adesso. Beh, Carcano, velocemente un pensiero che devo chiudere. Tu come la vedi?
2: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica. Sappiamo che lo auguro io il tracollo domenica.

0: La depressione domenica. Ma temo, ripeto, che Guardiola ci fregherà.
1: Ma perché sei tifoso dell'Arsenal? Io
0: non capisco.
2: Ma da ragazzino uno può essere tifoso.
1: Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
2: Ma che problemi c'è?
1: Ma che cose?
2: Io non sono tifoso dell'Arsenal da ragazzino. Ma io non lo so, boh.
0: Una squadra su Buccio. Ditelo a me.
2: Ma pure io c'ho ma io c'ho un mobile pieno di squadre di Subbuteo, ma mica sono tifoso di tutte le squadre di Subbuteo. Ma carcano, ma dai.
0: Non girate contro la piaga. Sto per perdere un titolo e una Champions.
1: Ma proprio così sta messo,
2: pensate come sta messo invece, questo. Vabbè. Lorenzo, ma tutti noi li viamo, quelli strani.
0: Una cosa da profano, da persona che arriva dal basket. Ma l'idea di aprire a un CT, come può essere anche Guardiola, part-time, che allena un club pagato da un club,
2: part-time.
0: E poi tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, perché questo è il lavoro. Come ha fatto Ettore Messina, lo dico Ettore Messina perché magari un nome.
2: Quindi tu dici part time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire allenare, vieni. Domani
0: non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana, no, che allena tre settimane.
3: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini, le convocazioni.
0: No, ho detto un tecnico straniero, ho detto tecnico straniero.
3: Quello sì.
0: Esatto.
2: Va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
4: Spalletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e non ha la macchina, secondo me. Ok, quindi la Juve è un miracolo se arriva quarta. Per me non arriva quarta, per me sarà fuori dalla Champions ancora, ma per colpa di come siamo arrivati
2: dicembre, ad avere
4: questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico. Cioè, come posso non incartarmi con una squadra che
2: non fa un cavolabbio, Danilo,
4: di non poterci mettere le mani più di tanto? Perché appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
2: Appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
1: Ma che Frank,
2: sentenza 9 dicembre, ragazzi. Io vi fermiamoci qua.
1: Lo chiamiamo
2: da oggi. Abbiamo il sentenza.
1: Il sentenza.
4: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito.
1: Frank,
4: sta cosa.
1: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
2: Se no, lo sei fatto nemico per tutta la vita.
1: Si comincia a dire pianta Danida.
2: Sì. Villa che chiudo
1: con le tue pagelline
3: di Frank Piantanida. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
2: Bella che mo te leva il like però a te non ti segue più. Vabbè,
4: però bisogna avere l'orologio.
1: Io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanida e Spalletti. Aspetta, sarebbe questo confronto.
2: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
1: Non ti conviene, Frank, non me ne frega niente.
4: Io devo essere amico di Spalletti. Ma sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva.
2: Lo
4: sapeva che aveva una squadra.
2: Vi aspetto la prossima settimana perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
1: Guarda,
2: chi ha fatto
1: tu lo dici fiero perché sei lì che fa vincere il titolo.
2: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio. A presto. Un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
1: Ciao Frank.
4: Ciao a tutti. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Lori. A domani. Come
1: ciao,
2: sempre
1: Lorenzo.
2: Strepitoso. Ciao, a domani.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Vabbè, c'è Simone Braglia con noi. Ciao Simone. Quartierone.
6: Buongiorno a tutti. Ciao Marco e ciao Stefano.
2: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
7: Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovato.
2: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
8: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
2: Che bella formazione oggi abbiamo messo. Stiamo parlando degli allenatori, Simone, qui è ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai?
6: Meno male.
2: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale, perché meno male?
6: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati, se il calcio si modernizza sempre più, per cui... senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Cibo ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, nella, il merito degli allenatori.

0: allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
1: Hai capito, Stefano? Perché? Ha citato anche Daniele Trozzi che nel pezzo di Idee Mondo il 50% di permanenza al Genoa.
2: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
1: Tu pure sei d'accordo.
2: Prima o poi ci si arriverà.
1: Questo ci potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
2: perché
1: di vista.
2: I calciatori sono più o meno modesti, insomma, diciamo da 6,5 e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche che ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi essere, devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
1: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo centrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima? Alla fine, insomma, di modello.
3: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente e anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, con allenatore di questo tipo.
1: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
3: Conte, non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma. Però se c'è un filo logico, secondo me, l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so. Non so se la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
1: Sì, anche questo è vero, no? Perché un po' ancora obiettivo, però dovrebbe essere raggiunto, dai. Basterebbe per confermarlo?
3: Lo chiedi a me?
1: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
2: Allegri al Milan? Secondo me resta,
1: Tu dici che resta comunque?
2: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia
1: no, per carità,
2: opinione. Poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri. Cioè lui dice, allora dovesse centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà, non è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo faticosamente raggiunto, tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile. Dice, sai che c'è? E io mi metto in gioco, sono pronto e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti o no? Tu dici di no?
1: Ah, non lo so, ci vanno a prendere, però
2: secondo me sì, il Milan farà 3-4 cosette e poi
1: lo so. Io invece vedo più un Allegri, vedo più un Allegri in nazionale, non so perché, ma no, c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club
2: in questo momento. Allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì, ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che serve.
1: No,
2: in questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri, secondo me.
1: No, io
2: perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
1: Tu dici non lui, ok.
2: No, poi io ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse...
1: No, ci mancherebbe. Azzurro. Paolo Marcello, che ne pensi tu?
4: Ma su Allegri nazionale sul giro degli allenatori, dice.
1: Sì,
4: innanzitutto sono d'accordo con Simone, che ho avuto il piacere di vedere giocare. Adesso mi fa piacere che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
1: Ecco, lo sei fatto amico adesso, sarà tuo amico.
4: Assolutamente.
5: Grande.
4: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto rispetto parlando chiaramente, hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia

0: oltre al gioco di Conte. Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri ragazzi non dà identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma, come segnale Allegri che ha dei modi molto soft.
1: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia la squadra che ad Allegri.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
1: vero prima. Vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte,
0: il Napoli è una squadra forte. Però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi è perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande allenava l'Empoli, Sacchi prima di andare al Milan allenava il Parma, Conte prima di andare alla Juventus allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
1: Non sono tutti
2: Siena.
1: Come?
2: Allenato anche la Siena, prima di andare alla Juve in Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
1: Sì, no, ma è vero. Però dopo, vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. Infatti il Real prende Mourinho.
2: Mourinho perché ha un presidente che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione, di approccio al mondo che ha. Esatto. Un approccio retrogrado,
0: esattamente.
2: Quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori. Il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
1: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati, come dice Braglia, vincono. Come mai? Perché in Italia il calcio è scadente, quindi tu dici questi vincono, capito?
2: Chi sono gli allenatori che
0: sono
2: questi vincono, però?
0: Esatto.
2: Perché cioè, se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone, però in Germania Compagnie con una squadra è vero fortissima, dominante da sempre, però dai e dai, l'anno scorso è uscito ai quarti finali di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Fiori ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale sia arrivato, stia arrivando un po'.
1: Ma noi facciamo fatica. Comunque Stefano, noi a fare i cambi proprio di relazione.
2: Quest'anno in Italia vince,
1: mi piace,
2: un allenatore esordiente.
1: Esatto. In Italia vince Chivu quest'anno. Vince Chivu, giovanissimo,
3: no,
1: esordiente.
3: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituente. Maresca, De Zerbi, Compagnie, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
1: Un nome solo. Il più grande.
3: Chi?
0: Pep Guardiola.
3: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41 di trofei personali, 20 col City. Però dice, sai che c'è? Guarda che Maresca non è male, ma dai, veramente, fidati di me. Ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me. Company non è male, ma è pronto per... Sì, fidati di me. Arteta, vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo. Company ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Parigi. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, un vietato l'ingresso a De Zerbi, lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo, campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello, e invece Guardiola, cioè quando tu c'hai una passione dentro, oltre ai soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio, a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Company, Arteta, poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
0: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è un nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
3: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè ne dice, vabbè, ma chi propongo? Cioè, chi propone? Cioè, il nostro, diciamo, più allenatore più vincente.
1: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo,
3: esatto,
1: quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola, no?
3: Scuola.
1: Invece qui
4: ho capito.
1: A
4: scuola ci sono gli 85 anni a capo della.
1: E con chi ce l'hai?
3: Vabbè, ma ho capito.
1: Tu sei tremendo.
3: Porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni.
1: Non è che tu sei tanto più giovane, insomma.
3: Che...
4: No, per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
1: puoi stare con loro, quindi Iori
3: sei Marcello,
1: ma guarda, ma
3: sei veramente scontato,
1: ma sei proprio
3: molto banale, sei un
1: ruffianaccio, ma sei una bassezza proprio clamorosa,
4: sì. È questione di modernità, bisogna
1: hai ragione.
4: Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare a degli obiettivi, perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano, e ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel tipo di discorso lì, ormai quei tipi di allenatori lì.
1: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte Allegri,
4: se hanno la squadra forte, quindi, se non hanno la squadra forte,
1: vabbè, quindi Conte, Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
4: Ma io, se fossi le proprietà, sì, perché comunque sia. Io sì, se fossi la proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
1: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
4: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori e anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
3: comunque, riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabregas, può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che c'è tra giochisti, risultatisti, ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabregas però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti, lui dice tutto parte dai settori giovanili perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, c'è cioè questa sensibilità.
4: Grazie dell'assist, ti faccio finire.
3: No, e non della tattica, Invece noi, bambini, no, certo, no, quello è importante, cioè, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
4: Sono da Stefano.
3: Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? No, cioè, noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano, e va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
1: Real
3: lui.
1: Como.
3: Cioè, i settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età. Una tenera età, devi sviluppare il carattere, devi formare una personalità. Il ragazzo è ancora in fase embrionale, deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità. Poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi. E il prodotto è che a 16 anni c'hai dei giocatori, sì, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
4: Posso aggiungere, Marco, posso?
1: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
4: Sì, scusa, scusate.
1: No, vai.
4: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, i giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta, nel mio Como con Favini, oppure col Torino di Vatta, contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
1: Alessandro,
4: risultati adesso.
1: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
5: Sì, è un problema radicato. Servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti e allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina, e dice ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo, ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere il girone.
3: D'accordissimo.
5: Quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
1: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così, parto da Marcello. Marcello mi devi dire chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale.
0: Allora guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli, quindi prima
1: vedi, ma io sono, guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, quindi
0: okay,
1: figurati.
0: Ok, perfetto. Allora chi vedo, ecco, o chi vedrei bene?
1: Chi vedi? Dai, facciamo così. Dai,
0: sulla panchina del Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
1: Napoli.
0: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli io, da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis, mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di voltare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di parlare.
1: Nazionale
0: Conte. Conte o Allegri, proprio okay. Favorito. Sì.
1: Iori.
6: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano. Scegliete voi dove.
1: Allegri Italiano. Beh, Italiano lo metto al Milan, Allegri al Napoli.
6: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi ho sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
1: assolutamente.
6: Rimanere, quindi, insomma, bene. Anche quella non è un'opzione da trascurare.
1: Braglia.
4: È un bel rebus, mi fai la domanda oggi, è veramente un rebus.
1: Dai, gioca.
4: Indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto l'allenatore nazionale deve essere un politico.
1: Nazionale.
4: Quindi io dico Allegri.
1: Allegri.
4: Nazionale.
1: Milan,
4: secondo me, può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere, potrebbe essere De Rossi.
1: De Rossi.
0: Oh, che bella chiamata.
1: Napoli.

0: Napoli è un bel problema, secondo me italiano potrebbe essere.
1: Italiano, in Pallomeni, anche con te.
2: L'ho detto prima.
1: Nazionale, hai detto, mi ricordo.
2: Conte
1: nazionale.
2: Non resta fermo. Allegri Milan.
1: Napoli.
2: Sai, Napoli. Anch'io la penso come Paolo, magari ecco, non lo so, un italiano.
1: Italiano. Arriverà Sarri invece.
2: Non so se è sicuro o no.
1: Sicuro no, non so niente. Però penso, Sarri. Sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Mm-hmm. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
2: Ci può stare, cioè.
1: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre, gli manca
2: il Milan. Tu ce lo vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
1: No, però
2: io non ce lo vedo, poi però bocca al lupo.
1: No, vabbè, vediamo, dai.
2: Vabbè. Che ne scegli, ti dice, Paolo, tu che dici?
3: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che sto bene, che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
1: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò.
2: Quindi
1: non è da escludere.
2: Beh, però insomma sarebbe forte, come perché...
1: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo per favore Allegri no.
2: Stanno implorando.
1: C'hanno proprio, cioè più di uno, no, per favore Marco, vi vogliamo bene, per favore,
3: certo,
1: no.
3: Ma certo.
1: Vabbè, è un'idea, dai. Allora,
3: posso dirvi una cosa che forse più di Mourinho il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene a livello umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito insomma qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente del Real, serve più un gestore che un allenatore.
1: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
2: Ciao Alessandro.
1: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
2: Ciao Paolo.
1: A presto, ragazzi.
0: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti domenica mattina, ultima giornata di campionato e poi tutti al mare, ma in realtà già ci siete al mare. Allora io vi ricordo, scaricatevi l'app gratuita perché potete portarci sotto l'ombrellone TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, e poi ci potete guardare se siete a casa sul canale 403 in nazionale, quindi per tutta Italia. Allora, con me Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
1: Telespettatori. Sì. Allora, dicevamo, ultima, io mi volevo ritagliare 10 minuti in solitaria con, perché poi ci vediamo il 28 maggio. Spero che verrai anche tu,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: C'è una bella inaugurazione, adesso ne parliamo.
2: Sperando con tricolore, spero.
1: Adesso ne parliamo con Roberto Scarnecchia. Ciao Robby.
3: Ciao a tutti, ciao Susi, ciao Riccardo.
2: Ciao Robby.
1: Io ieri ho sentito Federica Afflitto che mi ha detto, ma noi ci vediamo il 28, sì, è certo.
3: Sì, come... no, te Riccardo, io adesso devo, allora, diciamo che lunedì completo gli inviti perché è giovedì, quindi purtroppo la P non ci sono arrivato ancora, quindi proietti.
2: Però sta prima della S però.
3: Vabbè. No, ma Susanna, Susi, ce l'avevamo già sentiti perché quando mi ha scritto per intervenire oggi ho evitato di andare alla S, gli ho detto su, te mando l'invito.
1: Stiamo facendo
3: L, purtroppo.
1: Vedere, ma non ti preoccupare, stiamo facendo vedere la locandina anche in TV, ecco, 11.
3: Sì, però è questa serata purtroppo è invito, nel senso che purtroppo
1: ecco,
3: non posso...
1: Sì.
3: Non possono
1: no,
3: partecipare.
1: No, certo,
3: tutti,
1: certo.
3: Perché se no c'è il delirio, saremmo già un migliaio di persone, quindi...
1: Acci picchia.
3: Sì. Però è dalle 18 alle 24, abbiamo cercato di spalmare.
1: Di spalmare poi, tutto, ovviamente, perché sì. Poi c'è chi...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF, e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Sei Ecomment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Ecomment Rabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Certo, tu lo allunghi, cioè,

0: faresti il contratto a Dybala? Sicuramente sì. Non alle cifre, agli 8 ma... milioni, no.
1: Guarda, come hai detto te, tante, tante domande in questi giorni anche dai tifosi di questo argomento, no? A parte le radio, le televisioni. Io ho detto, dico

0: molto di più, perché è ancora integro, cioè integro nel senso come fatica fisica, come posso dire, come fatto di essere non logorato da tante partite. Questo è importante, no? In base all'età anche che ha. Quindi se lui sta bene fisicamente, ecco perché io lo vincolerei al di là di un fisso, ma anche a fa 20 presenze, 3 milioni, ne fa 30, 5 milioni per dire. Certo. E allora lo vincolerei in questo modo, ma io credo che un accordo lo trovano. Lo trovano perché Dybala secondo me è importante, per noi è importantissimo.
1: Ma sì, insomma, si parla di 2 milioni più bonus, più insomma, poi alla fine arrivi a quella cifra che vuole
0: bonus
1: lui.
0: Devono essere vincolati alle presenze, ragazzi.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Solo così riesci a ottenere qualcosa in più, perché deve essere un do ed essere, o tu mi dai e io ti do.
1: Ti stupisce il saluto di Conte al Napoli?
0: No, purtroppo l'ho sempre detto, Conte è un allenatore, a parte che non lo conosco personalmente, ma ti parlo di allenatore, a me non piace assolutamente, perché lui fa uno, due anni, spreme società, giocatori e poi se ne va. Non fa un programma, non fa, in tutte le società che è stato ha fatto questo. E secondo me è un allenatore che non costruisce, ma diciamo tra virgolette fa solamente i propri interessi quando va a allenare, a me non piace.
1: Anche perché l'anno scorso hanno vinto il campionato più anche per demerito dell'Inter che non per merito del Napoli.
0: Chiaro,
1: perché insomma
0: assolutamente sì, assolutamente
1: l'Inter
0: sì.
1: Ha perso dei colpi soprattutto con le romane che bastavano due punti e sarebbe cambiato tutto.
2: Poi lui è un allenatore che io non ci avevo molto d'accordo, perché non vede i giovani, vuole sopprimere una squadra coi nomi.
1: Vabbè, perché vuole vincere.
2: Sì, vuole vincere, e vincere facile, come quando Sacchi c'era quel Milan stellare che vinceva da tutte le parti. Nemmeno a me sono d'accordo con Roberto, a me non mi piace un allenatore che viene un paio d'anni, vince e perde, niente interessa, tanto si porta a casa qui 7-8 milioni.
1: Gasperini, invece Gasperini, sei contento di tutto quello che è successo con Ranieri? Sul discorso dici
0: no, ma sai perché, Susi? Perché tanto cioè, è un discorso che è passato.
1: Lascia il tempo.
0: Non me l'aspettavo sicuramente da Ranieri, più che altro perché la sua romanità l'ha portato a un exploit di questo tipo, chiamiamolo così in francese, ma però non è basta, è finita, va benissimo.
1: Ma Gasperini ha talmente tanto preso piede a Roma, talmente tanto amato, che io vengo da una zona che è una zona popolare, la Garbatella, dove è virale il caffè Gasperini. La Danesi si è inventata sta cosa e ti dico che pensa, è diventato virale in poche ore.
2: E noi faremo i piatti scarpini.
1: Infatti.
0: Vabbè, sì.
1: Robby,
0: altra cosa.
1: Robby, grazie, ci vediamo giovedì.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Roberto Scarnecchia.
2: Ciao, grazie.
1: Intanto invece, con l'aiuto della regia di Gabriele, io volevo farvi sentire un estratto della conferenza stampa di ieri di Gasperini, e intanto così poi facciamo un collegamento, perché parliamo di un torneo che c'è stato ieri e anche di uno che ci sarà oggi invece, giusto?
2: No, oggi c'è martedì.
1: Martedì.
2: Okay. Oggi c'è un'altra cosa più importante, sono tutte importanti, ma sto teso come una corda di violino.
1: Allora, intanto sentitevi l'estratto della conferenza stampa di Gasperini di ieri.
3: Qualcuno ti diceva datemi un portiere che parla, non ci trovate in segna, il resto ci penso io. No? Ed era un grandissimo allenatore di quelli che sono. Ora io tutti e due, quindi infatti si vede.
4: Grazie.
3: Con lei ha recuperato, si è allenato tutta la settimana con noi, ha qualche, insomma non benissimo proprio al 100%, però è sicuramente disponibile. Non so se giocherà dall'inizio o a partita in corso, però il giocatore è disponibile. Questo è un impegno forse gravoso che ho cercato di sviluppare il più possibile, soprattutto anche in questo periodo, perché è fondamentale la presenza della proprietà, è fondamentale perché si evitano anche tante situazioni spiacevoli che magari possono nascere in un ambiente di lavoro, e la presenza loro è sicuramente qualcosa che dà forza anche alla squadra, che dà forza all'ambiente e che soprattutto dà delle risposte chiare e più veloci di quello che magari è stato in passato. Questa sarà una bella.

0: la scommessa. Io spero che anche il risultato che ci auguriamo positivo di domani possa aiutare anche ad avere una Roma compatta, forte, anche con, nei propri progetti, nelle proprie idee, sbagliando anche, ma con un obiettivo comune.
1: Ah, avete sentito le parole di Gasperini? Prima di andare dalla nostra ospite, volevo dirti, è la seconda volta che Gasperini sottolinea l'importanza della società a Roma, perché dice, a differenza di quello che accadeva prima, e io quel prima era all'era dei Ranieri, almeno adesso si possono prendere decisioni più in fretta, non ci sono fraintendimenti, non ci sono chiacchiere di portini,
2: no? Ma
1: ancora va lì con le frecciatine.
2: Ma si vede che comincia a cambiare qualcosa, io lo vedo anche dai mondi giovanili, perché ho parlato anche con della gente che è lì, che ancora non hanno rinnovato perché vogliono capire cose chiare, però la Roma, anche la fortuna di aver trovato male che gli gira bene anche la squadra, stasera si presentano con Grant Ritrentre, Solé, Dybala, Malen, mancherà Wesley squalificato, si recupera con E, manca Diga ma c'è Ghilardi, quindi credo che è una Roma al top.
1: Quindi
2: una Roma
1: un 2-0 c'è stato
2: che, ma no, io non dico nulla perché sai, la palla è sempre rotonda, però credo che la Roma con l'entusiasmo, la voglia, e adesso sanno che possono andare in Champions, dipende da loro, quindi credo che non ci sia un risultato diverso da quello che può essere sulla carta. Poi ragazzi, li ho visti, stanno molto molto bene fisicamente, atleticamente, potrebbero fare la differenza.
1: Però, no, al netto del fatto che adesso la Roma, diamo per scontato, facendo tutti gli scongiuri, ragazzi fate come volete, che la Roma entri in Champions, comunque c'è una società da rifare, perché l'allenatore ok, ma si parla del direttore sportivo, sì. E credo che alla fine venga D'Amico, che stava
2: così
1: Gasperini
2: dico, no?
1: A Bergamo. Poi c'è da rifare tutto il reparto tecnico, fisioterapisti, medico eccetera,
2: e anche
1: eccetera.
2: Aggiungere gente dello staff sull'intensività, sulla velocità, che sono sempre da Bergamo.
1: Ecco, poi mancherebbe anche un direttore generale, perché esatto, insomma era un po' quello che faceva.
2: E credo devono rifare tutti gli assetti.
1: E poi c'è il calciomercato.
2: Esatto. Mi auguro che non facciano gli errori di portare solo nomi. Ci vuole gente competente che parla di calcio, capisce il calciatore e vede bene con Gasperini insieme quali sono poi gli eventuali cambi sostanzialmente dei calciatori, e vedere che squadra puoi tirare fuori, perché adesso poi se va in Champio, come tutti ci auguriamo, la Roma ha anche del denaro fresco per acquistare.
1: Vi dico una cosa, vediamo la partita di questa sera, ma se la Roma va in Champions il 20 giugno festeggiamo al Castello di Fiano Romano.
2: Ah certo, io ci sarò,
1: Intanto ve lo dico anche a voi, segnatevelo, è un sabato.
2: Ma io sai, c'è una domenica che tu sai i miei impegni, perché te li dico. A parte
1: oggi,
2: io,
1: tu parti.
2: Oggi vorrei una domenica bella, la Roma in Champion, la nostra Fiorentina in finale scudetto, giocheremo col Bologna alle 18:30, poi giovedì sarà la finale, speriamo, perché detto, sottolineo sempre calcisticamente, Bologna-Roma 2-1, c'è un po' di rivalità col Bologna.
1: È solo tua, Fiorentini non sì, credo sì. Che abbiano,
2: no, è quasi un mezzo derby, perché
1: rivalità.
2: Poi ci conosciamo, vinca il migliore.
1: Ma quindi tu uscito da qui vai direttamente al treno
2: qui,
1: e
2: sì
1: parte.
2: Sì, prendo mia moglie, okay. Andiamo su tanto.
1: Allora
2: 18:30.
1: Invece c'è a parte che ieri Gabriele oggi mi raccontava quello che è successo ieri al Mundialito, e sì, magari dopo facciamo vedere anche dei video, però mi fa piacere, perché poi è una persona che io ho conosciuto e quindi mi fa molto piacere. C'è martedì 26 maggio un torneo di calcio a 5, dice vabbè, ma ce ne sono tanti, ok, questo è speciale perché è il sesto Memorial Carlo Stefani, e io ho voluto in collegamento proprio Diana Stefani. Ciao Diana.
3: Ciao Susanna, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Diana, parliamo del tuo papà, che ha fatto tanto per i mondi giovanili, per l'oratorio della parrocchia, no? Io me lo ricordo, ho avuto la fortuna di conoscerlo. E questo è il sesto Memorial, già sono passati 6 anni.
3: Sì.
1: Allora, a parte l'importanza di fare queste cose, l'importanza dei giovani, l'oratorio, levarli dalla strada, no? Cosa rappresenta per te questo Memorial? Che credo, insomma, tu martedì sia lì, no?
3: Certo, sì, è una cosa che si

0: amo in maniera particolare, perché vabbè, oltre ad essere mio padre, mio papà, e quindi chiaramente la cosa è molto molto sentita, però ecco, il pregio che ha avuto mio padre è stato proprio quello di a parte riportare in vita quelli che erano gli oratori, di avere questa bella intuizione e di dedicarcisi poi anima e corpo, ma non solo, di creare anche per la prima volta un campionato proprio tra le varie parrocchie, insomma, quindi creare questa rete, diciamo, di unire un po' tutte quante le parrocchie di Roma, e questo gli è stato riconosciuto anche dallo stesso CSI. Lui riuscì a portare i ragazzi anche allo Stadio Olimpico, quindi a regalare a questi, diciamo, bambini, ragazzi, insomma, delle gioie particolari. Quindi questa sua dedizione è stata importante, perché noi, lui già papà di noi di 5 figli, diciamo, ha deciso di dare anche qualcosa in più a tanti bambini che magari non si potevano permettere di potersi magari iscrivere a scuole calcio un po' più onerose, insomma, ecco. E questo gli è stato riconosciuto un po' da tutti, e quindi la cosa bella è che lo ricordano veramente con tanto affetto, insomma, e questa è una cosa che a noi ci riempie il cuore veramente.
1: Questo mi fa molto piacere, perché oggi c'è bisogno anche a livello sociale di queste, esatto, cose, e esatto, speriamo che ci siano tante persone che stanno in pensione come lo era tuo papà, e che si diano da fare per gli oratori.
0: Certo. Perché è un'idea buona, esatto, per chi magari ha il tempo da poterci si dedicare. Lui l'ha fatto fino all'ultimo proprio, e quindi diciamo, questo riconoscimento è anche per la sua passione, per la sua dedizione, per il cuore che ci ha messo, insomma, ecco.
1: Allora, Diana, vogliamo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando e magari hanno anche piacere, martedì, dalle 18,
0: maggio, sì.
1: 20, martedì 26 maggio dalle 18 alle 20,
0: dove... è un triangolare praticamente, sì. Allora, perché quest'anno poi si articolerà in 2 giornate in realtà, perché poi questa prima del 26 maggio è dedicata agli under 11, e parteciperà anche una squadra femminile, tra l'altro, questa è una bella soddisfazione anche per me, e poi si replicherà anche a giugno con gli under 14, quindi insomma diciamo si articolerà in 2 giornate. Questa invece di martedì è un triangolare, dove parteciperà appunto il CRG Gesù Bambino, e la parrocchia appunto di papà, e poi appunto l'SM10 Roma Femminile e la SDPGS SMMR, quindi insomma è un'altra compagine, sempre diciamo a livello parrocchiale, insomma. E niente, quindi si articoleranno queste 3 partite, saranno 2 tempi da 15 minuti insomma ciascuno.
1: Categoria under 11, cioè 2015-2016.
0: Esatto. Esattamente. E poi ci sarà alla fine la premiazione per tutte e 3 le squadre, perché poi papà ci teneva ogni fine, tu sei venuta e hai partecipato, sì, è venuto, sì, anche sì. Roberto Scarnecchia, tanti altri calciatori che ci hanno, diciamo, anche onorato in queste occasioni. Ogni finale, diciamo, di stagione, papà ci teneva a premiare quello che si era distinto, perché magari si era comportato meglio, chi era stato più corretto, chi aveva fatto più gol, insomma, quindi era una cosa a cui lui teneva tantissimo, dare un riconoscimento anche a questi bambini, a questi ragazzi,
1: certo,
0: insomma.
1: Certo,
0: e
1: no,
0: quindi
1: è una cosa importante.
0: Verrà fatta la premiazione anche per tutte e 3 le squadre partecipanti, poi ovviamente ci sarà il premio speciale per il vincitore, insomma, chiaramente, certo, come in tutte le competizioni. Insomma.
1: Non lasciare indietro nessuno, credo che sia il messaggio, no?
0: Esattamente, esattamente.
1: E sì, ci fa molto piacere. Diana, grazie.
0: Perché si ricoprono dei valori soprattutto,
1: certo,
0: importanti, e sono importanti per i bambini nella fase soprattutto di crescita.
1: Perché a parole ne parliamo sempre, ma poi sono pochi quelli che fanno realmente sul campo qualcosa.
0: All'atto pratico, esatto.
1: È vero,
0: ricordiamoci,
1: è vero,
0: che è sempre un esempio, lo sport deve essere inteso prima di tutto, soprattutto per i più piccoli, anche un insegnamento questo per i genitori, prima di tutto si devono divertire, devono trovare il modo per stare insieme rispettandosi a vicenda soprattutto, e poi chissà, poi nel futuro, insomma, chi è più bravo va avanti, è chiaro, potrebbe essere,
1: sì,
0: anche una prospettiva per alcuni di loro, insomma.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo, ovviamente. Grazie a Diana, grazie a Diana,
0: no,
1: Stefani.
0: Grazie a te che ci dai sempre,
1: grazie,
0: questi spazi veramente di cuore. E buona domenica a
1: È
0: tutti.
1: È un piacere, grazie. Allora, Riccardo, io non t'ho messo in mezzo,
2: no,
1: perché
2: no,
1: era una cosa tutta di Diana,
2: sì,
1: e quindi, però insomma, voglio
2: dire. Beh, ma
1: tanto
2: l'hanno creata loro.

0: è giusto,
1: è una
0: così,
1: bella cosa, perché noi poi parliamo, tu poi parli sempre dei mondi giovanili, dei ragazzi, dell'importanza, sai, no?
0: Noi cercheremo sempre, come voglio fare col femminile, io lo sto a fare col maschile, cerchiamo sempre di dirsi, ragazzi, continuate a sognare, poi non si sa mai nella vita quello che può succedere.
1: E invece ieri c'è stata, perché appena sono arrivata Gabriele mi ha detto, una ficata, posso dirlo? Gabriele ha detto, sì, una ficata, qua a Roma, ma a Milano, è una
0: ieri.
1: Bellezza.
0: Era,
1: ecco,
0: il numero uno ieri.
1: Allora, ieri c'è stato il mondialito di cui, sì, noi abbiamo parlato, e abbiamo delle immagini, se Gabriele le vuole mandare, eccole, noi magari le commentiamo, perché questi... sono le entrate in campo delle varie squadre, no?
0: Sì, varie squadre.
1: Quali erano le squadre che c'erano? L'Argentina?
0: C'era l'Argentina, la Colombia, il Salvador, Egitto, Nigeria, Perù, Bolivia, ce n'erano,
1: cioè,
0: tutti,
1: stato,
0: tutti i mondi.
1: È stato uno spettacolo, mi ha detto Gabriele.
0: Sì, ci siamo divertiti, ho conosciuto anche il presidente della Lega Araba che ci è venuto a salutare. Ma soprattutto questi ragazzi che sembrano stranieri, ma in realtà
1: sono
0: nati
1: italiani,
0: in Italia, quindi hanno
1: italiani,
0: passaporto italiano. Noi stiamo visionando qualche giovane, vediamo se c'è qualcuno che poi potremmo portare.
1: Ma guarda che
0: no,
1: bellezza! Allora, chi la sta vedendo in televisione lo vede, andate anche sull'app, no? Mettete spingete sul quadratino del video, perché veramente è una cosa che... nulla
0: cosa,
1: togliere al campo dove l'avete fatto, però qui meriterebbe, però, il Flaminio meriterebbe,
0: sì,
1: insomma, perché
0: vedremo,
1: è veramente uno spettacolo. Guarda che vestiti.
0: Vedremo insieme se potremmo poi allargare con alcune società semi-pro e pro questo tipo di manifestazione.
1: Poi la giornata ha aiutato molto.
0: Sì, faceva molto caldo, ma loro erano veramente spettacolari, tutta gente allegra, voi la Diameria sono tutti allegri, ma... E dovevamo premiare questa vivacità, ma l'Argentina come tifo.
1: Chi ha vinto i premi, a chi sono andati?
0: Hanno
1: la miglior
0: vinto,
1: coreografia.
0: Allora, la miglior coreografia è quella argentina.
1: Argentina, ok. Tanto noi stiamo vedendo le immagini.
0: E come
1: vedi,
0: li ho messi da piccolo lì. Messi piccolino, che c'è anche un bambino con la maglia, messi carinissimi. Loro sono veramente fantastici, questi ragazzi. E come miss abbiamo premiato quella dell'Egitto, che erano due... categorie, una era per la cosa e l'altra era per, ecco, come vedi, stai vedendo anche quelle dell'Egitto, ma sui costumi.
1: Guarda che costumi loro tipici.
0: Sì,
1: egiziani.
0: Che poi è stato bellissimo, perché a loro gli è arrivato un premio. Dice, dove andiamo una settimana a Sharm el Sheikh?
1: Il premio era quello.
0: Era quello, ma sono fantastici. Comunque ci siamo trovati molto bene, perché abbiamo trovato gente allegra, è stata una manifestazione di apertura bella. Adesso poi ci sono le partite, le vedremo e valuteremo insieme questi mondi giovanili, e poi io ho intenzione di fare una partita amichevole, vedremo con chi, tra la nazionale colombiana, ti conosco molto bene il presidente, e un'altra società che poi sto vedendo nel campo romano, e valutare insieme dopo, quando finito il mondialito, dopo l'estate, vedremo a settembre se possiamo organizzare questo tipo di cose, anche perché questi sono manifestazioni di integrazione, quindi fargli capire anche il calcio nostro italiano, a
1: certo,
0: livello anche
1: certo,
0: semi-pro, e valutare e vedere se poi hanno la possibilità di esprimersi.
1: Quanti
0: in altri
1: ragazzi
0: settori
1: erano coinvolti?
0: Ma guarda, a contarli non mi ricordo se tra i giocatori, il personale, lo staff, io credo saranno state 400-500 persone, tutti. Poi il tifo era tutto pieno, lo stadio era
1: certo,
0: tutto pieno, loro
1: certo.
0: Poi i colombiani erano in maggior parte, perché poi la Colombia è praticamente... è la vincitrice uscente dell'altro mondialito,
1: quindi
0: giocavano per primi per questo motivo. Poi insomma la partita l'ha vista Gabriele, abbiamo detto che è finita 2-2, io sono andato via sull'1-0 perché avevo da fare altre cose, però adesso poi ci ritornerò a vederne qualcuno, metterò d'accordo, e vedere, perché non è lontano, stanno alla Rustica a Roma, quindi
1: sì,
0: non è molto lontano,
1: ma veramente,
0: però...
1: veramente nulla togliere al campo della Rustica, ma questa è una... è un'organizzazione da portare al Flaminio, allo stadio,
0: no,
1: all'Olimpico, insomma,
0: c'è
1: è una bella cosa da far conoscere,
0: c'è da parlare
1: a tutti.
0: Io ci sono andato anche per questo, per dare una spinta, non dico l'immagine, una spinta, perché poi quando si parla di giovane io mi gaso, perché poi ci credo a queste cose. Devo dire che Eugenio, che è l'organizzatore, ha fatto un grandissimo lavoro, un'ottima organizzazione. Non pensavo, mi ha invitato per la prima volta, ma gli ho fatto i complimenti anche lì, e alla fine devo dire che è riuscitissimo, è stata un'apertura bella con tanti vivacità viva, e poi la gente sugli spalti rideva, si abbracciava. Queste sono le cose belle del calcio,
1: ecco,
0: che vorremmo
1: che
0: vedere,
1: dovrebbe essere il calcio. Allora ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo qui.

0: Eccoci tornati in onda. Ma lo sai che c'è una notizia che a me dispiace molto, perché è un po' il riassunto di quello che sta succedendo in Italia. Giochi preziosi del presidente, dell'ex presidente, insomma, ricordiamo, Giochi preziosi, ci siamo cresciuti un po' tutti, no? Tutti i giocattoli, cioè, dei bambini sono tutti
1: pezzo
0: targati,
1: di storia dell'Italia,
0: Giochi preziosi è un pezzo di storia dell'Italia. Fondata negli anni 70, sta passando la mano e sta per essere venduta ai cinesi. E a me, sinceramente, ragazzi, queste cose, noi ci stiamo vendendo tutto, perché poi cosa succederà? Tu vendi ai cinesi, loro importeranno tutto da lì, i professionisti che lavorano oggi nelle grandi strutture, Giochi preziosi, verranno licenziati, messi in cassa integrazione, i giocattoli verranno dalla Cina. E chissà se saranno a norma, oppure faremo la fine di Shane. Ho visto il servizio di Report che vi vestite con quelle cose che sono pure tossiche, non lo sto dicendo io, hanno fatto servizi le Iene, Report, insomma, ovunque su Instagram trovate, quindi non sto dicendo nulla di nuovo e ci stiamo vendendo tutto. E il governo cosa fa? Cioè, oggi, poi, come 10 anni fa, tutti guardano, gli va bene così, perché questi mettono soldi. E poi l'italiano
1: non tocca i privilegi a loro, però
0: l'italiano non rimarrà più nulla. Già il calcio non è più italiano. No. Leviamo anche tutto il resto e vabbè, pazienza. Allora, io non so se abbiamo collegati tutti, ok? Il direttore Alessandro Cerreoni, ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
0: Il professor Pino Capua.
3: Ciao Susanna,
0: ciao prof.
3: A tutti voi, ciao.
0: Ciao. E il giornalista, il creator digitale, Francesco Vitale. Ciao Francesco.
4: Buongiorno a te Susanna, ovviamente buongiorno anche a tutta la platea di DM Ready, a tutti i due ospiti.
0: Grazie. Allora,
2: Ciao Francesco, buongiorno.
0: Domanda che vi faccio, la voglio fare a Pino. Pino, ieri tu hai visto la Lazio?
3: Sì, era lo stadio, sì.
0: Ok, una partita, diciamo che era un'amichevole che non valeva nulla, no?
3: Valeva quello che vale adesso la finale di campionato, di un campionato molto... molto particolare,
0: molto particolare
3: contro una retrocessa, quindi sai, è brutto a vedersi, è brutto.
0: Ma infatti io volevo che ci facevi un attimo respirare l'aria che tu hai respirato ieri sera dei 3.000 tifosi allo stadio. Poi mi è dispiaciuto, sai, perché era anche l'ultima di Pedro, no?
3: È un'aria non da amanti del calcio, purtroppo, perché il calcio è fatto dal tifo, dalla passione, dalla condivisione, e ieri sera, da espletare quest'ultima pratica, chiamiamola così, e con due squadre ovviamente che non avevano nessun motivo di impegnarsi né tantomeno di dimostrare nulla. L'unico che ha dimostrato effettivamente è che alla fine ha fatto vedere quanto ancora sia campione, perché parliamo del giocatore che ha vinto tutto, invincibile, che è Rodriguez Pedro. L'unica cosa positiva è stata quella, oltretutto con uno splendido gol di sinistro, dove lui ha dimostrato, come tutti i campioni, che può giocare destro e sinistro senza avere difficoltà. E poi basta, poi c'è stato questo saluto finale, sono scesi tutti in campo, forse qualcuno poteva evitare, però insomma, senza entrare in merito polemico, però adesso il problema vero è che se tanto mi dà tanto, i tifosi della Lazio non si accorgono.
5: Buongiorno dalla redazione. I negoziati USA-Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso.

0: Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati, anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
1: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice, forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
0: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La politica, hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
0: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campioni d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, buongiorno e buona settimana da Lucio Marinucci, oggi dalla sede di Roma, puntata mattutina di A Tutta C per parlare nella prossima ora dalle 9.45 alle 10.45 delle notizie relative alla terza serie del calcio italiano, ma anche e soprattutto in realtà per commentare quanto accaduto proprio nelle scorse ore per quanto riguarda la corsa promozione per le semifinali d'andata dei playoff. Però intanto andiamo con ordine. Io ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna, saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Io come sempre vi ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. E a breve avremo anche il collegamento con la redazione di Tutto C, anzi ce l'abbiamo in collegamento per parlare appunto di vari temi, Matteo Ferri che è in collegamento appunto con noi. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: È un buongiorno che forse non sarà molto buono per i tifosi, in particolare di una squadra, ecco, perché ieri ci sono stati i risultati delle semifinali d'andata dei playoff di Serie C che hanno regalato dei punteggi interessanti. Ecco, i tifosi del Catania magari non utilizzerebbero propriamente questo vocabolo, ma ad ogni modo ricordiamo che l'Ascoli appunto ha vinto 4-0 la semifinale d'andata contro il Catania appunto ad Ascoli, insomma ipotecando ormai il passaggio alla finale, mentre Salernitana Union Brescia 1-1 con il Brescia che alla fine è riuscito a pareggiare, a rimettere tutto in equilibrio e dovrà poi affrontare i campani in casa. Insomma Matteo, ti chiedo che cosa ci hanno detto queste gare, perché una è quasi in totale equilibrio, l'altra oserei dire leggermente meno, per usare un eufemismo, ecco.
2: Sì, ci hanno detto che l'Ascoli fa un altro sport, almeno sì, in questi playoff, anche per buona sì, parte del campionato. Forse è partita un po' troppo in ritardo, ha avuto quel periodo di blackout in cui poi l'Arezzo se n'è andato via, altrimenti sì, penso che staremmo parlando di una squadra che era già in B. Però certamente in questi playoff sta dimostrando, già col Potenza non aveva fatto una partita, un doppio confronto esaltante, però il Potenza abbiamo visto che è una squadra veramente adatta ai confronti ad eliminazione diretta, quindi venirne a capo tra l'altro dopo un mese di pausa non era assolutamente facile. Ieri col Catania è stato un massacro, perché è finita 4-0 sì, ma il Catania sostanzialmente ha fatto un paio di tiri in porta da 30 metri e poi ha avuto un'occasione, se non vado errato, con Caturano, basta, poi per il resto è stato un monologo dell'Ascoli che ne ha fatti 4, ma ne poteva fare almeno un altro paio, quindi sì, diciamo che è difficile parlare di risultato ancora ribaltabile per il Catania, anche se Di Tacchio, il capitano rossazzurro, ha detto ci proveremo, ma d'altronde che cosa deve dire?
1: Parole di circostanza, ecco.
2: Sì, esatto. Però insomma diciamo che l'Ascoli io l'avevo data come la favorita dei playoff proprio quando sono iniziati i playoff, quindi al momento sta confermando quelle che sono le sensazioni. Dall'altra parte Salernitana Brescia si è dimostrata insomma una semifinale un po' più equilibrata, la risolta con quel pareggio nel finale. Crespi ha fatto un gol pazzesco, forse il gol della stagione, perché sì, una rovesciata
1: grande 2026 in pieno...
2: Sì, in pieno recupero, tra l'altro un coefficiente di difficoltà altissimo perché era marcato, era spalla alla porta, la palla era lenta, insomma ha fatto veramente un gol allucinante, però va detto che il Brescia l'avrebbe anche meritato prima il pareggio, perché si è visto annullare due gol, il secondo soprattutto è sembrato insomma abbastanza evidente il tocco di mano. Sul primo non lo so, vorrei rivederlo, aveva preso anche una traversa, insomma diciamo che la sconfitta non sarebbe stata proprio meritatissima per il Brescia. Però insomma questo è un confronto che rimane aperto, sull'altro insomma Di Tacchio a parte credo che sia finita qui.
1: Sì, beh direi insomma salvo miracoli sportivi assoluti l'Ascoli sta cedendo con merito, peraltro hai detto bene, l'Ascoli ha passeggiato sostanzialmente per 60 e oltre minuti, la prima vera occasione del Catania era arrivata più o meno intorno alla metà della ripresa, mentre il Brescia, l'Union Brescia contro la Salernitana già nell'avvio della seconda frazione di gioco aveva sfiorato

0: più volte il gol del pareggio, quindi mi sento assolutamente di sposare tutto ciò che hai detto. L'Ascoli, dicevi, fa un altro sport, Matteo, ma soprattutto io ho l'impressione, avendo visto poi sempre non del tutto al 100%, ma quasi completamente le sfide finora disputate playoff, io fatico a trovare un giocatore non solo sotto la soglia della sufficienza, ma anche sotto la soglia del 6,5 quantomeno in queste sfide qui, non solo ecco contro il Catania, dove va bene, è stata una gara formidabile, peraltro ecco anche qui il punteggio poteva essere molto più ampio già nel primo tempo, ma anche nelle gare contro il Potenza. Io, è vero che il Potenza è un avversario, come dicevamo, ostico, però è difficile trovare un giocatore non positivo, ecco, in questi anche quei 180 minuti lì.
1: Sì, ma in realtà poi il lavoro di Tomei, secondo me, farà molto bene alla società, nel senso che ha migliorato tutta la rosa. Sì, e questo per una società di Serie C, ma anche se dovesse andare in Serie B, significa nell'eventualità futura fare plusvalenze, che sappiamo che in un'ottica di sostenibilità del calcio riuscire a fare plusvalenze, riuscire a incassare con i cartellini dei giocatori significa sopravvivere per certe piazze. E Tomei in questo senso ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché credo non ci sia un giocatore dell'Ascoli che in questo momento, almeno degli 11, diciamo degli 11 titolari, degli 11 più 3 titolari, che non abbia mercato, quantomeno in Serie C, tra le big della Serie C l'anno prossimo, se l'Ascoli dovesse decidere di metterli sul mercato, cosa che dubito che farà, anche perché mi sembra una proprietà molto solida e molto ambiziosa. Però, ecco, ripeto, un allenatore che comunque migliora tutta la rosa e porta tutta la rosa ad avere un valore del cartellino dei propri giocatori più alto l'anno dopo, è un allenatore che sicuramente farà gola anche lui, oltre ai suoi giocatori, certo, nel prossimo mercato.
0: Sì, decisamente. Beh, la crescita è sotto gli occhi di tutti, anche di elementi poi comunque mediamente giovani, e questo ulteriormente valorizza il lavoro di Tomei e fa piacere alla società. Per esempio, ieri, concludo, abbiamo visto un Ghebré che in questi playoff sta dimostrando poi tutto il percorso di crescita che aveva già dimostrato negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Attenderemo i responsi delle gare di ritorno, diciamo quella fra Union Brescia e Salernitana sarà molto più combattuta. Io non mi nascondo, io ti ricorderai, Matteo, dato come outsider la Salernitana, addirittura come mina vagante dei playoff anche per vincerli. Vedremo se sarà così. A Brescia sarà francamente molto complicato, così come sarà molto complicato poi, Matteo, e cambio argomento, ripartire per il Bari, perché insomma anche quest'anno è stata una stagione dannata, vissuta molto male dal punto di vista ambientale, con fortissime critiche, e si è conclusa nel peggiore dei modi con questo play out pareggiato con il Sud Tirol, ma di fatto perso, perché i bolzanini erano arrivati meglio in classifica, quindi si retrocede in Serie C. E adesso il futuro appare veramente nero, perché già le ultime stagioni erano state complicate, quella di 2 anni fa in particolare, proprio con la salvezza play out, e ora bisognerà tentare di ricostruire in Serie C, e non sarà facile.
1: Sì, hai detto bene, anche quest'anno è stata una stagione negativa per il Bari, perché poi sostanzialmente, tolto il primo anno di Serie B, in cui poi arrivava dall'entusiasmo della promozione, del ritorno in Serie B dopo tanti anni, per il resto sono stati 3 campionati estremamente deludenti quelli del Bari, e già secondo me meritava la retrocessione l'anno in cui si è salvata con la Ternana.
0: Esatto.
1: L'anno scorso è finita fuori dai playoff, tra l'altro non ha mai dato neanche la sensazione di poter lottare concretamente per i playoff. Quest'anno è stato un disastro. Lungo ha rivendicato il valore del suo lavoro, quello che ha fatto in questi mesi, però va anche detto che senza le ultime 2 partite, soprattutto l'ultima col Catanzaro, il Bari sarebbe retrocesso prima ancora di arrivarci ai playout. Insomma, perché non credo che in condizioni normali il Bari avrebbe vinto a Catanzaro così facilmente. E detto questo, nei playout ha ampiamente meritato di retrocedere, perché se è vero che sono finite in pareggio tutte e due, ma se c'era una squadra che meritava di vincere soprattutto la gara di ritorno, quella era il Sud Tirol, non certamente il Bari. E invece era il Bari l'unica delle due squadre che avrebbe dovuto vincerne almeno una delle due partite. Come si riparte sarà un bel problema, perché lo scollamento tra la piazza e la proprietà c'è stato dall'inizio,
0: sì,
1: ma adesso è proprio totale, tanto che addirittura il sindaco De Caro ha sostanzialmente invitato la proprietà o a chiarire quali sono i progetti futuri oppure ad andarsene, fermo restando che entro 2 anni comunque qualcosa deve succedere, perché la multiproprietà nel 2028 terminerà, cesserà. Quindi in qualche modo i De Laurentiis dovranno uscirne, Ieri c'era stata, anche sempre dallo stesso sindaco, la smentita sulla famosa notizia che ormai circola da anni, sull'eventualità che i presidenti, l'attuale proprietà del Como prendesse il Bari prima dei De Laurentiis. Insomma, sembrerebbe che in realtà fosse più una manifestazione di interesse, ma neanche tanto legata all'acquisizione del club quanto a girare un documentario, perché la proprietà indonesiana del Como non voleva entrare nel mondo del calcio, ma voleva inizialmente girare un documentario sul calcio su un club italiano. Quindi non si trattava di un tentativo di acquisire il club dopo il fallimento. De Caro ci ha tenuto a sottolinearla questa cosa, anche perché il comune è stato spesso tirato in ballo per questa cosa, e visti i risultati del Como e del Bari è ovvio che qualcuno a Bari se ne sia fatto un po' girare le scatole, ecco, mettiamola così.
0: Veramente tragicomica, sportivamente parlando e gestionalmente parlando, la situazione, appunto, poi ricostruire adesso, ecco, per i tifosi il Bari c'è decisamente meno da ridere. Poi anche Moncini, peraltro, leggevo che si potrà liberare automaticamente con una clausola a fine stagione. È stato uno dei pochissimi che si è salvato, peraltro neanche sempre con grande continuità, ma perlomeno aveva raggiunto la doppia cifra. Evidente come il suo futuro sia giustamente ancora in cadetteria. Mentre poi ti chiedo, prima di salutarci Matteo, di due ufficialità, di due prolungamenti, insomma, per due allenatori di Serie C che hanno fatto molto bene: una è arrivata nel fine settimana, una è arrivata invece proprio a strettissimo giro di posta adesso. Una è quella di Tabbiani con il Trento, che ormai è diventato una più che una garanzia, mi sento di dire, e poi di Donato, che viene confermato sulla panchina dell'Arzignano Valchiampo.
1: Sì, due ufficialità abbastanza scontate, anche se col Trento di scontato non c'è nulla, perché l'anno scorso anche Di Carmine era scontato, poi alla fine se n'è andato, quindi bisogna sempre prenderlo
0: particolari.
1: Esatto, quindi vanno un po' prese con le molle le cose scontate a Trento, però insomma Tabbiani è stato già un giocatore del Trento negli anni 2000, tra l'altro fece la sua miglior stagione in termini realizzativi in giallo-blu, e a Trento è, come Tomei, un allenatore che insomma sta migliorando, se non tutta, comunque buona parte della rosa. Settimo posto il primo anno, quinto posto il secondo anno. Io, come avevo già detto in un altro collegamento, credo che il Trento stia programmando con fare teutonico, comunque nordico, la promozione in Serie B.
0: Sono d'accordo con te.
1: Con molta calma, senza fare mai il passo più lungo della gamba, con degli investimenti oculati. Tra l'altro, ecco, come avevo detto, il fatto che su Tirol ci sia arrivato prima, secondo me, darà anche un po' un'accelerata a questa ambizione del Trento, quindi Tabbiani può essere la persona giusta anche per tentare questa scalata. Di Donato, insomma, dopo i risultati di quest'anno, ha preso una squadra che era in oggettiva difficoltà, era piombata in zona retrocessione con tutte le scarpe, l'ha risollevata, l'ha addirittura portata ai playoff. È vero che vanno in 10 ai playoff, quindi insomma basta arrivare ai margini della parte sinistra della classifica, però per quello che erano, per quelli che erano i presupposti quando l'ha presa, era tutt'altro che scontato. Di Donato, tra l'altro, era l'allenatore della storica promozione C dell'Arzignano, quella del 2019, quindi insomma è uno che la piazza la conosce, conosce l'ambiente, conosce quali sono le poche pressioni, ma che comunque ci sono anche ad Arzignano, e vedremo insomma se riuscirà a fare bene, perché il mister si è un po' giocato il suo credito dopo Latina. Secondo me lui doveva lasciare prima dell'anno dell'esonero, perché doveva capitalizzare 2024. quanto aveva fatto di buono a Latina, invece ha voluto rimanere. Non so neanche il motivo esattamente, perché obiettivamente non è che ci fossero chissà quali ambizioni in nerazzurro di poter fare campionati di vertice, certo. Quindi forse poteva capitalizzare meglio quelle annate, non l'ha fatto, però è ancora un tecnico molto giovane e certamente non è quell'esonero con Latina che ne pregiudica le possibilità di far carriera.
0: No, sono d'accordo, anche perché comunque anche l'anno scorso ha lavorato discretamente con l'Altamura, al primo anno era riuscito ad ottenere una tranquilla salvezza, quindi complimenti a lui per quello che ha fatto la scorsa e anche da quando è arrivato in questa stagione. Matteo, io a questo punto ti ringrazio come sempre del tuo tempo, ti auguro buon lavoro, buona giornata e a questo punto anche buona settimana, alla prossima.
1: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata anche a te.
0: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di tuttoc.com. Potete sempre consultarlo per le notizie sulla terza serie del calcio italiano, sia tramite sito che tramite app, sempre informatissimi ragazzi e colleghi di tuttoc. Noi siamo arrivati alla fine della finestra introduttiva di A Tutta C, adesso ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra poco con ulteriori approfondimenti.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa dei Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza. Un 1-0 firmato da Banda. Era in campo anche Parma-Sassuolo. In una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinachi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner, in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci dalla sede di Roma per continuare a parlare dei temi inerenti alla Serie C. Ormai ci stiamo avvicinando alla fine dei playoff di questa lunga e bella stagione. Ci avviamo, insomma, a capire quelle che potranno essere le due finaliste per giocarsi l'ultimo posto per accedere alla Serie B 2026-2027. Una l'abbiamo praticamente già individuata con l'Ascoli, come abbiamo ricordato in precedenza, che ha battuto il Catania per 4-0 nella gara d'andata. Catania che dovrà ospitare i bianconeri, ma ormai sembra essere già tutto molto scritto, e tra poco riportiamo magari anche delle parole di Toscano, proprio del mister del Catania, dopo la debacle contro l'Ascoli stesso. Mentre nell'altra semifinale Salernitana e Union Brescia hanno pareggiato 1-1. Certo, adesso il piatto della bilancia pende di più dalla parte della formazione biancazzurra, che forse anche dei valori in più, non troppo, perché anche la Salernitana è una squadra costruita bene, ma l'Union Brescia ha i valori per poter accedere alla finale. Oltretutto dovrà giocare il ritorno in casa. La Salernitana, che stava vincendo con un gol di scarto fino agli ultimi minuti, poteva permettersi di fare magari dei ragionamenti in vista della gara di ritorno, ma poi lo splendido gol di Crespi, forse uno dei più belli di questa stagione in rovesciata, ha rimesso tutti in equilibrio. E ora il Brescia dovrà cercare di fare la voce grossa in casa, anche se qui ribadiamo ancora tutto in equilibrio, a differenza di quanto accade a Catania, dove bisogna fare un po' di ordine, perché ci sono veramente stati tantissimi momenti e tantissime segnalazioni di malumore, ovviamente, da parte dei tifosi. Già solamente facendo un giro sui social si legge e si percepisce tutta la rabbia di una tifoseria che sembrava fino ad un certo punto poter sognare nel corso di questa stagione anche la promozione diretta. Poi francamente il Benevento ha dimostrato di essere troppo superiore, il Catania è calato ed è finito per staccarsi, e possiamo dire che purtroppo le ultime settimane o l'ultimo mese e mezzo sia stato un tourbillon di sensazioni negative, perché il Catania non ha vinto nessuna delle ultime 7 partite ufficiali, neanche in casa, in quello che era stato comunque anche nei momenti di difficoltà sempre un porto sicuro, dove a lungo non si è quasi mai subito gol, numeri formidabili dal punto di vista difensivo al massimino, e nelle ultime settimane è venuto in meno anche questo fattore. E il Catania alla fine ha chiuso al secondo posto con 70 punti, ma con uno spirito molto negativo. Poi era stato mandato via Toscano, era arrivato Viali è durato poche settimane, è stato nuovamente esonerato Viali ed è tornato Toscano. Non è riuscito, è evidente, ad impartire una svolta. C'è stato anche il tentativo del ritiro, di far resettare la testa ai giocatori, ma è evidente come ciò non sia accaduto, e i risultati parlano chiaro, perché nelle ultime 4 della regular season erano arrivati 2 punti, 2 pareggi e 2 sconfitte, KO contro Picerno e Crotone, poi 2 pareggi contro Potenza e Atalanta Under 23, 2 pareggi erano arrivati anche con Lecco, e già lì c'erano stati dei problemi. La gara d'andata a Lecco aveva visto un Catania, la gara d'andata ovviamente dei quarti di finale, non creare praticamente nulla, era finita 0-0, molto bloccata. Anche Lecco non aveva fatto di certo una gara offensivissima, ma in realtà il Catania aveva creato ancora meno. Poi nella gara di ritorno, con i brividi, il Catania in alcuni momenti è riuscito a valorizzare le palle gol, soprattutto, insomma, ha lavorato bene il Catania contro Lecco nella gara di ritorno ad inizio partita e ad inizio secondo tempo. Per il resto anche lì si è visto poco, alla fine è riuscito ad agguantare questo 3-3 soffrendo nel finale passaggio del turno. E poi ieri i dati parlano in maniera emblematica, perché 2,3 contro 0,32 di expected goals, 73% percentuale di possesso palla per l'Ascoli, 606 passaggi a 245, 15 tiri a 8, ma soprattutto 8 tiri a 1 nello specchio della porta. Sono numeri
che certificano un dominio incontrastato da parte dell'Ascoli stesso. E riportiamo qui le parole proprio di Domenico Toscano, amareggiato inevitabilmente dopo il triplice fischio, ha rilasciato le dichiarazioni in conferenza stampa, e qui il pezzo che potete anche trovare poi integralmente su Tutto C recita: avversari superiori, ci attende un'impresa insormontabile. Direi che non ci sia più nessuna possibilità. Gara difficile da commentare, ha detto Domenico Toscano. Siamo arrivati a questa partita in condizioni difficili, ho tirato un po' il collo ai miei con diverse situazioni al limite dal punto di vista fisico, ho provato a spingere i ragazzi, ma l'Ascoli ha dimostrato di essere più pronta di noi e di essere in grande forma. Cicerelli, Di Tacchio e Casasola non stavano al top, sapevamo di affrontare forse la favorita per andare in Serie B, hanno grande fiducia e tanta qualità. Poi insomma si è soffermato un po' sulla partita dicendo che nella ripresa il Catania ha provato a fare qualcosa in più, si è visto, come dicevamo prima con Matteo Ferri, un pochino più di propositività dopo l'ora di gioco, ha creato poco e in quella finestra peraltro l'Ascoli poi è riuscita a chiudere definitivamente la sfida. Difficile salvare qualcuno del Catania, forse ecco qualcuno che può appellarsi ad un minimo di vivacità, se si vuol dire così, è stato Caturano, che ecco, ha avuto poi quella mezza occasione nel secondo tempo. Per il resto non si può mettere nessuno sopra la soglia della sufficienza, neanche raggiungendo la soglia della sufficienza. Dicevamo prima di un Catania che invece non ha avuto giocatori praticamente sotto al 6,5, invece il Catania è stato esattamente l'opposto, veramente un Ascoli sugli scudi, in particolar modo Corradini, gol, assist, il centrocampista bianconero continua a dimostrare di essere in grande forma, aveva già giocato due buone partite contro il Potenza sia all'andata che al ritorno in questo 2026. Ecco, prima discutevamo dei giocatori valorizzati da Tomei, in questo 2026 Corradini è cresciuto molto, è diventato sempre più importante nello scacchiere dei bianconeri. Già l'anno scorso aveva vissuto un anno di maturazione, secondo me, con la Ternana, ma in questa stagione con l'Ascoli, in particolar modo in questa seconda metà di stagione, è apparso sempre più ispirato. Ieri ha sfoderato una grande partita veramente da man of the match, forse superata nel corso di quest'anno solo da quella contro il Pineto. Ricorderete vittoria rotonda dell'Ascoli contro il Pineto, a Pineto peraltro, e Corradini segnò una doppietta, ma fece una partita in generale sontuosa. Quindi benissimo l'Ascoli, la fotografia del Catania invece è rappresentata al 100% dalle parole di mister Toscano. Per completare riporto anche rapidamente alcuni passaggi della conferenza stampa di Francesco Tomei, che prova a tenere ovviamente comprensibilmente sulla corda i suoi, dice: la finale non è ancora ipotecata, dobbiamo pensare a recuperare le energie, ci prepariamo per la gara di ritorno, nulla è ancora chiuso e giocare a certi ritmi non è facile, bisogna essere umili, anche se i ragazzi sono cresciuti tanto nel corso della stagione, tutti lavorano al massimo nel corso degli allenamenti, lavoriamo tanto e ho a che fare con un gruppo importante. Beh, su questo non c'era dubbio, ci sono dubbi invece sulla competitività della gara di ritorno, perché l'Ascoli sta giocando veramente un calcio eccellente. Il 2026 è stato perfetto, o quasi perfetto. L'unica sconfitta all'ultima giornata contro il Campobasso, quando ormai si stavano decidendo i giochi, l'Arezzo stava vincendo, aveva blindato il primo posto, e tra l'altro una sconfitta arrivata dopo una partita stradominata dall'Ascoli, quindi una sconfitta anche bugiarda. E poi sui bianconeri c'è poco da dire, perché hanno dimostrato di avere un pacchetto offensivo di grande livello, ma io cito anche il rendimento della linea difensiva, che è diventata un po' un blocco inscalfibile lì dietro. Alagna, Ghebre sull'esterno hanno fatto sempre meglio, e poi Rizzo e Curado completano un quartetto dal rendimento ineccepibile, tant'è che l'Ascoli poi in realtà ha mantenuto una

Retroguardia fantastica, miglior difesa del girone B di Serie C, miglior difesa della Serie C, 3 partite dei playoff, 0 gol incassati. Quindi direi non male, not too bad, direbbe

0: proprio fra biancazzurri e bianconeri, ma l'Ascoli sta giocando un calcio che raramente si è visto in Serie C, anche nelle squadre che poi hanno vinto i campionati negli ultimi anni. Questo Ascoli qui sta facendo vedere cose inusuali, ecco, per dirla in questo modo. E tra poco avremo anche possibilità di commentare poi questa corsa playoff, non solo, anche quello che ci ha detto questa stagione, con un grande bomber, anche magari per chiedergli che cosa ne pensa di quel gol di Crespi, perché ieri, per tornare su Salernitano in Brescia, il centravanti biancazzurro di belle speranze, cresciuto anche qui nella capitale, ha fatto veramente un qualcosa di inaspettato. Anche lui nel 2026 è cresciuto tanto, ma sta facendo sempre meglio. La rete di ieri, ribadisco, è qualcosa di da incastonare veramente negli annali dei playoff. Intanto però ce l'abbiamo in collegamento, mi fa molto piacere risentirlo, proprio chi di gol se ne intende, è con noi bomber Felice Vacuo. Ciao Felice, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi in questa mattinata, Felice. Non possiamo non partire dai playoff, chiaramente, perché ci stiamo avvicinando poi all'ultimo atto, si attendono i responsi delle gare di ritorno. Certo, una è più combattuta, un Brescia-Salernitana, si riparte dall'1-1. Dall'altra parte l'Ascoli sta giocando un calcio fantastico nel corso di questi ultimi mesi, al contrario del Catania che è finito totalmente travolto, quindi ti chiedo un po' che impressioni hai avuto da queste due gare qui.
1: Beh, sicuramente Ascoli-Catania è un risultato molto, molto ampio, difficile da recuperare, nessuno se lo aspettava, anche perché al di là, diciamo, del buon momento dell'Ascoli, sia di condizione che di gioco, il Catania è comunque una squadra forte, una squadra esperta, allenata da un allenatore che la categoria l'ha vinta parecchie volte, la conosce bene, quindi un risultato sicuramente inaspettato e difficile da ribaltare. Invece nell'altra gara, una partita molto, molto combattuta, quella di ieri, con tante occasioni da rete sia da una parte che dall'altra, però il risultato lascia sicuramente tutto aperto anche in vista del ritorno. La Salernitana aveva l'occasione per chiudere la partita almeno con un gol di vantaggio, poi l'euro gol di Crespi ha cambiato, diciamo, ha cambiato la partita, o perlomeno ha riportato il risultato sul pareggio, che consente, diciamo, al ritorno poi di fare una gara sul filo dell'equilibrio, sul filo del rasoio.
0: Sì, chiaramente il Brescia gioca in casa e aver pareggiato all'ultimo è un vantaggio. A questo punto ti chiedo anche proprio del gol di Crespi, Felice. Ha fatto un bellissimo gol, peraltro anche molto difficile, lo commentavamo prima. È un ragazzo che è cresciuto molto in questo 2026, perché ha un altro gol quasi in doppia cifra a livello stagionale, sta continuando a dimostrare di essere, ecco, un profilo interessante. È un 2004, deve ancora compiere 22 anni. Ti sei fatto un'idea su questo ragazzo qui? Perché l'impressione è che stia finalmente prendendo un ritmo di concretezza importante, ed è anche un giocatore con una struttura interessante.
1: Sì, Crespi sicuramente è stato uno degli attaccanti italiani giovani più interessanti degli ultimi anni. Non è riuscito a trovare le sue fortune ad Avellino nei primi 4-5 mesi della stagione, quindi non è riuscito a consacrarsi nella Serie B, ma credo che in Serie C sia un attaccante fortissimo, che abbia delle qualità sia fisiche che tecniche di altissimo livello, e sarà un giocatore che potrà fare tranquillamente la Serie B l'anno prossimo, perché, come dicevo prima, è un attaccante che è completo, no? Può giocare un po' in tutte le posizioni dell'attacco, e soprattutto, secondo me, da un punto di vista tecnico è un giocatore che, come ha dimostrato ieri sera, di altissimo valore, perché fare un gol del genere non è da tutti. Ha praticamente colpito la palla in mezzo a tre avversari, rovesciata, prendendo in conto tempo anche il portiere, quindi ha fatto davvero un eurogol. Poi diciamo, l'ho fatto attaccante, quindi mi sento di dire che sarà sicuramente uno degli attaccanti italiani più promettenti del prossimo decennio.
0: Ce lo auguriamo tutti, può crescere ancora tanto, secondo me poi anche tanti margini di crescita, e completo anche il punto sull'attacco del Brescia, appunto, Felice, perché chi di attaccanti se ne intende meglio di te, perché poi si sposta anche bene secondo me con le caratteristiche degli altri interpreti. Ieri è vero che è rimasto in panchina, però Marras, peraltro con cui tu hai condiviso anche altre avventure nel corso della tua carriera, è un altro di quei giocatori che arriva

0: stato in corso d'opera a Brescia, perché è arrivato a gennaio, non ha segnato tantissimo, ha fatto due gol, però è sempre stato titolare un po' sull'esterno, perché lui tende a giocare più sull'esterno, un po' anche accentrandosi. Ecco, il Brescia ha qualche giocatore bravo lì davanti, oltre a Crespi, ce l'ha sicuramente.
1: Sì, sicuramente, il Brescia è una squadra di livello, è stata facilitata dagli infortuni durante l'anno, perché
0: sì, impressionante.
1: Rosa, anche Maestrello e Spagnoli, che sono due attaccanti di livello per questa categoria quasi mai utilizzati, Cacciatori è un giovane promettente che poi è stato, diciamo, largamente utilizzato per tutta la stagione, visto proprio gli infortuni degli altri, e poi come dicevi tu hanno dei giocatori come Marras, a me piace molto anche Cisco, che sono giocatori offensivi. Marras si è un po' adattato a fare il sottopunta o giocare vicino alla punta per caratteristiche, diciamo il mister ha trovato questo tipo di equilibrio per sopperire proprio alla mancanza di attaccanti. Poi Crespi a gennaio è stato un acquisto azzeccatissimo, perché il ragazzo dopo i 4 mesi un po' balbettanti ad Avellino è riuscito a trovare continuità, è riuscito a trovare condizione, soprattutto i gol che, come dicevamo prima, sono anche di pregevole fattura. Quindi il Brescia è sicuramente una squadra di livello che si giocherà diciamo la Serie B fino all'ultimo secondo. È normale che dall'altro lato c'è una Salernitana che negli uomini, ho sempre detto, essere una rosa molto molto molto forte. Purtroppo anche loro hanno avuto delle difficoltà, sembra nell'ultimo periodo aver trovato una quadra con l'arrivo anche di Cosmi, quindi la Salernitana e il Brescia sicuramente daranno vita ad una semifinale di ritorno molto molto interessante.
0: Sì, decisamente, appunto a Brescia ci si giocherà veramente tanto, e poi anche qui è interessante capire che tipo di incidenza potranno avere i terminali offensivi. Io sono d'accordo con te, Felice, quando parli della qualità intrinseca dei giocatori della Salernitana, perché la rosa è una rosa comunque importante. Poi in attacco ci sono due che qualche gol in giro per l'Italia l'hanno fatto anche loro, perché fra Lescano e Ferrari, accompagnati anche da altri giocatori che stanno facendo molto bene. Ecco, i terminali offensivi di Cosmi sono dei terminali offensivi di assoluto livello, e ti chiedo anche come li vedi insieme, perché a lungo non li avevamo visti, Lescano e Ferrari insieme. Nelle ultime settimane ci stiamo abituando, personalmente pensavo fosse difficile riuscire a farli convivere, invece le partite e i risultati stanno dicendo che si può fare, si può averli in campo tutti e due insieme.
1: Sì, questo sta secondo me nel fatto che la Salernitana all'inizio non ha avuto un equilibrio come di squadra, di parlo, nel senso che hanno cercato di trovare una quadra che all'inizio sembrava non si trovasse, poi c'è stata un'alternanza tra gli attaccanti, facendo giocare a Scicco, Ferraris all'inizio vicino a uno delle due boe, poi alla fine, come dicevi tu, si è trovato stranamente un equilibrio facendo convivere proprio i due centravanti, che sono due giocatori secondo me fortissimi in questa categoria, lo dimostrano tutti quello che hanno segnato finora, lo stanno dimostrando anche in questo momento, perché comunque per gli avversari trovarsi di fronte a due centravanti così nell'area di rigore qualche problema te lo crea. È normale che poi il resto della squadra deve sopperire magari a qualche mancanza in fase difensiva, ma la Salernitana lo sta facendo secondo me molto bene, riesce a supportare anche i due attaccanti, quindi hanno deciso di giocarsi questi playoff e questo finale di stagione in questo modo, e potrebbe anche rivelarsi una scelta vincente.
0: Sì, insomma, possiamo dire che in questa corsa playoff ormai nelle semifinali i giocatori di qualità non mancano, ma è normale, giusto così. Capiremo quale sarà la quarta squadra che raggiungerà le già tre promosse in Serie B. E a proposito poi delle tre promosse, ti volevo chiedere, vero che qui già ci proiettiamo in realtà sulla cadetteria, ma il Benevento ha vinto anche la Supercoppa di Serie C, vincendo entrambe le gare, sia quella contro l'Arezzo che poi quella contro il Vicenza. È stata una stagione fantastica quella dei giallorossi, e ti chiedo per l'anno prossimo e per il progetto che cosa ti aspetti, perché il Benevento e la piazza di Benevento sappiamo che meriti, insomma, dei palcoscenici importanti. Floro Flores alla fine ha lavorato bene, la qualità non manca nel gruppo, quindi ti chiedo, visto quello che è stato, che cosa ti aspetti?
1: Guarda, il Benevento ha dimostrato sul campo di meritare la vittoria di questo campionato, perché in estate, ricordiamo, è stata totalmente stravolta la rosa dell'anno scorso con tantissimi, sembra 15 addirittura 16 acquisti, quindi non è mai facile ripartire da un gruppo totalmente nuovo, perché sai, all'inizio trovare gli equilibri, l'amalgama tra i giocatori non è mai facile, però il Benevento è partito bene, è partito forte, poi ha avuto un cambio di allenatore.

0: a metà stagione, che poteva comunque portare delle novità, degli stravolgimenti. Il presidente ha voluto fare questa scelta che poi si è rivelata vincente, perché dopo l'arrivo di Floro la squadra ha continuato a macinare il gioco come già faceva da inizio anno, è stata ancora più incisiva, ha trovato tutti attaccanti che sono andati praticamente in doppia cifra, cosa
1: non usuale,
0: quindi ha dimostrato con il gioco e con i fatti di meritare la vittoria del campionato. Per quello che mi aspetto, sicuramente una squadra competitiva anche in Serie B, perché conoscendo il presidente è un ambizioso, e quindi nonostante siano una neopromossa, credo che allestirà anche l'anno prossimo un organico di tutto rispetto. Ovviamente è un campionato totalmente diverso rispetto alla Serie C, perché comunque vai a scontrarti con società che hanno sia potere economico e soprattutto ripartono da basi già certe. Però sono sicuro che anche il Benevento, conoscendo il presidente, l'anno prossimo farà una squadra di medio-alta classifica.
1: Ah, come è giusto che sia, ripeto, perché Benevento merita questa attenzione e queste ambizioni. Quest'anno sono state benissimo coltivate, culminate con la vittoria del campionato. L'ultima domanda invece, Felice, prima di liberarti, te la faccio in realtà non sulla Serie C né sulla Serie B, ma su Vincenzo Italiano, che chiaramente tu hai avuto come allenatore. Si parla di un suo possibile futuro anche in una big, era già accaduto, devo dire, nella passata stagione. Ora è a Bologna, ha lavorato secondo me bene nella piazza rossoblu, viene accostato anche al Napoli. Pensi che sia arrivato il momento per lui di fare un ulteriore salto di qualità? E ti chiedo se ti aspettavi che potesse poi continuare a crescere come ha fatto nelle ultime stagioni.
0: Guarda, l'Italiano mi sono espresso più volte anche in passato, per me è un allenatore che merita una big, nel senso che ha lavorato in due piazze difficili che sono Firenze e Bologna, e l'ha fatto con ottimi risultati. È un allenatore che sul piano del gioco esprime un calcio propositivo, un calcio offensivo, quindi fa anche divertire la gente. È normale che sia quasi naturale vederlo poi allenare una big e confrontarsi magari con giocatori di una caratura superiore. Io credo che per quello che ha dimostrato in campo da quando ha cominciato ad allenare ad oggi, sicuramente merita questa chance, e presto secondo me l'avrà.
1: E allora attenderemo anche qui che cosa dirà il Toto Panchine anche di Serie A nel corso delle prossime settimane. Io intanto, Felice, invece ti ringrazio per aver accettato come sempre il nostro invito e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto, è sempre un piacere.
0: Grazie a voi, piacere mio.
1: Grazie a Bomber Felice Vacuo, bello anche parlare con chi di gol se ne intende, proprio delle reti che stanno venendo realizzate nella campagna di questi playoff di Serie C, gol anche bellissimi di giocatori forti, in attacco ce ne sono tanti, chi giovani, chi più datati, chi più centravanti, chi meno, ma ci stiamo divertendo dal punto di vista di realizzazioni, ci stiamo sicuramente divertendo, non possiamo dire di non essere intrattenuti. Stiamo arrivando alla fine anche di questo blocco, intanto però di A Tutta C abbiamo un ultimo blocco finale per riportare ancora qualche notizia e chiacchierare ancora un po' insieme prima di salutarci, poi ribadire tutto il programma di A Tutta C e di TMV Radio in generale. Noi nel frattempo ce ne andiamo in pausa e rientriamo sempre qui fra pochissimo ad A Tutta C.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. Avversario Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori.

0: dallo stadio e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Era in campo anche Parma Sassuolo. In una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi quattro azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner, in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Ben ritrovati di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa mattinata da tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Abbiamo ancora un pochino di tempo a disposizione per riportare qualche altra notizia e commentare qualche altro tema di Serie C. Poco fa abbiamo avuto in diretta Felice Vacuo, il bomber con cui abbiamo discusso di questa corsa playoff, delle prospettive delle prossime sfide, quindi delle semifinali di ritorno e poi eventualmente delle finali, ma anche dei protagonisti di queste partite e non solo, in particolar modo degli attaccanti. Abbiamo parlato di Crespi, ma anche di coloro che stanno facendo benissimo,

0: per esempio, ci siamo soffermati anche sui terminali offensivi della Salernitana, dei giocatori di assoluto rispetto, così come quelli della Renate. Io ancora una volta mi rifaccio al sito e all'app di Tutto C, perché riporto un'esclusiva proprio dei colleghi di TuttoC.com. Si parla della Renate stesso, che mi sento dire anche quest'anno ha fatto un'ottima stagione, sempre con l'accesso ai playoff. Non si sono conclusi nel migliore dei modi solamente perché il Casarano, la mina vagante di questa stagione, ha rimontato clamorosamente quello svantaggio da 0-2 a 3-2. La Renate aveva vinto la gara d'andata in trasferta 0-2, quelli che sono sostanzialmente gli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Poi il Casarano era riuscito a rimontare 0-3 nel ritorno, ma ad ogni modo la notizia riporta di alcuni giocatori che ormai sarebbero sostanzialmente in via di addio, lasceranno quindi Renate, pronti a stabilirsi da qualche altra parte, e il riferimento in particolare è a tre giocatori che comunque hanno fatto bene nel corso di questa stagione. Uno è Tommaso Nobile, che insomma ha dimostrato di essere un portiere molto solido nel corso di quest'anno, sempre una certezza. L'anno scorso forse lo era stato ancora di più, era stata una stagione ancora migliore del classe 1996, e destinato dunque a lasciare Renate dopo due stagioni, andrà in scadenza fra qualche settimana e dunque andrà via parametro zero. Chi lo prenderà, a mio modo di vedere, farà un buon colpo, perché ripeto, un estremo difensore che ha sempre lavorato bene negli ultimi anni. Poi c'è Spedalieri, anche lui era arrivato nel 2024, anche lui è ormai pronto a lasciare. Parliamo di un profilo anagraficamente differente, perché parliamo di un 2002, è anche un difensore che può fare più cose, perché può fare sia il terzo di difesa, può fare anche il centrale, è cresciuto, è diventato un titolare fisso di queste stagioni del Renate. Prima aveva lavorato con la Fermana nell'anno della retrocessione, poi aveva lasciato, ma già aveva fatto vedere ottime cose. Quest'anno bene, anche lui l'anno scorso pure si era distinto notevolmente, giocatore con grande struttura, molto fisico, ripeto, decentrato sul centrodestra, anche sull'esterno, è uno di quei giocatori che accompagna tanto, quindi molto moderno, ecco, può veramente essere un buon colpo per chiunque andrà a puntarlo. E poi lascerà anche Esposito, lui, certo, sì, parliamo di un senatore. Sarà strano vedere un Renate senza Esposito, devo dire, perché ormai negli ultimi anni ci eravamo abituati a vederlo sempre in nerazzurro. Lui era arrivato nel 2021, aveva sempre condotto delle stagioni positive, non sempre da titolare, con qualche problema in realtà, poi che lo ha anche colpito, però un pilastro assoluto, e quest'anno, quando è stato schierato, ha dato comunque il suo aiuto, il suo supporto. Rimane un uomo simbolo, certo è che ormai sembra essere pronto per altre avventure, sta arrivando alla fase conclusiva della sua carriera. Renate ha dato tanto, però è evidente come ormai si debba voltare pagina, e quindi anche Esposito, dopo 5 anni a Renate, sembra essere pronto a dare l'addio ai nerazzurri, e chissà che cosa riserverà il futuro per lui. Staremo a vedere, insomma, quel che potrà accadere per un altro giocatore che comunque ha sempre dato tanto nelle ultime stagioni di Serie C. Intanto proprio stiamo arrivando alla fine, ma riporto anche le altre dichiarazioni che prima non siamo riusciti a fare in tempo a riportarvi, appunto perché abbiamo parlato di Catania, abbiamo riportato le parole di Toscano, abbiamo parlato dell'Ascoli, ovviamente abbiamo riportato le parole di Tomei, riporto anche quelle di mister Corini e di mister Cosmi, due allenatori molto esperti, soprattutto il secondo. Parto da Corini, che comunque si è detto abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi. Del resto l'Union Brescia si è pareggiato all'ultimo nel recupero con Crespi, ma aveva già meritato di riequilibrare il punteggio nel corso del secondo tempo. Ha detto che sono le classiche sfide che durano 180 minuti. Ho chiesto ai calciatori di continuare a fare quello che avevamo preparato a cospetto di una squadra in fiducia come la Salernitana, che ti punisce alla prima occasione, come del resto mi sento di dire accaduto con De Boer avevamo le caratteristiche per mettere in difficoltà il Granata. Le mie scelte derivano dalla consapevolezza, dalle potenzialità della rosa e dalle peculiarità dell'avversario. Ero sicuro che avremmo fatto bene, quindi molto positivo mister Corini per ciò che ha visto in campo. E poi mi sento anche di fare insomma un riferimento alle parole sulla prossima partita. Ovviamente Corini richiama un rigamonti pieno, questi ragazzi meritano di capire cosa possa dare il popolo, soprattutto ora che la fatica aumenta. E poi ho parlato anche di Marras, che dicevo è rimasto in panchina nella sfida di ieri, ha un affaticamento e bisogna gestirlo. Ci sono altri calciatori che hanno accumulato minutaggio al netto della gestione fatta col Casarano. Stanotte rientreremo, ovviamente riferito alle parole di ieri sera, e poi il punto verrà fatto oggi nel pomeriggio. In campo scenderà chi al 100%, quindi attenzione alle condizioni di Marras, che sembra non essere ancora al meglio. A questo punto non so se potrà essere degli 11 titolari nella gara di ritorno proprio a Brescia. Recuperarlo sarebbe importante, però andrà gestito anche in vista, e qui i tifosi del Brescia avranno ragione a fare tutti i riti apotropaici del caso, ma in caso di eventuale finale è ovvio come bisogna, si debba ragionare, ecco, anche sulle condizioni di Marras. Per quanto riguarda invece la Salernitana, ha detto il Brescia ha fatto bene sin dai primi minuti e ci costringeva a correre. La gara di oggi evidenzia che qualcuno inizia ad essere stanco, quindi anche il numero di partite superiori, secondo Cosmi, si fa sentire. Sul lato tattico ha detto: nella ripresa mi sono schierato con il 3-5-2 per evitare l'inferiorità numerica e far rifiatare Ferraris, che era stremato. Onestamente non è cambiato molto, è brutto disquisire su chi è entrato e magari non ha dato quello che doveva. Dopo l'1-0 abbiamo cercato giocate improponibili quando occorreva una Salernitana semplice. Invece ho visto tiri da metà campo e situazioni che non mi sono piaciute, è come se ci fossimo complicati la vita in un match già difficile di suo. Quindi ecco, se Cosmi è più soddisfatto, se Corini è più soddisfatto, Cosmi lo è decisamente di meno. Poi sui giocatori ha detto: Lescano, scelta tecnica, non mi sembra che lui e Ferrari abbiano fatto cose di livello. Prima dicevamo che hanno dimostrato di poter giocare insieme, nelle scorse settimane sono arrivate risposte. Ieri meno dal tandem in fase difensiva, poi erano costretti a correre troppo e uno dei due andava sacrificato, ma non erano i bomber che abbiamo apprezzato ultimamente. Ecco appunto il riferimento anche alle ultime uscite. Capiremo poi nei prossimi giorni come potranno avvicinarsi le squadre alla gara di ritorno. Ricordiamo che si giocheranno mercoledì, quindi dopodomani, le due partite di ritorno, una alle ore 20, proprio quella fra Union Brescia e Salernitana, e poi alle ore 21 ci sarà la gara di ritorno, ormai solo una formalità, fra Catania ed Ascoli. Noi siamo arrivati intanto alla fine della puntata mattutina odierna di A Tutta C, ma ricordo come sempre dalle ore 17 alle ore 18 oggi dalla sede di Firenze con i colleghi di Firenze la finestra pomeridiana sulla terza serie del calcio italiano, sempre con tanti ospiti e approfondimenti. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TMV Radio, alle 11 subentrerà come sempre Vincenzo Marangio con l'editoriale, poi Rotocalcio fino alle ore 13, poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà, e poi appunto ritornerà A Tutta C con i colleghi dalla sede di Firenze. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
2: Paolo Dybala ancora alla Roma? Beh, la scorsa settimana vi abbiamo raccontato della voglia forte del Boca Juniors di prenderlo, di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione, le sue ultime partite. Quel messaggio evidentemente ha trovato degli sviluppi, quel suo sarà il mio ultimo derby in casa, sarà la mia ultima partita in casa, ha sortito effetto, ascoltate bene. Siamo nel podcast di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati, e ben ritrovati da Marco Conterio. è un'altra vittoria, sarebbe un'altra vittoria di Gian Piero Gasperini, che in attesa del direttore sportivo rafforza la sua posizione con

0: dei messaggi. Io voglio confermare i capisaldi del mio progetto, io voglio confermare i senatori, voglio confermare dei gruppi che all'interno dello spogliatoio formano una squadra. Gli italiani, ha chiesto il rinnovo di Mancini, ha chiesto di blindare Gianluca Mancini, ha chiesto di blindare Brian Cristante, ha chiesto di tenere Lorenzo Pellegrini e ha chiesto di tenere Paolo Dybala. Beh, Dybala è tentato dal Boca Juniors, ma forse l'offerta economica progettuale dell'Xeneises non ha convinto mai fino in fondo, nonostante il richiamo dell'amico Leandro Paredes, però dall'altra un'offerta sul tavolo non ce l'aveva dalla Roma. Quel messaggio, quelle parole hanno fatto scattare tutto e probabilmente hanno fatto scattare Ryan Friedkin e nello stesso Gasperini la consapevolezza che uno così a certe cifre è meglio non perderlo, già perché sono le cifre, sarebbero le cifre dalla Roma. Dybala aperto totalmente al rinnovo, la Roma aperto totalmente al rinnovo a 2 milioni e mezzo, sarebbe una vittoria pazzesca da parte della Roma e dello stesso Giampiero Gasperini, perché ti concederesti il lusso di avere un giocatore che è conscio evidentemente di non essere disponibile per un campionato intero, che sfortuna e infortuni è spesso ferma ai box, ma che ha un talento di quelli che non trovi da altre parti, a quei prezzi, ma forse anche in assoluto. Dybala è unico, è meraviglioso, chi vi parla è innamorato della coach argentina, ma non potrebbe essere altrimenti. È un grandissimo giocatore Paolo Dybala, averlo a una cifra del genere sarebbe un plus incredibile. Magari la Roma nel ruolo potrebbe far partire Matias Soulé, questo sì, la Roma farà cassa perché c'è da rientrare con il play finanziario, con Manu Koné, probabilmente con Evan Dicà, ricostruirà il progetto con altri punti fermi, ma probabilmente lo farà di nuovo sulle spalle della coscia. E rinnovarlo, uno, rinnovarlo a certe cifre, due, sarebbe vittoria straordinaria all'ennesima di questa stagione di Gasp.
1: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
0: L'Inter rivoluzionerà la rosa, rivoluzionerà la difesa in vista dell'estate che verrà. Facciamo il punto nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Ne abbiamo sempre parlato perché quella era la cronaca, perché quella era la fotografia del momento, che Alessandro Bastoni era il primo obiettivo della difesa del Barcellona. Poi l'Inter non ha abbassato mai le cifre, non si è mossa dal punto. Poi il Barcellona, facendo alcune valutazioni, soprattutto ascoltando il tecnico Hansi Flick, ha deciso di andare su altri obiettivi. Se Bastoni non andrà al Barcellona è perché Flick, tecnico del Barça, il tecnico tedesco, ha deciso di valutare soprattutto altri profili e altre posizioni, piuttosto che Bastoni. Deco, Laporta avrebbero preso Bastoni, Flick no. Per questo probabilmente la trattativa non si chiuderà. E allora, rimane Bastoni? Molto probabilmente. Rimane Akanji? È stato ufficialmente riscattato da Manchester City. E poi non rinnoverà Acerbi? È stato proposto il rinnovo di un anno a Stefan De Vrij, che probabilmente rimarrà come chioccia degli altri, magari di Akanji al centro della difesa, perché per il resto può partire Carlos Augusto, che cerca più spazio, cerca un ruolo maggiormente da protagonista, e potrebbe andare altrove. Al suo posto dovrebbe arrivare Umar Solé, giocatore scuola Lione, un giocatore scuola dei bibitari della Red Bull, che l'Udinese ha saputo valorizzare come uno dei grandi talenti del club di Gino Pozzo, del DS Nani. Ecco, in questo la formazione anche del direttore Himmler, del tecnico Costa Brunic, è stata brava a portare tanti giocatori in vetrina, Solé è uno di questi, forse lui attà più di tutti e forse saranno i due gioielli sacrificati tra virgolette sul mercato. Solé è un calciatore che ha dichiarato anche negli scorsi giorni alla Gazzetta dello Sport: ama Milano, amerebbe rimanere in Serie A. Non c'è stato un contatto diretto con il calciatore né col suo entourage, ma l'Udinese sa bene che presto le arriverà una proposta e che probabilmente arriverà anche allo stesso calciatore. A far spazio a questi potrebbe essere anche Jan Bissek, che ha cambiato entourage con Giovanni Branchini, storicamente vicino al Bayern Monaco, tedesco. Insomma, diciamo che le ipotesi per andare alla Bayern Monaco ci sono tutte per Bissek. Costa caro, costa 40 milioni, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Bukharemovic, il cui 50% andrà alla Juventus, nel caso in cui, della cessione dal Sassuolo, o Mario Gira della Lazio. Comunque è una formazione molto molto attiva l'Inter sul mercato, soprattutto in difesa, prepara una rivoluzione, ma senza la cessione di Bastoni.
1: Tutto mercato web in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
0: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: La cronaca ci porta nel Mantovano, andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
0: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
1: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
0: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della Vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TM Radio, dal lunedì venerdì. C'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente ha un focus completo sulla Serie C e su TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Sandarelli e Francesco Gali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Udite, udite, con la nostra stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi Bellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non manca.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi è mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV, arma l'app di TMV Radio, seguila diretta comodamente dalla tua visione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre in te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio, non perdere storie di calcio.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le discrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Aranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. Prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti saliti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind. Verranno commentate ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Teringali, tutti i venerdì a 19.35.
13: Udite, udite, con la nuova stagione torna il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi Ghiellini con Sanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
14: Se per te calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TM Radio. Segui la diretta comodamente dalla televisione. TM Radio, la radio che ama il calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con Win. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TM Radio. TM Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-82-00213.
1: Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro Torino per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta in Champions League. Sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto la prova ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo inizio stagione, stuzzicava tanti tutti, che fa anche discutere. Ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente i giocatori italiani, e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, che naturalmente comincerà e fa anche magari rinforzando la rosa, perché Fabio ha detto non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque il Como che vince, si insedia in Champions League, significa che due grandi sono fuori, e due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema a Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, ha cominciato a volare. La squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del gruppo, il suo gruppo ha capito di dover seguire solo ed esclusivamente il proprio allenatore, ed è cominciata una volata a risultati pieni fino alla fine, fino a raggiungere il terzo posto. La vittoria ieri sul campo del Verona, gara estremamente intrigante, con Roma che poi passa in vantaggio su calcio di rigore, il Como, il Verona che resta in 10, ma che combatte fino agli ultimissimi minuti, quando poi, vintosi tutto quanto in avanti, parte il contropiede giallorosso che chiude i discorsi proprio con il Sharawi, così come se fosse una favola scritta da Opala, anche in questo caso, un giocatore che titoli di coda con la Roma, salutato con degli striscioni affettuosissimi dal pubblico giallorosso, che applaude anche il gol che decreta ufficialmente nei minuti finali che l'ansia finale può anche andare in archivio, perché c'è la vittoria del raggiungimento della Champions League con il 2-0 messo a segno su un asse di tacco di Paolo Dybala. Roma che dunque vola in Champions League in team al Como, le due grandi deluse sono Juventus e Milan. La Juventus che ha vissuto un pomeriggio davvero stregato, davvero brutto, era il derby di Torino, cominciato male con gli scontri nel pomeriggio nelle adiacenze dello stadio, all'ingresso in campo, tra un minuto intanto mi sembra la redazione,

0: Grazie Lucio Marinucci e Gaetano Sorani. Avremo il direttore De Paola per commenti di rito questo lunedì nell'editoriale. Dicevo, dall'Juventus, gli incidenti nella adiacenza dello stadio con i due gruppi di tifosi che si avvicinavano alla struttura, questi scontri tra tifosi, si è visto poi a un certo punto intervenire le forze dell'ordine ed è successo un qualcosa che poi verrà analizzato in maniera dettagliata. Per adesso abbiamo raccolto soltanto una serie di indiscrezioni, affidandoci anche a Repubblica, tutti gli altri giornali che hanno indagato nel momento stesso in cui sono successi i fatti, di un fumogeno, un lacrimogeno. In alcuni casi si parla addirittura di una bottiglietta che ha colpito un tifoso 45enne della Juventus, costretto poi al ricovero in codice rosso e sotto i ferri nel momento in cui si stava per cominciare il derby che appunto è stato rinviato di un'ora, con i tifosi della Juve che invece chiedevano il rinvio totale della partita. Non accontentati, i tifosi bianconeri hanno lasciato lo stadio del Grande Torino, sono andati via e hanno lasciato anche la squadra da sola, che in campo ha giocato un primo tempo portando in vantaggio 1-0 con la rete di Vlahovic. Il secondo tempo, quando ormai tutte le altre partite erano concluse, era già evidente che qualsiasi risultato non avrebbe portato alla qualificazione Champions per la Juve. Trovo anche il raddoppio con Vlahovic, poi piano piano si scioglie contro una reazione rabbiosa e di orgoglio da parte del Torino, che prima con Casale, poi con Adams, trova il gol del 2-1 e del 2-2, quindi centrando il pareggio. Continuano a essere tanti gli anni per il Torino di non vincere del derby, dopo 11, il 12esimo anno che non riesce a vincere di fatto un derby, ma riesce a trovare il pareggio che è arrivato anche, ricordate, nella gara d'andata, quindi derby che quest'anno non è assegnato a Torino, ma tanto tanto dolore è arrivato durante la partita, perché sono stati incidenti appunto nella pre-partita. Dopodiché, nella fine gara, sono arrivate anche le parole di Spalletti e poi di Comolì, che hanno raccontato di quello che deve essere il progetto vincente il prossimo anno della Juventus, senza dimenticare il fatto che senza l'Europa League chiaramente diventa tutto più complicato andare a convincere i campioni, andare a spendere soldi importanti, ma sarà importante riuscire a cercare i valori giusti. La parola spesso utilizzata da Spalletti è carattere, quello che è mancato evidentemente alla Juventus, anche nella gara di ieri sera. Carattere che è mancato a Napoli di Antonio Conte, sicuramente ad Antonio Conte, che nel finale di partita si è dedicato a conferenza stampa 2 insieme a De Laurentiis, nel quale hanno spiegato praticamente i motivi del saluto, dell'addio, con tanti dibattiti, tante cose interessanti da approfondire. Come detto, però, siamo pronti per far partire il nostro editoriale. Buongiorno da Vincenzo Angelo, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben trovato.
1: Ciao, ciao carissimo,
0: Allora,
1: saluto a tutti.
0: possiamo sintetizzare così: una squadra stabilmente strutturata vince lo scudetto, che è l'Inter; una squadra in passaggio consegna, ma comunque forte, arriva seconda, il Napoli; c'è la grandissima sorpresa di un Como che ha fatto vedere cose incredibili; c'è Roma che ritrova la Champions League senza Ranieri, affidandosi a Gasperini, quindi migliorando il progetto dello scorso anno; e ci sono le due grandissime chiuse, Milan e Juventus, che andranno a giocare l'Europa League.
1: C'è questo che mi chiama.
0: Il campo sentenzia così e diciamo che spesso e volentieri il campo ragione. Da dove vuoi partire, direttore?
1: Ma dai, hai fatto un'ottima sintesi. Io aggiungo solo una cosa: che le crisi ci sono in tutte le società, in tutte le squadre, una crisi, ma la contemporaneità della crisi di Milan e Juventus, innanzitutto, è un inedito del nostro campionato. Non si è mai verificato che entrambe soffrivano la Champions. E quindi già questo costituisce un problema legato a che cosa? È legato sicuramente alle proprietà, legato sicuramente a mancanza di conoscenza da parte delle proprietà, legato a rivoluzioni continue che non portano a nessun risultato. Cioè, continuare a fare rivoluzioni senza riuscire a mettere punti fermi, diciamo, si ottiene poco. Per cui, in questo essere unite nel, come dire, una fotografia del calcio italiano che sicuramente non è eccezionale, due grandi decadute, però le crisi di Juventus e Milan sono profondamente diverse. Quella di Milan è proprio una crisi strutturale, cioè ancora non si è trovato un punto fermo da cui ripartire. Invece quella Juventus è diversa, cioè si è trovato un punto fermo, ma si è capita proprio perché si è trovato questo punto fermo, cioè il parametro di riferimento è Spalletti. Si è capita la scarsa qualità della rosa, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche di mentalità. E questo è un grosso problema, perché comunque richiede una rivoluzione più corposa, richiede anche

0: di scardinare quei punti fermi che si credeva di aver acquisito in alcuni giocatori, giocatori che sembravano alla base di una rinascita, che non possono essere alla base di niente. Mi riferisco a Turam, a Cambiaso, allo stesso Bremer, insomma mi riferisco un po' a tutti, a un persino, io dico, guarda, persino con Sestao e Ildiz così, hanno solo da rischiare di metterci, devono in qualche modo trovare a fianco a loro dei giocatori che possono realmente come dire, entrare in simbiosi con loro, perché se no così perdono anche la loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di questione. Invece al Milan, ribadisco, il Milan deve fare tutto, rifare tutto, punta a capo, e mi spiace notare come i giocatori del Milan, più ancora di quelli della Juve, perché quella Juve lo si è visto proprio, diciamo, dallo 0-2 i giocatori del Toro in qualche modo hanno maramaggiato, e non c'è stata una reazione caratteriale da parte dei giocatori della Juve, e i giocatori della Juve sono sembrati quasi spantati dall'irruenza, dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve, e invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io, che sono abbastanza malizioso, ne faccio, ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo, da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
1: Ce l'hanno scaricato?
0: Beh, insomma, cioè, nel calcio si dice così, per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione. Però, diciamo, le ultime partite, soprattutto questo Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori.
1: Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente: il carattere non si allena. Questo ci aggiungo un'altra, diciamo, mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere. Non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, e quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori. Più volte Spalletti ha parlato di carattere che manca in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere però possiamo dire mancato anche nel Milan, no, era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno cose elevate, e quindi di sempre trovare intercettati con un lavoro di scouting?
0: Ma guarda, purtroppo hanno trovato, come dire, un punto di incrocio in un momento più tale della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte...
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale.

0: produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Eccezionale, visto che il Napoli si era atteso, soprattutto dopo scudetto, a una prova imperativa in Champions, è la 30esima in Champions, quindi le responsabilità contro le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la soccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati come corto, ma De Laurentiis ha detto: io dovrò trovare, anzi troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di Carosa, più o meno lo so veramente, diciamo riducendo all'osso, questa rosa batte avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a discussione con te era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare anche con gli infortuni che ci sono stati, e troverò, perlomeno sto cercando un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Guardate, una bella critica, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di questa rosa. Cioè il e su quel discorso di Laurentiis, anche, è una bella giocata.
6: Sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputo valorizzare, ma questi sono giocatori, esatto, che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo infatti non ti sarà sfuggito nella chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto: avremmo voltato il titolo senza i tanti fortuni, stoccata al Conte, e Conte che ha risposto subito: no Aurelio, sbaglio, che queste sono giustificazioni, l'Inter era forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
5: Posso dire, io la prima volta ho visto da poi delle sparate, sindaco, non sindaco, politica, stadio, sì, tutte queste cose qui partengono un pochettino al repertorio che conosciamo De Laurentiis. Ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte, e questo non me l'aspettavo, perché sinceramente

0: come dire, quando dice la postura, per esempio, tra l'incontro di Xi Jinping e Trump, no? Questa roba da Conte e De Laurentiis, beh, la postura di Conte è stata evidente. Cioè, Conte nella conferenza stampa, ha detto i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato. Cioè, ragazzi, cioè io un come dire, un presidente come De Laurentiis, solitamente, come dire, è galletto, no? Cioè mette tutti sotto di sé. In questa situazione Conte ha avuto una supremazia nella conferenza stampa che non mi aspettavo, sinceramente che non mi aspettavo, e Conte l'ha dominata questa conferenza stampa. Però dall'altra parte, come dire, probabilmente saranno stati gli 8 milioni che sono stati risparmiati, non so nel nome di che cosa, se della nazionale, che è la cosa più probabile, o di altri progetti, ma certamente, come dire, questa fuoriuscita di Conte, di comune accordo, ha consentito anche che De Laurentiis si citasse, perché De Laurentiis, che conosceva tutti, avrebbe di fronte atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, beh, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, a sfogare tutto su Manfredi, sugli stadi, altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che alla fine appunto si è tolto qualche sassolino, ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
1: Mi è sterato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che arriva da Giorgio Sorani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice, no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro, perché c'è quell'amicizia di base che però poi, dal punto di vista invece lavorativo, vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
0: No, allora sicuramente bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così, alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto. Però, perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione era che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, che ha superato anche quello di Maradona come numero di titoli, trofei vinti. C'è ancora una coppa nazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, coppa italiana, supercoppa. Certamente il Napoli di Laurentiis è al primo posto ormai nella storia,
1: sì.
0: Può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino. Però ecco, rispetto al Napoli Ferlaino, questo Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vince in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui mi domando se sia stato, diciamo, il motivo di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto, però ribadisco la delusione rispetto a premesse di questa stagione, che devono essere di un comportamento internazionale, lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questa è la cosa che poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza del calcistico molto profonda. Lui dice, io come posso, diciamo, andando a Napoli, amando Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumenta il bacino, no? Cioè, alla volta di 20 milioni, quasi ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre, pur non avendo questa base di successi solidissima, che diciamo può essere un pochino stridente nel confronto con i grandissimi club. Però lui può fare questo, e lo può fare soltanto con un rimbalzo internazionale. Questo rimbalzo internazionale Conte non ce l'ha dato, e questa è la delusione della stagione. C'è poco da girarci attorno, al secondo posto va benissimo, sì, la Supercoppa italiana, ma il trentesimo posto in Champions, non so, pensa come una mannaia. Però De Laurentiis, come dire, ha fatto un buon cattivo gioco e ha detto, vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, si sono lasciati così, con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
1: Sentiamo la nota vocale, dai Giorgio.
2: Buongiorno Vinceto, Marco Moretto, una domanda al volo al direttore possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce più dove va? I giovani non si formano, ce ne sono pochi. E chi parla, a mio avviso sbagliando, il carattere di Juve, però ci dà Vincenzo che il carattere di Juve nasce da un gruppo forte, ma se c'è proprio le basi di gruppo nella Juventus, come si può creare la mentalità Juventus? Un suo pensiero su, anche sull'uomo in generale che possa essere adatto al calcio con il carattere e la tempra giusta.
1: Direttore, questione di carattere, io poi sono molto d'accordo sulle parole palettamente, il carattere non si allena, magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche.
0: Beh,
1: base,
0: ma
1: no?
0: La frase cult di Spalletti è caratteri forti, destini forti, caratteri deboli, destini deboli. Questa esatto. Juve ha un carattere debole. È vero che il carattere non si allena, però a proposito degli algoritmi, tu un giocatore lo devi guardare anche per, come dire, il carisma che emane, per la leadership che emane. È molto difficile in quest'epoca trovare i giovani vogliosi di combattere, molto difficile. Però li puoi trovare spesso in Italia, li puoi trovare in altri posti, cioè tu devi trovare, cioè, le caratteristiche dei combattenti della Juve, no? Dei Furini, dei Gentile, dei Tardelli, di quelli che hanno lasciato il segno, ma che poi, come dire, sono alternati da altri giocatori, dei Champ, dei Ravanelli, dei Vialli, dei Conte, li devi ritrovare in altri giocatori. Non ce n'è uno, io ti ho fatto tanti nomi di juventini, come dire, che hanno espresso un carattere fortissimo, e tra me c'è uno che abbia un carattere in questa Juve. Ce l'ha Thuram, Cambiaso, lo stesso Bremer che non è un leader.
1: Spalletti ha fatto tre nomi, ha detto Locatelli, Ildiz, poi me l'ha fatto anche un altro, adesso mi sfugge, ma nel... Sì, no, non consigliato, se non mi sbaglio l'ha fatto addirittura su Bremer, cioè parlando di quei giocatori che magari hanno il carattere, però gli manca qualcosa, in particolare a Locatelli. Ha detto Locatelli c'ha un carattere che lotta su ogni pallone, poi magari in qualcosa viene un po' meno. Ildiz rincorre gli avversari, Bremer il carattere, poi però ne ha fatti altri, ad esempio. Questo già è un segnale importante di una Juventus che ha tre giocatori di carattere, secondo l'allenatore.
0: Ma guarda che vanno veramente... Allora, io ho fatto uno studio recente, proprio per esempio su Serie B, no? Sono un sacco di giocatori italiani forti, diciamo, anche nati in Italia, tipo Dumbiano, Calò, Raimondo, ma ce ne sono altri, diciamo, che hanno caratteristiche forti, che si possono in qualche modo abbinare a una grande squadra. Non sto dicendo che sono giocatori da Juve, perché il salto dalla B alla A e soprattutto in una grande squadra è pazzesco, veramente pazzesco, sono 5 categorie di differenza, non 2. Però il punto è questo, è che tu, diciamo, io mi aspetto che una rete di osservatori e una rete di persone che sono proprio addette a questo ti sappia in qualche modo suggerire le caratteristiche idonee per essere giocatore della Juventus. Io ribadisco, sono d'accordo con te, con Spalletti, se ne nomi 3, ma già fai fatica, fai veramente fatica, perché Ildiz sì, ha un impiede, una tecnica eccezionale, ma il carattere ancora cresce, è troppo magari ruente in alcune situazioni e poi si smuscia in altre. Vlahovic è tutta vinta, ma poi ti viene in alcune situazioni, poi vediamo il Vlahovic qual è. Bremer è deludente, Bremer proprio a me ha deluso, che comunque deve essere il capo. Bremer era stato atteso come l'unico che deve dare certezza alla difesa, ed è vero che da un punto di vista tecnico, ma le deve dare anche da un punto di vista carattere, deve comandare quella difesa, devi vederlo dare le braccia, devi vederlo in campo sbattersi, non lo vedi, cioè io non vedo nella Juve l'impeto dei Furino, dei Tardelli, Gentile, di quella gente rabbiosa in campo che non faceva differenza né con grandi né con medie né con piccoli le squadre. La Juventus aveva quel range di approccio alla partita, rimaneva per tutta la partita concentrato in quel range. Non c'era avversario da temere, da non temere, che in ogni caso potesse ostacolare quello di approccio. Ecco, io nella Juventus vedo, guardate il secondo tempo, con giocatori quasi spauriti di fronte a Torino arrembante, che stava persino per segnare il terzo gol, di una squadra impaurita, che dal 0-2 è passata al 2-2, non avendo la capacità caratteriale di gestire un risultato del genere. È stata veramente l'ultima fotografia amara di quanto manchi la mentalità a questa squadra, quanto la si deve, non dico forzare, ma la si deve cercare attraverso osservatori, attraverso persone che sappiano valutare non soltanto l'algoritmo per le qualità tecniche, ma soprattutto il carattere del pugnace, il carattere pugnace sportivamente, che la Juventus ha sempre avuto e non ritrova nelle ultime squadre che abbiamo visto in campo di recente.
1: C'è un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, poi salutiamo il direttore, su una domanda invece che fanno sul Milan, più che una domanda è una riflessione, vai.
3: Sì, volevo esprimere un concetto: il curriculum degli allenatori non li deve salvare dalle critiche. I signori Spalletti e Allegri hanno miseramente fallito e non ci sono scusanti, e vanno trattati come allenatori che non hanno lo stesso curriculum. Un saluto a tutti.
1: Duro, durissimo il nostro amico, duro, durissimo il nostro amico che diceva
0: appunto... Però, ragazzi, se non, allora, se non capiamo la differenza fra Allegri e Spalletti, mi permetto di dire che non capiamo di calcio, perdonatemi, perché se non capiamo, allora hanno fallito, allora sì, sono d'accordo, alla fine si tira una riga, hanno fallito tutti e due,
1: certo.
0: Ma la differenza abissale tra quello che ha fatto Spalletti, perché ha fatto intravedere
1: sì,
0: una qualità di gioco, ha fatto vedere con giocatori, possiamo dire tra virgolette brocchi, sì, brocchi, una qualità di gioco che non ti aspettavi, la Juventus alta, erano anni che non si vedeva. Allora, se si segue il calcio per bene, capiscono queste cose. Se si deve mettere tutti nello stesso calderone, beh, ecco, il giudizio dell'ascoltatore mi delude, perché non puoi mettere lo stesso piano Allegri e Spalletti. Hanno fallito entrambi, sono d'accordo, ma diciamo la costruzione di un gioco che poi possa arrivare a una conclusione vincente, Spalletti ha cercato più volte di farla, e come dire, a volte è tornato indietro perché è stato deluso dagli stessi giocatori, e dall'altra parte Allegri non l'ha mai provata, mai, sempre con questa mentalità: faccio il gol e mi chiudo, ma che, non, che proprio non esiste più nel calcio moderno, non nel calcio italiano, non esiste più nel calcio moderno.
1: Un altro nostro amico invece ci dice, a proposito di Allegri, anche qui insomma giudizi molto definitivi, dice il nostro amico: Allegri è un falso storico di un allenatore senza qualità che ha avuto fortuna di aver trovato una piena zeppa di campioni. Secondo me, direttore, lo so che tu magari sei un po' più duro, è un allenatore magari che quando deve costruire fa molta difficoltà rispetto a quando deve gestire, questo sì, però cambia la tipologia di allenatore. Secondo me Allegri paradossalmente nazionale sarebbe meglio di Spalletti, che ha bisogno della quotidianità,
0: sì,
1: a lavorare.
0: Sì, sì, ma su questo sono d'accordo. Però io mi domando se, andando avanti, diciamo, nel tempo, se queste caratteristiche possano bastare. Voglio dire che Allegri appartiene, come un dinosauro, a una specie in estinzione, cioè alla specie dei capello, no? O alla specie dei grandi allenatori che però hanno bisogno del campione, che magari sanno vedere il campione, lo sanno scegliere il campione, ma se una società non te lo riesce più a dare il campione, devi essere tu a mettere quel valore aggiunto, il valore in più che possa fare la differenza. E Allegri questo non lo mette nella organizzazione del gioco, nella qualità del gioco. Spartacchi dice che Allegri è quella partita secca, perché Spalletti è stato così, come dire, cauto nell'affrontarlo, quei due doppio 3-0, perché ha sempre, comunque c'è sempre la paura che in una partita che può valere tanto da un punto di vista psicologico, un allenatore come Spalletti c'è molto più da rimetterci nei confronti di un allenatore che nella partita secca, nella partita giusta, nella partita che in qualche modo deve significare qualche cosa, magari è capace sia nelle impostazioni in campo dei giocatori e sia nei cambi a essere efficace. Ma basta questo nel calcio moderno? o un allenatore deve appropriarsi proprio del titolo di allenatore,

0: cioè di allenare menti e giocatori a un certo tipo di calcio, perché mettere in campo i migliori giocatori mi sembra abbastanza relativamente semplice. Per carità, non è tutti, ma non mi sembra difficilissimo.
1: Direttore, come sempre, grazie, un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore. Un
0: abbraccio a voi, salve.
1: Allora, tra poco invece faremo il nostro solito collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, di breve pausa, poi Mirko Nicolino 12.05, Pier Paolo Motocasa Napoli 12.35, chiusura con Alvalnegri, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Giniti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Chaoui e vola in Champions League. I giallossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Sarà di festa per la Roma accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese. Terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas, doppietta di D'Acuña. Per i Lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri seccano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. Avversario Salamakers, Belli e Juan Rodriguez. Un fallimento con i rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Moe, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio. E chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare con il Genoa e conquista la salvezza. 1-0 firmato a Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo in una gara senza guardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli vince 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso Kimi Antonelli, poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà di sorpassi e contro sorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il rinvio per un problema tecnico pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in un'era lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice, o è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, tutto slam da sogno per Federico Cina che a Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre e vince un match a Parigi dopo Sinner. Bravissimo Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita alla mezzanotte, fuori Bellucci con Alisa. Oggi 4-0 in campo, in attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurro Smin Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jaremska. Nel solare maschile sarà Dario Galiano tra Coboli, che lo scorso anno centra il terzo turno a Parigi per prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 30 punti. Gara 5 si giocherà nella notte a martedì 26 e mercoledì 27. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TV Radio, il pronostico di Giocabet TV.
2: Amici sportivi, puntata del pronostico tutta dedicata al gruppo B della Coppa Libertadores. Siamo subito a vedere le partite con l'Universitario favorito al 49%, tutte porte Stolima al 23%, mentre l'Ex è data al 30%. Nell'altra partita il Club Nazionale favorito al 48% su Bimbo Unito al 23%, mentre l'Ex è dal 29%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento prossimo Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV. Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App nel Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio.

0: TMV Radio, TNW Radio. Appunto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa e di pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Se l'hai letto su tuttomercoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Apri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Non calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TM Radio, in storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport, storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TM Radio, non perdere storie di calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella briga del tuo telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Mangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Panin.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di Celso Pianto c'è già Andrea Maglio a preparare la trasmissione in Maracanã. Andiamo poi in collegamento con la redazione di tutto il mercato web da Ivan Cracciò. Ivan, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a te, tutti gli ascoltatori. Ciao Enzo.
1: Allora, tirate le somme, è finita la stagione. Il Lecce si salva, la Cremonese retrocede, ma clamorosamente è il Como ad andare in Champions League. Le due nobili decadute sono Milan e Juventus. Detto che la Juventus più o meno ce l'eravamo immaginato, aveva buttato tutto perdendo in casa con la Fiorentina 2-0, poi la serata drammatica di ieri non ha certamente facilitato le cose, sia perché non c'è stata contemporaneità, sia perché non c'erano i tifosi, sia perché c'era preoccupazione per quanto accaduto al tifoso 45enne, di cui poi aspettiamo naturalmente aggiornamenti da potervi eventualmente trasmettere. Quello che invece è stata la grande sorpresa della giornata, la sconfitta in casa del Milan per mano del Cagliari, che però racconta anche quello che è stato un po' il fine della stagione in casa Milan, no? Imprese, vittorie, pareggi e poi sconfitte in casa contro le squadre più abbordabili. Ieri sembrava che fosse il Cagliari a rincorrere un po' sincero, se non il Milan. E questa è la grande fotografia della giornata di ieri, e poi parleremo della Roma naturalmente, che però era veramente come un treno ed è arrivata con un treno alla stazione.
3: Chiudo perché hai detto tutto tu, quindi che devo aggiungere io?
1: Le tue sensazioni, le tue impressioni, soprattutto le tue considerazioni.
3: Ah vabbè, hai detto tante cose molto corrette. La decisione ovviamente Milan, la sorpresa di ieri, perché che la Juve potesse andare in Champions non ci credeva veramente nessuno. Appunto c'è stata una serata surreale a Torino. Francamente fino a perdersi in casa dei Cagliari, che non aveva nessuna ambizione di classifica, era credo del tutto imprevedibile, perché questo Milan è andato deragliando da due mesi più o meno a questa parte, però proprio senza mancare rispetto al Cagliari, non riuscisse a fare una vittoria con una formazione comunque di metà, diciamo della parte destra della classifica, non aveva ambizioni, insomma non credo si potesse prevedere. Credo che in entrambi i casi, sia Juve sia Milan, ci debba interrogare

0: su questioni che vanno al di là dell'aspetto tecnico. Poi immagino che la Juve andrà avanti con Spalletti e che il Milan non andrà avanti con Allegri, però in entrambe le situazioni secondo me non è l'allenatore il tema fondamentale, per quanto è abbia sua importanza. Certo, ripensando, no, io non sono mai stato un grande giochista, lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, ripensando anche a, no, quelle cose di Fabregas dopo la prima tra Milan e Como, e quello che è stato un po' il campionato, è un messaggio, un messaggio che comunque un minimo di identità, di idee, di gioco, che poi giocare bene è un concetto astratto, però di gioco serve, buttare dentro 11 giocatori non basta, e questo lo dimostri. Poi il Como è una squadra che ha preso tantissimo, non penso si può definire una favola, il club che comunque ha speso più di tutti, però ciò non toglie che ha mandato un segnale all'Italia ed è decisamente nel top posto del Milan, cioè Milan, la squadra che quest'anno non ha mai avuto l'inizio gioco e che giustamente, meritatamente, non vince, c'è che ora un sacco di problemi, un sacco di problemi. Tra l'altro, poi ti lascio di nuovo a te, Allegri non è Conte, sa, sia un'altra cosa che ci dice questo campionato, cioè Allegri e Conte sono quegli allenatori che dicono, beh, li prendo tanto comunque nel risultato. Ecco, Conte l'ha fatto sempre, Allegri non ci è riuscito. No, Conte ha fatto per tutta la sua vita.
1: Sì, no, era una battuta per agganciare poi al discorso Napoli, cioè nel senso che poi lui va in normale esaurimento dopo due anni. Personale e di squadra, questo è un po' il limite di Conte, che poi se non diventi un allenatore straordinario a livello internazionale, perché qualche limite ce l'ha, e lui è uno straordinario allenatore che ha forse uno dei migliori che c'è in circolazione, che lo chiami, lo metti in campo, al primo anno ti porta lo scudetto, comunque ti fa crescere già tantissimo, però è anche quell'allenatore sul quale è difficile costruire i cicli. Allegri i cicli li ha avuti, ma con squadre che probabilmente erano già formate dal punto di vista tecnico e quindi era più facile.
0: Ma Conte, perché poi c'è anche questo tema della carriera di Conte, cioè di solito, secondo me l'anno prossimo Napoli farà bene, perché le squadre di Conte, quando le ha lasciate, hanno sempre fatto bene nella loro storia, perché comunque è uno che esaspera, come hai detto giustamente tu, e che però costruisce, cioè lascia le cose. Juve, l'Inter, il Bari, Ventura, la Conte, prima sentare.
1: Cominciamo a sentirti male.
0: Un'azione di...
1: Sei nella caverna di Batman,
0: Ivan. No, è così, non nominiamo la tecnologia dalla marca, però diciamo che delle cuffie Bluetooth
1: non proprio eccellenti.
0: Potrebbe funzionare meglio visto quanto costano, però vabbè, lasciamo. Sì, Conte esaurisce, esaspera se stesso prima che tutti gli altri, cioè secondo me Conte si esaspera da solo di quanto non esasperi i giocatori che allena. Poi ha bisogno di crearsi, cioè è sempre lui, ha bisogno di crearsi questo rumore dei nemici, perché francamente che gli abbia lasciato Napoli, perché qualche opinionista in radio diceva le cose negative, a me sembra proprio una scusa. Ha fatto quello che ha sempre fatto in carriera, perché solo la Juve è durato più di due anni, ha capito che comunque Napoli oltre un certo livello può andare, perché probabilmente questa c'è stata la sfortuna, gli infortuni, sicuramente lui poteva fare meglio. Però il Napoli ha strutturalmente qualcosa in meno di altri club, è perché là poi può avere anche un ambiente difficile, ma un ambiente difficile non c'è assolutamente il Napoli. Ha deciso di salutare, ma sempre fatto in carriera, cioè, sinceramente non pensavo servisse giusto, cioè la cosa qua ci sono dei falliti, che perché può essere pure vero, perché criticare comunque un allenatore che ha fatto prima quando posto è un po' difficile, però diciamo può essere anche vero, ma francamente ne avrei fatto pure

0: almeno, perché capisco che debba dare le situazioni, ma se andavo via in conferenza stampa e dice: ragazzi, io sono fatto 2 anni, guardatevi la mia carriera, vedete quando mi ho fatto più di 2 anni, capirete benissimo che ci diciamo arrivederci, ci lasciamo pure bene, perché tutto sommato, a differenza di altri, questa è una particolarità effettivamente, e se poi conferma anche quello che ti dicevo prima, cioè che il Conte lascia delle cose. Sì. Rispetto a tanti allenatori che sono andati via sbattendo la porta con De Laurentiis, Conte si lascia abbastanza bene, che è chiaro che la separazione fosse naturale. Poi magari ci sono allenatori che sono andati via e che fa pace e che magari tornano a Napoli, però questa è la storia che racconteremo in questi giorni.
1: A proposito di storia da raccontare in questi giorni, il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale. Non so se hai avuto la stessa impressione che ho avuto io. Ieri, in una circostanza, Aurelio De Laurentiis l'ha praticamente letto Malago, perché con Grandi gli ho detto a Giovanni: che patata, che buonente che ti sei preso, adesso sono problemi di Malago. In realtà ci sarebbero delle elezioni ancora, però è quasi come se lui fosse certo del finale di questa storia. Che si vanno a fare queste elezioni allora? Come mai è così sicuro?
0: Sì, sì, perché Malago, per due ragioni. Una è che ma lavoro oggettivamente in ampio vantaggio di quelli che potrebbe definire gli exit poll, ma in realtà sono hanno un po' più sostanza degli exit poll che si fanno durante le elezioni. Quindi c'è questo tema, molto probabilmente, quasi sicuramente vincerà le elezioni presidenziali. E poi c'è un altro discorso che è relativo al fatto che Magò lo porta la sera di cui De Laurentiis obtoro collo, è comunque onestamente, quindi sai, dire spesso che dire, vede, vabbè, quello tanto vince, voto lui, perché devo fare basta al contrario e andare dall'altra parte. Quindi c'è questo, poi c'è anche un tema che in realtà è passato un po', cioè è diventato un po' meno importante col passare delle settimane. Cioè, ma De Laurentiis è stato il primo presidente a subito dopo Zeni a fare il nome di Malagò e a fare un pubblico endorsement. In realtà lui a questa candidatura ci ha lavorato pochissimo, cioè sicuramente avrà chiamato una volta Malagò, però in realtà la candidatura l'ha capita molto di più Marotta, Tercassi, gli stessi Ferrero e Chiellini della Mentus, il Bologna, diciamo che sono questi, Juve, Inter, Atalanta e Bologna sono fondamentalmente 4 club che hanno cucito la candidatura di Malagò in maniera concreta. De Laurentiis è un po' intestata, in realtà senza fare grandi cose, anche perché diciamo è un capopopolo negli uffici della Lega, mettiamola così. Secondo me nella speranza che poi Malagò si chiamasse Conte e risolvesse il problema. In realtà Conte e De Laurentiis i problemi si sono risolti da solo, perché hanno fatto una risoluzione consensuale in cui Conte rinuncia al terzo anno di stipendio, quindi in realtà non serve una via di uscita. Secondo me Malagò non chiama neanche Conte, però io penso che chiama Mancini, però insomma, tu facciamo leggere intanto.
1: Sì, sì, così, però era questa la domanda successiva. Tu ci vedi un Conte che ha voglia di stare fermo un anno e quindi lasciare i soldi lì? Perché poi della Laurentiis si è detto: io la porta te la lascio ancora aperta. Se lui percepisse che nella nazionale sia stato scavalcato da Mancini, considerando le altre panchine chiuse, farebbe un passo indietro pur di non restare fermo, o pensi che lui piuttosto resta fermo e poi aspetta di entrare eventualmente in questo su qualche panchino se dovesse liberarsi quest'estate?
0: Io credo che non tornerà, non ci ripenserà al Napoli. Credo che non ci ripenserà al Napoli perché è uno che magari ha pensato delle scelte fatto, perché lui deve aver lasciato la Juventus, si è pentito e credo l'ha detto pubblicamente anche, però comunque insomma si è pentito, però credo che la scelta affondi nella sua convinzione o comprensione di non poter andare a un certo livello con Napoli e che non abbia voglia di tentare ancora una scommessa con gli azzurri, in vista anche di un campionato in cui cioè sarà tosto, perché l'Inter è una certezza, quindi l'Inter c'è. La Roma secondo me, Gasperini potrebbe essere forte potrebbe puntare al

0: la Juve non possono continuare a fare, cioè, non possono continuare a fare così male, quindi il pressione sarà duro. Como è incognita, perché quest'anno comunque ha fatto la Champions League, non so se potrà puntare a scudetto, però insomma, vista proprio la velocità ha scatto le classifiche, perché no? Sarà molto duro, ha capito questo, ha capito che probabilmente Napoli non sta, diciamo, non partirà in prima in seconda fila, considerando file da due, sto dicendo che Napoli fa il primo posto, però lo vedo ben dietro e poi praticamente ha deciso di non penso ci ripenserà. Potrebbe star fermo, perché poi però vediamo, perché sai, se si libera la panchina del Milan, non è Conte un candidato per la panchina del Milan.
1: Esatto, cioè, vedi, perché perché ieri Allegri ha detto dobbiamo fare valutazioni a 360 gradi. C'è più la possibilità che a questo punto magari la società decida di prendere Conte, proprio perché è un allenatore che appena arriva subito ti fa la differenza, subito ti fa vincere. Tra l'altro io ci ho notato anche una frecciatina di Conte Allegri più alla stampa che ad Allegri in particolare, quando ha detto a me quando sono arrivati in senza coppa mi aveva dato l'obbligo di vincere, l'ho detto e l'ho vinto, agli altri gliel'avete data, quindi come a dire il Milan avete visto che non ha fatto e quindi che Allegri non è meglio di me. La vedi anche un po' questa lettura?
0: Sì, secondo me, non so se era ad Allegri o al mondo mediatico, francamente, anche perché non mi ricordo così si scretta Conte e Allegri, però potrei sbagliare io, credo fosse più al mondo mediatico, però io l'ho letta proprio in chiave in quella frase anch'io. Rispondere alla tua domanda, secondo me ora Milan è una galassia magmatica in cui non ci capisce assolutamente nulla, decide con quali criteri, quanti decidono, cioè Milan è una nebulosa in cui addentrarsi è molto rischioso, perché si di dire delle cose che poi magari sono anche vere, ma diventano false, perché subito le varie tizie lo fa a caio, forse il mercato del Milan negli ultimi 2-3 anni, non in quest'anno, quindi vediamo. Però fatta questa messa, se chiunque deciderà il Milan cosa sarà il mio futuro, messo un po' di salita, non so che si chiamerebbe Conte, perché è un allenatore perfetto, cioè diciamo all'inizio Conte, se c'è proprio quello che si è Milan deve partire, c'è stato un Allegri che ha dimostrato di non essere Conte è quello, cioè fatto prende una sua difficoltà ma con i buoni mezzi tecnici e te la porta, se non lo scudetto comunque in Champions League. Quindi io mi aspetto che va via come penso Allegri, chiunque decida prenda Conte, no, secondo me rischiare un grosso errore. Bisogna capire cosa farà Allegri, che comunque ha un tratto importante, ha un anno di contratto, non penso che lo lascia sul tavolo, e qui poi ci sono anche i conti da fare, però andare con Allegri soltanto perché c'è Busquets, scusami, secondo me sarebbe un errore, non per poca situazione, ma tantissimo, lo sai, però dopo un anno così, in cui oggettivamente la Champions League era sindacale, perché la squadra senza coppe, il debole dell'anno scorso, per l'età, però insomma, boh, con dei giocatori di un certo livello, cioè avevi modi in mezzo al campo, non è che avevi quello del mio sindacale, non l'hai centrato, posso stare a Allegri quanto vuole, no, difficile di partire da lì.
1: E io so quando stimi, lo stimo anche io, però sai, c'è un'altra lettura ieri che la riascoltavo stamattina, venivo in macchina, che poi me le riascolto tutte le dichiarazioni a cercare di focalizzare un pochettino, e mi è suona strana. Quando lui ha detto abbiamo difeso male dopo aver trovato subito del vantaggio. Secondo me il click è stato tutto lì. Io e te l'abbiamo sempre apprezzato molto come allenatore, però probabilmente in un momento in cui tutti ti aggrediscono, in cui un momento il calcio è diventato uno sport in cui il baricentro si è letteralmente alzato, nettamente alzato, probabilmente.

0: mente che lui, più che pensare a come difendere dopo aver segnato, deve cominciare un attimo a sintonizzarsi su come trovare il gol per chiudere la partita prima di pensare alla difesa. Non so se la pensi tu così.
1: Sì, ma assolutamente da quel punto di vista sono molto deluso dall'Allegri, perché all'inizio campionato, allora, i tanti alla Juve sono molto difficili da dare, però ci hanno dato tutti l'impressione che Allegri si fosse armato, che un po' ha smesso di studiare, si è smesso di aggiornarsi, che anche per questioni di principio avesse deciso di cercare una certa strada che però è completamente lontana dalla direzione in cui stiamo andando in calcio. Il Milan stanno all'inizio ha fatto un po' di credere, cioè vabbè, forse ha capito che non può sempre fare quel tipo di cambio un po' dato, e invece poi insomma, è finito con veramente malissimo. Altra cosa che ho citato tu, cioè veramente tornando a Cecchi, ora noi speriamo molti discorsi, squadre, gioco, queste cose qua, però è vero che il calcio va in una determinata direzione, cioè l'Inter ha vinto il campionato con il miglior attacco e non miglior difesa, il Como ha conquistato Champions con un certo tipo di forza calcistica, tra l'altro paradossalmente la miglior difesa che è nato in Europa, tutti con tanti passanti, è rimasto dietro da questo punto di vista, e questo credo sia un dato di fatto. Se ha voglia di tornare ai livelli ci ha fatto vedere, perché poi la cosa che mi fa piacere è l'Allegri all'inizio va bene, cioè tu vai a vedere il Cagliari all'Allegri, tu vai a vedere il primo mese, tu vai a vedere anche la prima Juve Allegri giocava a calcio, per carità, aveva Pirlo,
0: Pogba, è quello che probabilmente molti dicono la differenza.
1: No, è vero. Però quest'anno tutto, cioè se tu li lasci un po' lì, il giocatore c'è anche il Milan,
0: questo soprattutto il centrocampo, non è stato sfruttato bene, oggettivamente un po' deluso anche io sono, probabilmente quel periodo in cui non si è aggiornato, che abbiamo tutti quanti quella sensazione se fosse aggiornato, rappresenta una realtà che gli ha fatto perdere un po' il passo dei tempi, tra virgolette, ma insomma, vediamo quello che succederà, sarà il CT della nazionale che citerà al mondiale, sarebbe un rivalutarlo da tutti i punti di vista. Caro Ivan, un abbraccio grande, promosso,
1: ci vediamo
0: domani, ciao, io anche ciao. Noi ci diamo una breve sosta, ritro Mirko Nicolino, mi aspetto.
2: Un saluto dalla reazione.
3: Trattative a Ansa per trovare quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, di aprire lo stretto di Hormuz e assicurare le case chieste da Israele. Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato il segretario di Stato USA Marco Rubio. Avverte invece che Washington punta una buona intesa, ma in caso contrario vanno a essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferisco a fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi avuto contatti durante gli spostamenti nel paese, tra loro anche una pugliese e uno montese. L'Arnesina ha attivato unità di crisi per verificare la situazione.
3: La cronaca, 25 anni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è arrivato in un fossato, i due 25 anni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
2: A Norre, in sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del collo Lorenzo Spa. Secondo i carabinieri il padre stava amarrando un trattore quando retro marcia ha travolto il figlio. L'urto era lungo una strada stretta nella zona di Montuzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato omicidio stradale con tutto butto e il zio è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
3: Estate forte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma facilmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma una tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca a est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
2: Calcio ormai conquista la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori Milan, battuto a stiro dal Cagliari, e la Juventus, che perde il derby col Torino dopo gli scontri che hanno posto all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel doppio del Sharawi. 4-1 del Com per la prima volta in Champions alla Cremese, che retrocede con Pisa e Bona.
3: Con questo è tutto, tardi.
4: Siete ascolto di TV Radio.
5: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso Smart TV. Andate nella sezione app nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, il tasto cerca va a digitare il nome della radio. TV Radio. TV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TV sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, RA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana sul calcio estero. Dai un calcio alla banda e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, le leggende personali e professionali dei grandi agonisti del calcio rivivono su MV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo pallone. Se il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni fine, una firma importante del giornalismo italiano conta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso, mai banale, su fatti sportivi del giorno, solo su TV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conosce i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista, le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranto. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì alle 11.30 alle 13. Naturalmente su TM Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente è un focus completo della Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Lo segui Football Rewind, dove vanno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santelli e Francesco Trinali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Bellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva attiva l'app di TV Radio. Segui comodamente da televisione. TV Radio, l'audio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TV Radio. TV Radio, essere insieme a te e oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TV Radio è semplice. Salva nella rubrica tuo telefono il nostro contatto. 820023. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Staremo in quattro per risponderti.

0: corretto, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, caro saluto a tutti.
0: Allora, campionato finito, adesso i verdetti, Lecce salva. Voglio partire da Lecce con te. Cremonese di Giampaolo, secondo me scelta sbagliata partire con Cola, scelta sbagliata continuare con Giampaolo, probabilmente parte invece, cioè, mettendo le due cose sarebbe andato meglio, perché Davide Nicola mi sembra più bravo nelle rincorse di Perate a trovare la salvezza, Giampaolo invece deve avere più tempo per lavorare su un progetto. Comunque un progetto no, fra quello della Cremonese e Eusebio Di Francesco si è preso una bella rivincita rispetto al fatto che ovviamente insomma non riuscivo a salvare la squadra, invece stavolta ci è riuscito. Sono recesse le squadre che mi fanno di retrocedere?
1: Sì, credo sostanzialmente sì. In questo punto che tu hai fatto ci sono due notizie. C'è un trend che si conferma, cioè quello di Vola più bravo a prendere situazioni quasi disperate in corsa e portare la barca all'asciutto, si suol dire, e invece c'è questo di Francesco che inverte una tendenza degli ultimi anni, cioè quella di retrocedere e infine invece realizzare salvezza, che secondo me comunque per la rosa che aveva c'era alla portata. Sono retrocesse le squadre, secondo me, che meno hanno fatto per rimanere in Serie A. Il Pisa addirittura record negativo, dove ci sono i tre punti, non ci aveva fatto mai così pochi punti. Anche lì, secondo me, scelta sbagliatissima di dar via Girardino, che con il materiale che avevo a disposizione stava facendo il massimo. Come vedete, è sempre una questione di giocatori. E cito un altro esempio, Bianco, a cui vanno tantissimi complimenti, ex collaboratore di Allegri, è stato dileggiato nelle sue prime esperienze da capo allenatore in Serie B, appena avuto una squadra forte in moda, adesso sta per essere promosso in Serie A perché gli era vinto 2-0 a Sarri, quindi ha messo in discesa di più la promozione, no? Esatto. Quindi come vedete è sempre una questione giocatori.
0: Giocatori che mancano nel carattere più che nella qualità in casa Milan, nel carattere, virgola, e in molti casi anche nella qualità in casa Juventus, che sono le due grandi nobili decadute, le due grandi deluse di questo campionato, entrambe in Europa League. E tutto sommato, Mirko, ce lo possiamo dire, guardando il campo, guardando il rendimento durante l'anno, compresa la Roma, no? Che poi a un certo punto ha risolto dei problemi interni di Lacherel, Ranieri, Gasperini, il campo ha fotografato esattamente quelli che sono i valori. Inter strutturata per il scudetto, Napoli poteva concorrere per lo scudetto ma ha avuto dei problemi un po' negli acquisti sbagliati, un po' negli infortuni, ma comunque superiore alle altre. La Roma che ha fatto lo scatto decisivo soprattutto grazie a un mercato invernale positivo con l'acquisto di Malen, 14 gol in 17 partite, qualcosa del genere. Il Como che ha avuto una regolarità e una crescita importante nel rendimento, e Milan e Juventus invece hanno combattuto contro i propri demoni di un mercato riuscito male, di giocatori con poco carattere. Poi qui ci sono diversità. Allegri l'ha avuto in mano sin dall'inizio, Spalletti è subentrato, si è dato di più Spalletti in corsa rispetto a quello

0: ha dato tutto, avrebbe potuto fare meglio se fosse partito dall'inizio. Allegri c'è stata un po' una delusione di questa stagione.
1: Direi che per quanto riguarda la sorpresa negativa è il Milan, che è stato per tanto tempo secondo, è stato anche terzo,

0: Se per il Milan è stata una novità, è stato un crollo praticamente, per la Juventus invece è stata una costante. A me piace andare a rivedere, a rileggere le cose che ho scritto nei mesi scorsi, i calcoli che ho fatto per la media punti. Avevo calcolato che la Juventus sarebbe arrivata intorno a 67-68 punti, è arrivata effettivamente a 69, ha fatto solo uno in più. Ero convinto che per la Champions servisse per avere la certezza di andare in Champions, 73-74 punti, poi nelle ultime giornate per la media punti anche della concorrenza era chiaro che ne sarebbero stati anche 72, infatti 72 sarebbero stati, però la Juventus avrebbe dovuto fare una cosa che in stagione non aveva mai fatto, fare un ciclo di vittorie consecutive. La Juventus non l'aveva mai fatto in stagione, e pertanto il mio quesito che spesso posto sui social network ai tifosi per sapere il loro parere era: secondo voi questa Juventus, che non ha mai fatto un ciclo di più di 3 vittorie, riuscirà a vincerne 7 nelle ultime 12? Ecco, non c'è riuscita, infatti non poteva riuscirci, non era nelle sue corde. Ogni tot di partita questa squadra andava a incappare in qualche pareggio, addirittura qualche sconfitta, e quasi sempre con squadre presenti nelle ultime 6 della classifica. Questo è sostanzialmente un trend con la squadra, un trend che nulla ha a che fare con il gioco, la proposta, bensì, come facevi tu, Enzo, con grossi limiti caratteriali e tecnici che si sono visti anche ieri nel derby. Ieri per l'ennesima volta c'è stata prova che questa squadra senza spina dorsale non abbia proprio le pari.
1: Tra l'altro Spalletti ieri, quando ha parlato di cattere, e ne aveva parlato già nella conferenza stampa di presentazione, ribadisce un concetto e gli chiedono qual è il giocatore di carattere secondo lei, non nella Juventus in generale. E lui diceva: ti posso dire quelli della Juventus, Locatelli a carattere. Poi ha parlato di altri giocatori che hanno carattere, Ildiz a carattere. Poi ha fatto un altro, forse è breve, un altro nome che ha fatto, però ne ha citati 3. È stato anche un modo per dire: io questi ho di carattere nella rosa, e oggettivamente, poi dopo ha detto una frase che io ho evidenziato, i trofei non arrivano con le statistiche e il carattere è difficile allenare. È stato un modo, una bella bacchettata come lì, come a dire, nelle voci che si inseriscono la statistica, la voce carattere non è rintracciabile come un dato, però forse è l'aspetto più importante. Immagino, così ho la parola anche sul mercato, che non potendo fare un mercato dei sogni, essendo in Europa e non in Champions, bisognerà andare a ricercare soprattutto giocatori di carattere oltre che di qualità, perché qualità con carattere costano troppo in questo.
0: Ma questa questione del carattere e dell'aspetto umano l'aveva citata nei giorni scorsi anche Fabio Paratici, aveva evidenziato che è vero, ci sono numeri e statistiche che possono dire tanto di un giocatore, ma allo stesso tempo ci sono anche gli aspetti umani, e quindi li hai solo il confronto diretto. Vorrei ricordare Fabio Paratici, tra le altre cose, ha portato alla Juventus Vidal, Pogba, Coman, tutta gente che ha fatto la storia, gente della Juventus, spesso invece viene dileggiata, soprattutto per gli ultimi anni, in cui effettivamente ha commesso degli errori. Io penso che quando Spalletti dice il carattere, la mentalità, il livello degli uomini non si allena, chiuda un cerchio, perché in questi anni abbiamo sentito onestamente da tanti commentatori, sentimo Lorenzo, sì, delle frecce assolute, quando i giocatori, addirittura sentivo che quando i giocatori vanno in crisi non bisogna cercare di aiutarli dal punto di vista umano, ma bisogna metterli sul campo, farli allenare ancora di più, fargli fare tante esercitazioni, a un tocco i triangoli, polini, rai, che così escono dalla crisi. No, non funziona così. Un giocatore è forte mentalmente, oppure allenandolo non risolvi i limiti che ha. Ed è questo il nocciolo, la

0: questione. La Juventus usava una spina dorsale che, pur allenata 5-6 allenatori diversi, ora non ricordo, quelli erano e quelli sono rimasti. Cambiato era questo con Allegri ed era stato questo Motto con
1: Passando Tudor e Motto.
0: Stessa cosa a Vlahovic. Vlahovic, date un allenatore a Vlahovic, ne hanno dato 5-6 alla Juventus. Vlahovic, sempre quello è stato, con tutto rispetto e tutto l'affetto che si può nutrire nei confronti di questi ragazzi. Stessa cosa a Locatelli, stessa cosa Kelly, ma la Juventus prende Kelly, un giocatore di serie B inglese, ma cosa, ma vedete, con Spalletti può diventare cosa? Il livello del giocatore è quello. Esatto. Poi è chiaro, puoi farlo rendere meglio in un contesto di gioco, ma alzare il livello di giocatore di serie B inglese, sempre un giocatore di serie B rimarrà.
1: Sì, è quello il discorso, cioè e immagino che adesso nella ricostruzione, anzi più che immagino, l'ha detto chiaro in conferenza stampa gli Spalletti, ha detto sì, sarà il direttore, sì, poi sarà fondamentale l'aiuto di Elkan, per dire, vediamo quanto riesce a ricapitalizzare, a mettere dentro, e poi certo voglio essere anche io a dare il mio parere, perché poi alla fine saranno giocati, io dovrò allenare, altrimenti faccio brutta figura io. È stato anche un modo per dire, io ho fatto il massimo con una squadra non scelta da me, adesso datemi la possibilità di scegliere gran parte della squadra per poter incidere di più. Quindi poi c'è la famosa, l'allenatore quanto può incidere con una squadra non sua, conta più l'allenatore o i giocatori, e alla fine sono i giocatori che scendono in campo, quindi immagino che la risposta sia sempre la stessa. E quindi ti aspetti che a quel punto sia più partecipativo nelle scelte Spalletti, soprattutto come lì, nonostante abbia parlato, resterà lui a guidare, a costruire la Juventus del futuro, o ti aspetti un cambio? Forse sappiamo che domani sarà anche un vertice, no? Alla Continental del campo.
0: Questa squadra non l'ha costruita Spalletti, non l'aveva costruita nemmeno Tudor. Dobbiamo essere onesti, sì, in questo. Sì. Con ogni probabilità, non con ogni probabilità, diciamo che per quello che abbiamo visto nelle lezioni di mercato della storia recente della Juventus, l'allenatore che ha inciso di più sul mercato è Thiago Motta, con quella rivoluzione chiesta e architettata con Giuntoli, che ha visto partire 19 giocatori dalla Continental, arrivarne 16. Lì è stata letteralmente rivoltata con calzino una rosa che era arrivata terza e ha vinto la Coppa d'Italia, e che probabilmente magari con 5 innesti di qualità, quelli che chiede oggi Spalletti, magari l'anno dopo avrebbe giocato per lo scudetto. Io non lo so, non abbiamo la controprova, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Certo è che ora la situazione della Juventus è ben delineata. Spalletti non se ne va, non si mette, come lì non si dimette, John Elkann non vuole azzerare tutto di nuovo, vuole fare in modo che i due coesistano. Ora qualcuno dice, ma come mai sono cambiate le versioni sul loro rapporto? Le versioni non sono cambiate, che i due abbiano un rapporto meramente di lavoro è abbastanza chiaro, che non c'è tantissima simpatia altrettanto. Spalletti dice, abbiamo parlato stamattina, ne abbiamo parlato in ufficio, come dice, siamo dove interverremo ascoltando anche l'allenatore. Diciamo che questa sarà, la resa dei conti sarà la prossima stagione. Ora si possono fare tantissime ipotesi, perché Spalletti reclamando più spazio di movimento si espone molto di più, e quindi alla prima difficoltà potrebbe essere lui l'anno prossimo il capro espiatorio, quello a saltare, diciamo. Come lì rimane comunque esposto, perché gli sono state date le chiavi della Juventus e non può più sbagliare. Quindi diciamo che se si andrà avanti così, io credo che ormai si andrà avanti così, perché lui non può azzerare il CDA dopo 8 mesi, credo che sarà una stagione davvero da dentro fuori per tanti, per l'amministratore delegato, per l'allenatore.
1: Non può nemmeno vivere un'altra stagione di delusione, quindi seppure fosse, esatto, da dentro fuori, è un rischio che collerebbe Elkan molto importante, no?
0: Esattamente, e consideriamo che differenza, ecco, le dichiarazioni di Comolli e di Spalletti, che sono stati abbastanza accomodanti tra l'uno e l'altro, c'è una discordanza. Ci sono due frasi su cui secondo me bisogna soffermarsi, perché come dice, con o senza Champions non ci cambia niente, faremo una grande Juve perché il nostro obiettivo è quello di vincere nel breve periodo, nel corto, dice. Spalletti dice, senza il gruzzolo della Champions, adesso dovremo fare un mercato diverso. Quindi, come vedete, una discordanza c'è,
1: Certo.
0: secondo me. Secondo me la
1: Ha più
0: versione
1: ragione
0: reale è quella di Spalletti, perché io sto lì adesso da.
1: tra l'altro, anche io cedo sempre le frecce, ma problema mio è molto mal pensante, perché poi c'è stato Spalletti, dice: oh no, ma noi parliamo la mattina come lì, lui quando arriva facciamo colazione, come ha detto, no, alle 8:30, io sono già lì dalle 7:30, 8, quindi come a dire, arrivo prima io di lui perché ci vivo qua. Quasi se avesse detto quello che è più maniacale tra voi sono io, paradossalmente. E ci ho visto anche una piccola frecciatina. Secondo me comunque è un rapporto forzato e cominciare la prossima stagione con un rapporto forzato la vedo un po' complicata. Intanto è ufficiale l'addio di Antonio Conte. Grazie mister, è arrivato il messaggio del club del Napoli. Quindi Napoli saluta Antonio Conte. Ieri Andrea Aurelio Laurenti in conferenza stampa con Antonio Conte ha detto gli lascio aperta ancora una porta, poi domani mattina barra domani pomeriggio mi dà se ha cambiato idea, altrimenti cambiamo obiettivo. Conte non è più allenatore del Napoli. Conte vuole essere un fantasma dietro tante panchine, dietro quella del Milan, per esempio, dietro quella della nazionale, ma quella sarebbe quasi uno spiccio di tanti, però non ti ha detto per adesso c'è nulla. Poi vogliono prendere Guardiola che lì costa, quindi è stato un modo come dire, non è che io vi faccio conto, se avete i soldi per Guardiola e fa bene, se poi prendere me io faccio il conto per quanto mi riguarda. Continua a essere o può essere anche un fantasma alle spalle della panchina di Juventus, Mirko.
0: Intanto è stata una convivenza forzata questo secondo anno. È stato chiaro a tutti quando De Laurentiis e Conte hanno fatto quella smentita a maggio dell'anno scorso, fosse stata una smentita mediatica e non reale, che i problemi ci sono già, inevitabilmente tu poi vai ad una convivenza forzata, così come stavamo dicendo prima della Juventus, poi arrivano, si incancreniscono, uso questo termine fuori, alcune situazioni. Infatti così è successo a Napoli, questa situazione si è incancrenita e si è addivenuti a questo divorzio inevitabile. No, stavo pensando, stavo riflettendo, stavo pensando quando, mentre parlavi, che magari si scambiano le panchine con Conte Allegri, perché
1: Sì,
0: Allegri
1: è una
0: è
1: possibilità.
0: da anni un mulino di De Laurentiis, ha provato due gol portando a Napoli, non è riuscito. Magari Ibrahimovic riesce a convincere la proprietà del Milan a portare Antonio Conte, un allenatore da un carattere molto forte nell'ambiente del Milan, e De Laurentiis magari riesce a convincere Allegri. È chiaro che Antonio Conte in questo momento, in due ambienti disgregati come quello juventino e quello di sta, sarebbe a nozze, secondo me. È quello che nei momenti di crisi riesce a trasformare la crisi in opportunità. Questo è vero. Poi è chiaro che dopo un biennio Conte comincia ad essere un po' ingombrante. Non credo che vada in nazionale per due motivi. Uno economico: in questo momento la nazionale deve contingentare i costi, 8-9 milioni di stipendio, secondo me non se li può permettere la federazione. Due, Antonio Conte sa bene che dovrebbe prendere una situazione in cui davvero non c'è nulla in questo momento, ci sono le macerie, e ricostruire oggi una nazionale in grado di anche solo di qualificarsi agli europei, io non lo so se è così semplice. Quindi secondo me si sarà per alla larga, a costo anche di stare un anno fermo.
1: Un anno prima, penso anche io, così come penso che la debacle del Milan, che abbiamo analizzato come essere stata poi quella più deludente, ancora più della Juventus, possa portare a fare delle riflessioni un po' a tutti. E il Milan, che come dicevi tu, magari cerca cerca l'allenatore per tornare a vincere subito, troverebbe la soluzione pronta in Antonio Conte. Così come De Laurentiis ha sempre flirtato con Massimiliano Allegri, abbasserebbe di poco, non di tanto, i costi, però si troverebbe un allenatore top che sicuramente avrebbe, non avrebbe titolarità, le porte aperte a Napoli dal punto di vista di stampa e tifo, perché non sono molto dalla parte di Allegri, per una questione proprio di tipologia di gioco, eccetera. Però tra lui e Vincenzo Italiano forse una garanzia per De Laurentiis è più il nome Massimiliano Allegri. Quindi è questo un po' lo scambio che secondo te è fattibile, e Conte col Milan potrebbe portarlo rapidamente a vincere lo scudetto, o anche lì se viene a fare gli investimenti naturalmente in Europa League limitatamente può fare?
0: Ma io credo che Milan comunque abbia bisogno di rafforzare molto la rosa, e sotto gli occhi di tutti il fatto che quest'anno alcuni innesti siano stati più innesti per coprire e riempire delle caselle però senza qualità. Penso a Stupinian, penso a Fulkrug, penso al fatto che questa squadra abbia giocato con una difesa onestamente che non mi pare da mia, di Inter, Baldaghi, lo stesso Abbia, ma ancora Tomori, con tutto il rispetto, attenzione, ma se il Milan vuole vincere deve usare la qualità della rosa. È una situazione analoga a quella del Juventus, ne parlavamo prima. Io credo che il Milan per un periodo della stagione abbia overperformato, cioè che fosse un Milan da secondo posto, però non nemmeno un Milan da sesto posto,
1: no, certo.
0: Quindi diciamo che ci ha messo del suo, la rosa è quella che è. Io credo che Juventus e Milan avranno un bel da fare per rafforzare la squadra sul suo mercato.
1: Ti saluto chiedendoti della Roma di Giampiero Gasperini. Risolto il problema con Ranieri, la squadra sembra essere uscita da un blackout, chiaramente sì. L'acquisto di Malen è stato fondamentale propedeutico. Questo può essere intanto spiegato come un, a volte sembra che sia da dover cambiare tutto, però magari ci sono dei conflitti piccoli che se risolti possono invertire la rotta di un campionato che la Roma sembra aver cambiato totalmente passo, affidandosi a una scelta decisa.
0: La Roma aveva una necessità tattica, un attaccante lo ha azzeccato e aveva probabilmente un allenatore non seno. Quell'elemento che faceva stare Seno Gasperini, situazione è migliorata, così come è migliorata la squadra con il sesto di Malen. Io credo che bisogna fare i complimenti alla Roma, che con due mosse ha sistemato una stagione che a un certo punto sembrava già ormai compromessa. Complice anche il suicidio sportivo della Juventus, però è stata brava.
1: Assolutamente. Grazie Mirko Nicolino, ciao amico, buon lavoro, buon
0: pomeriggio. Grazie a te, un caro saluto a tutti, buona giornata.
1: Noi ci prendiamo l'ultima pausa, rientro, andiamo da Paolo Maturana in casa Napoli, perché lo ricordo ufficiale, l'addio di Antonio Conte dopo 2 anni di Napoli con un terzo ancora di contratto che a questo punto è stato consensualmente interrotto. E Napoli con un comunicato ufficializza l'addio a Conte. Grazie mister, questo messaggio del club. Ci troviamo tra poco con Pierpaolo Maturana.

0: saluto la redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Folle domenica di Serie A ha messo i suoi ultimi verdetti. Champions League assieme all'Inter dello scudetto hanno Napoli, come visto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava questo tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare due reti dal Cagliari. Escono non solo da Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della Juve. La Juventus regge invece 2-2 derby col Torino, ma non va. E c'è anche un tifo grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente arrabbiato Max Allegri. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
1: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un grande ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da improvvisare assolutamente niente. L'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, che hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
0: Acquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona. E a sorpresa il Como, che esordirà le coppe continentali proprio partendo da quella prestigiosa. La squadra di Fabregas 4-1 la Cremonese.

0: spedendola in Serie. Con il Lecce quanta la salvezza anche della vittoria per 1-0 sul Genoa. Ma è soddisfazione le parole del tecnico Ilariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
1: Una grande emozione, è una impresa molto importante, alla storia del Como, per l'età, per i giocatori che hanno iniziato la sua carriera. Come si vince e con chi si vince per me è la cosa più importante. Abbiamo fatto di creare una famiglia vera e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
0: E prima della turbolenta serata sul lato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria. De misura perché nonostante le molte occasioni solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Gian Paolini, per lei scivolata al numero 3 del ranking. Può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando a settimane di fronte Diana Jaremska, 26 in Ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti è Matteo Berrettini che si dà Marton Fucsovic. Nel pomeriggio il derby duro tra Flavio Cobol e Andrea Pellegrino. Manito Kai Yannick Sinner, per l'alto atesino e un'altra scalata allo slam che manca nel palmarès di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta maglia di Kimi Antonelli, vince in Canada e c'è il suo quarto successo in carriera, neanche quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell con un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica pilota a 3 punti. Non il modo in cui può vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico del Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TM Radio. Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati tra Play Store con questo cerca basta digitare il nome della radio. TMW Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa e pochi secondi TMW Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con voi attraverso la Smart TV.
3: Siete a conto di TMW Radio.
4: Sletto su tuttomercatoweb.com. Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio con accezioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio etero. Dai un calcio alla vita e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al Smart Speaker ascolta TMW Radio. TMW Radio è sempre insieme e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMW Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità, quello che hai appena sentito in onda, scrivici 4 per risponderti.

0: immaginate di metterci in contatto con Paolo Matrone per capire le ultime in casa Napoli? Vediamo appunto la... Seguiamo intanto l'ufficialità, perché Napoli con una nota del club è stata di fatto Antonio Conte. Grazie Conte, grazie Antonio, grazie mister in particolare, andiamo a leggere. Grazie mister, questo è tutto quello che ha scritto nel proprio account con una foto Antonio Conte che indossava ancora la medaglia da campione d'Italia della passata stagione. Dopo due anni in scudetto e una supercoppa, Conte lascia nonostante un altro anno di contratto, e adesso si andrà a capire quale può essere il nuovo allenatore del Napoli. Ma intanto che vediamo il collegamento con Pierpaolo Matrone, abbiamo già Ale Valnegra, al quale do il buongiorno. Ale, ciao, ben trovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, finisce ufficialmente la storia d'amore tra Napoli e Conte. Ieri conferenza stampa, che tranquilla, non ci sono stati addii rumorosi o fastidiosi. Certo, qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto. Nulla di nuovo, mi verrebbe da dire. Un allenatore che arriva, prende una squadra al decimo posto, la porta a vincere lo scudetto, poi la porta a vincere anche la Supercoppa. In Europa molto deludente, perché arriva ventesimo fuori dal gruppone delle grandi della Maxi Champions, secondo in campionato, ma poi nulla di più, e dopo due anni si esaurisce e fa esaurire anche la squadra, perché si dice addio. La storia di Conte è un po' questa qua: carente nelle coppe, implacabile in campionato, due anni a spendere e chiedere tutto, e poi saluti.
1: Non... Se analizziamo da un punto di vista pragmatico, a parte l'euro che lasciamo da parte, che comunque è il suo tramatile, ha vinto il primo anno, quest'anno è arrivato al secondo, poi c'è sensazioni, però arriva secondo comunque.
0: Certo.
1: Quante volte il Napoli nella sua storia con primo e secondo posto in due stagioni? Poi sì, ha speso soldi, aveva altre ambizioni, voleva essere protagonista in Europa, non è stato in campionato. Da quando è più in gioco il Napoli? Febbraio, marzo?
0: Sì, grosso modo sì. Grosso modo, in quel sì. Momento l'Inter ha cominciato a...
1: Però, guarda, io sono stato a fare Serie A, comunque il voto è un positivo. Poi in Europa è andata a voi così, per cui non mi sento di giudicare in Europa. Poi comunque ha dei fattori comunque sulle infortuni. Possiamo anche fare un'analisi sulle scelte fatte nel mercato scorso, che quando prendere i soldi speso il Napoli, anche se cinque infortuni, dovresti avere comunque gente macchina capace di mantenere il livello. Però dai, uno scudetto, un secondo posto in due anni lo valuto positivo, anche al di là della positività. E poi Conte, come è andato via, Conte va sempre via così, da ovunque parte, comunque lui si toglie le sue linee, sempre molto critiche, è anche un modo per lui di responsabilizzarsi.
0: È un po' più critico e un po' meno autocritico.
1: Si deresponsabilizza, dice vabbè, questo non è colpa mia, quando un allenatore di questo livello potrei comunque avere un altro tipo di comunicazione, ma è proprio andare a cercare il pene nell'uovo.
0: Gran finale, ultimo ballo della Serie A che regala sorprese, con il Como che va in Champions League, le grandi decadute Milan Juve che restano fuori, la Roma che con uno scatto è addirittura terza, le di Napoli e Inter. Ti aspettavi questo finale del Como, il Como in Champions League, e soprattutto chi è fallito di più tra Milan e Juventus?
1: Ieri Milan, prima di ieri la Juve ha fallito con le pietre, la Juve, perché il Milan ha fallito il giorno di ritorno, poi non ti ha fatto il Milan il giorno di ritorno, dalle Champions, cioè dal derby è sparita questa squadra, non so cosa sia successo, è un misterio, perché sì, non gioca bene, non ha quel modello da giochista che comunque parte della storia del Milan, però era lì, cioè fino al derby era anti-Inter per tutti, e poi il crollo verticale, cioè ieri è clamoroso.
0: Ti aspettavi questo crollo da un allenatore di gestire gli ambienti, le forze?
1: Sarebbe opportunista dirti di sì. però ci siete con Cotone piccoli contro squadre che si chiudono, fa molta fatica. E comunque venerdì parlavamo, e l'ho detto pure a Fabio ieri, prima della giornata, ho detto una sorpresa ci sarà, c'è sempre, e occhio perché a Verona comunque la Roma per il tempo ha rischiato, eh?
0: Sì, che sta comunque un Verona Milan, lavorato fino alla fine.
1: Sì, dunque vabbè, adesso il Common Champions per me è un gran messaggio. È un messaggio che con le idee, con la coerenza, con il sapere cosa vuoi fare da grande, seguire la strada, comunque per fare le cose molto bene. Come ha speso? Sì, ma non ha speso molto di più di Napoli, di Milan, di Fiorentina. Non ho la tabella delle spese di mercato, però li ha spesi bene, ha usato un'idea in due anni, è passato la Serie B alla Champions. Significa che anche lì c'è un voto nel calcio italiano, perché in un campionato normale, tra parentesi, una neopromossa in due anni non va in Champions.
0: No. Però l'idea è che tu dici, il progetto che ha portato avanti Como è un progetto che è adattabile anche a grandi club come Juventus e Milan.
1: Sì, ma
0: o è troppo schioso.
1: Cioè, vogliamo ancora conservare e seguire il modo fare di Milan e di società che comprano figurine e cambiano sempre attore? Non c'è un'idea, Enzo. Cioè, e guarda come comunque è migliorato tanto durante la stagione stessa, perché aveva delle carenze come contro squadre aggressive, contro squadre corte, faceva fatica. E poi se sentiamo ogni giocatore individualmente, ha cresciuto il Como. Duvica che gol ha fatto, finisce comunque secondo, terzo, che qua non è ricordato il Como. Chi crede in Duvica a scendere in Italia? E questi sono gli esempi. Alla fine, adesso voglio vedere come vanno con gli italiani, perché dovranno comunque comprare i giocatori italiani, e nel video del Como, nel giovanile ci sono dei ragazzi italiani di gran talento che stanno formando. E speriamo che sia una locomotiva per questo movimento. Per questa locomotiva non dovrebbe essere Como a farla. E dunque, niente, vedremo se le grandi società, in primis il Milan, secondo me la più evidente è il Milan, che hanno speso più di 500 milioni in 3 anni. Quanti allenatori ha lanciato? Diciamo, poi tutti allenatori diversi, idee di calcio diverse. Ma come fai ad andare avanti così? Adesso l'ennesima rivoluzione. Il Milan, io ricordo una cosa, il degrado, il declino del Milan è iniziato quando hanno licenziato Mondini. Da lì non si lavora più con coerenza, si lavora come ho lavorato negli ultimi 2 anni, andando a prendere le figurine, ma tutti i livelli. Non è solo un lavoro, direttore sportivo, direttore generale, presidente, poi arriva il Red Bird che vuol fare delle rivoluzioni, caccia tutti. Non si fa così, non hai stabilità, non puoi lavorare. A Milan esistono delle lezioni molto forti, dunque non capisci quello. E poi mandare a casa Maldini, che l'ha mandato a casa, è una vergogna. La gente sa fare calcio in Italia, non la lasciamo fare calcio, questo è un gran peccato.
0: Allora, intanto c'è ascolta ed è collegato da Napoli Pietrone. Ciao Pier, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, l'ha comunicato che è arrivato ieri, del resto Aurelio De Laurentiis aveva lasciato ancora una porcina aperta quando gli ha chiesto un po' del futuro, e lui ha detto magari Conte ci pensa, ma lo comunicherà domani mattina nel pomeriggio. Di che neanche tempo di fare colazione di arrivati il messaggino di Antonio Conte, occhio, perché adesso il Napoli lo ha salutato, è ufficiale, Napoli e Conte si separano. Adesso quali sono i ragionamenti sul futuro allenatore del Napoli?
2: I ragionamenti sono tutti diversi, ovviamente, e credo che in questo momento i nomi siano due. Il primo nome è Sarri, ve l'abbiamo raccontato comunque anche la scorsa settimana, soprattutto Mercato Asia, soprattutto Napoli.it, perché era di fatto il periodo di Aurelio De Laurentiis, poi abbiamo offerto l'Atalanta e quindi non se ne è fatto niente. Adesso i nomi sono due, quelli di Italia l'italiano è quello di Massimiliano Allegri. Io spero per il Napoli, ovviamente, che De Laurentiis guardi bene quello che è successo nell'ultima giornata di campionato, insomma.
0: Bel nome, quel italiano.
2: C'è, assolutamente sì. Assolutamente.
0: Però così ti metto in contrasto con Allegri, con Allen che ci sta ascoltando, perché se il Napoli prende italiano, con magari potrebbe decidere di andare al Milan e Allegri potrebbe andare in nazionale. E qua l'entrare, cioè nel senso, non sarei contentissimo.
1: Ma contro la Juve scarti?
0: Conte alla Juve lo scarti. Spalletti non molla, la Juventus non cambia. Non so se lo scarta Pierpaolo Matrone, vedo anche a te Pier.
2: No, lo scarto e tenderei a scartarlo anche il Milan, vedo che sta uscendo un po' il nome di Conte per il Milan, ma tenderei a scartarlo.
0: Lo vedi in nazionale tu?
2: Sì, anche se poi ieri è stato chiarissimo in conferenza stampa, perché il fatto fa capire, i fondi ci sono, io spero che la PG ci va a prendere Guardiola per capire, spero che la PG abbia i fondi per prendere uno di uno status elevatissimo come Guardiola, che è lo stesso status che ha lui, quindi non lo so, sono un po' titubante sulla questione nazionale. Io lo dicevo che ho qui su queste frequenze la settimana scorsa, dopo aver appreso che Conte avrebbe iniziato la buonuscita, pensavo che ci fosse già qualcosa di concreto con la nazionale. Le dice parole di Alice mi fanno dire che ancora non c'è, o comunque c'è ben poco, ecco, se la nazionale non ha i soldi, credo, per lo stipendio. Pensavo che fosse andato in una fase di carriera in cui l'aspetto economico potesse mettere un secondo in piano, invece così. Faccio fatica di immaginarlo anche al Milan, perché faccio fatica di immaginare Conte che vada a giocare poi l'Europa League, e sappiamo come comunque siamo molto incentrato sul campionato e che faccia un po' con la doppia competizione. Quindi no, secondo me Conte sarà fermo per un po', a naso Conte sarà fermo.
0: Comunque ieri hai detto una cosa importante, ieri ha fatto un po' i conti alla federazione, no? Ha detto se gli vogliono Guardiola, benissimo, glielo dico anche io, cioè vieni i soldi, dove stanno i soldi? È stato un po' come a dire, non è che se bussa alla mia porta io vi faccio lo sconto se avete invece in mente la Guardiola, perché magari non ti chiedo 200 ma 299, quindi è stato chiaro, diciamo, su questo.
2: Esatto, sì, perché poi di fatto alla sua prima esperienza nazionale guadagnò 4,5 con l'aiuto dello sponsor tecnico, adesso ne guadagnava 7,5 al Napoli, ne avrebbe guadagnati 8 la prossima stagione, e quindi credo che 8 siano poi i milioni che servono per prendere
0: come minimo,
2: esatto, come minimo. Quindi, ecco, è chiarissimo, credo che in questo momento la nazionale non abbia così tanti soldi da dare ad Antonio Conte.
0: Allora, facciamo questo duetto, vado da Allen, italiano Allegri, chi sarebbe ideale per il Napoli post Conte?
1: Italiano, che bella esperienza, ma spero di non dover vedere Allegri Napoli.
0: Addirittura, ragazzi.
1: No, ma sinceramente, no, mi sono stufato. Allegri comunque per me è finito il tempo di Allegri, non essere sinceri, non si è rinnovato, il secondo ciclo di Juve comunque ha funzionato, per me non ha funzionato, no. E nel Milan sinceramente gli ultimi mesi sono preoccupanti.
2: No, sono d'accordissimo con Allegri, cioè per me Allegri in quest'anno è il peggiore allenatore della Serie A, ma di tutte e 20 le squadre, non soltanto delle B, quindi cioè con la squadra, ecco, ieri Conte anche questo in conferenza stampa, quando sono arrivato dal Napoli senza coppe tutti
0: dicevano
2: comunque una lotta scudetto, il Milan senza coppe con Allegri perché non viene nella lotta scudetto, è lo stesso trattamento, perché lui si è rinnovato, che Antonio Conte, sebbene non faccia un gioco super moderno, però fa un gioco efficace. Allegri è nato, ragazzi, a 15 anni fa, mi piace dirlo perché poi è anche molto simpatico Allegri, però
1: sì, anche me.
2: Il calcio italiano deve andare nella direzione di italiano e non degli Allegri, secondo me, per riprendere, quindi anche Napoli, penso anche a Allegri che deve cambiare allenatore. Spero non va a prendere un altro, il solito nome da cipollino italiano, no? Perché poi sembra sempre che si scambiano gli stessi allenatori lì. Io spero che va a prendere un allenatore che possa dare ventata fresca un po', come ha fatto il Pomo con Fabregas, ovviamente è tutta un'altra storia, è tutto un altro racconto, perché era in Serie B all'epoca, però io spero che si faccia un allenatore appunto che possa dare un po' di freschezza all'ambiente, che possa portare finalmente, oh, ragazzi, il Milan di questo, che nulla bruttino, ho tanti amici milanisti, spesso sono stretto anche a vedere le partite, le ho viste quasi tutte, pensate,
0: sì, tipo il protagonista di Arancia Meccanica con gli occhi boccati aperti, vederti, mi prego, no. Gregoro. No, allora mi è piaciuto questo dibattito perché poi si sposa anche con quello che dicevo con Ivan Cardia prima. Io e Ivan siamo da sempre stimatori di Allegri, però ci siamo trovati d'accordo su una cosa: è un Allegri che da quando si fermò non si è più rinnovato. Forse l'ha pagata perché il calcio cioè, è molto cambiato. E c'è una frase di Allegri ieri mi ha colpito, ve la faccio commentare e ci salutiamo. Quando nello spiegare la sconfitta del Cagliari ha detto: era partita bene la parte che abbiamo segnato, però dal momento in cui abbiamo segnato abbiamo difeso male. Ecco, forse è quello il click che devi fare. Non è che da quando hai segnato non devi difendere, devi difendere bene, ma devi provare a segnare e chiudere la partita, soprattutto in casa col Cagliari. No, Alen, ti vedo sorridere.
1: No, sinceramente è proprio sì, è autolesionismo. Una partita che vince per andare in Champions contro un Cagliari che non si gioca più nulla,

0: si difende dopo aver segnato l'1-0, ma non fa parte della storia del Milan. Cioè, il Milan ha una storia comunque, anche a livello filosofico di gioco, e comunque lì non ci siamo. Non ci siamo, e guarda caso che ha perso tanti punti in quel tipo di partite dove doveva la partita, o faceva fatica a segnare, oppure faceva anche fatica a conservare il risultato. Ieri sera vedere anche 4-1 lì, non sarebbe stato tutto.
1: Pier, sei d'accordo sul fatto che quel click sta forse in dichiarazioni, un po' una sorta di autogol, come ti posso dire, narrativo, cioè lui racconta, si racconta così, lui dice abbiamo segnato, cioè che bello, però adesso abbiamo di essere a difendere, non è quello che dice, ho segnato, ne devo fare un altro, ne ho fatto un altro, ne faccio un altro ancora. Poi magari, come dicevi tu, non è che è spettacolare, però dopo che ha fatto il gol, pensa a tenere in mano i redini della partita, non a subire.
2: Assolutamente sì, ma è una questione anche di messaggio, perché poi questa è la dichiarazione che fa in pubblico, immaginiamo che poi in privato, cioè questo è un messaggio sbagliato, quello che fai e metti tutto dietro. Ragazzi, il calcio purtroppo adesso va in una direzione completamente diversa, cioè si prova sempre a fare un gol in più e farne ancora un altro per mettere in piattaforma il risultato. Io veramente non riesco a capire, tanti non lo capiscono in questo momento nel mondo del calcio, a prendere parte di dirigenti, veramente non parlo di addetti ai lavoratori, e si vanno a mettere poi sempre gli stessi allegri, davvero. Io spero che Allegri per un po' si fermo, comunque avviare, ovviamente, perché poi per me, ad esempio, come lettore di situazioni all'interno di una partita, è tra i migliori, cioè come problem solving, riesce sempre a capirla bene la partita, secondo me, a questo punto. Davvero, ormai il gioco è atavico, deve assolutamente. Io spero che sia fermo, in modo tale che possa stare, aggiornarsi e mettersi in pista con delle idee di calcio diverse.
1: Grazie, un abbraccio a Pierpaolo Morone. Ciao Pier.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allen, in chiusura invece ti chiedo rapidamente della Roma, perché insomma Gasperini, risolto il problema con Claudio Ranieri, ha monetizzato al massimo il valore della squadra, ma Allen è stato il grande acquisto che ha fatto la differenza. E la Roma in due mosse, via Ranieri, dentro Malen, tra mercato d'inverno e ultimi giorni, ha trovato la chiave per andare in Champions.
0: Sì, allora chiave è riuscita a risorgere la Roma. Dopo la partita con noi, ha fatto un po' di vita, come hai detto benissimo, ha risolto il problema per Ranieri, e comunque hanno anche approfittato comunque dei vali che
1: Hanno
0: hanno frenato
1: venduto
0: un po' il rendimento, quanti punti ha recuperato la Juve, allo stesso Milan. Però sì, è meritato, che ci ha creduto fino in fondo, e alla fine finalmente torna in Champions. Sono tanti anni e adesso vedremo Friedkin, capiremo l'ambizione di Friedkin, perché adesso bisogna andare comunque a fare mercato per rafforzare questa cosa con i calciatori di un certo spessore, perché va in Champions, e comunque questa sarà, secondo me, per farla la via dopo competizione Serie A, Champions, ha bisogno di spessore, due linee, un giocatore di livello. La conferma di Malen entra in questo corso.
1: Grazie Alain, Alain Valnegri, a domani. Ciao Alain.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao.
1: Sta per partire Maracanã, quindi lascio spazio a Marco Picari, Lucio Linucci, tutta la squadra. Arriverà Stefano Impallomini, Andrea Maiocca davanti a console. Saluto e ringrazio Giorgio Solanni.
3: Mangia con le mani.
1: Vi do appuntamento a domani.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica, seggi aperti fino al 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri avanza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle 1 alle 23, l'affluenza al 46,1%. Il dato precedente all'esaurio è del 5,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno, tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran, di Teheran e Washington, hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha privato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece Washington, punta a buona intesa.

0: In caso con...
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia piano
2: ormai
1: piano.
2: Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
2: A meno che l'Italia non avesse avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione a prescindere è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
2: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione, quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista. oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan. Si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andare via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
3: Sì.
2: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus. Ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
3: sempre
2: giornata
3: all'ultima
2: con la parata di Gregorio.
3: E con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
2: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
3: Direi un déjà vu anche tra questo punto di vista.
2: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te. La colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque, quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato, perché le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
3: No, per carità. Chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
2: Ma io sono d'accordo.
3: Esatto.
2: Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di uno, per esempio. Ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni. E forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
3: C'è una parolina
2: più in alto.
3: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchio indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto. Ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico. Comolli dov'è? Sparisce un po'. Spalletti che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
2: ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
3: C'è secondo te?
2: No. Ma non c'è lo Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma oggi ancora.
3: Sì.
2: E questo sul campo si vede.
3: Certo che sì.
2: Perché si può andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo. Ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché ci siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenarli, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza
3: dei ruoli, del progetto, dello
2: Stato, della conduzione della società, esatto, della filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra. Ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
3: Certo.
2: Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu. Con Marotta e Ausilio, che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
3: Sì.
2: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa,

Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè, sì, c'è una linea

0: chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire. La parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche con la parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
1: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
0: Sì.
1: E quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire, e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
0: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
1: Sì, quindi, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
0: Sì, poi lì c'era anche
1: di fatto la presa in mano il CAN da dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi.
0: Diciamo che la proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma Elkan di fatto
1: è un paradosso, no?
0: Sì,
1: punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John Elkan. È chiaro che la famiglia è la stessa, ci mancherebbe pure, è chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era Elkan, non nell'era Agnelli.
0: Sì.
1: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano alla stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
0: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi,
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF, e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business

0: Unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Là. Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, due anni, tre anni massimo, ma due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
5: Ma sì, è tutta una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà un esonero, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo tra virgolette per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro.
6: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

0: delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole, associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti,

0: che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale, capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime. Sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più, la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi. Ecco, siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. Presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
8: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, animali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
9: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizioni.

0: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
1: Come di consueto, abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora, dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee, perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato, da lui l'anno scorso ad aprile, e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
2: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni, in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine. Proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
0: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Dei, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
3: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, è acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
4: Ci state preparando?
5: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
6: Solo comunque
7: buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora, Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
8: È stato un piacere, prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
0: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per il Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata, ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro, purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede, se andiamo indietro nel tempo i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola, che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Ma guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Beh,
1: so.
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: a meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per rimanere.
1: Ma io, guarda, al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è vicino. Io credo
0: però in questo momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, ritorno a Napoli, Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui toscano con toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli, non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore, ragazzi. Non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini.

0: Perini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: Poi vincere il derby a
0: Vincere il derby e
1: Roma.
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: Esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa, quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ho
0: Dicevi del
1: detto, visto
0: Como,
1: dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions. Al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
1: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati.

0: importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
1: Sì,
0: sfugge un po' con chi è.
1: certo.
0: Con chi gioca, non lamentami.
1: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
0: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
1: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Sturic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite,
0: Beh,
1: quindi.
0: questo è importante. Non credo che Sturic, soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi. Quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però, secondo me, il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
1: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
0: Sì,
1: salva
0: che
1: da
0: non ha
1: tante
0: niente
1: partite.
0: da dire, dai.
1: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
0: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
1: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
0: Ma io
1: importante
0: credo
1: potrebbe
0: che rimanere su quella panchina lì un altro anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
1: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
0: Vabbè, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile, e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
1: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
0: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove. Sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però. Io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
1: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
0: A voi, buona giornata.
1: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare, lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose.

0: importanti come donare un'ambulanza.
1: Prego, prego. Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso, perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' si lo aspettassero.
0: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato, perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppur adesso le percentuali ci sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
1: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
0: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso, perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione, la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però guarda, io ho incontrato in settimana così, ma per caso, Fagioli e De Gea, e gli ho detto complimenti, lui mi ha fatto guarda, per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita, e io mi auguro che questo accada.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, appuntamento a domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché prendendo tempo e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8:30 c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8:30 alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire oh mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no, però mi sono detto vabbè guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa, è tanti giorni che mi dico se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici, poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano, comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so, comunque ho detto se dovesse capitare ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va

Ah no, non, se non lo vuoi adottare, non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi. E secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico, Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore. E ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene. Detto questo, ho detto, ah sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico, mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani, avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico, Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari, che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non ha un problema, un cane con difficoltà, non ha un problema, se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire, amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla, qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma se pensi, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con del zucchero.
con dello zucchero, che vi ricordo

Ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno i suoi zuccheri. Però mi sono resa conto. Che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuole fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, il zucchero, oh, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè, sei, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo. Facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché gli è arrivato un calcio e le ha
In un certo senso credo che le abbia spostato il bacino.

Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozioni, lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra è Agata, ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno? Quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali. Dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottini, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arecchi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona. Sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh.
Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è la

Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questa colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno. La stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone. E io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questo no, è cagata. Mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: "Oh, ti insegno io". No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete, ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo, cioè non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi, se fate caso,
dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigo.

Diversamente, l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate tre albicocche. Queste tre albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace, attaccata al nocciolo, e non era un granché. Onestamente, piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma ai 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto... Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione." Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo in avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto...

non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI e allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino presso l'Allianz Training Center c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero hanno incontrato Viola Calligaris e Pier Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha e penso che questo è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questo è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vado a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti. E voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza del tuo corpo e di tutto, per me è una cosa molto bella e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a Forti Tinte Azzurre al Napoli Training Center a Castelvolturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
4: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, e questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
1: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, ha regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
4: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà, e insomma faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
1: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
0: Grandissimi campioni, a proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
5: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e i 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
0: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
6: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi 3 classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
0: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la Marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
1: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno 2 campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie i 60 km della 6ª ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apricena. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
0: Le due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria. Vediamo dove.
7: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XC-MTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dalla SD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
0: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
1: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10

0: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
1: Oltre 1500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme quattro intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie under 10, under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corta campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
0: Il primo maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il primo maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Fidenza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori, per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
1: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la sesta tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
0: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
2: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio nella piscina comunale di Bordighera in provincia di Imperia c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nant, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
0: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa e per questo facciamo un salto in Veneto.
1: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Valesella. In seconda e terza posizione la polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
0: Proseguici a Sinturi, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
2: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. 3 giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
0: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio che andiamo adesso insieme a conoscere.
2: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1.750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1.000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara. Cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il palazzetto dello sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale ciclo-scalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11 km.

0: 57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
1: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Sì, lo so, a Simona Blanco piace tanto, anche a me piace Blanco con Giorgia questa canzone. Comunque, certo, ovvio, magari ho, avendo un'altra età, ho altri stili che magari possono piacermi di più, ma abbiamo voluto iniziare oggi con la canzone La Cura, di Giorgia con Blanco, perché oggi abbiamo un appuntamento. Oggi apriamo una serie di appuntamenti chiamate le pillole di. Oggi la pillola di sarà nel mondo del coaching, nel mondo della cura, diciamo cura, scusate, mi è arrivata una cosa nell'occhio proprio mentre stavo parlando. La cura, che poi non è, in questo caso poi ce lo spiegherà bene, una cosa medica, però ogni tanto parlare, ascoltare la musica, riuscire ad essere in qualche modo aiutati da chi ci ascolta o chi ci parla o chi ci fa parlare in modo tale da poter da poterci liberare di tutto, perché ogni tanto la musica libera, senza dubbio. E perché? Perché ti fa entrare nel mondo. Io, sai quante volte mi addormentavo godendomi la musica? C'è un periodo che mi addormentavo ascoltando i Doors. Lo so che non è facile, però. Vabbè, comunque, anche quello è un coach. Oggi avremo Giordana Talamona che inizia con pillole di coaching, quindi un appuntamento ogni martedì. Se volete avere nella prima parte del programma, perché sapete, conoscete bene il programma, com'è il funzionamento, viene suddiviso in tre parti, 5 minuti con lei in cui ci chiacchiereremo, o meglio, ci esporrà quelli che sono magari i problemi principali del nostro mondo. E potete scriverci in modo tale che potrete anche fare delle domande a lei al 338-5914-319. Ma facciamo come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla! L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexum Channel, su Teleroma 56, e ovviamente di coaching oggi ne parliamo. Stiamo parlando con lei proprio perché c'è un rapporto comunque di conoscenza, ma sapete, i coaching famosi ne esistono, ce ne sono. C'è mio cugino, per il mio cugino che fa il coach. No, in realtà poi voglio parlare con lui, ma perché? Perché lui magari ha fatto dei corsi, siccome gioca a calcetto con i suoi amici, questo la lancio così scherzosamente alla nostra coach Giordana. Il mio cugino, siccome si vede tutti i grandi discorsi dei grandi allenatori e con i suoi amici a calcetto, quindi figurati quanto sono presi, si fanno gli autodiscorsi. Tipo quella maledetta domenica, sai, ogni maledetta domenica, com'era quel film dove c'era quel discorso super figo, lanciatissimo, eccetera. E mio cugino è uno che fa quelli, che sa, prende la 50.000 lire, non importa se sono stropicciate o ben piegate, sono sempre 50.000 lire, quindi il valore è sempre quello. È divertente questa cosa, soprattutto per chi la prende come lui in maniera molto seria, per un qualcosa che è la partita di calcetto del sabato pomeriggio tra amici, però anche quello serve. Allora, Giordana, intanto iniziamo con il primo appuntamento di oggi, ti passo la linea e soprattutto grazie per essere qui con noi.
1: Grazie Mauro, grazie per questa opportunità, mi hai fatto una presentazione meravigliosa. Mi permetto di raccontare innanzitutto che cos'è il coaching, un lavoro che per me è diventata una vocazione incredibile e che amo moltissimo. Il coaching, o meglio il coach, è un allenatore, l'allenatore del potenziale umano. Noi tutti abbiamo delle potenzialità che sono

espresse, ma a volte possono anche essere represse. Cioè, ci sono dei momenti nella vita nella quale noi non ci sentiamo profondamente connessi con noi stessi, dove in qualche modo

0: subito a smarcare qualunque tipo di equivoco. Il coach non è un terapeuta, quindi io non sono una terapeuta e non posso fare diagnosi. Però sicuramente posso affiancare, come una vera e propria allenatrice del potenziale umano, le persone che si sentono in un momento di fatica. Ma che cosa sono le potenzialità? Beh, le potenzialità sono i nostri punti di forza. Ce ne sono 24 suddivisi su 6 virtù e potenzialmente un bambino probabilmente le ha forse quasi tutte. Poi però con l'adolescenza, la formazione della coscienza e con poi l'età adulta, in qualche modo noi li sviluppiamo, no? Sviluppiamo questi nostri valori. È qualcosa che noi sviluppiamo anche da un punto di vista sentimentale, cioè sono quelle potenzialità che ci fanno stare bene. Definite in questo modo, forse è più facile capire perché se una potenzialità viene in qualche modo soffocata, magari da un contesto, immaginiamo un lavoro che non ci permetta di sviluppare una nostra potenzialità, magari la creatività, ebbene noi iniziamo a non sentirci più tanto in linea con noi stessi, iniziamo a sentire che qualcosa non va. Quindi molto spesso quando una persona arriva dal coach, quasi certamente ci sarà una potenzialità, se non di più, probabilmente repressa. La cosa interessante è che tutte le potenzialità di cui noi siamo dotati possono essere allenate, quindi il coach aiuta il cliente a riprendere un po' la dimensione della propria potenzialità e a svilupparla. Il coach però non fa solo questo, perché deve chiedersi e chiedere al proprio cliente che cosa ti fa stare bene, che cosa ti rende felice, riportarlo verso quel tipo di felicità. Non ultimo, sicuramente la cosa più sfidante per un bravo coach è identificare quello che è lo schema del cliente, il cosiddetto paradigma, ossia ognuno di noi vive all'interno di schemi, proprie concezioni, i cosiddetti paradigmi, ce ne sono di ogni tipo che alimentano la nostra vita. Paradigma sentimentale, per esempio, cioè la modalità nel quale io intendo l'amore. Ebbene, ci possono essere delle persone che vanno dal coach perché non si sentono più allineate con la propria vita relazionale e amorosa, e però non capiscono il motivo, si chiedono come mai io vado a incontrare sempre quel tipo di uomo o di donna, come mai trovo la stessa persona in diverse situazioni, in diverse storie apparentemente diverse. Quello è un po' la modalità, lo schema, il cosiddetto paradigma all'interno del quale ognuno di noi sta. Il coach tenta quindi di proporre quello che lui ha compreso del cliente, quindi restituire quello schema, quel paradigma stesso, per tentare di comprendere insieme al cliente, è sempre una co-costruzione, attenzione, ci tengo questo a dirlo, per tentare di comprendere se quel paradigma, cioè quello schema, ha ancora ragione d'essere, quindi se è funzionale. La buona notizia è che qualunque paradigma, se non più funzionale, può essere rifondato e ricostruito da zero. Ma di questo, se vuoi, Mauro, ne possiamo parlare la prossima volta insieme ad un altro tipo di coaching a cui io sono molto legata e che mi appassiona moltissimo, è una delle mie ultime specializzazioni, che è quella del Teen and Parent Coaching. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Nel frattempo, se qualcuno avesse qualche domanda da rivolgermi, può scrivere alla redazione oppure direttamente a me, info@giordanatalamona.it. Alla prossima, buona settimana.
1: Grazie mille Giordana, anche perché è importante poterne parlare e guarda, sono sincero, sì, mi piacerebbe approfondire molto quello che è l'argomento di cui tu stavi parlando, cioè a

0: il rapporto genitori-figli, perché tu l'hai detto in inglese, io l'ho detto in italiano, mettiamola così, perché il poter imparare soprattutto per i nuovi genitori, adesso io credo, adesso ragionateci un po', il rapporto che io ho con mio padre, avevo, mio padre è ancora vivo, ma è normale che le cose sono cambiate, e viene dal rapporto che aveva lui con il suo via man mano. Il suo comunque è morto giovane, e sicuramente papà l'ha vissuto per un periodo, ma non quanto magari poteva, la figura paterna poteva aver influito su di lui, proprio perché erano tanti fratelli nel dopoguerra. Il primogenito era quello che in qualche modo veniva mandato via per primo, proprio per, che ne so, dai preti a studiare, a prepararsi, proprio perché c'erano tutto il resto della famiglia da seguire. Quindi la gestione padre-figli, per noi, io sono del 77, il rapporto con mio padre è stato sempre molto, non voglio dire distaccato, perché l'affetto c'è, una cosa è l'affetto, un'altra cosa è invece il rapporto, quasi antico, cioè.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seye Comment Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

mettetela come vi pare, ma James Bond è sempre figo. E lui, eh sì, ha l'attitude per essere un vero James Bond. L'hanno criticato tantissimo, ma è figo. Mettetela come vi pare, ma è così, è così. Ieri sera, appunto, mentre giravo, eccetera, mi sono visto Skyfall. Avevamo iniziato con Simone a vederci tutta la, volevamo vederci tutta la saga di James Bond, e abbiamo visto il primo con Sean Connery, e poi dopo per un motivo o nell'altro siamo finiti a vedere Animalini Fantastici, quelle cose che piacciono a lei, le cose che animaletti, tutte robe che non esistono nel mondo, e lei le piacciono queste cose che la fanno piangere, eccetera. Quindi niente, James Bond è andato un po' in sordina, me lo guardo da solo quando sono a casa. Va bene. Comunque, cari amici, ovviamente io vi ricordo, c'è la seconda e la terza parte poi con Simona, è finito, finiremo poi con l'almanacco del giorno dopo, ogni giorno delle notizie, delle novità e delle informazioni carine, giusto per tornare un po', come si faceva, un po' indietro nel tempo, in quelli che erano degli appuntamenti fissi della televisione. E noi siamo qui, siccome siamo in televisione, ma sia su Nexun Channel, sia su Teleroma 56, ma anche in radio Yes Dab, sulla vostra macchina ci potete ascoltare, guardare e divertirvi con noi. Grazie ancora alla nostra coach Giordana, avete visto quelle che sono le informazioni, la ritroveremo martedì prossimo per parlare ancora con lei. La cosa dei genitori è veramente veramente veramente interessante, o comunque tanto Giordana sa benissimo che i nostri ascoltatori sono talmente tanti che sicuramente ci saranno anche delle domande per lei. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, nel senso appena finisce questa, tra un'oretta, due, quello che è, ci vedremo per continuare la puntata e continuare Yes We Are, come fanno i bravi presentatori, signore e signore, arrivederci per voi, sigla.

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dance, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche,
1: ma anche
0: all'estero.
1: Club, si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma,
0: 51, sì, comunque se
1: quello, quello,
0: sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già un'altra
0: volta, esatto, la New York di dove non c'era, non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, fatto free in the dancing queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403, ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori, audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè, ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond. Dopo aver visto il primo film, basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma robe che si guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poe anche.
0: Sì, stiamo guardando Lidia Poe e no, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni,
1: ma,
0: cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: parolaccia.
0: No, ma
1: lo pensiamo tutti, fidati, basta.
0: Cioè raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè, capito? Cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia, che quando vanno a vedere sono ridicoli.
1: Ma non solo, questi registi, no? Che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di

0: Non si sa quale, togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia
1: Sì,
0: Poët,
1: sì, sì.
0: ti devi dare una calmatina, graziosissima, eh? Graziosissima. Ti devi dare una calmata,
1: No,
0: amore,
1: è
0: cioè perché questa
1: praticamente.
0: qui, femminista, ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno, ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati un
1: No, vabbè, che
0: attimo.
1: c'entra Lidia.
0: Sì, sei poi immedesimata
1: Allora,
0: nel personaggio, ma si è
1: sì,
0: portata appresso anche tutta una rottura di
1: probabilmente sì,
0: palle.
1: no? Però adesso ne hanno detti, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che
1: Cioè, Robert, cioè.
2: Robert De Niro, che l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani,
1: Cioè,
3: con gli Oscar,
1: gli attori, no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non c'avete altro da fare, a pensare, a scrivere un film fatto
0: ma
1: bene e.
0: la cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente, pensate a fare dei
3: Figurati
0: bei
3: cosa
0: film,
3: penso.
0: perché ragazzi, non, veramente siete, non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento questa cosa,
1: Sì, sì, sì, sì.
0: anche
1: No, stavo
0: basta.
1: cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto
0: Si hanno
1: molto
0: incassato
1: stanno venendo.
0: 127
1: Sì,
0: mila
1: che cosa?
0: euro,
1: Allora,
0: una
1: a
0: cosa del genere.
1: fronte di. Spieghiamo come funziona, che tu
0: Sì, è
1: sei partita con il numero senza dare il contesto.
0: vero.
1: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del, cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio del cash, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni. Ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
0: Oh, sono sordi
1: sono
0: miei.
1: sempre soldi dei contribuenti, okay? Perché lo
0: Sì.
1: Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare X mila euro per dei film.
0: Di
1: Bene,
0: un po' quella cosa
1: ora.
0: meravigliosa che hai
1: Ci
0: detto
1: sono
0: prima.
1: dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh, guarda, Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni. Okay? Come fanno a Hollywood? A
0: Certo.
1: Hollywood e addirittura. Personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato Francis Ford Coppola, ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
0: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice: ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo. Benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la miglior fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
1: Sì.
0: Cioè, anche perché siamo soldi nostri,
1: No, ma è quella, è un,
0: eh?
1: lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un
0: Sì.
1: altro. Giochi col culo degli altri.
0: Bravo, non volevo dirlo io, però
1: No,
0: meno male che l'hai detto tu.
1: lo puoi dire, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato e poi quanto incassa? Chi se ne frega? È la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché
0: Sì.
1: giustamente poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata. corazzata Potemkin, 250 minuti la
0: corazzata,
1: è una cacata pazzesca, ecco, questo era il senso.
0: Però mi hai detto una cosa.

0: Cosa molto bella che chi era il presidente di quale nazione?
1: L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do, ma perché? Perché se avete
0: Se è
1: una
0: vero che
1: idea
0: siete artisti.
1: artisti e avete un'idea seria, allora sapete che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama,
0: Quello tutto
1: l'attore.
0: sporco di rossetto sulla faccia. O era
1: Sì,
0: un
1: quello lì,
0: herpes o era una
1: no, no,
0: sporco di
1: no, ma
0: rossetto.
1: c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua, questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero,
0: Marrone.
1: Marrone, Morrone.
0: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
4: Sì, è vero.
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
4: Non ne
2: niente.
4: frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
0: La
2: La tessera ce
0: Ramazzotti.
2: l'avevo perché ero
0: La tessera.
2: la moglie del socio.
0: Eh sì, era sposata con un regista.
1: Esatto.
5: Si debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
1: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo' devi andarmi a spiegare che cacchio di film
0: Vuoi proponermi?
1: vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
0: Ma
1: i Fantozzi o
0: sai
1: gli
0: quanto gli
1: altri.
0: erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini
1: Ah,
0: a questi
1: assolutamente,
0: profumatissimi,
1: assolutamente,
0: profumatissimi di nicchia? Ragazzi, cioè,
1: assolutamente, brava, quello
0: no.
1: è.
0: Cioè, io
1: Perché?
0: dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, ok? Tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio.
1: Ecco,
0: Che manco la Santa Maria, manco la Santissima Maria.
1: è arrivata,
0: Perché? Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose. Io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piagni,
1: Sì.
0: se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io dico sì e no,
1: Rischia
0: vita e
1: sempre.
0: morte.
1: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose
0: A
1: a
0: sovvenzionarli. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua. Ma Madonna.
1: cioè, allora, parliamo perché lo sai, del cinema italiano.
0: Questa solamente per quelli. A me lei piace, attenzione. Però
1: Sì, no,
0: solamente
1: no.
0: perché la sua fiction
1: La Matilda De Angelis,
0: è
1: sì, ma
0: andata
1: non
0: un
1: ha
0: po'
1: fatto solo la
0: bene.
1: fiction,
0: Sì, non fa
1: cioè.
0: niente, sì, l'ho vista solamente lì. È andata un po'
1: Esatto,
0: bene, però dai,
1: quindi.
0: cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
1: Cioè, la
0: parla.
1: fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che
0: Teatro.
1: però io non. Cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al. Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente e beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare,
0: Quanto è
1: ti
0: bella
1: fermi.
0: Vieste? Non è la Vieste. Ah, no, era Puglia. Sì, no. No, ho
1: Date a
0: scoperto.
1: lei, date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai i soldi a chi fa le
0: No,
1: cacate.
0: aspetta, aspetta. No,
1: A
0: aspetta.
1: Checco Zalone e quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella
0: Non lo
1: Vieste
0: so.
1: erano gli
0: Però
1: altri
0: lui non è
1: due.
0: pugliese. Non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia.
1: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della
0: Ma
1: Puglia
0: prima,
1: sono Pio Amedeo.
0: ma prima, ma prima. Ah, forse era Ibiza. No, no, no, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo
1: Non
0: costruire.
1: era in Puglia, era in Sardegna, era
0: Ah,
1: con la sua villa in Sardegna, non era
0: vabbè,
1: in
0: non fa
1: Puglia.
0: niente.
1: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
1: Aiutatemi per piacere, aiutatemi perché è
0: È
1: difficilissimo.
0: bellissima Vieste,
1: È
0: dimmi no!
1: bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Styles è fatto meglio ed è più figo di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Styles, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Styles comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano, però ogni tanto, come dire, meno, dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello.
0: Dillo,
1: noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato. Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de torniamo un po' nel paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, noi vogliamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la, ma se rappresenti il classico bar italiano, bravo, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panzetta che tieni.
2: Sì.
1: Ma la panzetta è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma panzetta. Secondo te la panzetta è un fiore, una fiore.
2: Ah, la panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, no, credo, cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli anni...
2: Pizza e mandolino, e rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
1: sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo italiani,
1: è sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
1: Però capito, cioè, l'idea sempre che quell'altro tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, credo, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì,
1: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Al David Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro una parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 fesfese delle finestre, perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36,
1: perché c'era ancora buio,
0: non era ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la pipì.
1: Che palle, vabbè, non si fa queste cose, Pirletti. No, poi Pirletti, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel Pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, il milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, e non direbbe mai uè Pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, il Pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
0: Che non ci sono più, perché adesso c'è. Oh, yeah, con tuo compare, tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non, sì, lo so, però non volevo, cioè, se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi
0: no,
1: a dire...
0: No, dormivo a spizziche e bocconi, ma almeno che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, tra un ballivigno. Comunque, domani, cosa accade nella storia domani? Te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi scoperti. Nel 1506 moriva a Valladolid Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. cioè capite
1: la lucidità,
0: no, parla lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma,
0: sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina che anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe eccetera eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessa.
0: Bravo, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è?
1: Non fa niente.
0: Ma domani celebriamo anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi picchi delle api, scusate, delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla prica,
0: esatto,
1: alla neve,
0: esatto, alla prica dove si mangia, si beve, cioè alla prica si mangia, si beve e si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica si lecca la neve. Sì, il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie. Sì,
1: io faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Poi, non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
0: Chi?
1: La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, credo, e poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. una.
1: Vabbè, perché non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
1: è anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino, quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata.
1: Miele
0: che
1: di
0: cos'è?
1: Erika. Non so. Miele
0: Come
1: di Erika.
0: Sarà una mela? Non è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto per proveniente dalle api.
1: Le usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio, e sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: Da paura.
1: Comunque,
0: continuando, le api e miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fior di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
1: solo,
0: latte,
1: ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
1: Sì.
0: Ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: For the children.
1: Brutti cattivi.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Bene,
1: io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente un miele, un ciccinino di burro, veloce.
2: Ciccinino di burro
1: e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità. E silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto
1: speriamo
2: l'applauso
1: di rivederci.
2: L'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56, salutiamo gli amici di Next Social del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.
2: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social network Truth di avere sospeso il pianificato attacco militare contro l'Iran che era in programma per la giornata di domani. La decisione del presidente statunitense è giunta su esplicita richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, contestualmente all'avvio di complessi e seri negoziati diplomatici. Il capo della Casa Bianca ha già impartito le relative istruzioni operative al segretario della guerra Pete Eagles, al capo dello Stato Maggiore congiunto generale Daniel Kane, congelando momentaneamente le operazioni belliche delle forze armate. Non si ferma l'escalation militare tra Russia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha autorizzato nuove missioni speciali per rispondere ai bombardamenti russi. Le difese aeree di Mosca hanno intercettato ben 315 droni ucraini diretti verso diverse regioni strategiche, inclusa l'area della capitale e la zona di Yaroslav, dove è stato colpito un impianto industriale energetico. Sul fronte opposto, le forze del Cremlino hanno bersagliato pesantemente la città ucraina di Kharkiv con droni d'assalto, provocando il ferimento di almeno 3 civili e grave danneggiamento di oltre 25 edifici residenziali e infrastrutture. Nel corso della complessa missione internazionale di ricerca e recupero coordinata da Dan Europe ad Eknukandu nelle Maldive, sono stati riportati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Si tratta dei resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, individuati originariamente insieme ad altre due vittime nella parte più recondita e remota di una grotta marina. Le delicate e lunghe operazioni di risalita e decompressione sono state portate a termine in sicurezza dagli speleosub finlandesi e dai team locali, che contano di completare il recupero degli altri due connazionali nella giornata di domani. Resta in custodia cautelare in carcere Salim El Kodri, il 31enne di Seriate, che sabato scorso ha travolto deliberatamente 8 persone con la sua vettura in pieno centro storico a Modena. Durante l'udienza di convalida che si è tenuta stamane in carcere, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur collaborando all'attività inquirente, fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. La procura di Modena contesta attualmente i reati di strage e lesioni gravissime, escludendo per ora le aggravanti legate al terrorismo o all'odio razziale, mentre la difesa ha sollecitato accertamenti medici per valutarne la stabilità psichica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Parigi a margine degli G7 Finanze, ha confermato che il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà misure urgenti per tutelare i settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto. L'esecutivo sta studiando le necessarie coperture finanziarie per disporre il rinnovo dello sconto fiscale sulle accise dei carburanti, operazione resa complessa dall'assenza di deroghe europee. Giorgetti ha sottolineato che l'economia italiana si trova ad affrontare un duplice pesante shock energetico, derivante prima da conflitti in Ucraina e successivamente dalle recenti tensioni geopolitiche.

0: politiche scoppiate in Medio Oriente. E la Commissione europea ha aperto una prima fase di valutazione in merito alla richiesta formale avanzata dall'Italia per ottenere una sospensione temporanea dei vincoli del patto di stabilità. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confermato che Bruxelles sta esaminando il dossier, valutando la possibilità di estendere le clausole di salvaguardia bellica anche ai costi energetici provocati dal blocco dello stretto di Hormuz. Dombrovskis ha tuttavia ribadito l'orientamento europeo favorevole a interventi mirati sul lato dell'offerta, ammonendo che sussidi generalizzati alla domanda rischierebbero di mantenere elevati i prezzi dell'energia sul mercato. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha ufficializzato tramite i propri canali social il ritiro forzato dei prestigiosi tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon, prolungando suo lungo stop agonistico. Il campione iberico, che soffre da tempo di un serio infortunio al polso destro, ha spiegato che la riabilitazione procede positivamente, ma che non si sente ancora nelle condizioni ideali per competere ad alti livelli. Il problema fisico al polso aveva già costretto Alcaraz a saltare tutta la stagione primaverile sulla terra battuta, inclusi i prestigiosi appuntamenti internazionali di Madrid, degli internazionali di Roma e del Roland Garros di Parigi. Lo stato di salute e le prospettive di sviluppo della capitale. Se n'è parlato durante la seconda edizione del Roma Regeneration Forum, ospitato all'auditorium della Tecnica di Confindustria.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: E dalla stanchezza accusati nella dura semifinale contro Medvedev. Da giovedì Sinner sarà a Parigi per preparare Roland Garros. Resta l'incognita della tenuta atletica sulla distanza dei 5 set in un torneo dello Slam che prenderà il via il 26 maggio e che vedrà l'assenza per infortunio del suo rivale storico Carlos Alcaraz. In casa Juventus è già tempo di processi all'indomani del disastroso KO interno 0-2 contro la Fiorentina, che rischia di costare l'accesso alla Champions e un buco da 80 milioni di euro. È stata una giornata negativa, ora viviamo alla giornata, ha ammesso amaramente Giorgio Chiellini. Sotto accusa è finito l'intero progetto societario e in particolare

0: parlare l'operato dei dirigenti francesi. Comolli è modesto. La posizione del direttore generale e amministratore delegato Comolli è diventata fortemente traballante a causa dei fallimenti sul mercato. Da Openda a Zegrova e Joao Mario, nel post-gara il tecnico Luciano Spalletti si è assunto tutte le responsabilità, annunciando un'imminente faccia a faccia con John Elkann per analizzare il momento e valutare il proprio futuro alla guida dei bianconeri, nonostante un rinnovo fino al 2028 firmato appena un mese fa. Per sperare nella Champions, la Juve deve ora vincere il derby della Mole e sperare in due scivoloni di Milan, Roma o Como. Le strade di Antonio Conte del Napoli si potrebbero separare ufficialmente al termine della stagione. Il tecnico salentino ha lanciato un messaggio chiarissimo che sa di addio elegante e inevitabile. Al Napoli stanno già lavorando al futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. Dietro alla decisione, presa in totale serenità con il presidente Aurelio De Laurentiis a metà aprile, ci sono divergenze inconciliabili sulle strutture societarie e sulla costruzione del nuovo centro sportivo. Il biennio di Conte Napoli resta comunque straordinario, condito dal quarto scudetto della storia del club, una Supercoppa Riyadh e il secondo posto attuale. Nel futuro di Conte si spalancano le porte della nazionale azzurra, una panchina che lo vede in pole position subito dopo le elezioni figici del 22 giugno. Per la sua successione a Napoli, De Laurentiis valuta i profili di Maurizio Sarri in pole e Massimiliano Allegri. Mattinata di lavoro intensissimo nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano. L'allenatore Cristian Chivu ha incontrato la dirigenza nerazzurra per blindare il proprio futuro dopo lo straordinario doblete campionato e Coppa Italia conquistato in questa stagione. Per il tecnico è pronto un prolungamento del contratto fino al 2028 con un ruolo da manager opzione per l'anno successivo e un importante adeguamento d'ingaggio a livello dei top allenatori del circuito. Il vertice è servito anche per pianificare una vera e propria rivoluzione della rosa in vista dell'estate. Saluteranno infatti molte colonne storiche dello spogliatoio. Sono in partenza Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi, mentre restano da valutare le posizioni di De Vrij, che ha chance di rinnovo annuale, e di Alessandro Bastoni, quest'ultimo più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti mondiali 2026 negli Stati Uniti. La notizia più importante è la convocazione di Neymar, che corona la sua rincorsa dopo il ritorno al Santos nel 2025 ed eguaglia il record di Pelé e Cafu disputando il suo quarto mondiale. Ancelotti ha però voluto subito dettare le regole dello spogliatoio in conferenza stampa. Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori, ha la possibilità di giocare, di stare in panchina o subentrare, la responsabilità è la stessa. Nell'elenco della Seleção figurano anche due italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley, mentre fa rumore l'esclusione di Joao Pedro dal Chelsea. Il Brasile debutterà il 14 giugno a New York contro il Marocco nel girone C. Inizio fantasmagorico per le finali di Western Conference NBA. I San Antonio Spurs spugnano il campo degli Oklahoma City Thunder vincendo gara 1 per 122-115 dopo ben due overtime. Trascinare gli Spurs è un monumentale Victor Wembanyama, autore di una prestazione fantascientifica da 41 punti e 24 rimbalzi. Il fuoriclasse francese a soli 22 anni e 134 giorni diventa il più giovane giocatore della storia dell'NBA a siglare una partita da più 40 punti e più 20 rimbalzi nei playoff, superando il record mitico di Kareem Abdul-Jabbar del 1970. Wembanyama ha segnato 20 punti dall'ultimo quarto in poi, realizzando la tripla del pareggio nel primo supplementare e una stoppata decisiva su Jalen Williams nel secondo. Ai Thunder non bastano i 31 punti di Caruso e i 24 dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
1: È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Kuwait del Beach Soccer FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23esima edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa David Sassoli a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi.
2: Per noi è molto importante, anche perché il soccer è una dimensione che in Italia ha una continuità di presenza, siamo al 23° campionato, che non trova riscontri in altri paesi del mondo, quindi pur essendo un'attività amatoriale è un'attività che in Italia ha dato continuità, è un rapporto diretto col mondo del territorio, col turismo, è una realtà che determina anche iniziative ed eventi internazionali, anche la nostra nazionale di soccer è una nazionale che ha sempre ottenuto ottimi risultati.
3: Con grande entusiasmo ci apprestiamo a affrontare questa stagione lungo tutto lo stivale d'Italia, comprese le isole, ci aspettiamo una stagione agonisticamente molto bella e entusiasmante, visto che abbiamo la fortuna che nel nostro campionato giocano i migliori beachers del mondo, sia maschili che femminili. Abbiamo il campionato Under 20 che è un unicum nel contesto europeo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione.
1: Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la pool Scudetto e la finale della Supercoppa Maschile, per chiudersi con le finali Scudetto a Scoglitti in Sicilia dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio, sempre accompagnati da Kuwait come title main partner.
4: Per noi questa partnership ha un valore molto importante, molto di più che mettere un logo su una maglia. Sosteniamo per il secondo anno consecutivo questa partnership perché crediamo molto nei valori che porta, quindi i valori migliori dello sport, dello stare insieme. Abbiamo un rapporto speciale con il mare, lo portiamo nel nostro simbolo e quindi è per noi stato un matrimonio quasi semplice da fare.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Sono stati recuperati oggi i primi due dei quattro corpi dei sub italiani in una grotta sottomarina alle Maldive a oltre 60 metri di profondità, morti giovedì scorso durante un'immersione. I corpi sono del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone e sono stati trasferiti a Malé. Domani nuova immersione del team dei sub norvegesi di Dan Europe per recuperare le altre due salme. Intanto la procura di Roma procede per omicidio colposo nel fascicolo aperto in relazione alla morte dei cinque italiani. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'uomo che con la sua auto sabato scorso ha falciato sette persone in pieno centro a Modena, di cui quattro ancora ricoverate in gravi condizioni. Confermata dunque la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale El Kudri non aveva risposto al GIP. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, ad affermarlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha deciso di rinviare l'attacco pianificato per oggi contro l'Iran di due o tre giorni dopo una richiesta arrivata da alcuni dei principali leader del Golfo. Trump ha spiegato che alcuni alleati in Medio Oriente gli avrebbero riferito che si è molto vicini a raggiungere un accordo che impedirebbe all'Iran di ottenere armi nucleari. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del brand di abbigliamento Mango, caduto in un burrone durante un'escursione in montagna il 14 dicembre del 2024 in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore Jonathan con l'accusa di omicidio. La notizia segna una svolta inattesa in una vicenda che per mesi era considerata una tragedia accidentale. Jonathan Andic ha sempre ogni sospetto, sostenendo che il padre fosse morto in seguito ad una caduta accidentale durante un'escursione in montagna. L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola esplosa nella Repubblica Democratica del Congo ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo responsabile dell'epidemia, il Bundibugyo, una variante rara e particolarmente insidiosa per la quale non esistono vaccini o cure specifiche. Calano i reati, ma il tasso di recidiva è ancora preoccupante. Cresce l'età media dei detenuti e aumentano i giovanissimi. Sono alcuni dei dati che emergono dal 22esimo rapporto di Antigone, secondo il quale il sistema penitenziario italiano sta vivendo una crisi strutturale. L'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale denuncia investimenti insufficienti nei percorsi di reinserimento, a cui si aggiunge un rallentamento del sistema delle misure alternative alla detenzione. Preoccupanti anche i dati sul sovraffollamento, che a fronte degli oltre 64.000 detenuti ha raggiunto il tasso del 139%, ma anche dei suicidi, che sono stati 82 nel 2025, già 24 da inizio anno.
0: Buongiorno e buon martedì a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. L'anno scorso di questi tempi pensavamo di esserci tolti il pensiero, no? Sul domino delle panchine, perché la Juventus aveva confermato Tudor, il Milan aveva fatto un contratto ad Allegri, Conte aveva rinnovato con il Napoli e potrei continuare fino all'eternità. Beh, sai, questi contratti pluriennale, anche quello di Gasperini, che è saldo saldissimo sulla panchina della Roma, cosa ci portano a pensare? Che l'anno venturo di questi tempi non sarà più o meno la stessa cosa. C'era stato il naufragio di Juric, abbastanza chiaro fin dalla scelta, mentre siamo qui oggi, ma siamo qui da settimane, a parlare di queste panchine che vivranno delle ore molto intense, che hanno già vissuto delle ore molto intense. Intanto partiamo da Enzo Maresca, a conferma che chi lo aveva accostato a club italiani ad aprile, a metà aprile, a fine aprile, evidentemente aveva accostato il nome sbagliato, perché non è stato mai in corsa per il Napoli, non ha avuto altre tentazioni, aveva un grande sogno, dopo l'esperienza Chelsea, che è stata comunque significativa, di raccogliere l'eventuale eredità di Pep Guardiola. Adesso ci siamo, dobbiamo aspettare gli annunci, sarebbe sorprendente se accadesse il contrario, ma la controprova è arrivata: Maresca dentro la lista del Napoli non c'era, anche se lo avevano indicato come un papabile, come un favorito, e in bocca al lupo, perché raccogliere l'eredità di Pep è una cosa sicuramente prestigiosa, ma ricca di oneri e non soltanto di onori. Lui ha la capacità comunque per poter andare fino in fondo. I congedi, i grandi addii, le situazioni che si stanno materializzando. Andiamo per tappe, e soprattutto stiamo anche un po' prudenti, non forse nel caso di Conte, perché le parole dopo Pisa-Napoli non erano parole strategiche, come vi ho raccontato nel video, e Conte dixit, nel senso che il rapporto era già saturo da un po' di tempo, avevo fatto dei video a febbraio, a marzo, e c'è una situazione completamente diversa rispetto all'anno scorso, quando si presentò a un colloquio con De Laurentiis. Non è detto, anzi, che serva un colloquio adesso, dopo aver parlato con la Juventus, non contento e soddisfatto di eventuali strategie della Juventus tali da poter giustificare un ritorno a vincere, perché lui, giustamente ossessionato dalla vittoria, firmò questo patto con tanto di rinnovo con De Laurentiis, ma la situazione è già da dicembre. Secondo me, nei giorni della cessione in prestito di Noah Lang e Lucca, che lui aveva voluto, già si era spaccato tutto, e ve l'ho raccontato in tanti dettagli, adesso è una cosa di dominio pubblico. Aspettiamo che certifichi il suo addio a Napoli, la risoluzione consensuale, dopodiché non passeremo a pensare da subito al successore, perché chi mi ha seguito sui miei social e mi ha seguito, siete tantissimi e vi ringrazio, sul canale, ha memorizzato qual è lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte vede Maurizio Sarri in una posizione alta, al primo posto della lista. C'è un contratto con la Lazio che lui deve risolvere, non credo che ci saranno tanti problemi sotto questo punto di vista. Vanno però certificati alcuni dettagli, vanno messi a punto alcuni argomenti, e non credo che trascorrerà molto tempo. E vi ho anche aggiunto, perché è una storia non delle ultime ore, ma neanche di 2-3 settimane fa, come ci stanno raccontando, perché non è vero, è una storia che si è materializzata soprattutto nell'ultima settimana, quando se ne parlava poco, dell'Atalanta che con Giuntoli gli stava facendo e gli sta facendo una corte spietata. De Laurentiis in linea di massima scelto. Sarri è orgoglioso e tentato da un ritorno che avrebbe comunque delle motivazioni anche tecnico-tattiche diverse, perché quella squadra dal mio punto di vista è irripetibile. L'Atalanta continua a pressarlo e vediamo quello che accadrà molto presto su questi schermi. È un domino internazionale, perché io sono d'accordo con il ritorno di Mourinho al Real Madrid, perché ci vuole gente che sappia manovrare bene i campioni, i presunti campioni, le stelle, le stelline, perché è stato un naufragio. Io penso che Xabi Alonso al Chelsea possa fare bene, ma penso anche che per vincere uno come Mourinho o per provare a vincere nella gestione di un ambiente che conosce bene sia l'ideale. Quindi anche questo è un passaggio che ci prepariamo a certificare. L'Atalanta è in pressing altissimo su Sarri, confermando quanto vi ho anche anticipato negli ultimi 10 giorni, perché è una cosa che è emersa a maggior ragione dopo la nomina, ancora non certificata dai fatti, da un comunicato, ma praticamente decisa, di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. E l'anno scorso di questi tempi si era materializzata una possibilità che sarebbe anche andata in porto se Conte e la Juventus avessero trovato, soprattutto da parte di Conte, un'intesa. Allegri al Napoli e Conte alla Juve. Allegri adesso è dentro il Milan, ha un contratto che scatterebbe in automatico il rinnovo per un'altra stagione, battendo il Cagliari e quindi assicurandosi la partecipazione alla Champions. Proprio su questo argomento andrei un po' cauto, perché è normale che il Milan non possa interrompere il contratto di Allegri, anche perché comunque il risultato minimo sindacale del ritorno in Champions l'ha ottenuto. Sul gioco, non gioco, lasciamo perdere perché non ha un senso, ma è anche normale che all'interno di Spifferi Cardinale elogia Allegri, però convoca Ibrahimovic. Ibrahimovic e Allegri non mi sembra che siano sullo stesso, sotto lo stesso tetto e sulla stessa barca, mi sembrano il cane e il gatto. Allegri vorrà vederci chiaro, il Napoli l'aveva cercato un anno fa, la nazionale lo potrebbe cercare, i tempi possono essere non stretti, ma lui vuole avere delle garanzie, vuole incidere sul mercato. Mi aspetto che tutto sia chiaro, perché in questo momento non è molto chiaro. Quindi a tutti quelli che chiedono, e siete stati in tantissimi, chiedo scusa, ma si può ripristinare la situazione dell'anno scorso con un clamoroso ritorno di Conte alla Juve, ripristinando quei video che vi avevo proposto? Io sono molto chiaro. Nella testa di Spalletti bisogna esserci, perché se io penso al rinnovo certificato da un video, colui che chiama la squadra e che dice, prima che lo sappiano altri, ma con molta modestia le cose le avevamo sapute, vi comunico che sarò il nuovo allenatore della Juventus, o meglio l'allenatore della Juventus, non il nuovo, per altre 2 stagioni, se penso alle parole di Elkan, se penso alla certificazione, alla consacrazione del proprietario del club, dovrei dire anche un'eventuale sciaguratissima non qualificazione in Champions non dovrebbe comportare dei problemi. Però, puntini sospensivi, io nella testa di Spalletti non ci sono, ho avuto diversi rapporti anche professionali con lui, è un tipo particolare, deve essere convinto, aveva indirizzato una parte del mercato, per esempio parlando e convincendo Alisson a dire sì alla Juve, e poi però bisognava andare avanti, c'era fiducia, c'è fiducia, toglierei anche c'era, proprio perché Spalletti aveva fatto da sponda. Cosa si diranno o cosa chiederà

Spalletti a John Elkann? Chiederà la testa di qualcuno? Chiederà un mercato diverso? Chiederà un referente diverso? Gli andrà bene così? Ecco, fin quando non metteremo una risposta a tutti questi punti di domanda, io credo che dobbiamo chiaramente aspettare. C'è un contratto, certo, faccio non fantamercato, entro per un secondo nella testa di Spalletti, lui può dire: se mi garantisci gli investimenti, il rafforzamento, gli interlocutori, io rispetto il contratto. Ma lui può anche pensare cose diverse e non possiamo escludere al 100%. La logica direbbe conferma, e dal mio punto di vista, vedi l'ultimo video, mi sembrerebbe anche la cosa più banale, normale, perché io parto dal presupposto che non si possa cambiare allenatore ogni sei mesi, a maggior ragione se l'hai confermato con rinnovo poche settimane fa. Ma se esistessero dei dubbi nella sua testa, e nella sua testa bisognerebbe esserci, ecco, fino a quel momento io direi di aspettare, perché c'è la logica, c'è l'attualità, c'è la sensazione e c'è una cosa che nella testa di Spalletti possiamo controllare tutte le notizie: non ci siamo. E non è giusto che ci siamo, perché è normale che debba decidere lui. Di sicuro lui, da quando ha preso la Juve, ha fatto risultati da secondo in classifica. Chi sostiene che sarebbe un falso storico pensare che la Juve abbia perso la Champions per l'interregno di Tudor pochi mesi, ma pochi mesi sanguinosi e significativi, secondo me sostiene una cosa sbagliata. È chiaro che Spalletti abbia commesso degli errori, ma la personalità che i calciatori hanno in campo, chiaramente lui deve trasmettere, non ha trasmesso, ma la personalità non l'inventi dalla sera alla mattina, e quindi sarà questo il motivo dell'argomento da sviluppare nell'incontro che lui avrà. Fino a quel momento, secondo me, è meglio stare puntuali, tranquilli, sereni, senza correre oltre. Le dichiarazioni di Spalletti a pancia e di pancia, a caldo e di pancia, non sono sempre quelle giuste. Io non avrei detto, per esempio, ma a male che vada andiamo in Europa League, se la Juventus, non puoi dirlo. A male che vada andiamo in Europa League, non lo puoi dire, perché non è una cosa inerente al DNA di un club che non è abituato ad andare in Europa League e neanche in Conference. Non lo puoi mettere come non la puoi mettere come se fosse una medaglia al petto, secondo il mio punto di vista. Concludo dicendo una cosa senza filtri: il dirigente della Juventus deve fare il dirigente della Juventus e devi essere da Juventus, devi esserlo nelle parole. Le parole di ieri di Chiellini, viviamo alla giornata, secondo me è meglio non parlare. Cioè, se tu devi dire viviamo alla giornata, mi nascondi la faccia e non guardo chi in faccia, chi parla. Io penso, con tutto il rispetto, che possa essere una dichiarazione di un dirigente di altre categorie, non di un dirigente della Juventus. Ecco perché quando tutti dicono: perché non mettiamo Tizio a fare il presidente? Perché non mettiamo Caio, vecchia gloria e vecchia bandiera, a fare l'amministratore, il vicepresidente, il consulente? Non funziona, i dirigenti sono un'altra cosa. Ranieri da dirigente per me non ha funzionato. Quando Gasperini ha trovato l'autostrada libera, la squadra si è risollevata, con tutto il rispetto che si deve a Ranieri. Quindi io credo che Chiellini, se deve dire quelle cose, è meglio che non le dica. Se dovesse dirle perché ci crede, immagino che non ci creda, esattamente come Spalletti non può dire quelle cose dopo una sconfitta in casa con la Fiorentina e altri punti sanguinosi che ha perso per strada. Ci sarebbero altre cose da dire, ma non vorrei dilungarmi, perché mi sono già dilungato. Ci sono delle situazioni in itinere che partono da gennaio, per esempio Romagnoli, quando non andò all'Al-Sadd di Mancini, ricevette la promessa che l'avrebbero fatta per luglio, per il primo luglio. È una cosa che si può seguire, si deve seguire, vedremo se quella promessa verrà mantenuta. In ogni caso Mancini è un grande stimatore di Romagnoli. La situazione più triste, lo dico con rispetto, è quella della Lazio, ci tornerò in un altro momento. Perché la più triste? Perché Lotito, e lo dico con grande rispetto, non si rende conto che rilasciando quelle dichiarazioni non soltanto crea distanza, perché già c'è una distanza siderale con la sua tifoseria, ma non è consapevole
delle cose che stanno accadendo all'interno del suo club, della disaffezione, dell'abbandono, dello stadio pieno, del rischio che la campagna abbonamenti sia un flop, ma di questo argomento e su questo argomento ci tornerò presto. Vi auguro un buon proseguimento, come sempre, di giornata e grazie ancora.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra una fase ancora variabile e fresca sull'Italia per queste correnti umide in arrivo proprio dall'Atlantico. Temperature sottomedia o anzi nei giorni scorsi pesantemente sottomedia sull'Italia, con la neve che è tornata a farsi vedere sull'arco alpino e sulle cime appenniniche. Ma da giovedì arriverà l'anticiclone subtropicale con aria decisamente più calda. Dopo lo vedremo. Intanto però la tendenza per oggi, con ancora instabilità che si accenderà durante il pomeriggio come una lampadina, scoppieranno i temporali, si accenderanno su tutte le aree interne del centro-sud, qualche pioggia anche sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Al nord una fase un po' più soleggiata dopo i temporali di lunedì pomeriggio. La tendenza poi per la giornata di mercoledì, via via una fase meno temporalesca al centro-sud, solo qualche residuo spot piovoso sulle aree più interne, altrove sole. Dei temporali attesi sull'arco alpino durante il pomeriggio, temporali soprattutto sulle montagne del Triveneto in parziale estensione alla pianura veneta friulana. Ma saranno gli ultimissimi perché poi arriverà l'anticiclone con una fase più soleggiata e stabile ovunque. Guardiamo prima però il vento, perché ancora tra oggi e domani il maestrale e la tramontana si faranno sentire al sud, con in particolar modo basso Adriatico e Ionio mossi. Al nord invece ventilazione un po' più debole. Dicevamo, arriva l'anticiclone, ce lo conferma questa mappa di metà settimana di giovedì, eccolo qui che si gonfierà questa bolla anticiclonica dal Nord Africa e dalla Spagna in direzione Europa centrale fino alle isole britanniche, ingloberà via via anche l'Italia con una seconda fase di settimana più soleggiata, come dicevamo, meno temporali, anzi quasi del tutto assenti. Le temperature tenderanno ad aumentare, un incremento termico anche notevole rispetto alle ultime giornate sottomedie al centro-nord. Qui nel weekend al nord e sulle centrali tirreniche come Firenze e Roma toccheremo i 30 gradi, punte di 30 gradi. Al sud inizialmente saremo in media, l'aumento termico e sopramedia ci sarà solo dal weekend e via via in avvio della prossima settimana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord. Punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che ho direzioni www.portomobility.it.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
6: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Siamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70, e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, il retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, le insomma molto particolari, Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
7: Non vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, era una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare la partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
8: Redarguito subito.
7: Allora, il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto, ma noi era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendivamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, becca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando era 19 anni, quindi non era un problema.
6: Chi Evaristo Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
9: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro, uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E mi dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? Mm. E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
8: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
9: Ma sai,
10: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
9: sì,
10: a quel mondiale.
9: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? Stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie, allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo, e sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti, e niente, mi disse domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale, e poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
6: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
11: È avvenuto, penso, nel 1978.
10: Esatto, l'anno prima.
11: L'anno prima. Era avvenuto, proprio avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro. Venne un fallo al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì cominciò subito con i tifosi la sua storia.
10: Il tutto iniziò con una giocata.
11: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
6: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
12: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso, e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia, e Beccalossi faceva parte di questi, e te l'ha raccontata anche lui.

0: giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
2: Interpretazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
2: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia, è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande.
2: Bach era il compositore.
3: Sì, sì.
2: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
3: Beh,
2: ci sono anche
3: un po' anche così, no, come calciatore.
2: Beh, insomma,
3: un po'
2: le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
4: Beccalossi ho un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia dei gemelli del gol, se vi ricordate.
3: Come no?
4: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Mini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, Lapo De Carlo, sentite.
5: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi ancora più di quanto non fosse per l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè, perché la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, era l'Inter, no? che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane. I giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che e che ci fece 4 anni dopo,

0: si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì, cioè tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io esatto, personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
1: Sì.
0: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio, e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma, hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccarossi nei primi, della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccarossi, Berlusconi, per non smettere anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccarossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccarossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
3: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
2: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
4: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di

consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta a Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia piano
2: mai
1: piano.
2: Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque anche se il Milan non dovesse entrare nella Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per

0: aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: sarà deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
1: Sì.
0: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi migliorerebbe, chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima sempre giornata all'ultima con la parata di Gregorio
1: e con, no? Un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
0: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
1: Direi un déjà vu anche tra questo punto di vista.
0: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque, quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
1: No, per carità, chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
0: Ma io sono d'accordo, Giuntoli ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di uno, per esempio, ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni e forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina
0: più in alto.
1: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchi indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor, poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro, poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico, come lì dove sparisce un po' Spalletti, che conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
0: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
1: C'è secondo te?
0: No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma oggi ancora.
1: Sì.
0: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
0: Perché si può andare anche male una stagione, può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo, ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci. E quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenare, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza nel
1: dei ruoli, del progetto, dello
0: stato, ruoli, la conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra. Ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale. Certo. Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu. Con Marotta e Ausilio, che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no? Sì. L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè sì, c'è una linea principale di condotta. Sì. Invece se sei schiavo del risultato, perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche quella parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, certo, che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
0: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
0: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati 2 invece che 6.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
0: Sì, quindi, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche una
0: battaglia.
1: Di fatto
0: la presa in mano il Can da dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi. Non, cioè, come,
1: sì,
0: come
1: diciamo che la proprietà c'era prima, il presidente era Andrea Agnelli, ma è il candidato.
0: Mio, il mio paradosso, no?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: un
1: sì,
0: conto
1: sì.
0: Se il punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è Giovane il Cane. Chiaro, certo, che la famiglia è la stessa, certo, ci mancherebbe pure, ci mancherebbe pure. Chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui sì, si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era il Can, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
0: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano alla stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego.
0: Schiavi
1: nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico, non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un po' stand-by
0: quella questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Elkan erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso, indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questa non c'è, ma al di là del, cioè, ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente, peraltro perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
0: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
0: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì. È un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla
0: capisci che in 120 anni di storia se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto, che
0: perché la Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque,
1: però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia: 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkan e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
0: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club, che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
0: no?
1: Che lo so.
0: Quindi è una cifra
1: per il corso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi.
0: È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. è lì l'interrogativo, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti,
1: certo.
0: Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, non è che non lo ha fatto,
1: certo.
0: Vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte, e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli,
1: è così,
0: a rifarti quella cifra lì,
1: è così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli, non so se tu pensi qualcosa di diverso.
0: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, due anni, tre anni massimo, ma due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
0: Ma sì, è tutta una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà, non ne so, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo tra virgolette per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo. E come dicevi tu, poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo due anni, una volta che tu hai dato il massimo per due anni, sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto, gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%,
1: sì.
0: Non lo chiede ai propri giocatori.
1: Vabbè.
0: Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato,

0: separato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da un club dove puoi anche vincere di nuovo.
1: Sì.
0: Per cui non è una scelta banale,
1: no.
0: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso.
1: Sì.
0: Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che voglio dire, mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, la squadra è sempre in Europa a parte l'anno sorribile se dopo il primo o dopo il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici, c'è, ripeto, una linea di comando molto veloce, presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti, fine. Il presidente decide e gli altri si allineano a quello che decide il presidente, ascolta, perché alle volte spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare ascolta, o se c'è qualcuno particolarmente convincente riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare, però il Napoli funziona. Poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto cambiare completamente tutto.
1: Non a caso da quel momento lui,
0: a fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno
1: sì.
0: Spalletti Giuntoli, si è cambiato tutto.
1: Sì, sì.
0: E non è andata bene.
1: Sì, sì, no, poi penso a quando arrivò decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca
0: sulle
1: decisioni dell'allenatore, e ha avuto ragione.
0: Certo.
1: Credo che però sia arrivato un momento in cui...
0: sì, ma poi... Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma tu?
1: No.
0: Finito il discorso.
1: Sì,
0: gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
1: Esatto.
0: Ma no, ma io vorrei... Rimani.
1: Esatto. Esatto. No, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma... anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
0: Contrazione. Non dire a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
1: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso,
0: sì,
1: delle stelle.
0: Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
1: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
0: Sì, sono d'accordo. Il Napoli, secondo me, ha un'ottima rosa. Ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big. Problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale. Perché il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora, chiaramente, mi aspetto che ci possa essere un'accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no, che ne so, ti dico la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato. Ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto 2 giocatori qualsiasi. Quindi...
1: No, quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente. Di
0: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. l'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordi e quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, eh?
1: Sono tanti, sì, sono tanti, sì. E questo comincia a fare.
0: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina. Però come l'Inter, diciamo, no, che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
1: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo i nostri.
2: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato, ma lo stesso Klopp a Liverpool quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno. Ci vuole tempo e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
1: Quanto sono bravi noi, i nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza.
0: Abbiamo un buon pubblico.
1: Che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8° posto, un 5° un 3° adesso dovrebbe vincere la Premier, sappiamo che già se il Manchester United non dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
0: Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
1: Sì.
0: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, e Conte lo fa.
1: Sì, esatto.
0: Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
1: È preso una squadra che arrivò decima l'anno prima, quindi.
0: Con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però l'ho fatto, no? Quindi non è impossibile, si può vincere anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi chi vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona, poteva anche non vincere. Se non avesse vinto per 1 o 2 punti, secondo me sarebbe rimasto. Comunque, questa è la mia opinione. Poi magari
1: insomma cambia. Certo.
0: Ma non era vero, per carità. Però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore, mi sembra che lo ha sempre difeso. Tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti, l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato con Coppa Italia?
1: È la Coppa Italia, certo.
0: Però Sarri, si ricorderai che è andato via anche vincendo il campionato, no?
1: Sì, alla Juventus. Quindi. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, chiudiamo qui quando fa una contratto un allenatore di 12 anni. Poi.
0: Però per me la programmazione funziona sempre.
1: La cosa più
0: importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che società e allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano a braccetto e meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché? Se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
1: Se non quasi nessuno.
0: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no?
1: Sì.
0: Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
1: Esatto.
0: E poi vincere non è facile.
1: No,

0: No, no, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
1: No, no, ma
0: detto.
1: vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello. Guardi
0: Certo.
1: il Palermo secondo me ne sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col
0: Col Catanzaro
1: Catanzaro.
0: adesso deve fare 4-3, non è?
1: Sì, no, deve fare. Sì, certo, anche 3-0 in realtà
0: Sì,
1: passa. Perché c'è il
0: certo.
1: miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due prime e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
0: Però, insomma.
1: Però c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità,
0: È così,
1: secondo
0: è
1: me.
0: così, è così, è quella premia. Poi ritorniamo agli discorsi della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere i dirigenti
1: Nei
0: giusti.
1: momenti sbagliati
0: Sì.
1: bisogna sapere, non prendere decisioni di pancia, secondo me.
0: Questa è una grande chiave. Luca, come
1: Ecco.
0: sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao, Luca.
1: Ciao.
0: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web, altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo.

0: La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a capitale italiana del Libro 2027 con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale non solo locale ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole, associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico

0: da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze, affinità in una location assolutamente fantastica.
1: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16° festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
2: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
3: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
4: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
5: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
2: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
6: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale

Quindi Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto

0: Incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto caseario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda ora Faretino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto dell'eccellenza del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa L'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
5: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio.
6: Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo la persona difficile, oddio,
5: parlando per grandi numeri ovviamente.

0: persona difficile, comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi sono felicissimi di questa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
2: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, è acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il cacio cavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività. E quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità, ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini, al gusto e al palato degli adulti.
3: Ci state
4: Solo l'acqua del
3: preparando?
4: gnocchi alla sorrentina, solo soltanto con le patate, farina, semola e sale.
5: Solo comunque le perdute sulle lampade, sì.
6: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte, forte, forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora, Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
7: È stato un piacere, prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
8: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: manutenzioni, costruzioni e non sono ex 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento. Oggi naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne, e poi fatto dopo quella partenza lì i 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
2: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha un sorpasso cattivo, tosto nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
3: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin. E se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo e di un terzo posto, direi che non è proprio un accontentarsi, però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership nel mondiale.
2: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
3: Guarda, mancano ancora 17 gare. E è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
2: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
3: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara addirittura gli ultimi giri era proprio il più veloce. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
2: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
3: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
2: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
3: E adesso è chiaro che Martin e Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile secondo me, anche perché comunque salterà una gara, l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a una prima.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Di cose. Senti Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
3: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche, guidando alla Martin di quando è. E se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
2: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere
3: Bezzecchi
2: la gara.
3: Per questa gara comunque gli do un 9, perché interviste se con una moto non a postissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi il suo, cioè, ha vinto tre gare e in due secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione, gli do 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
2: È vero, Marco.
3: Però anche lui, vederlo guidare quando è a posto, è veramente bello, cioè, va veramente forte.
2: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale, che diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto che era un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto, tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto, non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa, perché, sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' follia.
3: Con Marquez ancora di più.
2: Però ti chiedo una cosa: secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice, ma come mai non ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto, comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima, se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
3: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello, magari hanno capito veramente tardi che questo era il problema e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari, io penso, anche dopo Mugello, che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima,
2: che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
3: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
2: Tra l'altro,
3: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
2: Tra l'altro, Marco, mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che questo, diciamo, prestazioni, che come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo radiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi quando non fa male tu riesci ad esercitare la piena forza, e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento, e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti, sì, nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
3: sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta, un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché ripeto, come talento credo che sia ancora l'uomo da battere.
2: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
3: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30 farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
2: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno secondo la tua previsione potrebbe rientrare e da lì diciamo proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
3: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. E se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista, se ricordiamo si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono. Quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
2: Sì.
3: Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
2: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? E quindi naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati, che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
3: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi, e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito, a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
2: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
3: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico, e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
2: no,
3: però,
2: no,
3: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito,
2: certo,
3: se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù, cioè non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
2: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
3: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
2: Sì. Abbiamo letto, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
3: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione con il nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso Marquez il prossimo anno con la 8,50.
2: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
3: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente. Perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
2: sì.
3: Prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto forte, ci vuole sempre tutto,
2: sì.
3: Fortuna compresa.
2: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
3: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
2: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, e questo bisogna dirlo, dai.
3: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
2: Sì. È vero.
3: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
2: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
3: Grazie a voi, ciao, ciao.
2: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento, adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya il prossimo, questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
6: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che previamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un test storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto. Il suo con una sprint, con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come due anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto. Ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a tre giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso di cercare di dare una risposta a partire

già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto Ineray, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, riuscire a portare l'Aprilia Trekhouse in terza posizione, sta crescendo questo giapponese. Peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa, credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara. Poi il problema è finito, che purtroppo l'ha portato a cadere.

0: sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale. E adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il MotoGP perde tanto e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Un cordiale saluto amici di Italia Nurse TV. Oggi con noi c'è Alessio Proia, cavaliere italiano di equitazione specializzato nel concorso completo. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora Alessio, noi di solito abbiamo sempre intervistato cavalieri e amazzoni del salto ostacoli. Ecco, da adesso in poi, anche, anzi da ieri, ecco, che ho intervistato Tosca Brambilla, e ci siamo anche un po' proiettati sul completo. E vogliamo iniziare proprio da te, ecco Alessio, da questo bellissimo titolo che hai conquistato. Cosa significa per te appunto conquistare questo titolo italiano? Assoluto ai Pratoni del Vivaro, giusto?
1: Sì, per me è un risultato molto importante, sia a livello di risultato che anche per darci, diciamo, la spinta per continuare ad inseguire, insomma, i sogni più lontani.
0: I sogni più lontani perché dici?
1: I più lontani per me sono sicuramente le Olimpiadi o partecipazioni ai campionati del mondo. E ottenere dei risultati importanti anche a livello internazionale.
0: Senti, ritornando alla gara che appunto hai disputato, qual è stato il momento decisivo in cui hai capito che potevi vincere, che quindi la gara era tua?
1: In questa gara in particolare, sicuramente è stato dopo il cross, perché qualche altro atleta ha avuto qualche sfortuna, qualcuno non è andata come voleva. Quindi lì abbiamo acquistato, diciamo, un buon margine dal secondo in classifica e ci siamo ritrovati comunque già a credere, ecco, nel titolo del 2026.
0: Quindi diciamo che la prova del cross country è stata quella decisiva, quella importante.
1: Beh, sì, diciamo, in questa gara qui è stata decisamente quella.

0: decisiva, dove c'è stata più selezione.
1: Senti, invece ti volevo chiedere il rapporto che hai con i tuoi cavalli. Con gatto, uno è gatto salto do e l'altro?
0: L'altro è Dollar Boy 9, diciamo che questi sono i due cavalli di punta che stanno nella mia scuderia, poi ci sono una serie di cavalli giovani che stanno crescendo. Diciamo che il rapporto comunque con i cavalli è un po' quello che cerco di avere con tutti. Gatto ce l'ho dall'età di 2 anni, quindi è un rapporto ormai consolidato, è quello di avere sicuramente fiducia reciproca. Credo che insomma sia alla base, poi tenergli l'umore alto e avere comunque dei compagni che hanno voglia di far bene.
1: Senti, in una tua intervista, forse proprio attraverso un comunicato della FISE, leggevo che hai parlato di un piccolo errore nel salto ostacoli. Che cosa è successo appunto nella gara di cui stiamo parlando? Che cosa è successo esattamente?
0: Il gatto diciamo che è un cavallo che è molto talentuoso in quella prova e ha sempre voglia di fare bene. Purtroppo su un largo metto un pochino troppa pressione e la parabola si è leggermente appiattita e è scappato un errore. Diciamo che avevamo anche quella serenità mentale che poteva, forse ci ha abbassato un pochino l'attenzione, ma è scappato un piccolo errore, avevamo giusto margine, quindi non è pesato a livello di classifica, ecco.
1: Senti, anche 2 anni fa eri andato vicino al titolo. Cosa è cambiato rispetto ad allora?
0: E allora, rispetto a 2 anni fa, il team è rimasto lo stesso e la nostra filosofia di lavoro anche, quindi credo che l'unica cosa che ci abbia aiutato sono 2 anni in più di lavoro, ecco.
1: Però è importante avere sempre lo stesso team, no? Questo anche per tutti, voglio dire. È importante avere sempre lo stesso gruppo di lavoro.
0: Sì, per me è fondamentale fare affidamento sulle persone, insomma, che fanno parte del team. Sono una persona abbastanza abitudinaria, ho i miei punti di riferimento e quindi sì, sono molto convinto che il team faccia la differenza. Ecco, la
1: I
0: fiducia nel
1: punti
0: team
1: forti
0: soprattutto.
1: su cui avete lavorato, quali sono? Anche sull'aspetto psicologico, penso, no?
0: Allora, abbiamo per quanto riguarda me o per quanto riguarda i cavalli?
1: Per quanto riguarda te, i cavalli e soprattutto poi come ti ha aiutato il team a fare questo lavoro?
0: Allora, per quanto riguarda l'aspetto di tecnico e mentale, sono molto aiutato da Roberto Rotatori, che è il mio tecnico, e per quanto riguarda la l'aspetto tecnico, lungo termine, pronti. Il campionato italiano era uno degli obiettivi a breve termine, è stata fatta una preparazione e il risultato è arrivato. E poi ci saranno, fa parte, diciamo, del cammino degli obiettivi quelli a lungo termine. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, non ho mai avuto difficoltà. Diciamo che nel 2024, quando è mancata la convocazione alle Olimpiadi, c'è stata un po' di delusione, quello ho comunque un po' ho dovuto combattere contro questa cosa per ritrovare la voglia, però non ho mai grandi problemi
1: Cosa ti ha fatto
0: ad affrontare gare.
1: ritrovare la voglia?
0: Beh, sicuramente montare a cavallo tutti i giorni ti torna la voglia, perché hai voglia di imparare, di crescere insieme ai cavalli che è scuderia, quindi la voglia viene semplicemente quando i cavalli ti fanno avere delle belle sensazioni, basta una volta e già torna insomma la voglia di raggiungere risultati, di crescere, di continuare a lavorare tutti i giorni a testa bassa.
1: Senti, tu fai parte del Pony Club Asso, giusto?
0: Sì, sono
1: E ti
0: cresciuto.
1: parli un po' di questo circolo, che cosa fate?
0: Questo circolo, diciamo che io sono cresciuto

0: qui dentro e abbiamo sempre, fin dalla base, lavorato sulla multidisciplinarietà, quindi io ho iniziato con la mia Pony Shetland, che è tuttora qui in scuderia con noi, anziana, a fare i Pony Games, facevamo le gincane, le corse, si faceva un po' di tutto. E penso che questo ci ha aiutato veramente molto, cioè almeno a me ha aiutato veramente molto nel affrontare poi il cammino quello sportivo agonistico, e credo che rimanga insomma la base per anche a livello mentale di forma nel affrontare le sconfitte, affrontare le vittorie nel modo giusto.
1: L'equitazione effettivamente ha tantissime discipline, ecco, questa del Pony Games a me affascina particolarmente. E mi dici come si struttura?
0: Allora, le gare di Pony Games io le ho fatte forse pure per troppo tempo, cioè nel senso che veramente per tanti anni. E è molto bello, c'è cioè uno sport di squadra,
1: Sì.
0: quindi si crea un legame sia con i cavalli che con gli altri, si impara a stare in una squadra al 100% a tutti gli effetti, ecco. E ci sono dei giochi che vengono fatti. E sì, la classifica va a punteggi in ordine di arrivo di ogni gioco e alla fine c'è diciamo la classifica finale, ci stanno le batterie e poi vengono fatte le finali, finale B e finale A per vedere poi chi insomma vince. Però è molto ampio il mondo anche all'estero di questo e sono contento che negli ultimi anni l'Italia sta andando veramente forte.
1: Perché più all'estero, secondo te?
0: Ma credo ai tempi che lo facevo io, l'estero era un passo avanti, diciamo, rispetto a noi, ci siamo avvicinati un po' più tardi, forse era più sentita, ecco, come disciplina. Adesso l'Italia credo che sia uno dei paesi forse più tra i top 3, ecco. Almeno io adesso la seguo dall'esterno, però vedo che
1: Certo.
0: comunque abbiamo dei risultati importanti.
1: Senti Alessio, quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi sportivi?
0: Allora, il prossimo obiettivo sicuramente con i due cavalli di cui abbiamo parlato è di andare a partecipare a Stregom in Polonia, in un internazionale, fare una gara lunga per ottenere la qualifica per il mondiale che si terrà ad Aachen quest'anno. Quello diciamo che è uno degli obiettivi che ormai è a breve termine, ma era uno nella stagione di quelli a lungo termine, ecco.
1: C'è una dedica speciale per la medaglia d'oro? La vuoi dedicare a qualcuno?
0: Beh sì, sicuramente la voglio dedicare alla mia famiglia, a Ciro, ai miei fratelli, a Luna, che è mia moglie che è sempre, mi sostiene sempre, ecco. E poi diciamo l'unico al di fuori della famiglia, se così si può dire, giusto a livello di sangue, a Roberto Rotatori, che è veramente sempre presente, anche se siamo lontani, facciamo delle lunghe telefonate, ci confrontiamo, ha sempre una buona parola e mi dà molto sicurezza, ecco, lavorare con lui.
1: Senti, anche la moglie è appassionata di equitazione?
0: Sì, anche lei monta a cavallo. Diciamo che lei in realtà quando viene alle gare con me fa, diciamo, il groom, tra virgolette, e come dicono, ecco, gli altri atleti, insomma, che ormai ci conosciamo tutti. Dicono sempre che senza di lei non saprei neanche trovare la brusca nel beauty, insomma, lei è veramente sempre efficiente al 100%.
1: Guarda, allora da donna ti dico che questa medaglia non deve essere dedicata, ma è anche un po' sua, o no?
0: Sì,
1: È proprio sua. Ecco,
0: sicuramente sì, farei 50 e 50 e
1: bravo,
0: la teniamo
1: 50 e
0: così.
1: 50. Senti, che messaggio vuoi dare ai giovani che si avvicinano appunto a questa disciplina al completo?
0: Allora, sicuramente è una disciplina bellissima che ti fa provare delle sensazioni veramente belle. È una disciplina che però bisogna essere un po' come in tutte, bisogna essere bravi a rispettare i tempi dei cavalli e noi come cavalieri dobbiamo mettere delle basi veramente solide. Non bisogna avere fretta.

0: quello che della fretta, ecco, forse includerei anche le famiglie al giorno d'oggi, che tendono sempre ad avere fretta ad ottenere risultati sportivi.
1: Sì, di questo ne abbiamo parlato anche ieri con Tosca, ed è proprio la famiglia di oggi a spingere i ragazzi continuamente a dover fare risultato e nel più breve tempo possibile. Questo vi è d'ostacolo a voi, no?
0: Questo sicuramente è di ostacolo a noi per una programmazione di crescita dei ragazzi, a lungo termine, e diventa un ostacolo per i ragazzi l'approccio alle gare, perché sentono quella pressione di ottenere qualcosa quando invece c'è ancora bisogno di lavorare, di fare solamente esperienze. Pensa, cosa, ecco, che la mia famiglia per esempio non ha mai, e credo sia fondamentale, invece si diventa maturi in un'età molto più avanzata rispetto agli altri sport.
1: Senti, di campi di cross di completo, insomma, dove si fa questa disciplina, conosco i Pratoni del Vivaro. In Italia quali sono simili ai Pratoni del Vivaro?
0: Abbiamo delle strutture molto belle, piano piano qualcuno si sta esponendo, qualche comitato organizzatore cerca di far crescere, ecco, la disciplina, e ci credono. C'è bisogno sicuramente di molta passione, perché c'ha dei costi non indifferenti, però abbiamo, diciamo, il centro militare di Montelibretti, che può essere veramente un bel posto. Poi abbiamo al nord, c'è un altro centro militare a Palmanova, in zona di Milano ci sono Tortona e Verona Nuova, che sono, diciamo, famosi per i salto ostacoli, invece si stanno approcciando al mondo del completo, quindi diciamo che ci sono dei posti che stanno veramente investendo molto per mantenere questa disciplina viva.
1: Secondo te in Italia quello più bello?
0: Pratoni del Vivaro.
1: Il Pratone del Vivaro, ecco. Ecco, questa, io chiuderei allora questa intervista, ecco. Intanto ti ringrazio, Alessio, di essere stato con noi, e ti auguriamo tante, tantissime cose belle, così poi ritorni da noi e ce le racconti.
0: Grazie mille.
1: Grazie, Alessio.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. Amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosca è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche ha, può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio. Nonostante tutto, nonostante anche l'età nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto, sì, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Ultimamente, voi sapete che c'è a Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano di che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io più che altro, tutto nasce. La mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Qui sapete che Neverland è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato e amava circondarsi di bambini perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè, ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose a me interessano un sacco, che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri tre fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo, perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene,
È il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto rocolato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E quindi mio padre dice: tutto quello che mi viene mi sta bene perché non me lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era in loro, uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli. Ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido e privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente com'è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia, mi ha sempre incuriosito queste dinamiche, ma perché le dinamiche ereditarie sono molto interessanti. Quando vi capita mai di viaggiare e di vedere case meravigliose fatiscenti, oppure case di campagna con un podere fatiscenti. E allora lì io mi chiedo.

Gli eredi non vogliono, ereditando la casa, ereditano anche i debiti, probabilmente la casa dei nonni piuttosto che la casa dei genitori. Loro non hanno la potenza economica per riscattare casa e debiti, e quindi la lasciano lì, la lasciano marcire, decidono che non vale la pena. O magari c'è un solo erede che vive lontano, che non è assolutamente interessato alla casa dei nonni. Ci sono tantissime motivazioni, più o meno che si ripetono sempre quelle. Generalmente chi non accetta di ricevere in eredità una casa di campagna, un terreno o qualcosa del genere, è perché questo terreno è pieno di debiti. Per cui viene veramente molto difficoltoso. Ci deve essere un impegno economico, cioè tu devi essere quantomeno una persona molto giovane, tipo a 25 anni muoiono i nonni e ti lasciano in eredità una casa che però stanno ancora finendo di pagare. Ne capite? È una casa meravigliosa, un rudere che magari è appartenuto anche ai loro genitori. Devi avere la forza di dire: questa casa comunque la voglio, questa casa potrà diventare. Vedono in prospettiva, con lungimiranza, cosa può essere questa casa di campagna: può essere diventare un bed and breakfast, può essere qualcosa che è magari una posizione fantastica, che dove dici: ok, ci investo qualcosa, ma so che posso metterla a profitto. Tendenzialmente le persone più lungimiranti possono vederla in questo modo, quindi faccio il sacrificio, mi indebito. Faccio un mutuo, però questa cosa poi deve ritornarmi. Ecco, questo cosa sì, qui, per esempio, nella campagna di Salerno, che è circondata, cioè che comunque c'è la litoranea, non mai molto lontano, c'è una casa meravigliosa dove il porticato è fatto ad archi, dove comunque si apre su una bellissima terrazza, non è vista mare, però è vicino a Pestum, se non ricordo male. E ha tutto un terreno pieno di frutteto, è abbandonata. Io ormai sono 3 anni o 4 anni che frequentiamo Salerno, che frequentiamo, che alloggiamo in diversi posti prima di venirci a vivere, e la vediamo sempre abbandonata e chissà ancora da quanto lo è. E ogni volta che lo vedo dico: io qui sognerei veramente di fare un piccolo hotel, una piccola cosa molto familiare, qualcosa dove io posso cucinare, dove Mauro può badare agli ospiti. Sapete queste cose, no? Questi sogni ad occhi aperti che fai, e probabilmente è inaccessibile proprio perché è piena piena di debiti. Due persone comunque di 40 anni, non, a nessuno gli dà un mutuo, che ne so, di 300.000 euro per sistemarla. Verrebbe, che poi, quando sapete benissimo, quando andate a mettere le mani su un rudere, è più quello che vi costa di muratori e di architetto e di risanamento che neanche poi gli interventi veri e propri, perché voi stanziate un budget, ma non esiste mai, mai, mai che si possa rispettare un budget di lavori in previsione, mai. Certo, dice, è un preventivo, sì, più o meno la spesa è quella. Sì, ragazzi, però poi se si parte, ok, il preventivo è di 200.000 euro di lavori e poi si sfora, ma neanche di pochissimi, 2-3.000 euro, no, si sfora sempre di 50, e tu non capisci, ma dove sono andata, come mai da 200 io passo già a 250? Ma sai, qui c'era da. In qualsiasi modo te la vogliono far passare, ci provano sempre. Io non ci credo, non ci credo. Poi con i materiali, cioè, sicuramente vuoi i migliori materiali, tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre, sempre, sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter dar seguito a un sogno, quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro, più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, è costato. Doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90. Mi ricordo poi mio padre disse: riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e
e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose che però quel

Tetto è fondamentale. E tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80 mila euro di tetto quando va bene. E parliamo degli anni 90, ora non so quanto possa costare rifare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità e loro ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense Ron Burke. Il proprietario di Neverland è il cofondatore della società di investimenti Companies. Ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson. Ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gliene ha chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno show club, sapete quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland può essere tutto tranne che secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde, questo lo so, c'è gente che mantiene il verde, quindi ci sono dei giardinieri, c'è cioè, chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire chi i figli di Michael Jackson, perché io ho chiesto ora chi eredita cosa, per chi e per come, perché sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti, e a volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla. Avete capito? Una cosa di questo genere. Se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i tre figli, Prince, Paris, BG, Blanket Jackson, che detengono il 40%, la madre Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture. Tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma cioè, ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente. Allora, indubbiamente uno delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di primo acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se n'è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Sebbene i figli non vivano a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima. Fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 ai 40 anni. In breve, Ron Burkle possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto, molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande molto, ma voglio, cioè le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti perché
dovete lasciare spazio a

l'intelligenza artificiale ti dica il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che a livello proprio riesce a darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa i file segreti di quel di Liebstein, io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a chiudere le mie curiosità. E questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante è diventata una delle fortune più imponenti dello show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali. All'anno, perché all'anno, non al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che fanno lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della King's Sound Production, perché produce video e, come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles, è molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni. Uno spezzone, un piccolo video di lei che canta, è veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente, si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, è regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tabloid. È quello che assomiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che la loro ricchezza è blindata da un trust, come abbiamo letto prima, che erogherà loro somme ancora più ingenti quando avranno 30, 35, 40 anni. Età in cui riceveranno gradualmente il controllo totale delle loro quote miliardarie. Però in questo caso io mi sono chiesta: l'altro 40% può essere che sia la madre l'unica beneficiaria, nel senso che sia lei ha il controllo del questo 40%? Allora, vista un po' anche presa dalla festa della mamma, vista un po' presa dalla curiosità, sempre che mi spinge a capire le cose, perché la curiosità, quando è mera solamente per sapere, no? Per avere queste come quando ci incuriosiscono i fatti un po' crime, cos'è che ci incuriosisce? C'è questa curiosità che non trovo sana. Mentre su queste cose, secondo me, cioè, sapere un po' i fatti degli altri, ma sono altri, molto lontani da noi, non so, in qualche modo mi appaga. E voi dite, vabbè, una volta che lo sai, una volta che lo so, sono tranquilla.
Scusate, cioè io non è che io posso farmi i fatti di chi voglio, ma se faccio i fatti di gente che è molto remota, molto lontana da me, però io lo so, dico, ah bene, è una cosa in più, no? Noi partiamo sempre, non fa parte della cultura, cultura nel senso di cultura, ma cultura generale. Infatti chiedevo chi volevo sapere un pochino di più di questa Catherine. La figura di Catherine Jackson è fondamentale per capire come viene gestita la mastodontica eredità di Michael. Catherine, che ha compiuto 96 anni il 4 maggio, l'altro giorno, è la custode morale e materiale della famiglia, come quasi tutte le mamme. Facci caso, tutte le mamme sono queste. Ma la sua posizione finanziaria è un po' più complessa di quanto sembri. Il 40% di Catherine, sebbene sia beneficiaria di questo 40%, non ha il controllo diretto e totale sui quei soldi, che ammontano a centinaia di milioni. Il ruolo degli esecutori? Il patrimonio è gestito da due esecutori, John Branca e John McCain. John Branca è il famoso avvocato. Chi ha visto il film Michael è quell'attore fantastico, un po' adesso è diventato un po' cicciottello, quell'attore, io lo adoro quell'attore, che non so come si chiami, però è meraviglioso, è bravissimo. Catherine riceve un'indennità periodica generosissima per coprire ogni sua necessità, manutenzione della casa, sicurezza personale, domestiche, cure mediche e viaggi. Si calcola che dalla morte di Michael Jackson, Catherine abbia ricevuto complessivamente circa 200 milioni di dollari dal fondo per il suo mantenimento, che se ricordiamo che essendo una donna che cuciva da sola i vestiti ai propri figli, se ricordiamo di una persona che riusciva con quel poco che guadagnava il padre a sfamare una famiglia di 10 persone, se ricordiamo 200 milioni di dollari, sono una cifra spropositata. Cioè, con quella cifra lei avrebbe potuto tranquillamente veramente vivere, ma neanche con tutta quella cifra, con meno della metà di quella cifra. Infatti, secondo me, poi lei con molti di quei soldi ha aiutato anche gli altri fratelli meno talentuosi e fortunati di Michael Jackson, sebbene, e poi ci arriviamo. Gli dice Michael, è stato molto chiaro, Catherine ha diritto a questi fondi solo finché è in vita. Alla sua morte il suo 40% andrà agli altri figli, non andrà, scusate, alla morte il suo 40% non andrà ai fratelli di Michael, ma ai figli di Michael, così per avere un 80% totale della sua, perché il 20% sono questi fondi benefici. La situazione è molto delicata perché l'esclusione da Michael Jackson ha esplicitamente escluso dal suo testamento il padre, deceduto nel 2018, e i suoi fratelli, le sue sorelle. Non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato o gestito da chi, secondo lui, lo aveva sfruttato in passato. Ora, io posso capire il padre. Sappiamo tutti che era un padre manesco, anaffettivo, che non avesse proprio quell'amore nei confronti dei figli, che fossero semplicemente degli animali da educare e da addestrare. Io ho visto così, anche nel film ho visto questa cosa, non ho visto mai un briciolo di gentilezza, ma anche che si trovano in internet le interviste di questo padre. Io non ho visto niente di questo, non ho visto neanche questa riconoscenza, anzi loro dovevano essere riconoscenti a lui, che in una piccola parte ci sta. Perché ci sta? Perché probabilmente senza questa durezza, probabilmente neanche Michael avrebbe tirato fuori questa voglia, no, di indipendenza e di fare. Io credo, mi piace pensarla così. Dall'altra parte non sono d'accordo sui fratelli, nel senso, io se fossi stata per esempio in lui avrei detto. I miei fratelli comunque mi hanno amato, perché non mi hanno mai sfruttato, il padre li ha sfruttato, ve lo ricordate che poi ha voluto che Michael Jackson andasse in tournée con i suoi fratelli, che però hanno presentato le canzoni di Michael, non hanno presentato le canzoni di The Jackson. Quindi io avrei detto, ok, cari fratelli, io vi do, a ciascuno di voi do questo, poi di cosa ne fate non mi riguarda. La dilapidate, qualsiasi cosa, una volta finiti questi soldi, voi non avete diritto a nulla. E invece si sa che Catherine, da mamma chioccia, ha aiutato i figli meno fortunati, che
è entrata in conflitto con gli esecutori testamentari, voleva, beh, ci arriviamo, voleva, praticamente voleva utilizzare i soldi di Michael Jackson per andare in tribunale contro, gli esecutori del suo testamento, perché lei voleva fare aveva voglia di fare con i soldi di suo figlio. Ovvero aiutare i fratelli meno fortunati, e che secondo me si aspettavano belli in pacioli, perché tutti, tutti hanno vissuto per anni in casa di Catherine con la servitù, cibo. Quindi questi 200.000 dollari, cioè aspetta, 200 milioni, perdonatemi, 200 milioni di dollari. Questa donna mica li si è usati per sé. Ha mantenuto tutta la casa, tutti gli animali che Michael aveva dentro e tutti i fratelli con nipoti. L'ha mantenuto tutti, con cibo, servitù, macchine, vestiti, vacanze, tutto. Lei ha fatto questo, ma ovviamente lei non poteva farlo, perché i soldi di Michael Jackson, Michael ha detto, no, non devi darli a nessuno. Io onestamente in questa cosa un po' non l'avrei fatto, cioè io e i miei fratelli li avrei comunque aiutati. Non capisco, capisco non far, non includere il padre nel testamento, ma i miei fratelli sì, e dai, fratelli, però hanno trovato comunque il modo, ecco, di mantenersi. Allora qua dice, è noto, infatti, lo dico testualmente, è noto che Catherine, con i soldi che riceve mensilmente dal fondo di Michael, abbia spesso aiutato finanziariamente gli altri figli e nipoti per anni. Molti membri della famiglia Jackson hanno vissuto nella storica casa a Encino, le cui spese erano pagate dal fondo di Michael proprio perché vi risiede Catherine. Recentemente ci sono state tensioni tra Catherine e gli esecutori del fondo. E talvolta anche con l'ultimo figlio di Michael, Catherine voleva usare i fondi dell'eredità per pagare le proprie spese legali in una causa contro gli esecutori stessi. Luigi si è esposto sostenendo che non fosse giusto usare i soldi del fondo, che spettano comunque a loro, per battaglie legali che non avvantaggiano l'eredità. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa. E poi mi sono anche interessata di altre cose, perché per esempio l'unica che ad avere un patrimonio indipendente immenso è Janet. Gli altri sono, secondo me, sono un po' dei arraffatori. Io ora vi saluto, ci vediamo dopo per un'altra puntata, perché continueremo questo discorso, ma la mia mezz'oretta di salottino è finita. Ci vediamo dopo. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria.

0: naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro il Genoa per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta. In Champions League sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto l'approdo ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo a inizio stagione, che stuzzicava tutti, che fa anche discutere, ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente dei giocatori italiani e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto poi per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, cosa che naturalmente comincerà e farà anche magari rinforzando la rosa, perché Fabregas ha detto: non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque, il Como che si insedia in Champions League significa che due grandi sono fuori, e le due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema, la Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, ha cominciato a volare, la squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del suo gruppo, il suo gruppo ha capito di dover seguire solo ed esclusivamente il proprio allenatore, ed è cominciata una volata a risultati pieni fino alla fine, fino a raggiungere il terzo posto con la vittoria ieri sul campo del Verona, gara estremamente intrigante, con la Roma che poi passa in vantaggio su calcio di rigore, il Como, il Verona che resta in 10 ma che combatte fino agli ultimissimi minuti, quando poi, spintosi tutto quanto in avanti, parte il contropiede giallorosso che chiude i discorsi proprio con El Shaarawy, quasi come se fosse una favola scritta da Eopalla, anche in questo caso con un giocatore che i titoli di coda con la Roma, salutato con degli striscioni affettuosissimi dal pubblico giallorosso, che ne applaude anche il gol che decreta ufficialmente nei minuti finali che l'ansia finale può anche andare in archivio, perché c'è la vittoria del raggiungimento della Champions League con il 2-0 messo a segno su un assist di tacco di Paolo Dybala. Roma che dunque vola in Champions League insieme al Como, le due grandi deluse sono Juventus e Milan. La Juventus che ha vissuto un pomeriggio davvero stregato, davvero brutto, era il derby di Torino, cominciato male con gli scontri nel pomeriggio nelle adiacenze dello stadio, all'ingresso in campo

0: Perfetto, tra un minuto intanto mi segnala dalla redazione, ringrazio Lucio Marinucci e Giorgio Sorani, avremo il direttore De Paola per i commenti di rito in questo lunedì nell'editoriale. Dicevo della Juventus, gli incidenti nelle adiacenze dello stadio con i due gruppi di tifosi che si avvicinavano alla struttura, questi scontri tra tifosi, ha visto poi a un certo punto intervenire le forze dell'ordine ed è successo un qualcosa che poi verrà analizzato in maniera dettagliata. Per adesso abbiamo raccolto soltanto una serie di indiscrezioni, affidandoci anche a Repubblica, tutti gli altri giornali che hanno indagato nel momento stesso in cui sono successi i fatti, di un fumogeno, un lacrimogeno, in alcuni casi si parla addirittura di una bottiglietta che ha colpito un tifoso 45enne della Juventus, costretto poi al ricovero in codice rosso e sotto i ferri nel momento in cui si stava per cominciare il derby che a quel punto è stato rinviato di un'ora, con i tifosi della Juve che invece chiedevano il rinvio totale della partita. Non accontentati, i tifosi bianconeri hanno lasciato lo stadio del Grande Torino, sono andati via e hanno lasciato anche la squadra da sola, che in campo ha giocato un primo tempo portandosi in vantaggio 1-0 con la rete di Vlahovic. Il secondo tempo, quando ormai tutte le altre partite erano concluse, era già evidente che qualsiasi risultato non avrebbe portato alla qualificazione Champions per la Juve, che trova anche il raddoppio con Vlahovic, poi piano piano si scioglie di fronte a una reazione rabbiosa e di orgoglio da parte del Torino, che prima con Casadei, poi con Adams, trova il gol del 2-1 e del 2-2, quindi centrando il pareggio. Continuano a essere tanti gli anni per il Torino di non vittoria del derby, dopo 11, questo è il 12esimo anno che non riesce a vincere di fatto un derby, ma riesce a trovare il pareggio che è arrivato anche, ricordatele, nella gara d'andata, quindi derby che quest'anno non è assegnato a Torino, ma tanto, tanto dolore è arrivato durante la partita per quelli che sono stati gli incidenti appunto nel pre-partita. Dopodiché nella fine gara sono arrivate anche le parole di Spalletti, poi di Comolli, che hanno raccontato di quello che deve essere un progetto vincente il prossimo anno della Juventus, senza dimenticare il fatto che senza l'Europa League chiaramente diventa tutto più complicato andare a convincere i campioni, andare a spendere soldi importanti, ma sarà importante riuscire a cercare i giocatori giusti. La parola più spesso utilizzata da Spalletti è carattere, quello che è mancato evidentemente alla Juventus anche nella gara di ieri sera. Carattere che non è mancato al Napoli di Antonio Conte, sicuramente ad Antonio Conte, che nel finale di partita si è dedicato a una conferenza stampa a due insieme a De Laurentiis, nel quale hanno spiegato praticamente i motivi del saluto, dell'addio, con tanti dibattiti, tante cose interessanti da approfondire. Come detto, però, siamo pronti per far partire il nostro editoriale. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Ciao carissimo. Saluto,
0: allora,
1: a tutti.
0: Possiamo sintetizzare così: una squadra stabilmente strutturata vince lo scudetto, che è l'Inter, una squadra in passaggio di consegne ma comunque forte arriva seconda, che è il Napoli, c'è la grandissima sorpresa di un Como che ha fatto vedere cose incredibili, c'è la Roma che ritrova la Champions League senza Ranieri, affidandosi a Gasperini, quindi migliorando il progetto dello scorso anno, e ci sono le due grandissime deluse, Milan e Juventus, che andranno a giocare l'Europa League.
1: Il campo che mi chiama.
0: Il campo sentenzia così e diciamo che spesso e volentieri il campo ha ragione. Da dove vuoi partire, direttore?
1: Ma guarda, hai fatto un'ottima sintesi, io aggiungo solo una cosa, che le crisi ci sono in tutte le società, in tutte le squadre di stare una crisi, ma la contemporaneità della crisi di Milan e Juventus innanzitutto è un inedito del nostro campionato, non si è mai verificato che entrambe stessero fuori dalla Champions. E quindi già questo costituisce un problema. Un problema legato a che cosa? È legato sicuramente alle proprietà, legato sicuramente a mancanza di conoscenza da parte delle proprietà, legato a rivoluzioni continue che non portano a nessun risultato. Cioè continuare a fare rivoluzioni senza riuscire a mettere dei punti fermi, diciamo, si ottiene poco. Per cui in questo essere unite nel, come dire, una fotografia del calcio italiano che sicuramente non è eccezionale, visto due grandi, due nobili decadute, però le crisi di Juventus e Milan sono profondamente diverse. Quella del Milan è proprio una crisi strutturale, cioè ancora non si è trovato un punto fermo da cui ripartire, invece quella della Juventus è diversa. Cioè si è trovato un punto fermo, ma si è capita, proprio perché si è trovato questo punto fermo, cioè il parametro di riferimento è Spalletti, si è capita la scarsa qualità della rosa, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche di mentalità. E questo è un grosso problema, perché comunque richiede una rivoluzione più corposa e richiede anche di scardinare quei punti fermi che si credeva di aver acquisito in alcuni giocatori, giocatori che sembravano alla base di una rinascita, che non possono essere alla base di niente. Mi riferisco a Thuram, a Cambiaso, allo stesso Bremer, insomma mi riferisco un po' a tutti, a un persino, io dico, guarda, persino con Cesao e Yıldız così hanno solo da rischiare di rimetterci, devono in qualche modo trovare a fianco a loro dei giocatori che possano realmente entrare in simbiosi con loro, perché se no così perdono anche loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di evoluzione. Invece al Milan, ribadisco, il Milan devi rifare tutto punto a capo. E mi spiace notare come i giocatori del Milan, più ancora di quelli della Juve, perché quelli della Juve lo si è visto proprio, dallo 0-2, i giocatori del Toro in qualche modo hanno maramaldeggiato e non c'è stata una reazione caratteriale da parte dei giocatori della Juve. I giocatori della Juve sono sembrati quasi spaventati dall'irruenza e dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve. Invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io, che sono abbastanza malizioso nel calcio, ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo, da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
0: Dici che l'hanno scaricato?
1: Nel calcio si dice così, per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione, però le ultime partite, soprattutto questa col Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori.
0: Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente: il carattere non si allena. A questo ci aggiungo un'altra mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere: non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, però è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori. E più volte Spalletti ha parlato di carattere che manca in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere che però possiamo dire è mancato anche nel Milan, no? Era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste due grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno costi elevati, e quindi di saperli trovare e intercettare con un lavoro di scouting?
1: Ma guarda, purtroppo hanno trovato, un punto di incrocio in un momento particolare della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte Allegri non lo fa. Allegri è un ottimo gestore, ma il carattere del giocatore deve essere già formato e deve essere pronto per l'uso. Quando non c'è questo, vediamo dove finiscono le squadre di Allegri. Cioè, o sono affidate a grandi talenti, a grandi campioni che quindi hanno delle riserve autonome, oppure da parte dell'allenatore non avviene quello che fa solitamente Spalletti. Ma Spalletti ha avuto proprio una resa nei confronti della squadra, ha detto: io li ho messi nelle migliori condizioni possibili e non mi hanno risposto, cioè non hanno mostrato quel carattere. Allora sì, qua ci vuole il termine, e quella mentalità che è: o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, Spalletti fa un discorso diverso rispetto a quello. Cioè, tu non è che puoi mettere in discussione il carattere di Modric nel Milan, ma nella Juve ditemi un solo giocatore che abbia caratteristiche, da leader in assoluto. Cioè, le sta perdendo persino Modric.
0: Quindi tu dici che addirittura i grandi giocatori, invece di portare, tolgono.
1: Sta perdendo persino Bremer.
0: quindi tu dici che il carattere invece di crescere lo perdono i grandi campioni, fagocitati un po' da questa situazione, da questa

0: situazioni complicate in Juventus e Milan, che però in qualche modo ne devono uscire e ne dovranno uscire senza i soldi della Champions League. Secondo te chi è che ha più la possibilità di rialzare la testa e di fare il programma giusto e soprattutto con quali uomini? Entrambe dovrebbero ristrutturarsi a livello societario?
1: Ma guarda, a questo punto è nettamente più in vantaggio la Juventus, questo mi sembra evidente, cioè nel senso che si costruisce attorno a un maestro che è assolutamente Spalletti e che deve rifare le cose, diciamo, a suo uso e consumo, chiaramente affidandosi completamente a lui. In questo momento ci si deve affidare completamente a Spalletti. D'altra parte il Milan in questo momento è una baraonda. Cioè, potrebbero saltare tutti e nel momento in cui saltano tutti devi trovare l'uomo, diciamo, a livello organizzativo, societario, quindi proprio il proprietario, il cardinale di turno o il Calvelli, insomma, quello che deve dare una struttura organizzativa ancora nuova. Cioè, è un discorso molto preparatorio ancora quello del Milan, perché se saltano tutti devi trovare dei riferimenti sia nella stessa società e sia nell'allenatore. La Juventus, diciamo, è un passo avanti, ma perché? Perché ha pagato uno scotto di troppi anni questi ultimi anni, cosa che il Milan non ha fatto, nel senso che è riuscito a vincere anche uno scudetto, ma la Juventus è assente da troppi anni, cioè dal 2019, se non sbaglio, giusto?
0: 2020 con Sarri
1: Esatto,
0: e
1: esatto.
0: soprattutto erano 15 anni che non mancavano a Pro di Champions, fatta eccezione per l'anno
1: Esatto,
0: del virgolette.
1: e quindi diciamo, è già in vantaggio, relativamente, ma in vantaggio rispetto allo svantaggio che ha acquisito in questi ultimi 5-6 anni.
0: Direttore, invece ti sposto, così facciamo la panoramica intera, in casa Napoli. Napoli che chiude vincendo con l'Udinese 1-0 e poi c'è quella conferenza stampa a 2 De Laurentiis con Conte che si è tolto veramente tutte le i sassi dalle scarpe che si poteva togliere, e sono convinto che tu, sentendolo parlare un pochettino, gli hai dato anche ragione su certi aspetti. Conte ha incentrato molto della sua querela sulla stampa napoletana, su parte della stampa napoletana, ha utilizzato parole importanti come falliti, che non fanno bene al progetto del Napoli. Non ha mai preso, onestamente, e questo è un po' nella natura di Conte, visione di quelli che sono stati anche i suoi errori, quindi le responsabilità proprie. E nel frattempo ogni tanto De Laurentiis provava anche a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però alla fine si è capito che le due strade si sono separate e che Conte aspetta la chiamata della nazionale perché le altre panchine sono piene. Questo saluto a Napoli, come ti è sembrato?
1: Ma guarda, sinceramente io mi schiero dalla parte di Conte, scusami, dalla parte dei giornalisti quando Conte si permette di criticare un ambiente che è critico. Ma che vuol dire? Cioè, un ambiente deve essere critico. Io a volte ho trovato invece al contrario, un ambiente troppo seduto sulle posizioni della società, sulla posizione dell'allenatore, sul tifo. Se Conte addirittura in un ambiente del genere si meraviglia che non si facesse gruppo, che non si rimasse tutti dalla stessa parte, beh, insomma, allora io sto dalla parte dei giornalisti che in qualche modo hanno espresso delle critiche, in qualche modo hanno fatto capire giustamente che questa non può essere considerata un'annata eccezionale, visto che il Napoli, che era atteso soprattutto dopo lo scudetto, ha una prova imperativa in Champions, è arrivata a 30esima in Champions. Quindi le responsabilità Conte ce le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la stoccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati di comune accordo. Ma De Laurentiis ha detto: io dovrò trovare, anzi troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di questa rosa, più o meno lo sto veramente diciamo riducendo all'osso, che questa rosa basti avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come a dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a disposizione di Conte era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare bene anche con gli infortuni che ci sono stati, troverò, o perlomeno sto cercando, un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Cioè, guardate che è una bella critica a Conte, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di Conte con questa rosa. Questo è il succo del discorso di De Laurentiis. C'è una
0: Anche
1: bella stoccata.
0: sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato fatto, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputi valorizzare, ma questi sono giocatori che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo, infatti, non ti sarà sfuggito,

0: La chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto avremmo vitoltato per il titolo senza i tanti infortuni, stoccata altra a Conte, e Conte che ha risposto subito dicendo no, no, no, Aurelio, sbagli, perché queste sono giustificazioni, l'Inter era più forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De
1: Certo.
0: Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
1: Posso dire, io per la prima volta ho visto, al di là poi delle sparate, sindaco, non sindaco, politica, stadio, tutte
0: Sì.
1: queste cose qui, appartengono un pochettino al repertorio che conosciamo di De Laurentiis, ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte, e questo non me l'aspettavo, perché sinceramente, come dire, quando tu dici la postura per esempio tra gli incontri di Xi Jinping e Trump, no? È la stessa roba tra Conte e De Laurentiis. Beh, la postura di Conte è stata vincente, cioè Conte nella conferenza stampa ha dettato i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità, lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto alzare, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato.
0: Eh
1: Cioè,
0: già,
1: ma
0: eh già.
1: ragazzi, cioè io come dire, un presidente come De Laurentiis, che solitamente, come dire, è galletto, no? Cioè mette tutti sotto di sé, in questa situazione. Conte ha avuto una supremazia nella conferenza stampa che non mi aspettavo, sinceramente che non mi aspettavo, e Conte l'ha dominata questa conferenza stampa, però dall'altra parte, come dire, probabilmente saranno stati gli 8 milioni che sono stati risparmiati, non so nel nome di che cosa, se della nazionale, che è la cosa più probabile, o di altri progetti, ma certamente, come dire, questa fuoriuscita di Conte di comune accordo ha consentito anche che De Laurentiis si tacitasse, perché il De Laurentiis che conosciamo tutti avrebbe, di fronte all'atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, beh, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, ha sfogato tutto su Manfredi, sugli stadi e altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che poi alla fine appunto si è tolto qualche sassolino. Ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
0: Mi è sembrato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che è arrivata, la chiedo a Giorgio Solani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice, no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro perché c'è quell'amicizia di base che però poi dal punto di vista invece lavorativo vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
1: No, allora sicuramente poi bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così, alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto. Però, perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo. Che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione erano che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, perché ha superato anche quello di Maradona, come numero di titoli, di trofei vinti. C'è ancora una Coppa internazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, insomma, certamente il Napoli di De Laurentiis è al primo posto ormai nella storia,
0: Sì.
1: che può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino, però ecco, rispetto al Napoli di Ferlaino, questo è un Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vincere in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui io mi domando quale sia stato, diciamo, il motivo che tu dici di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto, però ribadisco la delusione rispetto alle premesse di questa stagione, che dovevano essere di un comportamento internazionale che lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questo è lo scopo, perché poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza da calcistica molto profonda. Lui dice, io come posso, diciamo, stando a Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumentare il bacino, no? Cioè lui parla a volte di 20 milioni, può essere che ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre, pur non avendo questa base di successi solidissima, che diciamo può essere un pochettino stridente nel confronto con i grandissimi club, però lui vuol fare questo e lo può fare soltanto con un rimbalzo internazionale. Questo rimbalzo internazionale Conte non glielo ha dato, e questa è la delusione della stagione. C'è poco da girarci attorno: il secondo posto va benissimo, sì, la Supercoppa italiana, ma il trentesimo posto in Champions pesa come una mannaia. Però De Laurentiis, come dire, ha fatto buon viso, cattivo gioco, e ha detto vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, si sono lasciati così con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
0: Sentiamoci una nota vocale, dai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto, una domanda al Ciao, volo Marco. Al direttore, se possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce più dove va? Il giovane non si forma, non, ce ne sono pochi, e chi parla, a mio avviso sbagliando, il carattere Juve, è vero, ci dirà Vincenzo, che il carattere Juve nasce Da un gruppo forte, ma se non c'è proprio le basi di gruppo nella Juventus, come si può creare la mentalità Juventus? Un suo pensiero su anche sull'uomo in generale, che possa essere adatto al calcio con il carattere e la tempra giusta. Grazie.
0: Direttore, questione di carattere, io poi sono molto d'accordo sulle parole di Spalletti, ovviamente il carattere non si allena, magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche.